temi così ormai. Vorrei raccontare una testimonianza di una madre di famiglia della nostra comunità. Si chiama Anne. Quando lei ha appreso che il suo bimbo piccolo era appena morto per un accidente, si mise a gridare: «È in cielo, è in cielo!» E aveva come una gioia sacra, ed era lei che consolava tutti al momento della sepoltura. Più tardi ho parlato con lei e mi ha confidato che, quando fasciava il suo bambino, il Signore le aveva mostrato che quel bimbo avrebbe avuto un destino molto particolare. E allora ella ne aveva veramente fatto una offerta al Signore, tanto che quando l'ha preso con sé, lei l'aveva già offerto. Questo ha cambiato tutto per lei. Certamente non ha tolto il dolore della separazione, ma più forte del dolore era la gioia di sapere il suo bambino eternamente accanto a Gesù nella gioia. Ora, al suo bambino nella comunità si rivolgono preghiere come a un santo e sono testimone che ottiene per noi molte grazie con la sua intercessione. Penso anche a una coppia di amici, Roland e Patrizia. Patrizia è morta di cancro a 27 anni. Roland non si rassegnava a perdere sua moglie. E siccome avevano l'abitudine di pregare insieme, un giorno Roland ha fatto questa preghiera: «Signore, ti supplico, non prendermi Patrizia prima che io te l'abbia donata». Poi una voce delicata è venuta dal letto: «Signore, dai a Roland la forza di donarmi a te, e a me dammi la forza di donar me stessa a te». Era sconvolgente. Inutile dire che sono stati esauditi. Queste cose il mondo non le conosce, ma il Signore ci fa il dono di vederle. Qui siamo lontani dalla disperazione di Simone de Beauvoir, che alla morte di Sartre è stata intervistata e ha detto in sostanza questo: «So che è distrutto e non ho neppure la consolazione di pensare che un giorno lo rivedrò». Ma questa è veramente la coppa amara dell'ateismo e non auguro a nessuno di berla. Gesù stesso ci invita, attraverso l'offerta di chi ci è caro, ad accumulare beni per il cielo, di investire nel cielo, non solo per le cose materiali, donando ai poveri, ad esempio, ma tutto quello che conta per il nostro cuore. Ci dice nel Vangelo di Matteo: «Non ammassate tesori sulla terra, che possono essere consumati dalla tignola o dalla ruggine, o rubati dai ladri, ma ammassate tesori in cielo. Là non ci sono né tignola né ruggine che consumano, né ladri che scassinano e rubano. Perché là dove è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore». Così parla Gesù. E noi spesso, come tesoro vero, non abbiamo che un marito o un bambino o una sorella o un'amica, e abbiamo paura che scompaiano. Là dove è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Quello che Gesù ci dice è: se tu mi dai il tuo cuore e i tuoi affetti, allora sarai sicuro che saranno conservati bene. Ma se tu li conservi per te, per la terra, allora aspettati di esserne privato un giorno. La terra non è che un luogo di passaggio, un luogo di pellegrinaggio. Vedete, non siamo creati per fermarci sulla terra, siamo creati per il cielo. In cielo non avremo che quello che avremo donato sulla terra e moltiplicato all'infinito. Questa è la maniera di fare di Dio. Non può fare a meno di moltiplicare all'infinito tutto quello che gli doniamo. Moltiplica all'infinito tutto quello che gli lasciamo, non meno di questo. C'è un'altra malattia che può entrare in noi quando perdiamo un essere caro: è la ribellione. La ribellione è una reazione particolarmente penosa e anche distruttrice. E allora si sentono parole come questa: «Cosa ho fatto al Signore perché mi colpisca con un tale disgrazia? Perché proprio a me?
Chi è questo Dio che permette che queste cose capitano? Basta, non metterò più piede in chiesa. Conosciamo tutti persone che hanno reagito così. E bisogna dire che davanti a ciò siamo disarmati a rispondere. Ci sono diversi livelli di ribellione, dalla semplice protesta alla grossa ribellione che provoca anche bestemmie. Nell'ultimo grado della ribellione si chiude la porta a Dio per sempre e, in un certo modo, ci si isola lontano da Lui. Si tagliano i ponti. E ciò è molto grave perché Dio ci lascia liberi e prende il rischio di essere considerato il nostro peggior nemico. Allora vi dico che per tutti i casi di ribellione ho una regola d'oro. Una regola assolutamente sacra è che, quale che sia il nostro livello di ribellione, non chiudiamo mai, mai la porta dietro di noi. Non consideriamo mai Gesù come nostro nemico, perché questo è molto grave e viene da chi? Dal maligno. Ed è il maligno che in quello momento ci prende. Si serve di quello che ci ha ferito nell'intimo del nostro essere per recuperare quella ferita al suo attivo e ci fa credere che Dio è un sadico. E sapete bene che questa è una menzogna, la peggiore menzogna, la menzogna che è la sua firma. Potremmo essere ammaliati, stregati dalle sue menzogne. Per grazia di Dio il Signore è il più forte e questa famosa ferita che potrebbe essere recuperata dal maligno, il Signore la prende Lui, lasciandoci gridare a Lui, gridare verso di Lui, come ad un alleato, come ad un amico. E questo fa tutta la differenza. Restiamo quindi all'interno della casa del Padre, nella sua casa, perché lì possiamo urlare, scrivere tutto quello che vogliamo sui muri, fracassare anche i mobili, ma restiamo all'interno della casa del Padre, non chiudiamo la porta. Vorrei adesso scegliere tre casi di ribellione in mezzo a tanti altri e vedere insieme la pedagogia del Signore per loro. Il primo caso è di un'amica, Anna, che aveva perso due bambini uno dopo l'altro e ne aveva sofferto moltissimo. Aveva cercato di offrire questa sofferenza al Signore, aveva pregato molto, era molto credente, ma un giorno qualcosa si è spezzato in lei. Era in casa sua, non ne poteva più ed ha espresso la sua ribellione al Signore. Entra in sala e il suo figlio Lorenzo, che aveva allora 10 anni, era nella stessa stanza e stava disegnando. Anna si mise a dire al Signore: «Signore, non è possibile quello che ci fai vivere. Come puoi pensare che noi resistiamo? Non è possibile, non ne posso più», e via dicendo. Allora Lorenzo si è alzato, è andato verso la sua mamma, l'ha guardata negli occhi e ha detto: «Tu fai come San Pietro, mamma. Cammini sull'acqua, poi ti guardi la punta dei piedi. Non ti meravigliare se coli a fondo». E senza dire altro, tornò al suo posto a disegnare. Anna quel giorno ha preso quelle parole come un rimprovero ed ha capito che non doveva guardarsi soffrire. Questo è un caso di ribellione, diciamo, di primo grado, cioè una buona protesta, un grido di dolore lanciato a Dio. Quello che è bello in questa storia è che il Signore si è servito di tutto ciò che lei aveva fatto di bene per Lui, cioè di crescere i suoi bambini in modo cristiano, nella comprensione del Vangelo. C'è una ondata di grazia attraverso uno dei suoi bambini, proprio là dove lei aveva seminato per Dio. È molto bello, perché il Signore agisce spesso così e ci fa capire che nel momento delle prove si ricorda di quello che noi abbiamo fatto per Lui. Gli altri due casi di ribellione sono molto più seri. Vi voglio parlare
dei due briganti, dei due ladroni che sono stati crocifissi con Gesù. All'inizio della loro crocifissione, è chiaro nel Vangelo di Matteo, fanno come i passanti, gli scribi, gli anziani e tutti quelli che passavano di là, cioè deridono Gesù e lo insultano anche con cattiveria. Sono dei criminali, sono furenti di essere stati presi e di soffrire del supplizio di croce che è veramente atroce. I loro insulti non sono gratuiti, si ribellano e questo si può riassumere così. Noi soffriamo atrocemente e se tu sei il figlio di Dio, come pretendi di essere, tu sei incaricato di toglierci la sofferenza. Allora cosa aspetti per farlo? È il linguaggio di un ribelle contro Dio che accusa Dio delle disgrazie che gli capitano. Poi, di colpo con sorpresa, si vede un ladrone, un po' più avanti nel Vangelo di Luca, il primo ladrone, che si converte radicalmente e riprende anche con le sue parole le parole dall'altro dicendogli: «Non hai neppure timore di Dio, tu che subisci la stessa pena? Per noi è giustizia, è quello che meritiamo, ma lui non ha fatto niente di male». E aggiunge: «Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno». È una cosa straordinaria da parte sua. E possiamo chiederci, cosa gli è successo per passare dalla ribellione a un tale timor di Dio? È che il timor di Dio è proprio l'opposto della ribellione. Fa arrivare alla comprensione. Dalla morte di Christian, oso appena dirlo, lei non mi è mancata mai, neppure per un istante. È meraviglioso avere la propria meta nel Signore. Non avrei mai creduto che la sua presenza potesse essere così concreta. Vi ho già parlato della consistenza strabiliante della comunione dei santi, ma è proprio una grazia che cambia la vita. La comunione del Signore porta l'amore a questo senso ultimo e gli dà il suo senso vero. L'amore, allora, non ha più paura di attraversare la morte, perché giustamente la morte non ha più presa su di lui. Bisogna dirsi che i legami che il Signore fa sulla terra sono incrollabili, sono iscritti nel cuore di Dio stesso e là sono conservati ancora più gelosamente che se fossero perle preziose. Credo che se noi avessimo la visione chiara della bellezza di questi legami d'amore suscitati e nutriti dal Signore, entreremo subito in estasi, perché è la vita stessa di Dio in noi. A proposito di questo, ho un altro esempio significativo da raccontarvi. L'ho preso questa volta dalla vita dei santi canonizzati, e si tratta di San Francesco di Sales e Santa Giovanna di Chantal. A quel tempo, San Francesco di Sales era vescovo a Ginevra e incontra la signora de Chantal, che era vedova da anni. La riconosce immediatamente perché aveva avuto una visione di lei. Il Signore gli aveva detto: «È lei che io ho scelto per diventare la fondatrice delle Suore della Visitazione». Anche lei, da parte sua, aveva avuto una visione e anche lei riconobbe in San Francesco di Sales colui che il Signore le aveva destinato per essere il suo direttore spirituale. A quel tempo lei era assai più santa di San Francesco di Sales ed è grazie a lei che lui acquisisce una straordinaria dolcezza di cuore, mentre per natura sarebbe stato piuttosto violento. Si elevarono a vicenda verso il Signore ed erano legati da profondo affetto. San Vincenzo di Paoli, un grande mistico, descrive una visione che aveva avuto quando si trovava a Parigi. Ha visto in cielo una sfera di fuoco ed era l'anima di San Francesco di Sales, morto prima di Santa Giovanna di Chantal. Poi, lo stesso giorno della morte di Santa Giovanna di Chantal,
vide un'altra sfera di fuoco che si elevava al di sopra della terra ed era l'anima di Santa Giovanna di Chantal che saliva al cielo. Allora l'anima di San Francesco di Sales venne ad incontrarla. Le due sfere di fuoco si unirono e salirono insieme al cielo. Vedete come questa visione sia incredibile, perché ci mostra veramente le relazioni che avremo in cielo. Dio non disprezza i nostri affetti, al contrario, se ne serve per condurci alla vera maturità spirituale. Certamente la purifica, e ciò fa male qualche volta. Lui la scolpisce perché corrisponda veramente al progetto che lui ha su di noi. Poi che siamo dunque totalmente immersi nella comunione dei santi, ne approfitto per dire una parola sul sacramento dell'Eucaristia. Si può dire che questo sacramento è il sacramento supremo della consolazione per coloro che restano dopo aver perso un essere caro. Un giorno che meditavo su questo tema, ho interrogato un fratello della mia comunità, Michel. Lui è un artista pittore e aveva perso la sua fidanzata in un incidente in cui lo stesso era per un pelo sfuggito alla morte. E mi ha detto questo: vedi, quando il prete consacra il corpo e il sangue di Gesù sull'altare, io so che Dio non viene da solo, viene con l'anima della mia fidanzata, perché ora lei abita in lui e sono inseparabili. Io attendo il momento in cui verranno ad abbracciarmi tutti e due, ed il momento della comunione. E per questo fratello ogni messa era un appuntamento di comunione tra Gesù, la sua fidanzata e lui. Ad un primo sguardo può sembrare un po' troppo semplice, ma credo che faccia parte dei misteri del regno che sono rivelati ai piccoli e a chi assomiglia a loro. Ciò corrisponde alle rivelazioni che molti santi hanno avuto e che hanno visto intorno all'altare. Tutta la Chiesa celeste è raccolta intorno all'altare al momento della discesa di Dio. La Santa Messa è per tutta la Chiesa della Terra un luogo di incontro per i suoi membri che sono così spesso dilaniati. E anche quello luogo privilegiato del contatto del cielo con la terra, ed anche il luogo dell'effusione, l'effusione di tutti i nostri cuori che diventano un solo cuore. L'amore non può fare altro che offrirsi. È in quell'occasione che possiamo gridare il nostro dolore, gridare al soccorso, domandare l'aiuto. È in quell'occasione che possiamo maggiormente esprimere al Signore il nostro amore e offrirgli il più sovente possibile coloro che ci hanno lasciato. È là che possiamo maggiormente bere alla sorgente dell'amore pieno e ricevere la forza di continuare la strada per quanto poveri e privati di tutto e soli. E là insisto ancora sulla consistenza della grazia. Ho visto gente liberata da un fardello, liberata da un'oppressione con l'Eucaristia. Ed è normale, è il momento in cui il Signore ci dice: figlio mio, tutto quello che è mio è tuo, tutto quello che ho te lo do. La gioia dei santi che sono con me è per te, la pace che io solo posso dare è per te. Tu ne senti la mancanza a causa della morte del tuo amato. Contemplami nel cielo del tuo cuore, circondato da tutti quelli che io ho preso con me e che giubilano alla mia presenza. A questo punto penso a un Vangelo che amo molto, perché ci mostra chiaramente quello che noi crediamo per fede. È il Vangelo della Trasfigurazione. Là il Signore strappa in modo netto la nostra opacità terrestre
e ci rivela, ci svela la gloria del cielo in un attimo. E gli apostoli, che ne erano stati testimoni, ne erano completamente rapiti, tanto la gloria era splendente. Quello che è notevole è la presenza con Gesù di Mosè ed Elia. Mosè ed Elia che sono come racchiusi dentro la gloria di Gesù, pur essendo morti da centinaia di anni, per dire l'intimità che avevano con Gesù. Allora si può dire che l'Eucaristia è ben più forte dell'esperienza del Tabor. Nel corpo e nel sangue del Signore c'è una realtà ancora più forte dell'esperienza del Tabor. Arrivo allora a una domanda che forse vi brucia già da un po' di tempo. Ecco, tu ci parli del cielo, ci parli della comunione dei santi, bene, ma non c'è solo il cielo dopo la morte, c'è anche il purgatorio, c'è anche l'inferno. Bene, siamo d'accordo su questo punto. Non svilupperò questi punti in dettaglio. Il purgatorio e l'inferno non sono i miei argomenti. Vi dirò soltanto questo, che il purgatorio è l'anticamera del cielo ed è un'occasione per l'amore di Dio, perché ci permette di ripulirci seriamente prima di essere uniti a Lui. Tutto ciò avviene con un amore meraviglioso ed è anche l'anima stessa che riconosce di aver bisogno di questa purificazione, perché alla morte ha già visto lo splendore di Dio e comprende bene che ciò che non è puro non può mescolarsi con la purezza di Dio. Bisogna dire che l'anima che è nel purgatorio è mille volte più felice dell'uomo più felice della terra, perché questa anima è certa di possedere Dio per sempre e dal momento che ha già gustato questa delizia è pazzamente felice di questa promessa che le è stata fatta, promessa certa. Su questo argomento i mistici cristiani sono unanimi e così è tutto l'insegnamento della Chiesa in generale. Per niente al mondo queste anime del purgatorio vorrebbero tornare sulla terra, tanto questa promessa del cielo le sconvolge. Bisogna anche dire che con la sua provvidenza Dio si fa che, come dice San Giovanni della Croce, durante la nostra vita sulla terra noi abbiamo tutte le purificazioni necessarie per salire direttamente al cielo dopo la morte, a condizione ovviamente di vivere tutte le nostre sofferenze e le nostre prove offrendole a Dio e nel desiderio sincero di convertirci giorno dopo giorno, mettendo a profitto le nostre sofferenze per crescere nell'amore e nella misericordia. E allora le colpe non sono assolutamente un ostacolo. Quasi tutti i santi sono morti con delle colpe. E per quanto riguarda l'inferno, esso esiste, è innegabile, perché il Signore ce ne parla più da una volta nel Vangelo. Ma vanno all'inferno solo coloro che vogliono andarci, coloro che fino all'ultimo momento, con tutta la libertà che è stata lasciata loro, dicono a Dio così: no, non voglio il tuo amore, non ti voglio. Ma prima che questo no sia definitivo, hanno avuto la rivelazione dell'amore al momento della loro morte, anche della bellezza di Dio, cosa che non avevano avuto spesso o mai nella loro vita terrena. Sono colpita quando vedo attraverso queste famose esperienze della vita oltre la vita, che ho potuto personalmente ascoltare, nel vedere che sempre queste persone vedono la luce o un essere di luce. Qualunque sia stata la loro vita passata, che siano stati credenti o no, molto peccatori o no, tutte queste persone sono unanimi nel dire che questa luce che vedono è irresistibile e che non trovano parole per descriverla, tanto è innaturale.
Ciò nonostante però è vero, l'inferno esiste e dobbiamo sempre prepararci durante tutta la nostra vita ad aderire alla luce. Ecco, ora arrivo a parlarvi di un'altra malattia che può colpire qualcuno che ha perso una persona cara. È la paura, o anche qualche volta l'angoscia. Ho incontrato tante persone che vivono nella paura che la persona cara non si sia salvato perché è morta da pagana o perché non ha mai voluto confessarsi, è morta in peccato grave. Allora, vi dirò che qualunque sia lo stato spirituale nel quale una persona è morta, noi abbiamo il dovere di sperare. Abbiamo il dovere di sperare nella sua salvezza. Prima di tutto perché Dio ci sorprenderà sempre con la sua misericordia. Vedete, il solo santo che è stato canonizzato da Gesù non era per niente santo. Per essere precisi, era un brigante, il buon ladrone. Ciò vuol dire che aveva forse assassinato qualcuno o fatto violenza a delle ragazze. Eppure, qualche minuto accanto a Gesù ed è stato rigirato come una frittata. Non abbiamo il diritto di dubitare che qualcuno non si salvi. E la nostra preghiera per i defunti deve essere sempre di pace e di fiducia. Questa preghiera, con l'offerta della Eucaristia, con l'offerta dei nostri gesti d'amore per il prossimo, ecco, tutto ciò ha molto peso sulla balancia e accelera l'ora del cielo per quelli che sono morti. E poi ancora non ho parlato della consistenza della comunione dei santi. La santità di Santa Teresina, per esempio, ottiene la conversione di uno come Pranzini, che era un noto criminale. Martha Robin diceva che si sarebbe messa alla porta dell'inferno per impedire alle anime di entrarvi, o la vita laboriosa e segreta di una madre di famiglia e che si alza chissà quante volte la notte per curare il suo bambino malato, che sopporta un marito infedele o alcolizzato. Tutto questo, tutti questi sacrifici nascosti sono i tesori della Chiesa messi al servizio della redenzione delle anime. È la casa di solidarietà del buon Dio ed è una casa che non credo vada mai in fallimento. C'è un passo che possiamo fare. Forse il più bel dono che possiamo fare a qualcuno che ci ha lasciato è quello di perdonarli. Di perdonare profondamente le sofferenze di cui può essere stato la causa durante la sua vita con noi. Lo si può dover perdonare di essersene andato così presto, di aver spezzato la sicurezza, la felicità di un matrimonio. Perdonarlo, per esempio, per aver fatto debiti, perdonargli le infedeltà, i momenti di indifferenza, le collere, le parole che hanno ferito o le brutte sorprese postume. Perdonargli una eredità spartita senza giustizia e nella quale ci sentiamo danneggiati. Bene, la lista potrebbe essere lunga. Talvolta rimuoviamo tutte quelle sofferenze per idealizzare il morto e ci obblighiamo a dirci soltanto il bene di lui senza perdonarlo. Noi passiamo allora accanto alla pace di Dio, conservando un senso di amarezza nel fondo del cuore. Allora, carissimi, c'è ancora una regola d'oro. La pace vera, come la gioia vera, non si trovano che nella verità. Il male, il peccato che c'è stato, dobbiamo chiamarlo con il suo nome, per essere così in grado di perdonarlo. È cosa buona, in questo caso, di concretizzare il male per perdonare, confidandosi per esempio con qualcuno che è vicino a Dio, laico o sacerdote, per pregare con lui e per pronunciare davanti a lui, con il suo aiuto, le parole di perdono verso la persona che ci ha lasciato.
Questa sarà l'occasione di una grande liberazione. Vorrei farvi adesso una domanda. Come può il Signore, che è misericordia infinita, ricordare anche uno solo dei peccati? Dico adesso una domanda. Come può il Signore, che è misericordia infinita, ricordare anche uno solo

ragazza viveva costantemente nel tormento e nell'inquietudine per la sorte di suo fratello. Le dissi che avrebbe dovuto fare un ritiro presso un focolare di carità. Allora in questa occasione riuscì ad incontrare Martha Robin, che le disse: «Ma sai, il Signore prepara sempre i cuori anche inconsapevolmente». E da quel giorno la mia amica ha ritrovato la pace. C'è un'altra forma di paura che può annientare completamente. È la paura dell'avvenire, la paura di impazzire senza la presenza e del sostegno dell'altro, la paura di crollare, di non farcela. È comprensibile, ma è un atteggiamento completamente sbagliato dal punto di vista spirituale, perché è allora che si conosce la grazia. In quel momento si proietta nel futuro tutta la sofferenza delle settimane e degli anni a venire, ma si è incapaci di immaginare la grazia che ci verrà donata giorno dopo giorno, e quindi si resta completamente schiacciati per anticipazione. Cioè si ha paura di ciò che non esiste ancora. E allora in questa situazione il Signore ha la sua tipica pedagogia. Se guardiamo alla storia degli ebrei nel deserto, essi hanno ricevuto la manna per il giorno stesso e mai per il giorno dopo, tranne che per la veglia dello Shabbat. Era impossibile per loro fare delle provviste. Ogni mattina dipendevano totalmente da quello che il Signore avrebbe dato loro quel giorno. E anche oggi il Signore fa sempre lo stesso con noi. Perciò sbaglio quando faccio questa domanda al Signore: Signore, perché non ci dai la tua provvista di grazie per un anno, così che si sappia su cosa possiamo contare? Lui resta sempre lo stesso, non cambierà. Lui preferisce sapere su chi di noi può contare, perché la nostra fiducia in Lui gli è più preziosa di ogni altra cosa. Ha bisogno della nostra fiducia, o del nostro abbandono se preferite, per poterci ricolmare, e la grazia sua ci viene sempre donata solo per il momento presente. Amo molto quella parola di un uomo che era diventato completamente cieco e che diceva: «Io sono cieco oggi, ma non domani, e questo riesco a sopportarlo». C'è un'ultima sofferenza della quale vorrei parlare, ed è il senso di colpa verso la persona che ci ha lasciato. Senso che può arrivare a creare rimorsi lancinanti, che rendono la vita insopportabile e che ci impediscono di vivere il presente. Prendo l'esempio estremo di genitori il cui figlio si sia suicidato e che per anni si torturano lo spirito ed il cuore perché si ritengono responsabili e colpevoli di questo suicidio. Oppure l'esempio di una moglie che ha perso improvvisamente il marito subito dopo un litigio. Questa situazione conflittuale resta completamente congelata o fossilizzata dalla morte, in quando la donna dice a se stessa che non può più comunicare con suo marito per esprimergli il suo amore. Dice allora che è troppo tardi, che ormai il male è fatto, e costantemente gira il coltello nella piaga. Carissimi, desidero gridare a tutti quelli che si sentono in questa condizione di non restare in quello stato un altro istante. Precipitatevi tra le braccia di Gesù risuscitato prima di tutto, perché ha il potere di lavarvi con il suo sangue da tutti i peccati attraverso il sacramento della riconciliazione, ed anche perché è Lui che ha accolto dentro di sé, ha incorporato dentro di sé la persona che voi piangete. Dentro di Lui non c'è la più piccola traccia del ricordo del male.
Quando

Gesù risorto è apparso agli apostoli con i segni dei chiodi nelle mani e nei piedi. Non era certo per lamentarsi di ciò che gli uomini gli avevano fatto sopportare. No, era per dire: la pace sia con voi. La potenza straordinaria di vita che è in lui porta via del tutto i nostri peccati, i nostri litigi, i nostri torti di un tempo. Lui li riequilibra con la sua potenza e tutto finisce. È spazzato via, è dimenticato. Quando Dio ha perdonato, non ricorda più il male. E perché allora quelli che contemplano il suo volto dovrebbero ancora ricordare il male? State tranquilli, loro hanno perdonato tutto. Mi rendo conto di aver appena sollevato un velo sulle realtà che verranno, ma so che soltanto il Consolatore può sollevare questo velo per voi. Ed è lui che oggi pregherò per ognuno di voi, affinché la sua consolazione, la consolazione dello Spirito Santo, si faccia veramente sentire e che il suo raggio di luce venga a toccarvi ed a illuminare la vostra notte. Permettetemi anche di prendere in prestito per qualche secondo la voce di colui o di colei che voi piangete. Quando ero sulla terra, il mio amore per te era molto limitato, ma ora ti amo infinitamente. Non dire più che sono morto, perché sono più vivo che mai. Non dire che ti ho lasciato, perché sono più che mai con te e ti vedo già con gli occhi di Dio, proprio come tu sarai qui il giorno delle tue nozze con l'agnello, con Gesù. Se tu potessi vedere la tua bellezza, approfitta adesso del tuo tempo sulla terra per crescere nell'amore. Approfittane per pregare, perché la tua preghiera ha una potenza inaudita. Sii vivo, vai avanti, io conto su di te e voglio farti una promessa. Ascolta, noi ci ritroveremo. E allora non ci saranno più lacrime. Sì, noi ci ritroveremo. Noi ci ritroveremo.

amici all'ascolto, quest'oggi Radio Voce nel Deserto vi ha proposto un insegnamento di Suor Emmanuel. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.

Amici ascoltatori, vi proponiamo adesso il Canticum, composto da Enzo Barabas del gruppo Campus di Castionstizzopola, l'interprete cantante e la mezzosoprano sacilese Valentina Volpe Andreazza. Il brano è una libera interpretazione del Cantico delle Creature di San Francesco. Arrangiamenti originali di Enzo Barabas, scritta per l'ottocentenario della morte di San Francesco, anteprima in Italia, ma già cantata da Valentina a Pechino circa 2 mesi fa, nel corso di un suo concerto. Un buon ascolto.

fatto, sì, Signore, per fare fuoco. Che bello! E io conto. Rosso.

Telemaco non si sbagliava. Meditazioni di Luigi Maria Epicoco sui giovani, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente.

rivolgiamo alla figura di Telemaco per trovare un punto di vista alternativo nella nostra riflessione sulla giovinezza. Telemaco rappresenta il figlio, anzi, è il figlio per eccellenza, nel senso che la sua storia si offre proprio come storia di un figlio che concepisce se stesso a partire dall'assenza di un padre, dalla ricerca della relazione con un padre che non ha mai conosciuto. La differenza fondamentale che c'è tra Telemaco e tutti gli altri figli presenti nella mitologia o nelle narrazioni delle culture del passato sta nel fatto che Telemaco non è un figlio arrabbiato, o perlomeno non è arrabbiato con il padre. È un figlio che attende il padre, che vive la propria crisi come quella di un figlio che sta attendendo un ritorno, che sta cercando un significato alla propria esistenza. Ecco dunque che l'immagine che viene alla mente quando pensiamo a Telemaco non è quella di un uomo ripiegato su se stesso. La figura più significativa di Telemaco è quella di colui che sulla spiaggia attende il ritorno del padre, così come Omero nell'Odissea ci racconta. Egli scruta l'orizzonte del mare in attesa di scorgervi il ritorno vittorioso e glorioso di Ulisse. Prima di soffermarci sull'immaginario di Telemaco, è importante che sostiamo sulla posizione che egli ha nei confronti della vita, la posizione antropologica ed esistenziale che egli rappresenta con la sua esperienza e con la sua storia. Telemaco non è rivolto al passato. In un certo senso potremmo dire che non è ossessionato dal perché il padre è dovuto andare via. Certo, nella vita di una persona conoscere i perché è sempre qualcosa di molto importante, ma la ricerca dei perché può anche trasformarsi in ossessione. Telemaco ci dimostra che il non essere ossessionati dal perché del passato ci rimette esistenzialmente davanti al futuro, quasi a voler significare che la cosa più interessante della vita è quello che deve ancora accadere, non semplicemente il già accaduto. In questo senso, riprendendo qui l'immagine del complesso d'Egitto, dovremmo dire che il punto di vantaggio di Telemaco sta nel fatto che è un giovane guarito dal complesso di Egitto. Telemaco non è ostaggio del passato, forse non è una persona ancora pienamente libera, ma è in uno stato di liberazione. In lui ci sono tutti i presupposti affinché la libertà possa essere possibile. In Telemaco troviamo tutti i presupposti veri di ogni liberazione degna di questo nome.

È importante però precisare che se da una parte diciamo che Telemaco è guarito dal complesso d'Egitto, o perlomeno non è segnato dalla morsa della sua ferita, dobbiamo però anche dire che la sua posizione giusta non gli risparmia la crisi. Telemaco è infatti una persona in crisi. È l'immagine del figlio della crisi, l'immagine della giovinezza, di ciò che noi abbiamo definito nelle puntate precedenti come la crisi simbolica che rende la vita veramente vita. E la crisi è tale proprio perché ci toglie il controllo, perché a volte ci convince di aver capito ciò che invece abbiamo semplicemente frainteso. Anche per Telemaco accadrà questo. Ad esempio, penserà che liberarsi dai proci che tengono in ostaggio la madre e il regno sia la cosa più decisiva per la sua libertà. Da una parte vuole difendere la madre, ma dall'altra difende se stesso, la propria esistenza, da coloro che rappresentano tutto ciò che assedia la felicità e la realizzazione vera. È precisamente il fraintendimento che la crisi gli suggerisce. In un certo senso dovremmo dire che non basta liberarsi da un nemico per dire di avere veramente vinto. Non basta liberarsi da un ostacolo per dire che alla fine siamo davvero felici. Ci sono momenti della nostra vita in cui inconsciamente persino speriamo di avere un nemico, perché è la sua presenza ad allontanarci dalla percezione che la nostra vita è vuota di significato. È quando scompaiono dal nostro orizzonte i nemici che molte volte facciamo l'esperienza del vuoto. Ci svegliavamo al mattino con la motivazione di combattere qualcuno, ma quando non abbiamo più quel qualcuno da combattere, ci accorgiamo che non c'è nient'altro di interessante. Ecco perché Telemaco dovrà imparare che la cosa più importante non è eliminare i proci, non è semplicemente togliere di mezzo l'avversario, ma attendere un padre, cioè attendere un significato nella propria esistenza, attendere un significato che in realtà si offrirà a lui come la possibilità vera di vivere. E qui giungiamo finalmente all'immaginario di Telemaco. Quando egli pensa al futuro, non riesce a non rappresentarsi la propria stessa attesa. Quando pensa al ritorno del padre, lo vede sempre glorioso, in grande stile. Il padre, da grande guerriero, tornerà e metterà in ginocchio i nemici. In verità Ulisse tornerà, ma travestito da mendicante. La sua entrata in scena nella vita di Telemaco sarà tale che il figlio non si accorgerà inizialmente nemmeno di lui. Solo con il tempo imparerà a conoscere di chi si tratta. Quando farà discernimento su quell'uomo, sul condottiero, travestito da mendicante. Sarà inizialmente traumatico per lui incontrare il padre nella povera casa del servo Eumeo. Telemaco stenta a crederci. Non possiamo a questo punto non cogliere il profondo parallelismo che c'è tra questa particolare situazione di Telemaco e quella del messianismo ebraico-cristiano. Tutta la preparazione al cristianesimo, cioè la preparazione alla venuta di Cristo, si nutre di un'attesa carica di immaginario glorioso. Il popolo di Israele non attende semplicemente il Messia, ma lo immagina anche come un condottiero militante. La concreta esperienza dell'incontro con il Messia, poi, sarà la grande lezione del cristianesimo, che passa attraverso la grande delusione rispetto a quell'immaginario. Non il condottiero militante, bensì un bambino. Non un principe, bensì un povero. Non con la forza della spada, ma con la debolezza della croce. Incontrare il cristianesimo significa fare innanzitutto esperienza di questo tipo di delusione. Credo che sia una lezione da non dover mai dimenticare.

Telemaco non si sbagliava. Meditazioni di Luigi Maria Epicoco sui giovani, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente.

0: non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.
1: Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Gesù raccomanda a tutti di meditare la sua santissima e dolorosissima passione.
1: 29 gennaio 1935. Quando sono entrata in cappella, ho udito nel mio intimo questa voce.
2: Un'ora di meditazione sulla mia dolorosa passione ha un merito maggiore di un anno intero di flagellazione a sangue. La meditazione sulle mie piaghe dolorose è di grande profitto per te e da me procura una grande consolazione. Mi stupisce che tu non abbia ancora rinunciato completamente alla tua volontà, ma gioisco enormemente pensando che tale cambiamento avverrà presto in te.
1: Oggi stesso, mentre ero in chiesa ed aspettavo di confessarmi, ho visto gli stessi raggi dell'immagine di Gesù misericordioso uscire dallo stensorio e diffondersi per tutta la chiesa, per tutto il tempo della funzione. Dopo la benedizione, i raggi si proiettarono su entrambi i lati e poi rientrarono nello stensorio. Ad osservarli erano chiari e limpidi come il cristallo. Allora supplicai Gesù che si degnasse di accendere il fuoco del suo amore in tutte le anime indifferenti. Sotto questi raggi il cuore si riscalda, e anche se fosse freddo come il ghiaccio o se fosse duro come la roccia, si scioglierebbe e si ridurrebbe in polvere.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre,
1: io ti amo.

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre.

sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: come sorgente di un sepolto per noi, confido in te.
1: Ed ora ecco l'invocazione alla divina misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.
2: E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

0: I giochi dell'armonia presenta
1: La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Ottavo incontro. L'avarizia, seconda parte.
2: Caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
3: Cominciamo la nostra seconda puntata sul demone dell'avarizia nel combattimento interiore, proprio partendo da un testo di Evagrio Pontico. Nelle lettere a Eulogio sulla confessione dei pensieri e i consigli di vita, a un momento c'è una serie di piccoli bellissimi capitoletti sui vizi opposti alle virtù. Questo testo è databile attorno al 380 d.C., per cui capiamo che siamo in un'epoca così fresca, arcaica, spontanea della vita cristiana. Sentiamo come descrive l'avarizia Evagrio. L'avarizia è il risparmio degli idoli, la profezia del volgo, un voto di ristrettezza, un calcolo di accumulazione, ricchezza da prigionieri, una specie di ingiustizia, opulenza di malanni, predizione di lunga vita, allettamento al fare, consigliere di veglie, vuotezza di stomaco, frugalità di cibi, una follia insaziabile, preoccupata malvagità. Ecco, questo testo è di una profondità e di una anche aggressività sotto un certo punto di vista notevole. Vediamo un po' di capire, sarebbe molto interessante vedere proprio il testo greco come si pone davanti a noi, ma dobbiamo fare un'analisi che ci permetta un pochino di ripassare appunto in questa seconda puntata che cosa è veramente l'avarizia sulla base di quello che abbiamo detto la volta scorsa. Allora, la prima definizione è risparmio, guadagno degli idoli, cioè l'avaro crede di guadagnare, ma in realtà chi accumula è solamente l'idolo. L'idolatria, l'ansia che gli ha preso il cuore, inizia a ingrassare per la fatica dell'avaro. È un'altra definizione piuttosto dura, la profezia del volgo, cioè il volgo, la sapienza popolare, intesa qui nel suo senso più deleterio, fondamentalmente è avarizia. La profezia popolare, cioè la profezia del volgo, quei consigli da quattro soldi che riceviamo a destra e a manca dalle persone, sono fondamentalmente avarizia. È una lettura seria, perché di fatto molto spesso tutto è basato in questo approccio spontaneista a buon senso da quattro soldi nel valutare le cose. In fondo le cose sono basate sulla avarizia, cioè sulla ricerca del miglior vantaggio. Ecco. E si dice ancora voto di ristrettezza, che cosa curiosa. L'avaro è uno che, siccome è in ansia e deve guadagnare, vive in ristrettezza, malgrado stia guadagnando. C'è gente che vive in povertà e c'ha il materasso imbottito di denaro, c'è gente che si mangia le cose secche, andate a male, e ma c'è il conto strabordante. Tante volte, per esempio, invecchiando si diventa molto ansiosi e molto rapaci, con le proprie unghie affondate nelle quattro cose che uno possiede, e si vive una vita di ristrettezze pur avendo la possibilità di vivere in maggiore serenità e generosità. È un voto di ristrettezza. La definizione di Ivacro Pontico è profondissima ed è precisa. È calcolo di accumulazione. Questa è un'altra definizione. Cioè, la mente dell'avaro sta sempre lavorando per risparmiare. Dovunque va, si chiede come può risparmiare. Praticamente non si gode la vita, non vive, non sta nelle cose. Ha questo retropensiero che è un pensiero di calcolo. E dice ancora, ricchezza di prigioniero, mamma mia. L'avarizia è una ricchezza che però è posseduta da un prigioniero perché possiede chi la possiede. L'avaro, l'ansioso, è catturato dai suoi sistemi di rassicurazione, ne diventa schiavo e non sa come, diciamo così, che cos'è la vita, che cos'è il vivere e godere anche dei beni. Ed è quindi un prigioniero mentre stava perseguendo la sua libertà. È una specie di ingiustizia. L'avaro, ansioso per il possesso delle cose, a un dato momento non si rende conto di scadere nell'ingiustizia. È opulenza di malanni, è interessante, perché per queste cose ci si ammala, per queste cose ci si distrugge, per queste cose non si è mai in un vero, reale benessere, ma è un'opulenza che costa malanni. È predizione di lunga vita, e qui è divertente perché il buon Ivacro Pontico definisce l'avarizia un inganno rispetto alla durata della propria vita. La nostra vita è breve, la nostra vita non è lunga, noi non viviamo mica sempre, e fare i conti col fatto che tanto le cose le dobbiamo lasciare, questo l'avaro non se lo può sentir dire. Allettamento al fare, cioè non ci si riposa mai e si è sempre allettati a guadagnare di più, a fare qualcos'altro, a risolvere un altro problema, a aggiustare un'altra cosa. E quanta mentalità affaticata c'è dietro questo tipo di condizione. L'avarizia è un consigliere di veglie, mamma mia, cioè è un demone che ti fa stare sveglio. Si passa la notte a pensare ai problemi economici e non si fa una cosa sacrosanta che è quella di riposarsi per affrontarli meglio, peraltro. Vuotezza di stomaco. L'avaro non è mai soddisfatto. Lo stomaco del suo appetito, del suo amore per il possesso, è sempre un po' frustrato. Frugalità di cibi, quanto mangiano male gli avari, perché di fatto devono risparmiare sempre, per cui si diventa frequentatori assidui del discount e tutto quanto deve essere risparmio, per cui si vive con surrogati di bontà. Follia insaziabile, sì, è una follia, perché di fatto porta fuori dal senso del reale ed è implacabile, insaziabile, preoccupata malvagità. Ovviamente è una definizione durissima. È una preoccupazione malvagia, cioè essere talmente preoccupati dal diventare malvagi, dal vedere nemici dappertutto, dal vedere problemi dappertutto, dal vedere dispendio dappertutto, e quindi iniziare ad essere aggressivi rispetto a tutte queste cose qua. Ecco, è interessante che l'avaro non si sa godere la vita. L'avaro non è sereno, non ha una vita allegra, ha una vita intaccata costantemente dalla sua preoccupazione, dalla minaccia della povertà.

Ma andiamo all'aspetto positivo. Nello stesso testo che abbiamo citato prima di Evagrio Pontico, attorno probabilmente al 380 d.C., il capitoletto sull'avarizia prosegue con una descrizione del suo contrario, che è la povertà cristiana, che è l'attitudine della povertà di Cristo. Che cos'è la povertà? Ecco come la definisce Evagrio. Leggiamo insieme tutte le definizioni. La povertà è sradicamento dell'avarizia, è radice della non avarizia, è frutto d'amore, croce di vita, esistenza senza sofferenze, tesoro che non si invidia, cielo sereno, sole immobile, immensa sostanza, ricchezza non circoscrivibile, falce dei pensieri, pratica dei Vangeli, facilità a separarsi dal mondo, corsa di un atleta. Ecco, la povertà è una bellezza che possiamo perseguire e che è sradicamento dell'avarizia e radice della non avarizia. Accogliere la povertà come verità del nostro essere, perché noi veramente poveri siamo. Noi siamo limitati e fragili. Accoglierlo non come una maledizione da estirpare, ma come un punto di partenza per una vita serena, come un punto di partenza per una lettura autentica della nostra vita, è ciò che veramente inizia a scalzare quel pusillanime, orribile demone che abbiamo fin qui descritto. È frutto d'amore, la povertà viene dall'amore. La povertà, le scelte di rinuncia, l'attitudine di distacco è amore. Dice qui croce di vita, cioè c'è la croce di morte e c'è la croce di vita, c'è una croce che porta alla vita. La povertà certamente crocifigge, certamente fa soffrire, però se accolta porta alla libertà, porta alla vita. Esistenza senza sofferenze, perché? Perché nella povertà la sofferenza non diventa nemica, ma diventa amica, luogo di crescita, luogo dove non ci si angoscia, perché l'avaro in ogni sofferenza vede la distruzione di tutto e si vede abbandonato. Invece il povero nella sofferenza incontra il rapporto con Dio. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Tesoro che non si invidia, ecco, questo è un tesoro che nessuno ti può rubare, è un tesoro nel cielo. Un cielo sereno, è interessante. Nella povertà il cielo lo puoi guardare, nell'avarizia non hai tempo per guardarlo. Un sole immobile, è interessante, perché il sole immobile è quello della battaglia di Giosuè, quando ha bisogno di andare fino in fondo nella estirpare il nemico, e allora grida al sole di fermarsi nel cielo. Questa storia qui, appunto, nel libro dei Giudici, indica che cosa? Che uno, quando è povero, ha il tempo per fare tutto, perché non è ansioso, perché non va in disordine, quindi in fretta, a calma, il sole sta fermo, calma, c'è il tempo per fare tutto, perché non va in disordine, quindi in fretta, calma, il sole sta fermo, calma, c'è il tempo per fare tutto.

abitante degno di un mondo grande e bello. Dice ancora che la povertà è una ricchezza non circoscrivibile, è un po' quello che abbiamo detto fino adesso, la sostanza immensa, il senso di tante cose, tante altre, falce dei pensieri. Oh, quanto è vero questo, quanto un atto di povertà e di rinuncia stronca alla radice tanti pensieri neri e rende sereni, liberi e meno disposti alla tristezza, meno disposti alla depressione spirituale, non quella patologica, clinica, no, quella che chiamiamo depressione, ma in realtà è libero spazio alla mormorazione, all'infelicità. Pratica dei Vangeli. Impossibile praticare il Vangelo senza praticare la povertà, assolutamente. Facilità a separarsi dal mondo, per l'appunto. L'uomo che non deve essere per forza attaccato alle cose, che ha facilità nel distaccarsi dalle cose, è uno che in questo mondo non è ricattabile, è un uomo profondamente libero dal mondo. Ed è interessante che l'ultima definizione è corsa di un atleta, che bello, c'è la corsa di un improvvisatore di corse e c'è un atleta che corre. Ecco, chi accoglie la perdita delle cose, il distacco dalle cose, la povertà, vola, è un atleta nelle cose, ci sta leggero, non ci sta appesantito ed imbarazzato e goffo, ci sta agile. Essere agili nelle cose deriva molto dal distacco e dalla povertà.

Da ultimo, in questa trasmissione andiamo a vedere le confutazioni di Evagrio Pontico. Appunto, ripetiamo, abbiamo già detto altrove, che il sistema di Evagrio Pontico è prendere il pensiero nero e contrapporlo a un pensiero della scrittura. Ma la sua lettura è molto profonda. Noi dobbiamo un po' prendere qualche esempio di queste confutazioni per capire un po' il mondo della tentazione e soprattutto il mondo del rimedio, del combattimento. Sia chiaro, c'è una cosa che va detta. In questa trasmissione noi stiamo affrontando un livello che richiede preghiera, che richiede ricerca di una vita spirituale alta e seria. Io sconsiglierei l'ascolto di una trasmissione siffatta a una persona che ha le prime armi nella vita spirituale. Prima bisogna imparare a pregare, prima bisogna imparare la misericordia di Dio, la sua tenerezza, la sua indubitabile solidità, per cui nella misericordia di Dio ci possiamo sempre appoggiare. Dobbiamo imparare le fonti essenziali della vita spirituale, poi forse potremo ingaggiare questo combattimento di cui qui non possiamo che evocare la dinamica, molto più che evocare non potremo fare. Però non si spaventino gli ascoltatori, il combattimento contro i demoni è il combattimento contro i demoni, cioè il combattimento contro qualcuno molto più furbo di noi. Con queste cose non si fanno pratiche di leggera gravità, si fanno cose serie, qui si entra in un mondo molto oneroso, che è il mondo grande e nobile, delle cose più alte, più serie, della più grande libertà dell'uomo. Allora, nelle confutazioni, il nostro Evagrio Pontico usa la parola di Dio e mette delle opposizioni che richiedono una radicalità. Per esempio, il demone suggerisce un pensiero attraverso il quale si pensa che la soluzione venga da un'eredità. Si pensa, ma prima o poi mi capiterà un'eredità. Ci stanno quelli che vivono così, no? Vincerò al totocalcio, azzeccherò i numeri all'otto. E questo è una fucina di un mare di gonzi che rovinano le proprie famiglie con il gioco, pensando alla grande vincita. Cioè, l'esempio che Evagrio Pontico prende alla fine del IV secolo è di fatto un esempio attualissimo. Ci sono persone che, come prendono lo stipendio, si giocano la metà dei soldi a caccia della grande vincita. Ecco, come si risponde? Prende il libro della Genesi e in un testo dove si cita Abramo si dice:

0: né un filo né un legaccio di sandalo, niente io prenderò di ciò che è tuo. Cioè Dio sa che quello che devi avere ce l'hai, non dovrai prendere nient'altro che quello che già hai. Madeleine del Brel, in Noi delle strade, diceva: di ciò che ci serve non ci manca niente. Non ci manca niente di ciò che ci serve. È interessante. Questa logica per cui ci sono le persone che si rovinano nell'attesa di una grande vincita, è una logica per cui uno non vive nella realtà di oggi e vive sempre in una pararealtà, quella che aspetta. Vediamo quanto è attuale il pensiero di Agropontico e questo esempio. Un altro esempio. Il demone ti mostra che sarai povero e nessuno ti aiuterà in quella situazione. E allora prende Genesi 28, Evagrio, dice: se Dio sarà con me, mi proteggerà in questo viaggio che sto facendo e mi darà pane da mangiare, vesti per coprirmi, se ritornerò sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio. Ovvero sia, se si consegna la propria vita a Dio, le cose non vanno in quella prospettiva. Lascia fare a Dio nella tua vita e questi pensieri disperati cozzano contro una realtà. Ma che ne sai del tuo futuro? Ma che ne sappiamo noi di come Dio disporrà le cose? Vivere parandosi dalle angosce, ma in realtà Dio è il nostro Dio, Lui sa ciò di cui abbiamo bisogno. Un altro pensiero del demone è lamentarsi che i nostri avi non ci hanno lasciato beni o sostanze. Ecco, Esodo 21, colui che maledice suo padre o sua madre sarà messo a morte. Cioè, la cosa importante è che i nostri genitori ci hanno dato la vita e che i nostri parenti ci hanno dato l'esistenza. I beni sono meno importanti delle relazioni. Finire per avere rabbia contro qualcuno perché non ci ha dato qualcosa, ma questo qualcuno ci ha dato la vita. È impressionante. Un altro pensiero è il demone che dice: metti da parte solo per te. E logicamente non può che citare Matteo 22, amerai il tuo prossimo come te stesso, cioè a interpretare l'altro in quanto sé, accumulare per se stesso e basta, e non per la carità, per la fraternità. Vuol dire perdere anche per sé. Qui c'è una unità fra il mio io e il tu. Io faccio le cose solo per me, non perdo solamente te, perdo anche me stesso. Se io faccio le cose per amore, la mia vita c'ha senso. Che ci serve guadagnare soldi e non avere amore nell'esistenza? Un altro pensiero del demone spinge a esigere molto dagli altri e caricarli di lavoro. Interessante. Esodo 22. Non opprimerai il forestiero perché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto. Cioè, è una mentalità diffusa, quella di chiedere tanto. Ma se questa cosa qua ce l'applicassimo a noi, e quante volte Dio è stato generoso con noi? Un altro pensiero è: il demone ti spinge a preferire la ricchezza alla povertà. Libro dei Giudici, la racimolatura di Efraim non vale più della vendemmia di Abiezer. Che cos'è la racimolatura? I poveri potevano raccogliere le cose che cascavano, no? Gli acini che cascavano nella vendemmia. Ecco, l'azione di raccogliere poco di un povero vale più della vendemmia di un ricco che non ha misericordia. E si parla di un personaggio implacabile nella scrittura. Poco con umiltà e amore è molto più di tanto senza amore. Ecco, sono pochi esempi. Non è possibile domare tutta la materia delle confutazioni di Evagrio. Ma se andiamo avanti, noi troviamo che è sempre qui il problema. E il problema è sempre dimenticare la paternità di Dio e dimenticare l'amore. L'avarizia ci separa da Dio e ci separa dall'amore. Il rapporto con Dio passa per l'amore per i fratelli. La povertà è la protezione della nostra libertà, è la protezione del nostro rapporto con Dio, è la protezione del nostro amore.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
2: La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Ottavo incontro. L'avarizia, seconda parte.

Chi ascolta d'ors vuoi un riguardo alle vittime dal disastro dal Vajont, dal mese, dall'anniversario. Poi dopo, i varin una faula par frusse, par grains e alla fin, Friul dal Mont. Buona ascolta!

In chi mes di ottobre, al cola un anniversario, un grum doloroso, che è il della tragedia dal Vajont, capitata il 9 di ottobre dal 1963 all'isdis 39 di gnot, quanche una frana è colata dalla Montoc, dal lac artificial dal Vajont, fagin straripà l'aga di ca e di là dalla diga appena fatta, così che il paese di Longaron, calera sot, alle sparit. Erto e Casso sono stati un grum rovinati e altri frazioni sono stati distrutti. Fraseg, Le Spesse, Cristo, Pineda, Ceva, Prada, Marzana, San Martin, Rivalta, Pirago, Faè, Villagnova e Codissago. Si stimin 1910 moars. Si tratta di una delle più grandi catastrofi della storia dell'umanità, un disastro enorme che si poteva evitare. Poi di 270 milioni di metri cubi tra cres, schiera e detris, a son franas con un grandissimo rumor di ton, tallac artificial, sollevando un'onda che aveva passa 50 milioni di metri cubi di aga. E pur, tra i dis prima, andare in stas segnai allarmanti, movimenti dalla mont, fressuris che si slargiavin sempre pui, arboi che si pleavin, clash che colavin tallac. La indica i paesi aveva protestato per Heinz perché si rendeva conto del pericolo. Eppur, autorità se adessa i lavori e hanno sottovalutato il rischio.

Non stinga di smentea. A son già tanti li disgrazie schi non podin evità. Sparagnin, al manco il case, che si podin previgni. Riguardin li vittimis con qualche testimoneancia che dà un'idea di ce che li stat. Un uomo corruta da aiut alla dit. E si arriva a Longaron dopo un'ora dal disastro. Pochi aint, qualche pompeir, qualche ambulancia, una camionetta dai carabinieri. Di Longaron arrestava in Domo Mageris e i feris erano in centenars. Tascur si signe quars che tala conca dal piave era una sorta como di blancor vuei e l'aer al soflava cencia nessun ostacol. Nessuna luce poi dal pais si chiaminava sulle gnampa schiel rudinas dalle rovine salichiasis la pila mostrava dut vuei sparì dut e dut. Qualchedun alla vosa di là in devant puiu la che era stata scaraventata la in e aerin di soccorri feris. Passat l'edificio dal cine, di colpa son finiti li chiasis, ed evan di no si è spalancati il vuit, scur e irreal. Tun lampi vin capit che il paese all'era sparito.

una marica è restada viva e ha contat. I vevi appena studata la luz, quanchi è sintuta prima la chiera. Devor dai barconsi è sintuto un air fuart e hai vioduto un gran lampa agli stradis, che si è subito studat. I soldati di corsa taliet, gli è chiapato sui frusca dormivin e io ai strengs. Po, gli è sintuto un slag di aga che mi sbatteva e mi sono chiatata a Bessola, tal chiam sportiv, per sora di un pin. Il piccio lo ha chiatato d'ogna dalla rossa di Belun e la frutta d'ogna chiasa me. Me pari e me mari a vivevin con me e a son stas chiatas, gli è tal chiam sportiv e lui a Trichiana.

Un frutat que s'è salvat a la dit. Prin di tot, è la da via la luce. Il gran ton che è sentut era l'aga che arrivava. Una bugada violenta di aer e a rod verisce barcons, spassan via duce calera, enche di pesant in chiesa. Mi son serat con me mare una chiamaruta, e po la chiesa è l'ada in frucions. Non mi pensi c'è mut che mi soi separat di me mari, mi han battut li mageri se rudinas, e soi svignut, e iai richiapat con gnoscincia che li aghis mi strescinavin in una fuarta foradoria.

Franca de Benetto ha contato così. I ricordi che sera alle venuto il camion dalla verdura e non sa di. Schiampai che sulla strada ha son tanti sclapaduris. E vin mangiat e possin lassa dormi. Viers li sdisce miegia e hai sentuto un gran tire e hai manchiato la luce. E hai chiappato Gian Pietro e Margherita e hai fatto gli schialis di corsa e sono arrivata sulla porta di chiesa. A era Nina che mi clamava. Intanto a son passato Svain, Pierino e Naspo e un atrium. A Lavin, la di Naspo. E gli anchiatas du chiumuars e la chiesa distrutta. Naspo e il frut a son sta schiatas in chiesa. No, i singlas vies il confin, parsave e viodi, c'è cal'era succeduto. Sulla strada capuarta in prada, l'aga correva. Cui vaiva, cui urlava, cui si lamentava. E andit, cal'era franato il to. I sin riunì sul quel di Adam. Nus, disperas, e con qualche ferit. E vimpiati il folk, e oi portat qualche coverta e plumins per paranos dal freddo. I vin sistemati frus che si son dormidis e sin la saviodi dai altri scamanchiavin. I vin chiatata Anastasia tutta fracassata, ma anche mo viva. Gli hai provato a dai un po' di caffè con ton gutiarin, ma poco dopo è morta. Tonin de nani de foda all'era appena arrivata alla Germania. All'era di po Gesù di chiasame, a nos veva visà dal sorivà, lo vin chiatat moar dal toglad di Maria de Traina. Poi in là era la patatina. E in che è morta. Io vin lasciato la caere, senza tocchiaio. A Paolo, e manchiava la figlia Giovanna, e la sentivin a urlà e a lamentarsi, e non sapevin dove la caere. Gli oms e ha cominciato a scavà, e finalmente all'anchiatada, ferita ma viva.

Così è a contat Cesarina De Filippo. Alla sera del 9 di ottobre del 1963, Vieslis dice Miegia, il mio paese è stato stravuelt di una grande sciagura. Una grossa frana dal Mont Toc è precipitata tal là che in quel periodo all'era plen. Già di tanti in paerto a succedere in strani robis, cavaressin vuot vi sei un segnale di avvis pai tecnics dalla diga. Si sentiva una sorta di terremoto. A son stas sbassaments dalla chiera e in tan puest in che sclapadoris. Che sera la int era quasi tutta in chiesa. Tanti era in taliet pace che in che volta la televisione no era. A un certo punto si è sentito un ton spaventoso. E tutti a son Jesus di chiesa parviodi ce calera succeduto. No tutti han capito pace calera scur. A si sentiva in fuars rumors di aga. All'era aer e si sentiva voce a int che invocava aiuto, acclamava il Signore e la Madonna. Si è capito che doveva essere succeduto al di graf, tal lac, e istintivamente si è cerut di schiampà viersi poi spuglials dal paese. Tascur e han cerut pochi robis per cuviergisi e han sveati frus e han trascinate e portat via i vecchius. La gnota è passata, e quanta la prima luz dal di si han potut chialali robis, si è presentato un spettacolo che nessun si sarebbe mai aspettato. Le frazioni di Prada, Marzana, Pineda, Spessa e San Martin non esistevano in poi. Non erano in poi chiasis, né pras, né stradis, era soltanto paschiel. Il lac aveva un color caffelato e sul pel da laga erano lens, puartis e robis di ogni sorta. Si sentivi in svuolai elicotteros che venivano a portare i soccorsi e a controllare la situazione perché che gli stradis per lunghi tocchi ammanchiavano. La int che aveva parinta le frazioni ha cominciato a disperarsi. La mia bisnonna, che aveva 80 anni, l'aveva importata dai forces. Tutta la gnota ha pensato alle sofis che erano in Prada, Svalda e Tina. L'han persuaduta che sarebbe arrivata la mattina dopo. Ma il di dopo, quando ha potuto via di Prada, e ha capito subito ciò che era succeduto. Tre dalle testimonianze che vinsi in Tudis sono state scritte su un libro pubblicato dall'83, cui scrisse dai scolaris di Erto, che hanno ascoltato e riportato i riquasi dai loro parenti.

0: Sara Singh chiamò tanti testimonianze, ma voi lei, per finì, una specie di racconto che ha scritto una frutta o un frutto dalle scuole elementari di Erto.
1: Immaginandoli per aulis dalla montagna.
0: La voce dal Montoc. È venuta la sera dalla val, in questa giornata di ottobre. Il scur al tapona li pinelades di rosse e di gial dai boschi. Dal cil a luz la luna. So di me il paese di Erto, sulla riva dal lac, alle cuvier di Cidinor. Di front, casso a Michiala preoccupat. I viot qualche omp, tali ostaris, cagiugni chiartis. Altri sassont tali stalis, li feminis tali chiasis, a preparin di mangià. I frusa giuin, una femmina a gucchia. E ha appena regalat un maonot al nevodut. Domani a lus crearà. Il profil net dalle montagne al risalta contro il cil. Non be air. Domo un lisei rarescin calmo flaga. Duttale tranquil. Io mi spieli tal lac e soi malcuiet. Poppo in là, vies longaron, ae la granda diga, proprio di là che la val, ae pui stretta e pui alta. A Sivantin, a son brauros, ioms calan fata. Di che volta, l'aga entra dentro di me, a mi fas mola, a mi fas senti debula. Sui miei flanks, a si viergin sclapaduris enormis, e oia i pora. E in che cumò, e mi sint lisera, e sint che sto percolà. Voi, la giornata non è stata come che atris. Li gialinis non son iesudis dal gialinar. Li vacchi s'ascalcin e amunin. I lor parons approvin a fali stassito, ma non rivin. Lor assintin che domo un debolissin fil a mi tenta cada. E sto sbrisciant. E soi avilida. I viot la inta li chiasis. A va dormì e oi vorrei svosà. Non stai là a dormire, perché chi sto colando. Non stai là a dormire, schiampai. Intor, le mie amiche montagne accirin di iudami. Resist, adisin, fatti coraggio, non sta lasciati là. Maleduti inutil. Cumò, i ai tanti sclapaduris, i trimi. Un camioncin mi passa sulla panza, alle lom calven verduris. Il uviotri va in pineda, il lo sento urla alla indi schiampà. Lo sentarano, i coli, i coli, i coli. I cirdi tratignimi conduti di fuarce scammiresti, i chiali li montagne sintore, i pensi, chi stai proprio la fin? Alle mut enchi il col nudo. A si alcia un gran tair, gli arboi si muovin, e io, con un rumore assordant, i micchiati. Tallac. I sposti laga so di me, ondi terribili scarivin fin a San Martin, a fasin il sal dalla diga, a spassin via, dut. Alle un infier. Laga entra tali chiasis, fascola i murs, a porta via i vestis, li chiadreis, i quarts. E hai viodut la nona. A sussurrava l'air che per aulischi. Dal maunut che ti hai regalat. A mi è restato solo un lung fil di malinconia. E anche io, il suo inchiamò avilida, e non hai dismenteato.

E par finì, qualche vers cal comparis sulla prima pagina di quel librot. No hai nuia di insegnare al mont. La verità è antica come li montagnis. Gandhi.

Duchi var in sintut qualche volta il jodel, l'urlet caratteristic dai chiens tradizionali dalle zone alpini di lenga todeschia, come il Tirol. Ma non stinga di smentea che anche in Friul, tal Tarvisian, a si fevela todesc, che sin una regione quadrilengal, furlan talian todesc slav. Di fat, tal chien furlan chi sintarin cumò, una vora allegri, e sintin anche il jodel.

0: sin al moment dalla faula, ma prinda la conta, vi ho dini termins furlans particolars, che sintarin. Sacodal, in italiana si dice basto, al saresche l'element dalla finidura, dalle bestis di trasport, che al servis par fissa li chiamis, i carichi, sulla schiena della bestia. Comat, a lei il collare, che il paranimai di tir, in quiscas il comat dal chiaval. Cise, siepe. Bes, soldi. Vuarding, orzo. Aur, oro. E anche tanti varianti furlani sadigin oro. In pen, a sares in pegno, in cambio, in sgambi. E anin ascolta la faula, che è una classica di Fedro, contata per Furlan dalla scrittora e poeta Pierina Galina.
1: I doi mui. Doi mui, col sacco d'al chiamat, alavin di lung vie. Un al partave aur, che l'altri doi grand sacs di vuarding plens in col. Il prim, crodin si sior, pai besca la con sé, chiamine col tiafalt e al fassuna il comat. La mi, i venda ur, col sopas lent e calm. Ma ve, ca saltin fur, platas da urne cise, e i saltin lor intor un grop di trist brigans. Tal miec dalla batae, ferissin il pring mul e i partin via i bes. Lassin in pen in bande il vuardin canolval. Intant che la soppierdite vaive che il ferit, che l'altri dissot vos, sigur, io soi content, co soi metut in bande, di fat no hai pierdut nuie, e i soi anche mossan. O vin dunque di ameti, che il puar alle sigur, e il sior di spes al rischio di piardi anche la piel.
0: C'è attual ca è la faula di Fedri. Le so contis di animai a fevelin di no umans e a mostrin che dut il monta le pais e che i oms non son gambia stant al timp. No han rigiavadi i grandi lessions dalla storia e han imeri sei di fies ca ve vinta l'antichità. Como che il mul bravuros e superbeos pal suo oro e niendi di vue, tain di lor, a cirin di esci scios pui capodin e si sintin superiors da indigens, dai pueres ca vivin alla buna o astentin alla indevant. Hanno fasin ben e hanno san a vio di lontan. I bese la scioretat hanno lascin dormi in pas ad ampenses e a fasin gola all'ari e al sashin. Finché hanno saran spartis un po' sparom pali bisognis di duc, hanno saran puarti blindadis e cassifuartis, bunis di da vera sicurezza. E neanche sclopis capo d'intrai sempre prin dall'ari, e a metut cal se vi bieldo pra la sclopa. Damo la giustizia, la solidarietà, la condivisión, a pod infanos vivi pacifics e sigurs. E la stessa roba ae fra li nazions, finché una è sciora e una è puera, finché è una gara continua a cui cal produce di pui, a cui cal riva a chiapà par sé le risorse natural più importanti pa la produzione, sperant che nessun noi passi devan, al sarà sempre che il calà e che il canolà, la in sciora e la in puera, e a sarangueris migrazions e profugancis. Bisogna imparare la storia. Non si può pratindi di vesserenità, ognun par con su, siano la anche in chieduccio o che atris.

Friul Talmont. L'emigrazione è stata tanta parte della nostra storia. Sono quasi più furlans all'estero che in Friul. E in chiese, in DDVE, di seconda o terza generazione, naturalmente. È un libro di Walter Mario Mattiussi, edita dalle fasce di Pordenone, titolato «Dalla piccole patrie alla banda orientale», dove racconta la emigrazione furlana in Uruguay, una delle tante destinazioni dei nostri emigranti. E voi gli avete qualche talk di questi libri per ricordarsi di dove chi vignin. E vuoi cominciare con qualche vers che è pubblicata questi libri, scritto dal Furlan Chiarniel, e di fatto si intuisce al fevela di che emigrazione dalla Chiarnia vers l'Austria, la Germania, che era stagionale. Veniva in casa tra i mesi poi fresca l'unvier e dopo tornava in via. E la poesia è una vora dolorosa, esprime tutto il dramma che hanno vivuto questi onestri svons. La svalis di un emigrante non ha pecios denti, ma speranza. E speranza la sos mans, ma sol las primas voltas, dopo il sonon emigrant, al diventa il suo mistir e all'impara che non va par vivi, ma par no morì. E vignin allora al continuut pui propri di quist sac storic, voltan par Furlan la storia di Vittorio Bortolin, una dali tantis, di che son las di là dall'oceano, dulaca non era rientro stagional, e propita si cominciava, si facevisi un'altra vita, in un'altra chiera. Questa vicenda non ha nulla di straordinari, è proprio una storia ordinaria di emigrazione che ben rappresenta l'esperienza di tanta nestrain, che restanta l'anonimato e l'ada la che aveva bisogno di lavoro, senza pretesis, portando un gran contributo di esperienza, di sudor, di buona volontà. Vittorio Bortolin è nato a Caneva di Pordenone il 19 di agosto del 1923 di Joseph e Rosa Ross, che avevano anche una figlia Evelina. La Maria è morta quando Vittorio era anche molto giovane e poco tempo dopo ha perduto anche suo sour. Suo padre si è risposato e questo fatto ha colpito il giovane Vittorio, che si è allontanato dal genitore e non ha avuto più contatto con lui. Dalla seconda guerra mondiale all'era stata destinata al front russo, ma alla stazione ferroviaria, proprio quando il treno stava per partire, un generale lo ha fatto smontare in grazia dall'intervento di una sua compaesana. È stata fortunata, è stata assegnata al distretto militare di Sacil, lì che è stata fino alla fine del conflitto. Perduto il leam con la famea, dal 1950 ha deciso di emigrare in Sud America, con una trentina di altri paesans allelati in Uruguay. Lusingà dalle buone notizie, sintudis alla radio, che ha informava che là offrì vincieris a cui calves voluto occupalis per fondare un nuovo paese. Con chi scopo alla Ciro di radunare dalle persone che avessero avuto una certa esperienza e mister, commercianti, muradors, marangons, farish, artigians e anche in che avessero avuto forza e voa di lavorare all'estero e farsi un avvigni in America. Con questa proposta alle partite di Genova. Arrivata al puar di Montevideo, la persona che aspettava il gruppo a noi ha riconsegnato i passapuars. E Vittorio ha veduto che i suoi compagni avevano sistemato su un camion per là a lavorare alla chiera dall'interno di che nazione, con una paga così schiarsa che potevano considerarsi quasi sclas. Ha sentito una forte angoscia lontano dal Friul, senza lavoro e senza persone che potessero aiutarlo, fra miec di in che non fevelava la solenga e non aveva le sue abitudini.
A quel timp, tagni corregionai emigras a vivevin a Montevideo e qualche d'un di loro allava al puart per spetali nas, ritirà un pacco, una lettera o a quegli qualche parint. È stat così che Bortolin alla incontrat Joseph Santin, un furlan che aveva una faria di marangon, in società con suo frati Sergio. Santin aveva bisogno di indi misteir e quando arrivava una nav con furlans, allava al puart a cirì qualche compaesan che al podes lavorare per lui. Vittorio Bortolin alla decidò di restare a Montevideo. Ma al dovere fu da l'offerta di lavoro, perché non aveva più il passaport che aveva in Stratignut, fin quando non aveva scancellato il prestito che aveva in dato per coviergi le spese dal viaggio. Ma Santin ha saputo come dà la difficoltà e ha chiappato in carico il payment dal biglietto. Così Bortolin ha potuto fermarsi a Montevideo e insieme a cui furlans Enrico Casagrande e Erminio Bessega si è sistemato in una chiesa tal quartier, la Blancheada. Alle la tavora, cui fradis Santin, e lì col passata Jains, alle diventat caposquadra, e domo dopo 43 anni di lavoro continui, alle late in pensione per problemi di salute. Alveva sposato una fantata uruguayana, che però era morta dopo poco tempo, e allora tal 1981 si era risposato con Petrona Sosa, ma il destino alla voluta che non avesse in fis. Alla chiatad là tanti amici, fra cui Luis Armejo, e a che lei ha voluto ben come a un fi. Dopo una trentina di anni e in occasione della fiesta dell'emigranta a Pordenone, Bortolin ha avuto la possibilità di tornare in Italia e ha potuto tornare a Viodi, il suo paese di nascita. A Montevideo, dal team Liber, era contento di incontrare gli amici Roberto Togalli, Luis Libralesso, Luis Busetto, Joseph e Sergio Santin, al bar Tutankhamon, donia dal Park Rodò. Era in duccio un lavoro affezionato alla buona tavola e chi la gastronomia era unica. Specialità di quel bar era la sopa di tartaruga, di copassa e di gin in furlan, e la fertà. Plus che a Bortolin ai plagevin di mas. Di chisti riunions fra amici, col sosten di Buenos Aires dell'ingegner Davide Chian, conosciuto proprio alla fiesta dell'emigrante a Pordenone, e an fad nasci il segretariat e fasce di Montevideo, a partire dal frovar dall'87, e di quel Bortolin è stato prim presidente. Alle muarti il dis di lui dal 2011.

0: Sergio Valsania.
1: Un saluto da Sergio Valsania. Sono con Monsignor Domenico Sorrentino, arcivescovo di Assisi, Nocera Umbra e Gualdo Tadino, e gli chiedo di presentarci la sua diocesi, che non è una diocesi qualsiasi.
2: Sicuramente è la diocesi conosciuta soprattutto per Assisi, per quanto anche Nocera e Gualdo abbiano una storia di tutto rispetto, una diocesi che è stata smembrata, per così dire, nel quadro degli aggiustamenti post-conciliari dei confini. Ogni tanto ritorna questo problema, e una parte notevole è venuta con Assisi, ed oggi posso dire di avere una diocesi composita, che ha da un lato queste due storie diocesane e ha poi dall'altro soprattutto questo grande aspetto di integrazione della vita diocesana con la vita santuariale francescana, che ha qui la sua sorgente, ecco. E dunque è una diocesi, diciamo pure, dai tratti particolari, ecco. Bisogna vivere tra diverse istanze, quelle che arrivano dal mondo, per così dire, perché ad Assisi arriva gran parte di mondo, per l'interesse che ha questa città, per ciò che significa il messaggio evangelico tradotto da San Francesco, per ciò che significa anche la cultura che in questa città si è addensata, e quindi ho a che fare con tantissimi pellegrini. E poi c'è la vita ordinaria di una diocesi composita, con le sue realtà quotidiane di qua e di là dal monte, come siamo soliti dire, il monte Subasio, ecco. E di qua, ecco, la zona assisana, di là la zona noscerino-gualdese. Tutto per me interessante, impegnativo in questi ultimi tempi, in questi ultimi anni, anche con problematiche sociali notevoli.
1: Cosa sta succedendo da quel punto di vista?
2: Sta succedendo che all'interno della grande crisi che sta mettendo anche l'Italia intera in difficoltà, e qui ci sono stati dei punti critici speciali per alcune aziende che hanno messo sul lastrico centinaia e centinaia, migliaia, ecco, di lavoratori, penso in particolare alla Antonio Merloni, creando una situazione di realmente depressiva, soprattutto nella zona di Nocera e Gualdo, sicché abbiamo a che fare ancora con questo grande problema. Io mi sento continuamente sollecitato dalla gente, perché i bisogni sono tanti, crescenti, ecco, e ci ritroviamo poi a coniugare questi bisogni strutturali della nostra gente anche con i bisogni nuovi che ci arrivano, per il fatto che anche noi abbiamo aperto il cuore e le porte agli immigrati, ai rifugiati. Ecco, io stesso ho accolto qui in Vescovato, sono un po' parte della mia famiglia, tre nigeriane che vivono con me accanto alla sala della spogliazione. Siamo come diocesi impegnati su questo fronte, e dunque, ecco, come vede, ecco, ce n'è un po' per tutti i gusti dal punto di vista pastorale. Quello che mi dà grande speranza è il fatto che ci siamo incamminati con un programma che sta cominciando a dare i suoi primi frutti, per così dire, un programma di rinnovamento che è passato attraverso una visita pastorale, ecco, molto accurata, no? Che è stata ben completata, i cui dati sono stati anche pubblicati. E poi abbiamo fatto un sinodo diocesano e stiamo adesso nella fase dell'assimilazione del progetto, e questa comunità si è impegnata in alcuni percorsi che mi stanno dando davvero molta consolazione, stanno cominciando a interessare persino oltre la nostra diocesi, in particolare quello del rinnovamento della catechesi e del rinnovamento della parrocchia con le piccole comunità, noi le chiamiamo le famiglie del Vangelo, o più precisamente comunità Maria, famiglia del Vangelo. Niente di eccezionale, un discorso che nel dopoconcilio si è ampiamente diffuso nella Chiesa, soprattutto in alcuni continenti come l'America Latina, l'Africa, ecco, c'è la comunità cristiana che per essere veramente famiglia si deve anche strutturare per piccole comunità che abbiano il sapore della famiglia, che abbiano dunque il calore dei rapporti. Ecco, noi questo lo stiamo facendo e devo dire che lì dove le comunità stanno camminando più celermente se ne vedono anche i frutti.
1: Ma oltre a queste comunità, lei ha una diocesi, lei, Monsignor Domenico Sorrentino, ha una diocesi nella quale ci sono tantissimi religiosi.
2: È vero.
1: 700 religiosi,
2: tra
1: uomini e donne,
2: vero.
1: Moltissimi conventi. Come si vive? Come vive un vescovo una diocesi così particolare?
2: Beh, intanto si sente privilegiato perché è comunque una grandissima risorsa spirituale e pastorale. Si fa un lavoro di sinergia, la visita pastorale e il sinodo mi hanno consentito di avere rapporti con tutti, mi sento di casa, ecco, dovunque vado, sia nelle grandi basiliche, nei grandi conventi, sia nelle piccole case religiose, e le comunità in qualche modo si sentono sollecitate, impegnate, stimolate dal cammino diocesano. Qualche problema qua e là si può sempre registrare, piccoli problemi di intesa, ma direi che nell'insieme è davvero una esperienza molto bella, è una comunità che dispone di una risorsa straordinaria che ci responsabilizza altamente, perché come dice il Vangelo, a chi più è età,

0: Monsignor Domenico Sorrentino, arcivescovo della diocesi di Assisi Nocera Umbra Gualdo Tadino, che ci sta parlando della sua diocesi, e gli vorrei chiedere un approfondimento su questa particolarità di Assisi, su questa internazionalità della spiritualità di Assisi, una sorta di capitale mondiale della pace, dell'incontro, della fede.
1: San Giovanni Paolo II ci ha dato un evento storico che continua a stimolarci e diventa sempre più di attualità. Parlo dell'evento storico posto qui nel 1986, 27 di ottobre, quando raccolse i leaders del mondo cristiano e delle altre religioni per una grande esperienza di preghiera per la pace. Era una maniera concreta di esprimere quanto il Concilio Ecumenico Vaticano II ci ha detto, nei termini di un dialogo religioso che è anche una condizione di un cammino di pace per la nostra umanità, ahimè ancora tanto travagliata e insanguinata. E questa dimensione di Assisi è certamente una dimensione estremamente significativa, che raccoglie tanti consensi e fa venire qui tante persone. Proprio recentemente è venuto anche Papa Francesco, proprio nell'occasione del 30° anniversario di questo che si usa chiamare, con un'espressione coniata da Giovanni Paolo II, lo spirito di Assisi, che nient'altro che questo spirito evangelico che diventa, sull'esempio di Francesco, spirito di pace e spirito di preghiera e spirito di dialogo per costruire la pace. Poi ecco di questo tema ad Assisi ci sono tantissime versioni in termini di iniziativa, in termini di convegnistica, si fa persino fatica a menzionarle, tante sono le loro espressioni più variegate, quella della Marcia della Pace per Perugia Assisi, per esempio, ha quella della Marcia della Pace per Perugia Assisi, per esempio, ha

0: anche l'Assisi della povertà di Francesco. Questo è uno degli aspetti sui quali tante volte si può anche dibattere, e non è un fatto nascosto che persino nel mondo giornalistico ogni tanto ci sono prese di posizione che ci fanno riflettere, perché ci pongono l'istanza di una maggiore fedeltà. Quando ci poniamo di fronte all'esempio di Francesco e la sua radicalità, e io stesso qui nel luogo dove Francesco si è spogliato da vescovo sono continuamente stimolato a questa riflessione, vediamo anche la distanza che ci separa, perché per quanto abbiamo buona volontà e dobbiamo impegnarci sempre di più nel dare alla Chiesa questo volto, però poi abbiamo anche tanto da rinnovarci e da convertirci. C'è tanto bene, si può fare ancora meglio e ancora di più, e come pastore mi sento impegnato a testimoniare e a stimolare questo cammino di fedeltà evangelica che per Assisi è doppiamente richiesto, doppiamente accolto, perché la gente viene qui proprio per trovare questa testimonianza.
1: Come vive Assisi l'ecumenismo? Perché è uno dei suoi motivi fondanti adesso.
0: Sì, sicuramente c'è una sensibilità diffusa da questo punto di vista, perché tutto lo stimola e tutto lo fa lievitare, però poi le adesioni consapevoli, attive e significative, queste naturalmente variano a seconda delle fasce sociali ed ecclesiali. Ecco, c'è uno zoccolo duro di persone che tengono molto a questa prospettiva e la coltivano. Abbiamo i nostri momenti annuali, ad esempio ogni 27 di ottobre, la data scelta da Giovanni Paolo II nel 1986, noi riviviamo un po' quel momento di preghiera, e lo facciamo con fratelli di altre religioni, soprattutto delle religioni abramitiche, dunque sempre invitando qualche fratello ebreo e qualche fratello musulmano. Poi ci siamo dati l'impegno più recentemente di dare alla preghiera uno spazio maggiore. Ogni mese, il 27, si prega nelle comunità parrocchiali, ma si prega nei monasteri, si prega nelle comunità religiose per la causa della pace. E poi c'è lo spirito di Assisi quotidiano, perché le tante persone che qui arrivano con diverse matrici spirituali e religiose e trovano sempre in noi una accoglienza, in modo particolare questo poi avviene nelle grandi basiliche, che sono i punti maggiori di attrazione.
1: E adesso vorrei farle una domanda proprio personale. Lei è vescovo qui di Assisi da più di 10 anni. Come vive questa prossimità, questa contiguità fisica con i luoghi proprio centrali dell'esperienza di San Francesco, il luogo dove lui si spoglia e il luogo dove un suo predecessore si trova davanti a San Francesco nudo che rende i vestiti a suo padre?
0: È un evento che mi interroga quotidianamente da tanti punti di vista. Intanto dal punto di vista della mia personale coerenza nella fedeltà al Vangelo, perché Francesco interroga, come ha interrogato il mio predecessore, interroga me e continuamente mi dice che per il Vangelo occorre sapersi spogliare di tutto, a partire dalla spogliazione di se stessi, dal proprio egoismo, dalla propria autoreferenzialità. Francesco ci interroga e ci spinge verso Gesù in maniera incredibile, ma mi interroga anche il mio predecessore. Questa è una delle cose che è capitato a me di sottolineare frequentemente, perché quel predecessore che

0: eccezionale. Raramente nella storia della Chiesa è capitato che istituzione e carisma si siano incontrati in maniera così rapida. Normalmente l'istituzione davanti a un carisma clamoroso, come sicuramente quello di Francesco, ha le sue tecniche prudenziali, aspetta per discernere e per stabilire, ecco, un rapporto. E qui invece c'è stata quella che io chiamo una complicità a due con lo Spirito di Dio. Ho scritto un librettino intitolato proprio Complici dello Spirito, e i complici sono due: è Francesco d'Assisi, ma anche il Vescovo Guido. Ecco, insieme hanno colto il passaggio dello Spirito e hanno saputo dare una svolta che è stata alle proprie esistenze, in Francesco in modo speciale perché è diventato il grande santo che sappiamo, ma una svolta anche a questa Chiesa. Se oggi Assisi è quella che è nell'occhio del mondo, è non soltanto perché c'è stato il grande santo che è Francesco, ma anche perché c'è stato un vescovo che è stato capace di capirlo e dunque di aprirgli le porte della città, facendo in modo che Assisi sia tutta segnata dal carisma francescano. E io mi sento in questa lunga storia come uno che hanno avuto il privilegio di poterla in qualche modo respirare, ne sento il vantaggio personale, perché per me è sicuramente fonte di ispirazione continua. Sento anche il vantaggio che ha questa Chiesa, che si trova continuamente spinta a far meglio, proprio perché non si può davanti a storie come queste rimanere così inerti. Qualche cosa bisogna fare, il cuore in qualche maniera è chiamato a battere più forte.
1: E su questa attualità proprio del messaggio della vita di San Francesco, io ringrazio Monsignor Domenico Sorrentino, Arcivescovo di Assisi, Nocera Umbra e Gualdo Tadino, per questa conversazione. Grazie.
0: Grazie a lei.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'omelia di Papa Leone XIV, tenuta nella messa in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico delle Università Pontificie l'8 ottobre 2026 nella Basilica di San Pietro a Roma.

Cari fratelli e sorelle, celebriamo oggi l'Eucaristia, invocando il dono dello Spirito Santo affinché l'inizio di un nuovo anno accademico nelle università pontificie sia più di una semplice ripresa delle attività di studio e di ricerca. Desideriamo aprire l'intelligenza e le relazioni educative al soffio creatore del risorto, che dona pace e unità per assumere ciascuno il proprio compito e rispondere così a Dio che chiama e a un'umanità in attesa. Sia dunque questo nuovo inizio un vero momento ecclesiale, in cui l'esserci radunati attorno alla mensa del Signore alimenti la nostra comune missione. Nessuno allora insegnerà, studierà, ricercherà solo per se stesso, ma con gli altri, per gli altri e soprattutto con il Signore e per il Signore. Come abbiamo ascoltato dalla lettera ai Galati, infatti, l'intelligenza è determinante per la fede e per la missione. L'Apostolo Paolo, preoccupato per le notizie ricevute dalle comunità della Galazia, scrive parole che invitano i destinatari della lettera a pensare. Il tono è vibrante, acceso, ma quello che potrebbe apparire un rimprovero è in realtà un appello all'intelligenza, alla memoria, al senso critico. In ogni epoca non mancano falsi maestri che volgono ai propri interessi il sentimento religioso di non pochi credenti, spingendoli spesso a radicalizzare qualche aspetto dell'insegnamento ricevuto a discapito dell'intero, che è Cristo e il suo Vangelo. Carissimi, stimate lo studio come servizio alla fede e alla verità. Per il bene vostro e di tanti fratelli e sorelle per i quali il Signore ha dato la sua vita. Sebbene, infatti, l'incontro con Lui generi gioia ed entusiasmo, mai si tratta di un venire ammaliati o incantati. La ragione, il porsi e porre domande alla luce della parola di Dio e della tradizione della Chiesa sono parte essenziale del cammino di fede alla sequela di Gesù Cristo. La Chiesa ha perciò stesso il desiderio e la responsabilità di custodire integro il tesoro della rivelazione e di svilupparne nei diversi contesti l'intelligenza orante, la riflessione scientifica, la mediazione culturale, la traduzione pratica. Sono queste tutte espressioni di un unico amore che oggi vi chiama, vi sostiene e vi impegna nella comune ricerca. È una missione. Diverse sono le nostre vocazioni, ma unica è la missione. Troviamo poi un ulteriore suggerimento nelle parole dell'Apostolo. Egli, infatti, invita i Galati a ricordare da dove avevano cominciato. Scrive: «Siete così privi di intelligenza che dopo aver cominciato nel segno dello Spirito, ora volete finire nel segno della carne? Avete tanto sofferto in vano?» L'intelligenza, quindi, deve fare memoria, non semplicemente accostando dati, come un algoritmo fa ormai più rapidamente di noi, ma ricordando le esperienze vissute, con le risonanze che solo l'animo umano può provare, ed entrando più intensamente in contatto con la loro bontà.
Tutto ciò che è buono inizia nel segno dello Spirito Santo e ha dunque un respiro, un dinamismo, un senso di comunione che una volta sperimentati si imprimono nel cuore. La routine, le ambizioni, le rivalità e altri fattori negativi possono col tempo distrarre attenzione ed energia, lasciando inariditi e fiacchi, litigiosi e tristi. Occorre allora ritornare al cuore. Lì tutto è cominciato, lì è l'inizio che rimane con noi. Carissimi, custodite il cuore. Che siate studenti, ricercatori o docenti, custodite il cuore, perché ogni età e responsabilità siano vissuti nel segno dello Spirito. Carissimi, in università coltivate l'amicizia, dono prezioso, tanto più quando è vissuta nella comune ricerca della verità in Cristo. Mantenetevi radicati nel popolo di Dio, stimatene il sensus fidei, accoglietene le domande e non dimenticatevi dei poveri, che a volte sono quel amico importuno che viene a bussare di notte. Portate la vita nello studio e lo studio nella vita, secondo la logica dell'incarnazione, fuori dalla quale tace la rivelazione. Sì, più ci allontaniamo dalla realtà intera che il Figlio di Dio ha assunto e abitato con infinito amore, meno avremo qualcosa da dire e possibilità di capire. Sorelle, fratelli, ascoltiamo il desiderio di Dio che oggi torna a bussare e portiamolo nella ricerca scientifica. Condividiamo ciò che ci nutre. Sono molti a non avere le stesse opportunità formative che noi abbiamo ricevuto. Apriamo la porta, non chiudiamoci. Come ho suggerito nella mia prima enciclica, siamo oggi chiamati ad assumere l'atteggiamento del popolo al tempo di Neemia, per costruire la città che Dio desidera abitare con l'intera umanità nella pace. Ognuno ha il suo compito in questo cantiere, nel quale è importante lavorare insieme. Ad esempio, chi fa i conti con la frammentazione del sapere e con l'impatto delle nuove tecnologie sulla mente umana si accorge che occorre promuovere una vera igiene dell'attenzione. Ritmi che prevedano silenzio, studio approfondito, lettura, confronto ponderato. Senza questi elementi, la libertà interiore può risultare compromessa. Lo studio della teologia non è estraneo a queste sfide, ma nel cantiere della città di Dio la sua ricerca contribuisce a illuminare il lavoro di tutti, ponendosi come crocevia dei diversi saperi. In particolare, la comunità ecclesiale che è a Roma, con la sua vocazione a servire l'intera cattolicità, è punto di incontro, di confronto e di reciproco arricchimento fra sensibilità, culture e tradizioni diverse, nelle quali il Vangelo dischiude i suoi inesauribili tesori. Cari fratelli e sorelle, che possiate vivere con pienezza questi vostri anni romani. Non lasciateli passare in vano. Qui Pietro ha confessato la sua fede fino al martirio. Qui Paolo, il grande traduttore universale dell'esperienza cristiana per tanti popoli, lingue e culture, ha terminato la sua corsa conservando la fede. In università, guardatevi intorno, nelle vostre aule
siede il mondo. Accanto a voi studiano persone provenienti dall'Africa, dall'Asia, dall'America, dall'Europa e dall'Oceania. Non limitatevi a sedervi accanto. Incontratevi, parlatevi, ascoltatevi, raccontatevi le vostre esperienze di chiesa. Pregate insieme, condividete momenti di svago, fate nascere amicizie che vi accompagneranno per tutta la vita. Il Signore ci ha detto: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Forti di questa promessa, perseveriamo uniti nella preghiera. Affidiamo il nuovo anno accademico alla materna intercessione della Vergine Maria, sede della Sapienza, e accogliamo lo Spirito Santo che il Padre nostro Celeste non fa mancare a coloro che lo chiedono con fiducia filiale.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'omelia di Papa Leone XIV, tenuta nella messa in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico delle Università Pontificie l'8 ottobre 2026 nella Basilica di San Pietro a Roma.

Io ritengo che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Essa, infatti, è stata sottomessa alla caducità, non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa, e nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio.

0: Benedetto sii tu, o Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci hai rigenerato a una speranza viva mediante la risurrezione del tuo Figlio. Nel Cristo è rinnovato l'uomo, creato a tua immagine. Rendici conformi all'immagine del tuo Figlio.
1: Tu sei la nostra vita, Signore.
0: Guarisci l'umanità ferita dall'invidia e dall'odio. Trasformaci con la carità che è dono dello Spirito. Dai lavoro agli operai, il pane agli affamati, agli afflitti la gioia, a tutti gli uomini la grazia e la salvezza.
1: Tu sei la nostra vita, Signore.
2: A Dio, fonte di consolazione e di grazia, fiduciosi diciamo.

0: Donaci, o Signore, una profonda conoscenza del tuo mistero di salvezza, perché senza timore, liberati dall'oppressione dei nostri nemici, ti serviamo in santità e giustizia tutti i nostri giorni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

15 ottobre la Chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila, la riformatrice assetata di Dio. Santa Teresa d'Avila è una santa attuale, attualissima, anche se la sua epoca è quella lontana, per quanto vivace, del Rinascimento. A mantenerla vicina alla sensibilità dei nostri giorni concorrono almeno tre fattori. Fu una mistica dedita alla preghiera, ma altresì attenta alla vita che scorreva fuori dal suo convento, al punto da essere una delle artefici della riforma della Chiesa. Non ebbe una particolare formazione, ma elaborò un pensiero profondo e apprezzato, tanto da essere proclamata dottore della Chiesa. Lo fece Paolo VI il 27 settembre 1970. Di lei si sono occupati, scrivendo pagine appassionate, tutti i papi degli ultimi tempi, in particolare Montini e Ratzinger. Teresa nasce ad Avila, in Spagna, nel 1515, con il nome di Teresa de Ahumada. Nella sua autobiografia, ella stessa menziona alcuni particolari della sua infanzia: la nascita da genitori virtuosi e timorati di Dio, all'interno di una famiglia numerosa con 9 fratelli e 3 sorelle. All'età di 20 anni, entra nel monastero carmelitano dell'Incarnazione, sempre ad Avila. Nella vita religiosa assume il nome di Teresa di Gesù. 3 anni dopo si ammala gravemente, tanto da restare per 4 giorni in coma, apparentemente morta. Parallelamente alla maturazione della propria interiorità, Teresa inizia a sviluppare concretamente l'ideale di riforma dell'ordine carmelitano. Nel 1562 fonda ad Avila, con il sostegno del vescovo della città, Don Alvaro de Mendoza, il primo Carmelo riformato, e poco dopo riceve anche l'approvazione del superiore generale dell'ordine, Giovanni Battista Rossi. Negli anni successivi prosegue le fondazioni di nuovi Carmeli, in totale 17. Fondamentale è l'incontro con San Giovanni della Croce, col quale nel 1568 costituisce a Duruelo, vicino ad Avila, il primo convento di carmelitani scalzi. Nel 1580 ottiene da Roma l'elezione in provincia autonoma per i suoi carmeli riformati, punto di partenza dell'ordine religioso dei carmelitani scalzi. Teresa termina la sua vita terrena proprio mentre è impegnata nell'attività di fondazione. Nel 1582, infatti, dopo aver costituito il Carmelo di Burgos e mentre sta compiendo il viaggio di ritorno verso Avila, muore la notte del 15 ottobre ad Alba de Tormes, ripetendo umilmente 2 espressioni: alla fine muoio da figlia della Chiesa e è ormai ora, mio sposo, che ci vediamo. Un'esistenza consumata all'interno della Spagna, ma spesa per la Chiesa intera. Beatificata dal Papa Paolo V nel 1614 e canonizzata nel 1622 da Gregorio XV, è proclamata dottore della Chiesa da Paolo VI.

febbraio 2011, in un'udienza generale del mercoledì, Papa Benedetto XVI ne ha ricordato i tratti salienti. In primo luogo, Santa Teresa propone le virtù evangeliche come base di tutta la vita cristiana e umana, in particolare il distacco dai beni o povertà evangelica, e questo concerne tutti noi. L'amore gli uni per gli altri come elemento essenziale della vita comunitaria e sociale, l'umiltà come amore alla verità, la determinazione come frutto dell'audacia cristiana, la speranza teologale che descrive come sete di acqua viva, senza dimenticare le virtù umane, affabilità, veracità, modestia, cortesia, allegria, cultura. In secondo luogo, ha proseguito allora Joseph Ratzinger, Santa Teresa propone una profonda sintonia con i grandi personaggi biblici e l'ascolto vivo della parola di Dio. Ella si sente in consonanza soprattutto con la sposa del Cantico dei Cantici e con l'Apostolo Paolo, oltre che con il Cristo della Passione e con il Gesù Eucaristico. La Santa sottolinea poi quanto è essenziale la preghiera. Pregare, dice, significa frequentare con amicizia, poiché frequentiamo a tu per tu colui che sappiamo che ci ama. L'idea di Santa Teresa coincide con la definizione che San Tommaso d'Aquino dà della carità teologale come amicizia quaedam hominis ad Deum, un tipo di amicizia dell'uomo con Dio che per primo ha offerto la sua amicizia all'uomo. L'iniziativa viene da Dio. La preghiera è vita e si sviluppa gradualmente di pari passo con la crescita della vita cristiana. Comincia con la preghiera vocale, passa per l'interiorizzazione attraverso la meditazione e il raccoglimento, fino a giungere all'unione d'amore con Cristo e con la Santissima Trinità. Un altro tema caro alla Santa è la centralità dell'umanità di Cristo. Per Teresa, infatti, la vita cristiana è relazione personale con Gesù, che culmina nell'unione con Lui per grazia, per amore e per imitazione. Da ciò l'importanza che ella attribuisce alla meditazione della Passione e all'Eucaristia come presenza di Cristo nella Chiesa, per la vita di ogni credente e come cuore della liturgia. Santa Teresa vive un amore incondizionato alla Chiesa, riforma l'ordine carmelitano con l'intenzione di meglio servire e meglio difendere la Santa Chiesa Cattolica Romana ed è disposta a dare la vita per essa. Un ultimo aspetto essenziale della dottrina teresiana: la perfezione come aspirazione di tutta la vita cristiana e meta finale della stessa. La Santa ha un'idea molto chiara della pienezza di Cristo, rivissuta dal cristiano. Alla fine del percorso del castello interiore, nell'ultima stanza, Teresa descrive tale pienezza, realizzata nell'unione a Cristo attraverso il mistero della sua umanità. La sua attualità, infine. Nella nostra società, spesso carente di valori spirituali, Santa Teresa ci insegna ad essere testimoni instancabili di Dio, della sua presenza e della sua azione. Ci insegna a sentire realmente questa sete di Dio che esiste nella profondità del nostro cuore, questo desiderio di vedere Dio, di cercare Dio, di essere in colloquio con Lui e di essere Suoi amici. Questa è l'amicizia che è necessaria per noi tutti e che dobbiamo cercare giorno per giorno, di nuovo. L'esempio di questa santa, profondamente contemplativa ed efficacemente operosa, spinga anche noi a dedicare ogni giorno il giusto tempo alla preghiera, a questa apertura verso Dio, a questo cammino per cercare Dio, per vederlo, per trovare la sua amicizia e così la vera vita. Perché realmente molti di noi dovrebbero dire: non vivo realmente perché non vivo l'essenza della mia vita. Per questo il tempo della preghiera non è tempo perso, è tempo nel quale si apre la strada della vita,
Si apre la strada per imparare da Dio un amore ardente a Lui, alla Sua Chiesa, e una carità concreta per i nostri fratelli.

Teresa d'Avila, spagnola, dottore della Chiesa, una delle donne più importanti della storia della Chiesa. Oltre ad essere una persona simpatica, era dotata di una grande forza spirituale e teologica che le consentì di scrivere, in uno spagnolo classico, un fenomeno pressoché inesprimibile, come il dialogo con Dio. Dato che una donna del XVI secolo non poteva frequentare l'università, ella si formò attraverso la lettura dei maestri spirituali della Chiesa di ogni epoca. Fu amica dei più importanti teologi e scienziati del suo tempo, i quali testimoniarono d'aver imparato molto da Teresa. Ma in che modo Teresa d'Avila può aiutare l'uomo di oggi a capire meglio se stesso e a riconoscere il senso e lo scopo della sua vita? E soprattutto, come può imparare da Teresa a pregare e amare? Teresa non ha soltanto espresso una spiritualità o una vita spirituale in modo teorico. Prima di scrivere, ha infatti cercato di vivere la sua fede in Dio e ha poi descritto le esperienze che andava facendo con Lui. Nel suo libro De mi vida, Teresa ci dà un vivace quadro dell'evoluzione che avvenne in lei. Nacque ad Avila il 28 marzo del 1515 e crebbe in una famiglia numerosa. Suo padre, Don Alonso de Cepeda, proveniva da una famiglia di mercanti di Toledo ed era d'origine giudaica. Si era convertito al cristianesimo nel 1485 e si era stabilito ad Avila. La madre di Teresa, Beatriz de Ahumada, proveniva dalla nobiltà cittadina di Avila. Ai due figli che il padre di Teresa aveva avuto dal suo primo matrimonio se ne aggiunsero altri 9, nati dal matrimonio con Doña Beatriz, dei quali Teresa era la secondogenita. Don Alonso era conosciuto per il fatto che, diversamente dai suoi concittadini, non intendeva assolutamente avere in casa degli schiavi. Era un uomo buono e serio, e insieme alla moglie, delicata e cagionevole di salute, si sforzava di educare la sua famiglia nello spirito del Vangelo. Teresa era predisposta ad un gioioso contatto con gli altri e all'anelito all'assoluto. All'età di 6 anni aveva tentato con Rodrigo, il fratello prediletto, di subire il martirio presso i Mori, senza riuscirvi. Uno zio aveva infatti ricondotto ai genitori i 2 fuggitivi. Da quel momento cominciò a costruire eremi, a fare elemosine, a giocare con le sue compagne, a fare la monaca. Dopo la morte della madre, avvenuta nel 1528, al suo desiderio di solitudine e di raggiungere al più presto l'assoluto per stare per sempre con Dio, si sostituì il desiderio di piacere agli altri e di stringere nuove amicizie. La lettura di romanzi cavallereschi offrì ricco materiale alla sua fantasia e il suo carattere amabile fece il resto. Ben presto fu al centro dell'attenzione nel gruppo degli amici. Dalla dura autocritica con cui considera le poche frivolezze che si concedeva all'insaputa del padre, comprendiamo quanto profonde siano state le esperienze di Teresa con Dio prima del suo 14° anno d'età. Guardando al suo passato, ella considera soprattutto i pericoli e le ombre dei suoi piccoli amori infantili, mentre nei rapporti gioiosi con cugini e cugine rivela attitudine alla donazione, alla comprensione e alla gioia per le cose di questo mondo. Già allora era lei a donarsi, e in lei gli altri cercavano simpatia, comprensione e calore umano. Il suo spiccato senso dell'onore la tratteneva dal fare cose che potessero urtare il decoro e le consuetudini. La natura passionale di Teresa, oscillante tra la dedizione al mondo

0: e la ricerca inflessibile della verità, trovò momentaneamente un certo equilibrio interiore nella vita ritirata vissuta tra le allieve delle Agostiniane di Santa Maria de Gracia, in Avila, a partire dal 1531. Come ella stessa racconta,
1: dopo soli 8 giorni, e forse meno, mi ci trovavo assai meglio che in casa di mio padre. Tutte erano contente di me, perché Dio mi aveva fatto la grazia di incontrar simpatia dovunque andassi, e così ero molto benvoluta.
0: Capitolo primo, in cui narra come il Signore cominciò fin dalla prima infanzia a inclinare la sua anima alla virtù e l'aiuto che in ciò rappresenta il fatto che siano virtuosi i genitori.
1: Se non fossi stata così cattiva, l'aver sortito genitori virtuosi e timorati di Dio mi sarebbe dovuto bastare, insieme con gli aiuti che il Signore mi dava, per crescere buona. Mio padre amava leggere buoni libri e ne teneva in lingua volgare affinché li leggessero anche i suoi figli. Queste letture, unite alla premura che si dava a nostra madre di farci pregare e di renderci devoti di Nostra Signora e di alcuni santi, cominciarono a destare la mia devozione all'età, mi sembra, di 6 o 7 anni. Mi era di aiuto il vedere che i miei genitori non favorivano che la virtù, ne possedevano molte. Mio padre era un uomo pieno di carità verso i poveri, di pietà verso gli infermi e perfino verso i servitori, al punto che non si riuscì mai a fargli prendere uno schiavo, tanta era la compassione che ne sentiva. Anzi, dovendo una volta tenere in casa una schiava di proprietà di un suo fratello, egli la trattò con lo stesso affetto che prodigava ai figli, dicendo che quella creatura priva della libertà gli ispirava una pietà irresistibile. Era assai veritiero. Nessuno lo udì mai imprecare o mormorare. Onestissimo. Anche mia madre aveva molte virtù. Nel corso della sua vita fu quasi sempre inferma. Era onesta in modo esemplare. Benché fosse assai bella, non si udì mai che avesse dimostrato di farne caso. Anzi, pur essendo morta all'età di soli 33 anni, già il suo vestire era quello di una persona anziana. Fu assai dolce di carattere e di notevole intelligenza. Molte tribolazioni la colpirono finché visse. Morì assai cristianamente.

3 sorelle e 9 fratelli. Tutti, per grazia di Dio, assomigliarono ai genitori in virtù, tranne me, che pure ero la beniamina di mio padre. E prima che cominciassi a offendere Dio, mi pare che egli ne avesse qualche ragione. È con molto dolore, infatti, che ricordo le buone inclinazioni di cui il Signore mi aveva dotata e quanto malamente io ne abbia saputo approfittare. Tanto più che i miei fratelli non mi ostacolavano in alcuna cosa che fosse a servizio di Dio. Benché da tutti ricambiata, a tutti portassi un grande amore, ce n'era tuttavia uno quasi della mia età che io amavo più degli altri e col quale mi univo a leggere le vite dei santi. Vedendo i supplizi che i santi soffrivano per Dio, mi pareva che acquistassero molto a buon mercato la grazia di andarlo a godere, e desideravo intensamente di morire anch'io così, non per l'amore che mi paresse sentire per lui, ma per godere al più presto quella gran felicità celeste di cui mi parlavano i libri. Ed era con questo mio fratello che mi consigliavo per cercare insieme in che modo si potesse raggiungere quella meta. Si progettava di andarcene in terra dei Mori, accattando per amor di Dio affinché laggiù ci tagliassero la testa, e mi pare che il Signore, benché fossimo così bambini, ce ne avrebbe dato l'animo solo che avessimo trovato una maniera di realizzare il nostro piano. Ma avevamo i genitori, ed era questo ai nostri occhi il maggiore ostacolo. Ci faceva molta impressione nelle nostre letture il sentire affermare che le pene dell'inferno e la gloria del paradiso duravano per sempre. Talvolta stavamo a parlare a lungo e ci compiacevamo di ripetere più e più volte «per sempre, sempre, sempre». Grazie all'assidua ripetizione di queste parole, piaceva al Signore di lasciarmi impresso, fin da quell'età infantile, il solco della verità. Visto che era impossibile andare dove mi uccidessero per il Dio, decidemmo di fare gli eremiti. Perciò, nell'orto di casa, come meglio si poteva, cercavamo di costruire degli eremi, ammonticchiando piccole pietre che però subito crollavano. E così in nessuna cosa trovavamo appagamento al nostro desiderio. Oggi per me è motivo di santa commozione il considerare come Dio mi desse così di buon'ora ciò che io perdetti per mia colpa. Facevo elemosine quanto potevo, ma era ben poco. Cercavo la solitudine per dire le mie preghiere, che erano molte. Recitavo specialmente il rosario, di cui mia madre era assai devota, e rese devoti anche noi. Mi piaceva molto, quando giocavo con altre bambine, fingerci in un monastero a far le monache. Mi pare anzi che desiderassi diventar suora. Non tanto però come il martirio o la vita eremitica. Ricordo che quando morì mia madre, io avevo poco meno di 12 anni. Appena cominciai a capire ciò che avevo perduto, mi recai piena di dolore a un'immagine di Nostra Signora e la supplicai con molte lacrime di farmi lei da madre. Mi pare che questa mia preghiera, benché fatta con infantile ingenuità, sia stata esaudita, poiché ho provato per esperienza che questa Vergine sovrana non mi è mai mancata in nessuna delle cose per cui mi sono raccomandata a lei, e alla fine mi ha richiamata a sé. Non mi rattrista ora il ripensare quale fu la causa che mi distolse dal restar fedele alle buone inclinazioni della mia infanzia. Oh Signore mio, poiché sembra che abbiate deciso che io mi salvi, piaccia alla maestà vostra che così avvenga. Ma visto che dovevate farmi tante grazie quante me ne avete poi fatte, non era meglio, non per mio profitto, ma per l'onor vostro, che non fosse così insozzata una locanda nella quale dovevate dimorare così stabilmente? Mi pesa, Signore, anche il dir questo, perché so bene che tutta la colpa fu mia. Mi pare infatti che da parte vostra non abbiate trascurato nulla, perché fin da quell'età io fossi tutta vostra. Che se poi volessi lamentarmi dei miei genitori, non lo potrei fare, giacché in essi non vidi mai altro che bene e sollecitudine per il mio bene.
Uscendo dunque da quell'età, cominciai a rendermi conto dei doni di natura che il Signore mi aveva elargito e che, a quanto si diceva, erano molti. Ma invece di servirmene per dimostrargli la mia gratitudine, cominciai a usare di tutti quei doni per offenderlo, come adesso dirò.

Capitolo secondo. Narra come venne perdendo quelle virtù e quanto importi durante l'infanzia trattare con persone virtuose.

l'impressione che mi abbia fatto molto male ciò che sto per dire. Penso talvolta quanto grande è il torto di quei genitori che non fanno sì che i loro figlioli non si vedano intorno che esempi di virtù. Mia madre, come ho detto, era oltremodo virtuosa. Eppure, giunta che fui all'età della ragione, del buono che vi era in lei, non imitai che poco o nulla, mentre ricevetti molto danno da quel tanto che vi era in lei di imperfetto. Essa era una lettrice appassionata di libri di cavalleria, ricreazione che a lei era di assai minore pregiudizio che a me. Mia madre, infatti, non trascurava per questo le proprie faccende, anzi le sbrigavamo più in fretta per dedicarci alla lettura. Più che altro poi credo che lo facesse per distrarsi dai suoi gravi malanni e per tenere occupati i suoi figli affinché non si perdesse in altre cose. Ma mio padre dispiaceva talmente che bisognava stare attenti a non farsi sorprendere. Presi così l'abitudine di leggere tali libri e quella piccola imperfezione che vidi in mia madre cominciò a raffreddarmi nei miei buoni propositi e a farmi commettere mancanze in tutto il resto. Mi sembrava infatti che non ci fosse niente di male nello sprecare tante ore del giorno e della notte in una così futile occupazione, benché di nascosto da mio padre. Giunsi anzi a tal punto di infatuazione che se non avevo sotto mano un libro nuovo non mi pareva quasi di vivere. Cominciai allora a vestirmi con ricercatezza e a desiderare di fare bella figura, curandomi molto le mani e i capelli, usando profumi e altre vanità del genere, che non erano poche, data la mia indole raffinata. Non che le mie intenzioni fossero cattive, perché non avrei voluto che nessuno offendesse Dio per mia colpa. Ma per molti anni continuai ad avere una cura eccessiva della mia persona, cosa che a quel tempo non mi pareva peccato, mentre ora invece capisco quanto lo dovesse essere. Avevo alcuni cugini, gli unici che mio padre, prudente come era, lasciasse entrare in casa nostra, ma avrebbe fatto meglio a escludere anche loro. Vedo ora, infatti, quale pericolo rappresenti nell'età in cui ci si dovrebbe formare la virtù il bazzicargente che ignora le vanità del mondo e che perciò invoglia a tuffarvisi. Avevano circa la mia età o poco più, eravamo sempre insieme ed essi mi volevano molto bene. Io discorrevo con loro di tutto ciò che li appassionava e stavo a sentire il racconto delle loro simpatie e delle loro fanciullaggini, tutte cose tutt'altro che buone. Il peggio poi fu che venne a conoscere quella che doveva essere la causa di tutto il mio male. Se dovessi dare un consiglio, direi ai genitori di star molto attenti alle persone che in quell'età frequentano i loro figlioli. Il gran male, infatti, è proprio questo, che la nostra natura inclina più al male che al bene. Così accadde a me, che non imitai per nulla una mia sorella molto più grande di me, ricchissima di modestia e di bontà, e ricevetti invece molto danno da una certa parente che frequentava la nostra casa. Era di modi così frivoli che mia madre, quasi presentisse il male che mi sarebbe venuto da lei, aveva cercato più volte di far sì che non ci venisse più per casa. Ma le occasioni che quella aveva di entrarci erano tante che non aveva potuto ottenerlo. Affezionatami dunque a costei, ne feci la mia compagna e confidente preferita, perché non solo mi assecondava nei divertimenti che erano di mio gusto, ma mi ci spingeva lei stessa, mettendomi anche da parte delle sue conversazioni e vanità. Fino al giorno che diventammo intime, il che avvenne sui 14 anni, e forse più, voglio dire, quando la nostra amicizia si fece così stretta che essa cominciò a farmi le sue confidenze. Credo di poter affermare che non mi ero mai distaccata da Dio con un peccato mortale, né avevo perso il timor di Dio, benché in me potesse di più il sentimento dell'onore. Era anzi stato proprio quello a trattenermi dal perderlo del tutto. In questo credo che nessuna cosa al mondo, né alcun affetto umano, sarebbero stati capaci di mutarmi o di farmi piegare. Avessi avuta tanta fortezza nel non offendere l'onore di Dio, quanta me ne infondeva la mia natura nel resistere in ciò che a mio parere costituiva l'onore del mondo.
e intanto non mi accorgevo che lo andavo perdendo per molte altre vie. Benché infatti lo perseguissi con estremo accanimento, non sapevo ricorrere a nessuno dei mezzi che servono a preservarlo e stavo solo attenta a non perdermi del tutto. Mio padre e mia sorella erano molto scontenti di questa relazione e me ne muovevano spesso rimprovero, ma non potendola mettere alla porta, tutte le loro precauzioni non servivano a nulla, tanto più che la mia astuzia nel male era grande. Mi atterrisce talvolta il danno che può fare una cattiva pratica. Se non ne avessi fatto esperienza io stessa, stenterei a crederlo. Specie in gioventù, deve essere ancora più dannosa. Vorrei che i genitori imparassero dal mio caso a star molto attenti su questo punto. Quelle conversazioni, infatti, mi trasformarono talmente che non rimase quasi più nulla delle mie virtù congenite. Mentre quella tale e un'altra inclinata allo stesso genere di frivolezze mi imponevano nell'anima le loro miserie. Da ciò posso argomentare il gran profitto che si ricava, al contrario, dalle buone compagnie. E sono certa che se in quegli anni avessi trattato con persone virtuose, la mia virtù sarebbe rimasta intatta, perché trovando a quell'età chi mi insegnasse a temere Dio, la mia anima avrebbe trovato la forza per non cadere. Invece, perduto interamente questo timore, non mi rimase che il sentimento dell'onore, che mi tormentava non poco in tutto ciò che facevo. Ma bastava il pensiero che nessuno venisse a saperlo perché mi permettessi molte azioni contrarie a Dio e all'onore. Furono queste da principio le cose che credo danneggiassero la mia anima. Ma la colpa non doveva essere di quella mia parente, ma mia, poiché più tardi la mia attitudine al malfare doveva dimostrarsi più che sufficiente, unita all'aiuto che in ogni cosa cattiva trovavo sempre nelle fantesche di casa. Se ne avessi trovata qualcuna disposta a darmi buoni consigli, forse ne avrei approfittato, ma erano tutte accecate dall'interesse, come io lo ero dal sentimento. E non è da dire che fossi molto propensa al male, che anzi le cose disoneste le aborrivo per natura e più che altro mi attirava il divertimento di una conversazione gradevole. Ma espostami all'occasione di peccare, ecco farsi prossimo il pericolo al quale esponevo anche mio padre e i miei fratelli. Ma il buon Dio me ne liberò. E in un modo che fa apparire evidente come egli volesse, anche contro la mia volontà, non lasciarmi perdere del tutto. Questo stato di cose, infatti, non poté restare così segreto che il mio buon nome non ne avesse pregiudizio e mio padre sentore. Tant'è vero che non erano ancora 3 mesi da che mi trovavo impelagata in tali vanità, quando mi portarono in un monastero del luogo dove si educavano ragazze della mia condizione, anche se di costumi non così guasti come i miei. La cosa si fece con tanta circospezione che non la seppimo che io e qualche parente, e per di più si aspettò un'occasione che la rendesse plausibile. Il che avvenne quando, sposandosi mia sorella, non parve più opportuno che io restassi in casa sola e senza madre. Era però così estremo l'amore che mi portava mio padre e tale la mia dissimulazione che egli non riuscì mai a credermi capace di tanta malizia e così continuò a serbarmi il suo affetto. Quel mio traviamento, infatti, era stato di così breve durata che anche se ne trapelò qualcosa, nessuno poteva affermare nulla di certo perché, timorosa com'ero di scapitare nell'onore, mettevo ogni studio nel tener segrete le mie mancanze, non considerando che segrete non erano di certo agli occhi di chi tutto vede. Oh mio Dio, quanto male causa nel mondo il disprezzo di questa verità e la presunzione che possa restare segreta un'offesa contro di voi. Sono certa che si eviterebbero grandi mali se si capisse che quel che conta non è il guardarci dagli uomini, ma il guardarci dallo scontentare voi. I primi 8 giorni soffersi molto,
ma più per il sospetto che si fossero risapute le mie vanità che non di trovarmi lì. Ero del resto già stanca di quella mia vita e quando offendevo Iddio ne provavo gran timore e correvo subito a confessarmi. Così, entrata là dentro in preda all'inquietudine, dopo soli 8 giorni e forse meno, mi ci trovavo assai meglio che in casa di mio padre. Tutte erano contente di me perché Dio mi aveva fatto la grazia di incontrare simpatia dovunque andassi e così ero molto ben voluta. E benché a quel tempo fossi contrarissima all'idea di farmi suora, godevo molto della compagnia di tutte quelle buone monache, che tali erano senza dubbio quelle di laggiù, anime piene di modestia, di pietà e di raccoglimento. Con tutto ciò, il demonio non cessava di tentarmi e si serviva di quelli di fuori per turbarmi con messaggi. Ma essendo tale corrispondenza tutt'altro che agevole, ben presto finì e la mia anima riprese ad abituarsi ai santi costumi della mia prima infanzia, sicché potei toccare con mano quanto sia eccellente la grazia che fa il Signore quando mette qualcuno in compagnia dei buoni. Mi pare proprio che Sua Divina Maestà tentasse e ritentasse ogni via per richiamarmi al suo servizio. Siate benedetto, mio Signore, che tanto mi avete sopportato. Amen. C'è una cosa che forse mi potrebbe scagionare un poco se non avessi tante altre colpe, e cioè che trattavo con una persona che avrei potuto sposare, sicché tutto sarebbe potuto finir bene. Inoltre, a quanto mi dicevano il confessore e altre persone, in molte cose non c'era peccato. Dormiva con noi educande una monaca per mezzo della quale parve che il Signore volesse cominciare a darmi lume, come adesso dirò.

Teresa D'Avila. La vita, il pensiero, l'identità di donna. Un programma di Rosario Tronolone tratto dal Libro de mi vida di Teresa D'Avila, edito in Italia da Rizzoli.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio Voce.

0: Santo Rosario.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
2: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
1: Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio, perdona.

0: misericordia.
1: Vieni, mio Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
2: Regina della pace,
3: prega.

0: recitiamo questo Santo Rosario, implorando dalla Vergine Maria, Regina della Pace, la pace del mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimediamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio,

in questa seconda decina meditiamo sulla Vergine Maria, Regina della Pace, perché lei è l'Arca dell'Alleanza, è il Tempio dove è scesa la vera pace, dove è sceso il Figlio di Dio, Gesù, che è venuto a distruggere ogni divisione, a togliere la causa di ogni guerra, che è il peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel terzo mistero, nella terza decina del rosario, meditiamo l'opera della Vergine Maria a riguardo della pace e soprattutto nella casa di Nazareth, che fu una famiglia di pace. Preghiamo la Vergine Maria perché ci aiuti a custodire e a conservare questa pace nelle nostre famiglie, in modo che vivendo nella grazia di Dio e nell'amore di Gesù e nell'ascolto della sua parola, noi non soltanto custodiamo la pace, ma anche la diffondiamo e la portiamo a tutti i nostri fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

della quarta decina di questo rosario, preghi alla Vergine Maria che ci aiuti ad abbracciare la nostra croce in pace, a lodare e benedire il Signore per tutte le nostre tribolazioni, però sostenuti dalla fede, perché non è che noi dobbiamo soffrire per soffrire, portare la croce per portare la croce. Noi dobbiamo accettare questo cammino doloroso della nostra vita perché i nostri peccati abbiano da essere superati dalla forza, dalla potenza dell'amore. Ed è nella croce che l'amore diventa potentissimo. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per la persona amata. Allora desideriamo donare tutta la nostra vita a Dio, consacrarla, la nostra vita a Gesù, morto e risorto, e a consacrarla al cuore immacolato di Maria, perché entriamo anche noi in questa unità perfetta di pace da cui il mondo troverà la sorgente e la via per realizzare la pace universale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: Maria.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era

0: misericordia.
1: Nell'ultimo mistero del Rosario meditiamo e preghiamo anche la Vergine Maria, regina della pace nella Chiesa. Affidiamo la pace del mondo al cuore immacolato di Maria, che lei ha promesso che proprio in questo tempo dovrà trionfare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: noi.
1: Figlia prediletta del Padre,
0: prega per noi.
1: Madre del Verbo incarnato,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Vergine scelta da tutta l'eternità,
0: prega per noi.
1: Novella Eva,
0: prega per noi.
1: Figlia di Adamo,
0: prega per noi.
1: Figlia di Sion,
0: prega per noi.
1: Vergine Immacolata,
0: prega per noi.
1: Vergine di Nazaret,
0: prega per noi.
1: Vergine adombrata dallo Spirito,
0: prega per noi.
1: Madre del Signore,
0: prega per noi.
1: Madre dell'Emanuele,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre di Gesù,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Socia del Redentore,
0: prega per noi.
1: Tu che hai accolto la parola,
0: prega per noi.
1: Tu che hai dato al mondo la vita,
0: prega per noi.
1: Tu che hai presentato Gesù al Tempio,
0: prega per noi.
1: Tu che hai mostrato Gesù ai magi,
0: prega per noi.
1: Tu che hai allietato la mensa di Cana,
0: prega per noi.
1: Tu che hai collaborato all'opera della salvezza,
0: prega per noi.
1: Tu che hai sofferto presso la croce,
0: prega per noi.
1: Tu che hai implorato il dono dello Spirito,
0: prega per noi.
1: Madre dei viventi,
0: prega per noi.
1: Madre dei fedeli,
0: prega per noi.
1: Madre di tutti gli uomini,
0: prega per noi.
1: Eletta tra i poveri del Signore,
0: prega per noi.
1: Umile ancella del Signore,
0: prega per noi.
1: Serva della redenzione,
0: prega per noi.
1: Pellegrina nel cammino della fede,
0: prega per noi.
1: Vergine dell'obbedienza,
0: prega per noi.
1: Vergine della speranza,
0: prega per noi.
1: Vergine dell'amore,
0: prega per noi.
1: Modello di santità,
0: prega per noi.
1: Membro eminente nella Chiesa,
0: prega per noi.
1: Immagine della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Avvocata nostra,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Soccorso dei poveri,
0: prega per noi.
1: Mediatrice di grazia,
0: prega per noi.
1: Assunta alla gloria celeste,
0: prega per noi.
1: Glorificata nel corpo e nell'anima,
0: prega per noi.
1: Esaltata sopra gli angeli e i santi,
0: prega per noi.
1: Regina dell'universo,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Segno di consolazione,
0: prega per noi.
1: Segno di sicura speranza,
0: prega per noi.
1: Segno della gloria futura,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: esaudiscici, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, oh Santa Madre di Dio,
0: affinché siamo fatti degni della promessa di Cristo.
1: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi tuoi figli di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per l'intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna, per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Dolce cuore del mio Gesù,
0: fammi orami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
2: E ora imploriamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio.

0: che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
0: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
1: Amen.
0: A voi tutti, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

15 ottobre la Chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila, la riformatrice assetata di Dio. Santa Teresa d'Avila è una santa attuale, attualissima, anche se la sua epoca è quella lontana, per quanto vivace, del Rinascimento. A mantenerla vicina alla sensibilità dei nostri giorni concorrono almeno tre fattori. Fu una mistica dedita alla preghiera, ma altresì attenta alla vita che scorreva fuori dal suo convento, al punto da essere una delle artefici della riforma della Chiesa. Non ebbe una particolare formazione, ma elaborò un pensiero profondo e apprezzato, tanto da essere proclamata dottore della Chiesa. Lo fece Paolo VI il 27 settembre 1970. Di lei si sono occupati, scrivendo pagine appassionate, tutti i papi degli ultimi tempi, in particolare Montini e Ratzinger. Teresa nasce ad Avila, in Spagna, nel 1515, con il nome di Teresa de Ahumada. Nella sua autobiografia, ella stessa menziona alcuni particolari della sua infanzia: la nascita da genitori virtuosi e timorati di Dio, all'interno di una famiglia numerosa con 9 fratelli e 3 sorelle. All'età di 20 anni, entra nel monastero carmelitano dell'Incarnazione, sempre ad Avila. Nella vita religiosa assume il nome di Teresa di Gesù. 3 anni dopo si ammala gravemente, tanto da restare per 4 giorni in coma, apparentemente morta. Parallelamente alla maturazione della propria interiorità, Teresa inizia a sviluppare concretamente l'ideale di riforma dell'ordine carmelitano. Nel 1562 fonda ad Avila, con il sostegno del vescovo della città, Don Alvaro de Mendoza, il primo Carmelo riformato, e poco dopo riceve anche l'approvazione del superiore generale dell'ordine, Giovanni Battista Rossi. Negli anni successivi prosegue le fondazioni di nuovi Carmeli, in totale 17. Fondamentale è l'incontro con San Giovanni della Croce, col quale nel 1568 costituisce a Duruelo, vicino ad Avila, il primo convento di carmelitani scalzi. Nel 1580 ottiene da Roma l'elezione in provincia autonoma per i suoi carmeli riformati, punto di partenza dell'ordine religioso dei carmelitani scalzi. Teresa termina la sua vita terrena proprio mentre è impegnata nell'attività di fondazione. Nel 1582, infatti, dopo aver costituito il Carmelo di Burgos e mentre sta compiendo il viaggio di ritorno verso Avila, muore la notte del 15 ottobre ad Alba de Tormes, ripetendo umilmente 2 espressioni: alla fine muoio da figlia della Chiesa e è ormai ora, mio sposo, che ci vediamo. Un'esistenza consumata all'interno della Spagna, ma spesa per la Chiesa intera. Beatificata dal Papa Paolo V nel 1614 e canonizzata nel 1622 da Gregorio XV, è proclamata dottore della Chiesa da Paolo VI.

febbraio 2011, in un'udienza generale del mercoledì, Papa Benedetto XVI ne ha ricordato i tratti salienti. In primo luogo, Santa Teresa propone le virtù evangeliche come base di tutta la vita cristiana e umana, in particolare il distacco dai beni o povertà evangelica, e questo concerne tutti noi. L'amore gli uni per gli altri come elemento essenziale della vita comunitaria e sociale, l'umiltà come amore alla verità, la determinazione come frutto dell'audacia cristiana, la speranza teologale che descrive come sete di acqua viva, senza dimenticare le virtù umane, affabilità, veracità, modestia, cortesia, allegria, cultura. In secondo luogo, ha proseguito allora Joseph Ratzinger, Santa Teresa propone una profonda sintonia con i grandi personaggi biblici e l'ascolto vivo della parola di Dio. Ella si sente in consonanza soprattutto con la sposa del Cantico dei Cantici e con l'Apostolo Paolo, oltre che con il Cristo della Passione e con il Gesù Eucaristico. La Santa sottolinea poi quanto è essenziale la preghiera. Pregare, dice, significa frequentare con amicizia, poiché frequentiamo a tu per tu colui che sappiamo che ci ama. L'idea di Santa Teresa coincide con la definizione che San Tommaso d'Aquino dà della carità teologale come amicizia quaedam hominis ad Deum, un tipo di amicizia dell'uomo con Dio che per primo ha offerto la sua amicizia all'uomo. L'iniziativa viene da Dio. La preghiera è vita e si sviluppa gradualmente di pari passo con la crescita della vita cristiana. Comincia con la preghiera vocale, passa per l'interiorizzazione attraverso la meditazione e il raccoglimento, fino a giungere all'unione d'amore con Cristo e con la Santissima Trinità. Un altro tema caro alla Santa è la centralità dell'umanità di Cristo. Per Teresa, infatti, la vita cristiana è relazione personale con Gesù, che culmina nell'unione con Lui per grazia, per amore e per imitazione. Da ciò l'importanza che ella attribuisce alla meditazione della Passione e all'Eucaristia come presenza di Cristo nella Chiesa, per la vita di ogni credente e come cuore della liturgia. Santa Teresa vive un amore incondizionato alla Chiesa, riforma l'ordine carmelitano con l'intenzione di meglio servire e meglio difendere la Santa Chiesa Cattolica Romana ed è disposta a dare la vita per essa. Un ultimo aspetto essenziale della dottrina teresiana: la perfezione come aspirazione di tutta la vita cristiana e meta finale della stessa. La Santa ha un'idea molto chiara della pienezza di Cristo, rivissuta dal cristiano. Alla fine del percorso del castello interiore, nell'ultima stanza, Teresa descrive tale pienezza, realizzata nell'unione a Cristo attraverso il mistero della sua umanità. La sua attualità, infine. Nella nostra società, spesso carente di valori spirituali, Santa Teresa ci insegna ad essere testimoni instancabili di Dio, della sua presenza e della sua azione. Ci insegna a sentire realmente questa sete di Dio che esiste nella profondità del nostro cuore, questo desiderio di vedere Dio, di cercare Dio, di essere in colloquio con Lui e di essere Suoi amici. Questa è l'amicizia che è necessaria per noi tutti e che dobbiamo cercare giorno per giorno, di nuovo. L'esempio di questa santa, profondamente contemplativa ed efficacemente operosa, spinga anche noi a dedicare ogni giorno il giusto tempo alla preghiera, a questa apertura verso Dio, a questo cammino per cercare Dio, per vederlo, per trovare la sua amicizia e così la vera vita. Perché realmente molti di noi dovrebbero dire: non vivo realmente perché non vivo l'essenza della mia vita. Per questo il tempo della preghiera non è tempo perso, è tempo nel quale si apre la strada della vita,
Si apre la strada per imparare da Dio un amore ardente a Lui, alla Sua Chiesa, e una carità concreta per i nostri fratelli.

Iniziamo il nuovo giorno lodando il Signore con le preghiere del mattino. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Consacrazione personale al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua. Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine, tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato ed io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico,
le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. Credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore, sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amor tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, giovedì della quarta settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Al sorgere della luce, ascolta, o Padre Santo, la preghiera degli umili.
2: Dona un linguaggio mite, che non conosca i fremiti dell'orgoglio e dell'ira.
1: Donaci occhi limpidi, che vincano le torbide suggestioni del male.
2: Donaci un cuore puro, fedele nel servizio, ardente nella lode.
1: A te sia gloria, o Padre, al Figlio e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Fin dal mattino, o Dio, fa sentire il tuo amore per noi. Signore, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alla mia supplica, tu che sei fedele, e per la tua giustizia rispondimi.
2: Non chiamare in giudizio il tuo servo, nessun vivente davanti a te è giusto.
1: Il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia vita, mi ha relegato nelle tenebre, come i morti da gran tempo.
2: In me languisce il mio spirito, si agghiaccia il mio cuore.
1: Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue opere, medito sui tuoi prodigi.
2: A te protendo le mie mani, sono davanti a te come terra riarsa. Rispondimi presto, Signore, viene meno il mio spirito.
1: Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido.
2: Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia. Salvami dai miei nemici, Signore, a te mi affido.
1: Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana.
2: Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia per la tua giustizia.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Fin dal mattino, o Dio, fa sentire il tuo amore per noi.
2: Il Signore farà scorrere su Gerusalemme un fiume di pace e di salvezza. Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa quanti la amate, sfavillate di gioia con essa, voi tutti che avete partecipato al suo lutto.
1: Così succhierete al suo petto e vi sazierete delle sue consolazioni. Succhierete con delizia all'abbondanza del suo seno.
2: Poiché così dice il Signore, ecco, io farò scorrere verso di essa la prosperità come un fiume, come un torrente in piena la ricchezza dei popoli.
1: I suoi bimbi saranno portati in braccio, sulle ginocchia saranno accarezzati.
2: Come una madre consola un figlio, così io vi darò consolazione. In Gerusalemme sarete consolati.
1: Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore. Le vostre ossa saranno rigogliose come erba fresca.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore farà scorrere su Gerusalemme un fiume di pace e di salvezza.
1: È bello cantare al nostro Dio, dolce è lodarlo. Lodate il Signore, è bello cantare al nostro Dio. Dolce è lodarlo come a Lui conviene.
2: Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna i dispersi di Israele, risana i cuori affranti e fascia le loro ferite.
1: Egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome.
2: Grande è il Signore, onnipotente, la sua sapienza non ha confini. Il Signore sostiene gli umili, ma abbassa fino a terra gli empi.
1: Cantate al Signore un canto di grazie. Intonate sulla cetra inni al nostro Dio.
2: Egli copre il cielo di nubi, prepara la pioggia per la terra, fa germogliare l'erba sui monti.
1: Provvede il cibo al bestiame, ai piccoli del corvo che gridano a lui. Non fa conto del vigore del cavallo, non apprezza l'agile corsa dell'uomo.
2: Il Signore si compiace di chi lo teme, di chi spera nella sua grazia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: È bello cantare al nostro Dio, dolce è lodarlo.
2: Io ritengo che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Essa, infatti, è stata sottomessa alla caducità, non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa, e nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Al sorger del giorno mi ricordo di te, Signore.
1: Al sorger del giorno mi ricordo di te, Signore.
2: Tu sei il mio aiuto.
1: Mi ricordo di te, Signore.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Al sorger del giorno mi ricordo di te, Signore. Da al tuo popolo, Signore, la conoscenza della salvezza e il perdono dei peccati. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
2: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
2: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Da al tuo popolo, Signore, la conoscenza della salvezza e il perdono dei peccati.
2: Uniti nella lode divina, lodiamo Dio nostro Padre che ha salvato il suo popolo e diciamo con fede:
3: Tu sei la nostra vita, Signore.
2: Benedetto sii tu, o Padre del Signore nostro Gesù Cristo.
1: che ci hai rigenerato a una speranza viva mediante la risurrezione del tuo Figlio.
2: Nel Cristo hai rinnovato l'uomo, creato a tua immagine.
1: Rendici conformi all'immagine del tuo Figlio.
2: Guarisci l'umanità ferita dall'invidia e dall'odio.
1: Trasformaci con la carità che è dono dello Spirito.
2: Dai il lavoro agli operai, il pane agli affamati, agli afflitti la gioia.
1: A tutti gli uomini la grazia e la salvezza.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Donaci, o Dio, una profonda conoscenza del tuo mistero di salvezza, perché senza timore, liberati dall'oppressione dei nostri nemici, ti serviamo in santità e giustizia tutti i nostri giorni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
3: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

Tori, ci intratteniamo nel ricordo della grande santa di cui la Chiesa oggi ha fatto memoria, Teresa d'Avila, uno dei fari luminosi nella storia della spiritualità, nel cammino dei cristiani. Lo Spirito Santo ha trovato questa ragazza tutta fuoco della terra castigliana e l'ha trasformata in un ardente amore per Dio e per i fratelli, rendendola proprio in un secolo in cui sembrava imporsi attraverso la riforma protestante un clima di oscurità nella Chiesa, rendendola per tutti punto di riferimento, di ripresa. Conosciamo forse le tappe principali della vita di Santa Teresa e non vogliamo soffermarci ancora, ma piuttosto ricavare dal suo straordinario insegnamento spirituale alcuni spunti per la nostra vita quotidiana. Uno dei problemi che viviamo tutti è sempre quello di mettere insieme la preghiera e il lavoro, la contemplazione e quello che nella vita pratica siamo chiamati a vivere, l'amore per Dio e l'amore per i fratelli. Ebbene, Teresa ci colpisce quando dice che Dio è tutto, Dio solo conta, Dio solo basta. E questo non per escludere le persone alle quali siamo chiamati a dare la nostra testimonianza, il nostro servizio, ma perché anch'esse vanno ritrovate nel Signore. E Teresa, attraverso Cristo, ci dice che possiamo entrare in contatto con Dio e con la sua volontà santissima. Non andate a immaginare che vi siano qui altri misteri, cose che voi non sapete o non riuscite a capire. Tutto il nostro bene consiste nell'uniformarci

di ogni giorno realizzare il suo disegno di amore. Sappiamo che propone alle sue suore, nella grande riforma dei monasteri carmelitani, una vita austera, ma non solo per ottenere la propria salvezza. Migliori voi sarete, più gradite saranno le vostre lodi al Signore e più utile al prossimo sarà la vostra orazione. Proprio dall'orazione, che è la parola chiave della sua dottrina spirituale, Teresa fu e resta anche per noi una maestra incontestata. L'orazione, o più semplicemente la preghiera silenziosa, è l'amorosa attenzione alle cose di Dio e diventa nella vita di Teresa il centro, il grande mezzo per esprimere l'amore di Dio e per crescere in questo amore. L'orazione comporta di dar libero sfogo al desiderio di trattenersi con Dio. E nelle Sacre Scritture lei scopre il desiderio che ha Dio di intrattenersi con le sue creature. La preghiera allora è il punto di congiunzione di due grandi desideri: Dio che desidera stare vicino a noi, in colloquio con noi, e noi che desideriamo stare in colloquio con Lui, a scoprire sempre nuovi particolari del suo volto dipinto solo di amore. A volte questa orazione, dice Teresa, riferendosi alla sua vita concreta, conosce momenti di buio, di fatica. Non per questo bisogna demordere, trascurare. Anzi, lei dice che anche attraverso queste notti oscure è possibile affinare il nostro dialogo con Lui, renderci sempre più nuovi e divini nel contatto con il Signore. La preghiera va fatta con amore. Teresa dice che non è altro che un tratto amichevole in cui l'anima parla spesso intimamente con colui dal quale sa di essere amata. È un'espressione che dice ancora: l'orazione non consiste nel molto pensare, ma nel molto amare. L'amore di Dio non sta nelle lacrime e neppure in quelle consolazioni e tenerezze che ordinariamente si desiderano tanto e tanto in esse ci si ricrea. Consiste invece nel servire Dio con giustizia, con fortezza d'animo e umiltà. Quindi, più che le emozioni facili, quello che Teresa ci insegna è un amore forte, fedele, vissuto nell'umiltà. Il dialogo con Dio ci porta a questa intimità. Cuore a cuore, solitudine a solitudine, attraverso la trasparenza della purezza e del pensiero. L'amore diventa esercizio di preghiera e spesso la preghiera è esercizio di silenzio. Per Teresa è come riposare in Dio, riposo semplice, umile, sereno, pieno di fiducia davanti all'amico, al maestro, all'innamorato. La santa si preoccupa di difendere l'anima dalla tirannia di tanti metodi troppo rigorosi e opprimenti, per lasciarla volare come un uccello
fin tra le mani e le braccia del nostro Dio. Quello che ci insegna ancora Teresa è l'impegno ad andare al centro della nostra anima. Lei, lo sappiamo, nel suo libro Il Castello Interiore immagina l'anima come un meraviglioso castello. Nella dimora, nella stanza centrale, troneggia il Cristo come re e la sua splendida gloria illumina tutta la dimora del castello. Questo comporta che noi siamo sia attivi con Dio, capaci di parlargli, ma anche passivi, lasciandoci condurre da Lui, come nella camera nuziale, dove si realizza l'unione piena e permanente, quello che Teresa chiama il matrimonio spirituale.

vuole trascinare a sé, sedurre nel suo amore, unirsi sempre più intimamente con ciascuno di noi. Teresa dice che vorrebbe avere 1000 vite per impiegarle tutte per il Dio. Desidererebbe che tutte le cose della terra fossero altrettante lingue che lo lodassero per sempre al suo posto. Ecco come vede la trasfigurazione dell'ambiente, del mondo. Creature non banalizzate nel puro uso e consumo, ma creature che diventano lingue di fuoco che cantano l'amore di Dio. Le cose dell'anima si devono sempre considerare con ampiezza, senza paura di esagerazione, perché la capacità dell'anima sorpassa ogni umana immaginazione. Portate il vostro sguardo al centro, dove è situato l'appartamento e il palazzo del re. Questa intimità vissuta nel palazzo del re, del nostro Dio, ci farà uscire da ogni tristezza, da ogni avvilimento e senso di abbandono. Allora diventiamo sempre più una cosa sola con lui, come un piccolo ruscello che va a finire nel mare da cui non è più possibile separarlo. Si realizzano le parole di Cristo: Dio in noi, noi in lui. Vivo, ma non più io, perché Cristo vive in me. Più l'anima è inondata dalla delizia del Signore, più si consacra ai bisogni del prossimo, specialmente alle necessità delle anime, più sarà pronta a sacrificare 1000 vite, pur di liberarne anche una sola dal peccato mortale. Teresa lo ripete tante volte e con forza: desideriamo e pratichiamo l'orazione non per godere, ma per avere la forza di servire il Signore. Questo è il fine dell'orazione. A questo tende il matrimonio spirituale: a produrre opere e opere. E la vita di Teresa è stata un susseguirsi di opere, ma in lei l'azione e la contemplazione diventano una cosa sola. Negli ultimi anni della sua vita divenne particolarmente fecondo il suo apostolato, conobbe affari, viaggi, fatiche, sofferenze. Cercò in ogni modo di diffondere quella riforma spirituale che voleva in tutti i monasteri. Colui che sale più in alto nella vita spirituale può dare una maggiore consistenza e una maggiore perfezione alle sue azioni pratiche, concrete, quotidiane. Se teniamo ben alti i nostri pensieri, se teniamo acceso l'ardore spirituale, certamente avremmo il coraggio di operare, di essere utili agli altri, di andare incontro ai fratelli. Dio solo basta. Ma in questo Dio noi abbiamo ritrovato il volto di tutte le persone che sono il nostro basta. Ma in questo Dio noi abbiamo ritrovato il volto di tutte le persone.

e ad essere anche nella Chiesa e nel mondo un segno efficace del Cristo vivo che soccorre, aiuta, dona speranza a tutti. E per intercessione di Santa Teresa d'Avila, della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android e Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini. Borghi d'Italia.
2: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Veneto alla scoperta di Longarone in provincia di Belluno, il comune conosciuto nel mondo per la tragedia del Vajont, si trova a 473 metri sul livello del mare e conta più di 5.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Longarone. E con gioia incontriamo il sindaco di Longarone, Roberto Padrin. Siamo all'interno della sala del Consiglio, noi iniziamo sempre con una domanda. Ci presenti il comune di Longarone?
3: Il comune di Longarone ha una tristissima storia, che è quella legata al disastro del Vajont, che nessuno ci potrà mai più togliere. Una storia fatta di dolore, di morte. Sono morte 1910 persone, però anche un comune che ha avuto la capacità e la forza di ripartire. Questo è un altro segnale importante e ci deve rendere tutti orgogliosi, perché questa comunità che tanto ha sofferto poi ha avuto veramente una straordinaria capacità. Quella capacità di ripartire attraverso un comune che oggi, dopo la fusione nel 2014 con Castellavazzo, ha circa poco più di 5.000 abitanti, è un luogo all'interno del quale c'è il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunese, c'è un ente fieristico, ma soprattutto c'è la zona industriale più grande della provincia di Belluno.
2: Il 9 ottobre è senz'altro uno dei momenti più importanti dell'anno.
3: Ma sì, noi abbiamo la responsabilità di portare avanti la memoria. Lo scorso anno abbiamo celebrato i 60 anni, sono state tutta una serie di eventi molto importanti, culminati con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è venuto qui a trovarci, e questo è un segno di vicinanza dello Stato, che è il grande responsabile di questa storia. Il Vajont ci ha segnato profondamente, ma noi vogliamo che soprattutto il Vajont sia un monito per le giovani generazioni, affinché veramente possano comprendere che errori del genere non devono più essere commessi, e devo dire che qualcosa su questo ci stiamo lavorando e ha portato anche dei risultati. Fra l'altro è ormai un tema di attualità, vogliono costruire una diga sul Vanoi, qui a qualche decina di chilometri da qua, e tutti ci stiamo impegnando e stiamo battagliando affinché questa diga non venga realizzata.
2: Una memoria comunque che si respira in ogni angolo di Longarone.
3: Ma sì, certo, questo è l'edificio, il primo edificio che è scampato al disastro, quindi questo è un luogo che ha sicuramente una grande simbologia per tutta la nostra comunità. Longarone è stata distrutta praticamente interamente, sono morte l'80% delle persone che vivevano quella notte, molte delle quali non ci sono più, però c'è ancora una comunità di superstiti, di sopravvissuti, dei loro figli, che vive qui e che è profondamente legata a noi. Poi c'è un'altra nuova comunità che è arrivata dopo e che si è integrata sicuramente soprattutto grazie alla presenza, come dicevo, della zona industriale, perché la zona industriale è molto importante, il polo dell'occhialeria della nostra provincia di Belluno e del motore dell'economia di questo territorio.
2: Abbiamo anche tanti luoghi, tanti

0: Eri una bella montagna.
1: Sì, ecco, questa è forse la parte che magari si conosce meno di Longarone, che tutti ricordano ovviamente per il disastro del Vajont, per la fiera, per l'area industriale, ma devo dire che c'è tantissimo di straordinario ambiente. Abbiamo la piana di Caiada, Val del Grisol, abbiamo un rifugio di proprietà comunale che è Pian de Fontana, che è un qualcosa di unico e straordinario, dove passa l'Altavia numero uno. Devo dire che abbiamo dei luoghi simbolo bellissimi, e questo ovviamente è un valore aggiunto per chi viene a trovarci.
0: E ritornando poi alla tragedia del Vajont, abbiamo anche un monumento nazionale.
1: Il cimitero delle vittime, e questo è sicuramente un luogo simbolo della memoria, che è stato ristrutturato nei primi anni 2000, quando il comune di Longarone ricevette nella transazione per i danni patrimoniali e materiali causati dal disastro 77 miliardi di euro dallo Stato, dall'Enel e dall'Edison. E una delle opere realizzate è proprio la trasformazione di questo cimitero, che stava andando verso un degrado, un abbandono, trasformato in monumento, dove a tutte le 1910 vittime è stata data pari dignità. Ognuna di loro ha un proprio cippo con nome, cognome ed età.
0: Lei è anche presidente della provincia di Belluno, una provincia da scoprire.
1: Una provincia che ha tante cose, ha soprattutto le Dolomiti. Infatti noi abbiamo lanciato il nuovo brand Dolomiti Bellunesi, The Mountains of Venice, in modo da collegare le bellezze delle nostre montagne uniche e straordinarie alla città di Venezia, che è un po' un simbolo turistico per la nostra regione, il Veneto.
0: Ma che cos'è Longarone per lei?
1: Beh, il paese dove sono nato, dove sono sempre vissuto, dove soprattutto ho avuto la fortuna di avere due genitori, il papà che faceva il ferroviere qui prima del Vajont, poi lui quell'anno nel 63 fu chiamato sotto NAI e quindi fortunatamente si salvò per quello, ma poi è voluto tornare qui. Ha dormito per tanti anni in una baracca, perché la stazione era lì prima che venisse ricostruita. Lui non è mai voluto andare via da Longarone, quindi l'amore e l'affetto per questo paese me l'ha trasmesso lui, e quindi io sono felice e orgoglioso di essere longaronese.
0: E adesso incontriamo il parroco Don Augusto Antoniolli. Allora presentiamo la comunità cristiana di Longarone.
2: Longarone è una comunità cristiana soprattutto di persone venute da fuori, immigrati dopo il disastro, trovavano lavoro qui e hanno ripopolato il paese, quindi è una comunità molto varia. C'è un gruppo di superstiti o figli di coloro che hanno vissuto il Vajont, e poi ci sono tante persone venute qui per lavoro, soprattutto dall'Italia, ma non solo. Come tutti i nostri paesi di montagna, una comunità abbastanza anziana, c'è lo spopolamento, i giovani tendono ad andare altrove a cercare lavoro, a cercare fortuna.
0: E ci sono tante parrocchie, no?
2: Sì, io ho 7 parrocchie e tante chiesette disperse di qua e di là.
0: Questo diciamo che rappresenta un po' il cuore, anche la rinascita dopo il Vajont, questo edificio.
2: Sì. Questo è un monumento a monimento, l'ha chiamato l'architetto Michelucci, cioè deve ricordare, per non ricadere ancora negli sbagli che si sono fatti, sono costati la vita a 1900 e più persone, e anche per ricostruire, per risollevarsi, rimettersi in piedi e andare avanti, camminare ancora.
0: Rappresenta un'onda questa chiesa.
2: Rappresenta un'onda, sì.
0: E alle nostre spalle abbiamo uno dei simboli, che poi è anche la patrona di Longarone.
2: Longarone, Santa Maria Immacolata. Ecco, la popolazione è molto molto legata a questa statua della Madonna, che era presente nell'antica chiesa, quella distrutta dal disastro, e che poi in modo così incomprensibile e miracoloso è uscita dalla chiesa la notte del disastro e è stata ritrovata a Fossalta di Piave, a 100 chilometri da Longarone sul fiume Piave, ritrovata insieme ai corpi di tante vittime. Ecco, ha accompagnato le vittime del Vajont, è stata ritrovata, riportata qui dagli abitanti di Fossalta, e non è stata restaurata, è rimasta così come è stata ritrovata, senza le mani e col suo cuore immacolato, all'altezza della mano sinistra che manca, si è formato un cuore. La gente di Longarone e anche non di Longarone è molto devota a questa Madonna, che è stata madre di Longarone.
0: E della vecchia chiesa abbiamo anche un Cristo.
2: Anche il Cristo senza mani e senza gambe, anche quello non è stato restaurato. Ricordo l'anno scorso ho trovato qui in chiesa una giovane mamma in lacrime davanti a questo Cristo, e gli ho chiesto: ma cosa c'è, come sta? Dice: finalmente ho capito, io ho una figlia disabile, è nata senza gambe, e adesso la porterò qui questa bambina per vedere che Gesù è come lei e può aiutarla ad andare avanti.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
2: Il messaggio è quello della speranza. Abbiamo visto i nostri vecchi come hanno saputo rialzarsi e ricostruire le cose. Abbiamo visto quanta solidarietà c'è stata nel momento della tragedia, nel momento delle lacrime. Abbiamo scatoloni di lettere che sono state spedite al parroco di quel tempo, al primo parroco dopo il disastro, piene di solidarietà, di amicizia, di simpatia e anche di offerta d'aiuto. Andiamo avanti come ci hanno insegnato loro e impariamo a essere solidali con chi ancora oggi è vittima di tante tragedie e spesso anche a causa dell'egoismo dell'uomo.
0: E a Longarone anche l'itinerario del gusto merita interesse. Lo percorriamo con la signora Luisa Cappellari. Allora, innanzitutto iniziamo nel dire dove ci troviamo.
3: Allora, ci troviamo a Soffranco, che è una frazione di Longarone. E siamo solo in 66 abitanti, quindi siamo veramente una piccola frazione, però una chicca del comune di Longarone.
0: Con dei monti meravigliosi.
3: Meravigliosi, una valle del Griso che è bellissima, incontaminata da visitare.
0: E questo è un ristorante particolare.
3: Questo non è un home restaurant, quindi voi in questo momento siete a casa mia, nella mia taverna, dove io faccio dei piatti tipici qui del posto, quindi su prenotazione si può prenotare e si viene a mangiare le cose locali.
0: E qui offrite anche da dormire poi, no?
3: Sì, sopra abbiamo una casa vacanze con 6 posti letto dove ospitiamo anche molti stranieri che vengono a visitare tutte le nostre Dolomiti.
0: Allora iniziamo a percorrere questo itinerario.
3: Beh, diciamo che noi abbiamo in questo territorio prodotti poveri, quindi possiamo iniziare con i gnocchi di zucca, perché naturalmente nell'orto abbiamo la zucca, la minestra di fagioli e poi abbiamo la selvaggina, abbiamo le tagliatelle di cervo, quindi tutte cose diciamo proprio locali qui nostre. Poi naturalmente abbiamo i funghi. Questa invece è la broda, praticamente è la polenta, una carne essiccata che una volta i nostri anziani usavano tanto quando andavano nei boschi a fare la legna, così, che stavano via magari anche un giorno intero, se la portavano con loro perché la rosicchiavano. È una cosa che si stagiona facendo il fuoco sul caminetto, si appendono e si lasciano essiccare. Noi la consumiamo con la broda, che praticamente è a pezzetti e viene cucinata sulla polenta liquida. Mentre qui abbiamo la polenta sempre, perché quella è sui nostri piatti, non manca mai. C'è il pastin, che è come l'interno di una salsiccia, diciamo. E lo schiz è il formaggio freschissimo che viene scottato in padella. C'è chi lo fa anche con la panna, ma qui diciamo lo usano più solo scottato sulla padella.
0: E poi abbiamo la patata, che so,
3: la patata
0: è eccezionale.
3: Gli orti, tutti gli orti danno patate, fagioli, zucche, quindi sì, qui la cena è tante volte la patata lessa con formaggio, puoi metterci anche il radicchio. Comunque la patata lessa è la cena diciamo per antonomasia. Ci sono formaggi caprini, ci sono formaggi di mucca, la ricotta affumicata, che quella è quella che ad esempio grattugiamo sopra i gnocchi di zucca, piuttosto che la ricottina di capra. Nel comune di Longarone viene fatta quella ricottina lì.
0: E poi salumi anche.
3: Beh, i salumi qui diciamo li fanno ancora fatti in casa.
0: E spesso poi c'è da dire che i formaggi li accompagnate anche con la marmellata.
3: Con
0: la
3: marmellata fatta in casa, piuttosto che il miele, quello proprio della Val del Griso, il nostro, che viene fatto proprio qui nella nostra valle. Possiamo accompagnare anche benissimo anche i formaggi, sì, con il miele.
0: E non possono mancare i dolci.
3: Farina, uovo, così non mancavano mai nelle case e quindi impastavano su, sono le frittelle di mele, perché mele più o meno le avevamo tutti in casa, piuttosto che i crostoli, che noi sono dolci che usiamo tutto l'anno, perché ad esempio in un matrimonio si fanno sempre i crostoli qui come tradizione.
0: Con Sonia Bortoluzzi andiamo a visitare il Museo Longarone Vajont, attimi di storia.
4: Esattamente, sì, siamo all'interno del Museo Longarone Vajont, attimi di storia, che appunto non è il museo che racconta esclusivamente l'evento Vajont. È un museo, un piccolo scrigno della nostra storia, della storia di questa cittadina. Tant'è che nella parte iniziale del museo, appunto, abbiamo la Longarone che c'era prima, la Longarone che molti di noi non hanno mai visto, la Longarone che è rappresentata da queste fotografie, o meglio, da questi scatti che sono in realtà delle cartoline illustrate, perché come sapete, assieme a 1910 vittime, noi abbiamo perso anche tutte le nostre abitazioni, tutto il contenuto delle nostre abitazioni e tutto il nostro passato. Quindi era importante, veramente importante per la comunità ripartire da quella che era la nostra storia e quindi da ciò che avevamo prima.
0: Poi abbiamo anche nell'architettura le 1910 vittime.
4: E gli spazi di questo museo sono sagomati da 1910 lamelle. Rappresentano sì nel numero le vittime e rappresentano in realtà due elementi fondamentali di questa vicenda. Una cosa tangibile, quindi il grande piegamento e la contorsione dei binari della ferrovia che attraversavano e attraversano oggi Longarone, e quindi la grande forza dell'acqua. Rappresentano anche però qualcosa di più sentimentale, rappresentano quindi l'anima contorta delle persone che se ne sono andate quella notte.
0: Andando avanti, poi abbiamo uno spazio che rappresenta la costruzione della diga.
4: Esattamente, sì, perché questo museo è un percorso storico, così è stato allestito, per cui dopo la parte che ci racconta la Longarone di prima iniziamo nella nostra linea del tempo a raccontare appunto attraverso immagini la costruzione, la pianificazione, la progettazione della diga del Vajont, che all'epoca, lo sapete, era la diga a doppio arco più alta del mondo.
0: A questo punto entriamo nel tunnel.
4: Esattamente, sì. Il grande passaggio non è solo un passaggio del calendario dal 9 al 10 di ottobre. Per i longaronesi questa data è il cosiddetto anno zero. È stato un anno, un giorno importantissimo, per cui attraverso un tunnel che volutamente è buio, volutamente c'è un rumore d'acqua, passiamo in modo simbolico e metaforico dal 9 ottobre al 10 ottobre del 1963.
0: Che cos'è Longarone per lei?
4: Per me Longarone è una grande forza, è una grande rinascita, lo vedo ogni giorno venendo a lavorare qui, io non abito qui, questo mi rappresenta tantissimo.
0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Longarone con Anna Olivier, che è il consigliere delegato alla cultura. Abbiamo fatto vedere tante cose di Longarone, ma Longarone è anche un comune che ha varie manifestazioni nel corso dell'anno.
5: Sì, assolutamente. Diciamo che per citare le principali, nel mese di giugno, un mese molto ricco, abbiamo l'infiorata di Igne, poi abbiamo la festa del gelato, siamo la città del gelato e non poteva mancare la festa del gelato, che si svolge sempre a giugno ed è organizzata dalla Proloco locale. Poi sempre nel mese di giugno abbiamo Artigianarte, che si svolge nel nostro centro storico, quindi Castellavazzo. L'associazione Le Bactes promuove questa fiera dell'artigianato. Poi abbiamo le sagre paesane, che sono insomma protagoniste di tutta l'estate. Con le nostre 14 frazioni ne abbiamo diverse nell'arco di tutta l'estate, e a settembre in particolare l'ultima domenica del mese ci sono i percorsi della memoria, che è una pedonata non competitiva sui luoghi della memoria. Solo in quell'occasione le gallerie che portano alla diga vengono aperte, sono di proprietà dell'Enel, quindi le persone hanno la possibilità di camminare in questi luoghi molto suggestivi, molto importanti per la nostra storia, e di rendersi conto proprio da vicino di quella che è la diga e di quello che è successo qui.
0: Poi ne parlavamo anche con il sindaco, uno degli appuntamenti più importanti è il 9 ottobre.
5: Assolutamente, il 9 ottobre è il giorno dell'anniversario, è un giorno in cui ci sono tante manifestazioni, è un giorno in cui tra l'altro dall'anno scorso abbiamo scelto di tenere le nostre scuole aperte proprio come simbolo di giornata dedicata alla memoria, perché la memoria del nostro disastro è una memoria che parla anche oggi e che presenta delle dinamiche che continuano a succedere.
0: Parlavamo di Castellavazzo, che è il paese degli scalpellini, e lì abbiamo proprio un museo sugli scalpellini.
5: A Castellavazzo c'è il Museo della Pietra degli Scalpellini, è un museo piccolo ma strutturato veramente bene, è proprio una chicca. È un museo che ci parla della storia. Longarone, chiaramente prima del disastro, poi quello dello spartiacque, ha avuto una storia molto importante. In particolare a Castellavazzo c'erano delle cave di estrazione della pietra di Castellavazzo, che è una pietra rossa che viene tuttora utilizzata, abbiamo ancora una cava attiva, e c'è questo museo che ci racconta appunto dell'estrazione, della lavorazione, della trasformazione della pietra. Oggi abbiamo ancora fortunatamente due scalpellini che stanno cercando di tramandare questa importante tradizione, questa importante lavorazione artigianale. C'è anche all'interno del museo un'expo archeologica che presenta i resti che sono stati trovati sul territorio di epoca romana piuttosto che alto medievale. Importanti abbiamo la stella neroniana, abbiamo due lastroni di pietra di Castellavazzo con un fossile di uno squalo della preistoria. È uno dei due trovati al nord Italia, l'altro è conservato a Pavia e uno è nel nostro museo, quindi insomma un territorio ricco anche di ritrovamenti storici.
0: E scendendo poi abbiamo un'altra frazione con un altro bel museo.
5: passando dall'altra parte del Piave abbiamo il Museo degli Zattieri, che è gestito dall'associazione La Famiglia dei Zattieri Menadas della Piave, e appunto è il museo, pensate, il più grande e meglio organizzato d'Europa, che ci parla della storia degli Zattieri. Gli Zattieri erano questi uomini della frazione di Codissago che portavano il legname del Cadore a Venezia, quindi costruivano queste zattere che erano di varie tipologie, di dimensioni diverse a seconda della funzione anche che avevano, trasporto di legname oppure trasporto di persone, di merci, eccetera, e fluitavano lungo il Piave fino a Venezia. A Venezia questi tronchi venivano utilizzati, quelli molto lunghi della foresta di Somadida, alti fino a 35 metri, per gli alberi delle galee, insomma delle navi, e i pali venivano utilizzati anche per le palafitte di Venezia, quindi insomma anche quella un'arte, una tradizione molto importante. Questa associazione che si prende cura del museo è rinata dopo il disastro perché è stata trovata una foto dei primi 8 codisseri, così si dice, che stavano in piedi su una zattera che avevano creato prima del disastro un'associazione di zattieri, e quindi da lì è partita, è rinata questa associazione. E poi insomma noi abbiamo un forte legame chiaramente con Venezia. L'anno scorso gli Zattieri, con una zattera che è stata portata a Venezia, hanno aperto la regata storica di Venezia.
0: Una domanda che ho fatto un po' a tutti: ma che cos'è Longarone per lei?
5: Per me Longarone è sicuramente il luogo dove sono nata e quindi sono le mie radici. Mi sono allontanata per tanti anni, per studio, per lavoro, e poi ho scelto di tornare. E ci sto bene, perché secondo me Longarone è qualità della vita. Perché l'avere così tanti servizi a disposizione, il non impiegare troppo tempo per spostarmi da un posto all'altro, da un servizio all'altro, per me è qualità della vita.
0: Vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito?
5: Longarone di passaggio, ma siamo ben lieti di accogliere chiunque voglia conoscere la nostra storia, e saremo lieti di farlo sempre con un sorriso.
0: Grazie ad Anna Olivier. Quindi Longarone vi aspetta con tutta la sua storia.
6: Borghi d'Italia.

0: Giovedì 15 ottobre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: il Papa al Gemelli, decorso post-operatorio regolare, ha ripreso a camminare e ad alimentarsi. Non si fermano gli attacchi russi in Ucraina su obiettivi civili ed energetici, nuove vittime nella notte, mentre Zelensky accusa Trump di sostenere Mosca. Ieri l'incontro in Vaticano sulla Moris Letizia, le famiglie sempre più coinvolte nella vita e nella missione della Chiesa. Bentrovati da Roberta Barbi. Seconda notte al Policlinico Gemelli per Papa Leone, ricoverato dal 13 ottobre per l'intervento al polmone. Ieri, ha detto Matteo Bruni, direttore della sala stampa della Santa Sede, il Papa ha anche concelebrato la messa al decimo piano, mentre il decorso post-operatorio, riferiscono i medici, procede secondo quanto previsto. Ci riferisce Benedetta Capelli.
1: Al decimo piano del Policlinico Gemelli, il Vaticano III, come lo chiamava San Giovanni Paolo II, Papa Leone, un giorno dall'operazione subita, ha concelebrato la messa in una sala appositamente adibita, visti i lavori di ristrutturazione che interessano l'area. A renderlo noto il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, che sempre ieri ha riferito che l'umore del pontefice è buono. In un comunicato del pomeriggio, l'aggiornamento sulle sue condizioni di salute, un decorso post-operatorio regolare con i valori nella norma per il tipo di intervento eseguito. A riferirlo il dottor Luigi Carbone, direttore della Direzione di Sanità e Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, e il professor Stefano Margaritora, capo dell'equipe medica di chirurgia toracica che ha operato il Papa per un adenocarcinoma polmonare con l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro con tecnica videoassistita. Il pontefice ieri ha seguito gli esami del sangue e le radiografie del torace previsti dopo l'intervento, ha svolto la fisioterapia respiratoria ed è iniziato a camminare in stanza. Ha ripreso una regolare alimentazione, si legge nel comunicato, facendo colazione e pranzo. Il decorso procede dunque secondo quanto previsto.
0: Le famiglie sempre più coinvolte nella vita e nella missione della Chiesa. Al termine dell'incontro in Vaticano sulla Moris Letizia è stato letto un messaggio del Papa, in questi giorni ricoverato al Policlinico Gemelli. Il pontefice ringrazia per il lavoro svolto. Leggerò i frutti del vostro lavoro e delle vostre discussioni, scrive, e a suo tempo offrirò le mie riflessioni. Ieri sera, presso la sala stampa della Santa Sede, il briefing a conclusione dell'incontro inaugurato lo scorso 7 ottobre. Il servizio di Edoardo Giribaldi.
2: Lo sguardo della Chiesa è lucido e attento ai cambiamenti che ruotano intorno alle relazioni e alla vocazione matrimoniale. Insieme in un mondo che cambia è infatti uno dei titoli che comporranno il documento di sintesi dell'incontro promosso in Vaticano dal 7 al 14 ottobre, dal titolo A 10 anni di Amoris Letizia, annunciare il Vangelo con le famiglie oggi. I lavori, ha spiegato padre Giacomo Costa, responsabile della metodologia dell'incontro, si sono svolti in un clima di vicinanza spirituale al pontefice. Come osservato dal religioso, l'impegno delle famiglie non deve limitarsi alle relazioni più strette, ma estendersi anche agli ambiti politico, economico e sociale. A concludere i lavori è stato il cardinale Farrell, che ha richiamato il valore dell'esercizio di valutazione e ricezione del magistero di Amoris Letizia, un processo che si sviluppa attraverso nuove comprensioni e che rende il ritrovarsi insieme per accoglierle una buona pratica pastorale.
0: Apriamo la pagina internazionale. Nessuno spiraglio di tregua in Ucraina, dove gli attacchi russi continuano a martellare, colpendo obiettivi civili, infrastrutture energetiche, con decine di vittime e centinaia di migliaia di persone lasciate senza elettricità, nonostante l'annunciato cessate il fuoco energetico del presidente degli Stati Uniti Trump. E il leader ucraino Zelensky accusa gli USA di appoggiare Mosca. Paola Simonetti.
3: Per l'Ucraina si è consumata l'ennesima notte di massicci attacchi russi che hanno preso di mira Kiev e l'intera regione di Kirovohrad, colpendo civili, logistica, trasporti e siti industriali. 3 le vittime, 6 i feriti. Solo ieri i raid avevano provocato 6 morti e lanciato duri colpi alle centrali elettriche. Al buio sono rimaste 600.000 persone. Uno scenario che sconfessa le affermazioni del presidente USA Trump di una tregua energetica in atto. La spietata strategia della Russia per fiaccare la controparte, secondo le autorità ucraine, sarebbe stata agevolata da sospette limitazioni al sistema satellitare militare Starlink, che avrebbero compromesso le capacità ucraine di difendersi dai raid di Mosca. Sospetti che aleggiano sugli Stati Uniti. Sul capo della Casa Bianca punta infatti il dito Zelensky, che lo accusa di un avvicinamento a Putin per il suo allentamento delle sanzioni, in seguito all'accordo sul gasolio, per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a Kiev informazioni di intelligence vitali alla difesa aerea. Questa non è, ha dichiarato il leader ucraino, la parte giusta della storia. Nelle ultime ore le rivelazioni del Financial Times, secondo il quale gli USA avrebbero proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati dopo l'invasione dell'Ucraina per favorire ora il dialogo di pace.
0: In Medio Oriente ora il movimento yemenita sciita filo iraniano degli Houthi ha rivendicato un nuovo attacco contro l'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita con un missile balistico. In precedenza la coalizione a guida saudita attiva in Yemen a sostegno delle forze affiliate al governo aveva segnalato l'intercettazione di un missile lanciato verso Riyadh. Una studentessa iraniana di 23 anni, Najmeh Amini, arrestata durante le proteste di gennaio represse nel sangue da Teheran, è stata condannata a morte per un post blasfemo sui social. Sono una ragazzina innocente con tante speranze e sogni, non voglio fare l'eroina, voglio solo che la mia voce sia ascoltata, si sente in un audio della ragazza diffuso il mese scorso dal carcere dove è detenuta e dal quale chiede aiuto all'ONU e alla comunità internazionale. E cambiamo scenario, centinaia di medici, scienziati e leader di governi hanno preso parte al World Health Summit 2026 che si è chiuso questa settimana a Berlino. Una 3 giorni di lavoro per riflettere sull'anticipazione delle pandemie attraverso la sorveglianza globale, la velocizzazione dei vaccini e l'applicazione dell'intelligenza artificiale nella diagnostica e nella gestione dei dati clinici. Il commento di Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, al microfono di Cecilia Seppia.
4: Ma basta vedere quello che è successo quest'estate, soltanto a giugno abbiamo avuto un eccesso di 10.000 morti, cioè queste ondate di calore estreme che poi molto spesso sono seguite anche da eventi catastrofici tipo le alluvioni provocano migliaia di morti. Quello che diceva lei è assolutamente vero, cioè quelle che noi una volta chiamavamo malattie tropicali oggi per il riscaldamento e per il cambiamento climatico sono qui, sono nel clima temperato italiano, in Francia, in Spagna. E noi siamo un paese particolarmente vulnerabile, tant'è vero che abbiamo già avuto dei focolai epidemici di dengue, di West Nile virus, di chikungunya.
5: Anche in questo caso sarebbe auspicabile un'accelerazione sui vaccini?
4: Assolutamente sì, in realtà la prevenzione, per esempio la disinfestazione da parte delle zanzare, tra i principali vettori diciamo di queste malattie, cioè è l'insieme, non c'è una sola soluzione, la sorveglianza sanitaria, di essere preparati, si chiama preparedness, di essere pronti a rispondere, e questo naturalmente si fa con i vaccini, si fa con le mascherine, si fa con le misure non farmacologiche, ma soprattutto con una consapevolezza da parte di tutti.
0: 35 manifestanti fermati, 23 agenti di polizia e 6 civili feriti è il bilancio degli scontri avvenuti ieri a Tirana, capitale dell'Albania, durante la seconda giornata di proteste studentesche contro il governo del primo ministro Edi Rama. La mobilitazione era stata convocata dagli studenti per denunciare il deterioramento delle condizioni del sistema universitario, l'aumento dei costi dell'istruzione superiore, la scarsità dei sostegni economici e le difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro. Ed è di almeno 8 morti il bilancio del passaggio della tempesta tropicale Rachel sul nord-ovest del Messico. Secondo un nuovo bilancio reso noto dalle autorità, l'esercito e la marina messicani proseguono le ricerche di 2 persone che risultano ancora disperse. E chiudiamo con la cultura. Per 10 anni ponteggi e cantieri hanno accompagnato il percorso dei visitatori in uno dei luoghi simbolo dei musei vaticani. Ora il cortile della Pigna torna alla luce nella sua cromia originaria. Non l'ocra a cui eravamo abituati, ma il colore del travertino. Ce ne parla Paolo Ondarza.
6: 10 anni di lavoro, tanto sono durati i restauri del cortile della Pigna nei Musei Vaticani, che torna così a mostrare il volto cromatico originario concepito in epoca rinascimentale. La direttrice dei Musei Vaticani, Barbara Iatta.
7: La cromia originale voluta da Bramante all'inizio del 500 è un intonaco color travertino che noi abbiamo recuperato.
6: Documenti, indagini stratigrafiche, dipinti antichi hanno confermato la scoperta. Il cantiere ha fatto inoltre riemergere una scala degli anni 30 del secolo scorso, la scala di Gio Ponti con marmi policromi e un portale di Gregorio XV, un intervento realizzato in 4 lotti con il sostegno dei Patrons of the Arts dei Musei Vaticani.
7: 10 anni di lavoro, quindi è veramente il progetto probabilmente più lungo intrapreso negli ultimi anni dai Musei Vaticani, che ci rende orgogliosi. Perché
6: grande la soddisfazione della direttrice Barbara Iatta, che lo definisce un progetto straordinario.
0: Ed è tutto per questa edizione, ascoltateci anche attraverso le nostre app Vatican News e Radio Vaticana e in streaming su vaticannews.va. Da Patrizio Ciprari in regia e Roberta Barbi in studio e redazione, grazie per l'attenzione. La linea passa ora a Radio Vaticana con voi. L'informazione della Radio Vaticana torna alle 9:00.

Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

mani aperte. Meditazioni di Henry Nouwen, proposte al microfono da Monia Parente.

Spesso usiamo la parola Dio. Questa parola può suggerire sia qualcosa di affascinante, sia qualcosa di terribile, che attrae e respinge, che è altrettanto seduttrice che pericolosa, che ingoia tutto o nutre ogni cosa. È come il sole. Senza il sole non può esservi vita, ma se vi andiamo troppo vicino, ci bruciamo. Il cristiano crede però che Dio non sia qualcosa, ma una persona che è amore, perfetto amore. Il cristiano sa che è possibile entrare in dialogo con questo Dio amorevole e così operare per rinnovare la terra. Pregare è quindi l'attività più critica di cui siamo capaci, perché quando preghiamo non siamo mai soddisfatti del mondo qui e ora e lottiamo costantemente per realizzare il nuovo mondo di cui abbiamo già visto i primi bagliori. Quando preghi ti apri all'influenza del potere che si è rivelato come amore. Quel potere ti dà libertà e indipendenza. Una volta toccato da questo potere, non sei più spinto avanti e indietro da innumerevoli opinioni, idee e sentimenti che fluiscono attraverso di te. Hai trovato il centro della tua vita, un centro che ti dà una distanza creativa, così che ogni cosa che vedi, odi e senti può essere messa alla prova rispetto a questa sorgente. Cristo è colui che nel modo più rivelatore ha reso evidente che la preghiera significa condividere il potere di Dio. Attraverso questo potere, egli ha ribaltato il suo mondo, ha liberato innumerevoli uomini e donne dalle catene della loro esistenza, ma ha anche scatenato l'aggressione che lo ha portato alla morte. Cristo, che è pienamente umano e pienamente divino, ci ha mostrato che cosa significa pregare. In lui Dio è diventato visibile per la rovina e la resurrezione di molti. La preghiera è un'azione profetica. Una volta che cominci, metti in bilancio la tua vita intera. Se ti sei messo realmente a pregare, a entrare cioè veramente nella realtà dell'invisibile, devi renderti conto che osi esprimere una critica assolutamente fondamentale, una critica che taluni si aspettano, ma che per molti altri sarà di troppo. Pregare significa quindi essere costantemente pronto a lasciare la tua sicurezza e a muoverti al di là di dove sei ora. La preghiera richiede che tu lasci la tua casa e riprenda sempre di nuovo il cammino e guardi sempre verso una nuova terra per te e per gli altri. Per questo la preghiera esige la povertà, la prontezza, cioè vivere una vita in cui non hai nulla da perdere affinché tu possa ricominciare sempre di nuovo. Quando scegli volontariamente questa povertà, ti rendi vulnerabile, ma diventi anche libero di vedere il mondo e di lasciare che il mondo si mostri nella sua vera forma.

0: Pregare significa aprire le mani dinanzi a Dio, significa allentare gradualmente la tensione che ti fa tenere strette insieme le mani e accettare la tua esistenza con crescente disponibilità, non come un possesso da difendere, ma come un dono da ricevere. Soprattutto, la preghiera è un modo di vita che ti consente di trovare la serenità in mezzo al mondo nel quale tu apri le tue mani alle promesse di Dio e trovi speranza per te stesso, per il tuo prossimo e per il tuo mondo. Nella preghiera incontri Dio non soltanto nella voce sommessa e nel dolce soffio di vento, ma anche in mezzo al trambusto del mondo, nell'angoscia e nella gioia del tuo prossimo e nella solitudine del tuo stesso cuore. La preghiera ti porta a vedere nuovi sentieri e a udire nuove melodie nell'aria. La preghiera è il respiro della tua vita che ti dà la libertà di andare e restare dove vuoi e di trovare molti segni che indicano la strada verso la nuova terra. Pregare non è semplicemente una sorta di elemento necessario nel programma quotidiano di un cristiano o una fonte di sostegno nel momento del bisogno e non si limita neppure al mattino della domenica o al momento dei pasti. Pregare è vivere. È mangiare e bere, agire e riposare, insegnare e imparare, giocare e lavorare. La preghiera pervade ogni aspetto della nostra vita. È l'incessante riconoscimento che Dio è ovunque noi siamo e ci invita sempre a venire più vicino e a celebrare il dono divino di essere vivi. Infine, la preghiera è una vita con le mani aperte, dove non ci vergogniamo della nostra debolezza, ma comprendiamo che è cosa più perfetta per noi essere condotti dall'altro con la A maiuscola che non cercare di tenere ogni cosa nelle nostre mani. Soltanto in questo tipo di vita la preghiera parlata ha senso. Una preghiera in chiesa, a tavola o a scuola è soltanto una testimonianza di quello che vogliamo fare della nostra vita intera. Questa preghiera ci ricorda che pregare è vivere e ci invita a fare di questo una realtà sempre più grande. Dunque, vi sono altrettanti modi di pregare quanti momenti di vita. Talvolta cerchiamo un luogo tranquillo e vogliamo essere soli. Altre volte ci piace un libro o preferiamo la musica. Talvolta vogliamo cantare insieme a 100 altri e talvolta soltanto sussurrare con qualcuno. Talvolta vogliamo dirlo con parole, talvolta con un profondo silenzio. In tutti questi momenti facciamo gradualmente della nostra vita sempre più una preghiera e apriamo le nostre mani per essere condotti da Dio anche in luoghi dove non vorremmo andare. Concludiamo questo ciclo di meditazioni con questa domanda: confido veramente che con Dio al mio fianco troverò la mia vera casa?
1: Non so dove mi conduci. Non so neppure come sarà il mio domani, la prossima settimana o l'anno prossimo. Mentre cerco di tenere le mani aperte, confido che tu metterai la tua mano nella mia e mi condurrai a casa. Grazie, oh Dio, per il tuo amore. Grazie.

mani aperte. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Harry Nowen, pubblicato dalla editrice Queriniana. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2026.

0: Radio Voce del Deserto vi trasmette ora la riflessione del mattino. Sono Don Angelo, vi saluto con tanto affetto, vi auguro una buona giornata nel Signore. Siamo alla ricerca del Signore, che è la sorgente della nostra gioia e del senso della nostra vita. Gioisce veramente il nostro cuore quando cerca Dio. Noi possiamo purtroppo spesso dimenticare Dio o addirittura anche rifiutarlo. D'altra parte Dio, che è Padre, che ci ama immensamente, non si stanca mai di richiamarci e di far crescere dentro di noi il desiderio di cercarlo, perché Dio sa che nella ricerca di Lui noi troviamo la realizzazione di noi stessi, troviamo la nostra piena felicità. D'altra parte, questa ricerca da parte nostra di Dio esige uno sforzo della nostra intelligenza, esige anche la rettitudine della nostra volontà, esige cioè un cuore retto. D'altra parte abbiamo bisogno anche della testimonianza di altri nostri fratelli e sorelle che hanno cercato Dio prima di noi e che quindi hanno la possibilità di poterci dare testimonianza dell'efficacia e della ricchezza che deriva dal fatto di cercare Dio e soprattutto di averlo trovato. Sappiamo che ognuno di noi deve fare un'esperienza personale della ricerca di Dio. Non basta che altri lo abbiano trovato. Noi siamo fatti così ed è bene che sia così. Che non possiamo credere a Dio perché ce l'hanno detto gli altri. Non possiamo credere in Dio per sentito dire. Noi dobbiamo credere in Dio perché l'abbiamo noi scoperto, perché noi ne abbiamo fatto esperienza. Siamo quindi in cammino tutti alla ricerca di Dio.
1: Ascoltiamo come pensiero del buongiorno la conclusione della catechesi tenuta da Don Angelo giovedì 15 ottobre 1987 su Santa Teresa d'Avila. E poi continueremo l'ascolto della catechesi tenuta ancora in quella giornata sulla povertà evangelica.
2: Semmai insieme dovremmo aiutarci per realizzare questa conversione reciproca, cercando di sostenerci, di incoraggiarci, di aiutarci, di portare gli uni i pesi degli altri e non far pesare i nostri pesi sugli altri. E si mise a viaggiare, ella che amava la vita comoda, sopportando fatiche e disagi nonostante la sua salute malferma e i continui disturbi, sapendo poi che i viaggi che faceva quel tempo non erano certamente con la macchina, non erano comodi su strade asfaltate. Sappiamo quanti pericoli ha incontrato, quante sofferenze sui carri, sui cavalli, passando a guado i fiumi. Poi, restando alloggiate in abitazioni di fortuna, malsane, lei ammalata, veramente si era donata totalmente al Signore, aveva perso la sua vita per il Signore. Ed è qui che nasce la scelta eroica. Quindi non cercare il proprio successo. Ed è qui che nasce la scelta eroica. Quindi non

Ora capisco perché ne avete così pochi. Quale fosse la sua attività, l'instancabile fondatrice dei Carmeli Riformati, lo si può apprendere dalla vita che lei stessa scrisse nella sua autobiografia, un libro, anzi uno dei libri, possiamo dire, di avventura spirituale più coloriti e più sinceri, possiamo dire una vita veramente romanzata, ma una vita estremamente vera. E lei fu la mamma di tutti i carmelitani scalzi che si lasciarono guidare da lei, lei stessa poi guidata da Dio per mezzo di visioni e di intimi colloqui. Ecco, la sua vita interiore, la sua vita contemplativa le aveva ottenuto questa sua comunione di vita col Signore. Se pensiamo che anche noi abbiamo una presenza di Gesù così viva, così sensibile, abbiamo una presenza della Madonna così particolare, possiamo pensare che non ce l'abbiamo meritata questa grazia. Quindi abbiamo ancora maggiore responsabilità, perché siamo ricolmati di doni per cui dobbiamo corrispondere senza resistenze. Lei fu vera maestra di mistici insieme con San Giovanni della Croce. Fu direttrice di coscienze, scrisse al re Filippo II e ai personaggi più autorevoli della Spagna. Si occupò di tutto e da brava madre pensò anche alla parte economica delle sue fondazioni. Ed è qui un altro suo detto, una sua massima interessante. Diceva: Teresa, senza la grazia di Dio, è una povera donna. Con la grazia di Dio diventa una forza. Con la grazia di Dio e anche con molti denari diventa una potenza. Una donna molto pratica. Logicamente senza attaccarsi ai denari e alle potenze e alle sicurezze di questo mondo. Dio non le lasciava mancare nulla. Ed era per questo che era coraggiosa, serena, aperta, non calcolatrice. E Santa Teresa fu veramente una potenza. Una potenza che trascinò gran numero di anime elette nel vortice della sua passione mistica ed ascetica. Fu una grande maestra di spirito Santa Teresa d'Avila, lo è tuttora, lo resterà sempre sino alla fine dei tempi, una dottore della Chiesa. Noi vogliamo innamorarci di questa santa, della sua spiritualità, che ci porta molto vicina a Gesù, contemplativo ed attivo, missionario, evangelizzatore, uomo di preghiera, uomo di Dio. Così diventiamo una potenza. Così anche noi possiamo trascinare dietro di noi tanti fratelli, tante sorelle, per orientarli alla vita mistica, alla vita contemplativa, alla vita attiva, alla vita missionaria, alla vita sacerdotale, alla vita religiosa. Poter essere così dei punti di richiamo, dei punti di orientamento, dei cartelli indicatori, perché tanti giovani trovino la loro strada. Evidentemente dobbiamo essere dei cartelli molto ben chiari, precisi, ben definiti, stabili, non ballerini che girano di qua e di là, non volubili. Dobbiamo veramente acquistare la forza dello spirito, e qui dobbiamo morire a noi stessi e ricaricarci continuamente della potenza dello spirito del Signore con l'aiuto della Madonna. Se non possiamo pretendere di aiutare gli altri, se noi non siamo completamente morti a noi stessi. Quindi trascinò dietro di sé tante anime, e fu definita anche l'onore della Spagna e della Chiesa, ma più che

0: Amore, bisognerebbe parlare di amore, perché Santa Teresa, che morì nel 1582, a 67 anni, fu esempio perfetto dello sposalizio spirituale con Dio. E si dice che Santa Teresa d'Avila è morta di una morte di amore, di un atto di amore. Cioè, proprio il suo cuore si è spezzato per la potenza dell'amore che c'era in lei. È morta d'amore, è la morte più perfetta, che può essere quella più vicina alla dormizione della Vergine Maria. Sappiamo che possiamo fare della nostra morte un atto di amore, già fin d'ora, per dire: Signore, sai che quando morirò voglio morire di amore, voglio che il mio atto ultimo sia un atto di amore, che l'offerta della mia vita e la separazione della mia anima dal corpo sia un atto di amore. Non voglio morire nella tristezza, non voglio morire nella disperazione, non voglio morire nel rifiuto, voglio morire nell'accettazione, accetto la morte. Tutto diventa amore. Anzi, è l'occasione più bella per fare della nostra morte un atto di amore, proprio perché la morte è una cosa pesante, una cosa dura. Signore, l'accetto come un atto di amore, è l'occasione più bella per farti l'atto di amore più grande, più bello. Accetto la morte per amore, ti dono la mia vita per amore. Voglio che questo amore che è dentro di me, che esploda con potenza, perché tu possa accogliere la mia vita. Sulla scia di Santa Teresa d'Avila, e vogliamo anche completare la nostra meditazione questa mattina sulla povertà. Giovedì scorso abbiamo parlato della castità del cuore, ora ci fermiamo sulla povertà. Santa Teresa d'Avila, esempio di povertà evangelica, di vera povertà di spirito, una vera povera, nel senso che si è fatta ricca della povertà di Gesù Cristo, perché si è donata totalmente al Signore, nella piena, totale fiducia, completo abbandono nell'amore di Dio. Che il povero è colui che non si fida di se stesso e che pone tutta la sua totale, completa sicurezza in Dio. Il fatto di rinunciare ai soldi è secondario, una cosa che viene dopo. Non è povero chi non ha soldi. Ci potrebbe essere qualcuno che fa il voto di povertà e che è ricchissimo perché il suo cuore è pieno di avidità, perché si lamenta perché gli manca questo, gli manca quello, e non è mai contento di niente. Potrebbe essere il più ricco chi fa soltanto un voto di povertà perché rinuncia alla ricchezza. La vera povertà è la sicurezza massima che c'è dentro di noi, che Dio è fedele, che Dio è buono, Dio provvede, Dio mi ama, per cui ho una fiducia piena, totale di Lui, perciò niente mi scoraggia, niente mi preoccupa, niente mi impaurisce, niente mi crea turbamento. Ecco, il Signore è la mia sicurezza. Quindi la vera povertà è espressione di gioia, di lode, di benedizione del Signore, di comunione con i fratelli. Allora noi siamo invitati ad amare questa povertà come siamo una madre. San Francesco l'ha amata come una sposa. Madonna povertà, che poteva essere madre, che poteva essere sposa, che poteva essere sorella. Effettivamente la vera povertà porta alla ricchezza più vera, la ricchezza più grande, la ricchezza più feconda. Così come l'attaccamento alle ricchezze porta i più grandi malanni, così la vera povertà porta alla più grande ricchezza, porta alla ricchezza di Dio, porta tutte le virtù, perché il povero vero è umile e Dio riversa i suoi tesori sui poveri, sugli umili. E la vera povertà che noi vogliamo esercitare appunto è la povertà di spirito, la povertà interiore, e che è un freno a quella che potrebbe essere l'arroganza, perché il povero non è mai superbo, non è mai prepotente, non è mai arrogante, non è mai scontroso, non è mai refrattario. Il povero è mite, il povero è sottomesso, il povero è umile. E quindi la povertà, dandoci la vera garanzia della sicurezza nel Signore, infonde coraggio. E il povero è sempre molto coraggioso. Perché? Perché ha Dio dalla sua parte, perché si fida di Dio. Dio è con me, e quindi se Dio è con me, niente è contro di me. Quindi la ricchezza si contrappone nettamente alla povertà. La povertà è coraggio, la ricchezza è debolezza, è miseria. La povertà ti rende facile anche la via che conduce al cielo, perché ti libera da tanti bagagli, no? Non hai pesi addosso. Invece la ricchezza ti rende difficilissima la via della salvezza, perché ti carica di mille pesi, di tanti legami. La povertà diventa il sostegno di chi vuole raggiungere Dio. E allora ecco che qui ci si contrappone proprio sul piano della povertà quello che è lo spirito del mondo, perché il mondo disprezza ciò che Dio apprezza. E quindi ecco Gesù che dice: non si possono servire due padroni. E perciò la povertà ti rende veramente ricco. La povertà ti rende padrone di tutti i beni della terra, proprio perché tu li disprezzi. E nel momento in cui disprezzi tutti i beni della terra, tu diventi un grande signore, un grande padrone, libero, perché niente più ti impedisce, ti condiziona. Ecco l'angoscia che c'è dentro di noi quando ci manca qualche cosa, quando veniamo privati di qualche cosa, quando non abbiamo quello che vogliamo, è segno che siamo deboli, che siamo schiavi. E proprio privandoci gioiosamente dei beni materiali, e noi veniamo sempre più ad accorgerci di una ricchezza interiore che cresce, da cui deriva ogni bene, ogni pace, ogni sazietà per la nostra vita interiore. E se vogliamo attendere alla vita interiore, alla vita di preghiera, alla vita contemplativa, evidentemente dobbiamo essere liberi da tutti i legami, da tutti i pesi, da tutti i gravami di questo mondo. Quindi quanto più ti distacchi da qua, tanto più ti agganci a Dio. E in realtà anche noi vediamo che la nostra preghiera diventa difficile proprio quando siamo pieni di tanti legami, tante preoccupazioni, tanti pensieri. Le nostre distrazioni normalmente nella preghiera sono determinate proprio dal fatto che pensiamo alle cose di questo mondo, a noi stessi, alle nostre offese che abbiamo ricevuto, ai nostri insuccessi, alle nostre incapacità, alle nostre brutte figure. Perché la ricchezza non è soltanto per soldi, ma essere attaccati proprio a noi stessi. E quindi le nostre distrazioni sempre ci ripiegano su noi stessi. Siamo ricchi dentro, pieni di guazzabuglio, un mercato talvolta. Quindi ecco la necessità di entrare nella povertà interiore, nello svuotamento di noi stessi, per poter essere posseduti dal Signore. Nessuno è più ricco di colui che volontariamente ha scelto la povertà. Quali grandi ricchezze racchiude in sé la povertà, quando soprattutto viene abbracciata proprio per amor di Dio, cioè nella sua autenticità, perché non si può essere poveri tristi, non si può essere poveri senza amore. La povertà è trionfa dentro di noi quando trionfa in noi l'umiltà e l'amore. e della povertà è un tesoro nascosto che ti dà la possibilità di comprarti il regno di Dio. E allora, se tu riesci a non desiderare più nessuna cosa in questo mondo, godi dentro di te di una pace immensa, di una sicurezza di spirito straordinaria, una libertà interiore incredibile. Quindi il nostro desiderio è tutto proiettato alla vita eterna e non sarai più scosso assolutamente da nessun turbamento delle cose terrene, dei tuoi rapporti anche umani che hai. Ecco Signore, noi desideriamo tantissimo che tu ci aiuti a farci poveri della tua povertà, in modo che noi possiamo essere arricchiti della tua ricchezza. Vogliamo che la nostra unica ricchezza sia la tua povertà. Allora siamo certi che non potrà mai mancarci nulla e la nostra sicurezza sarà totale. E donaci insieme con questa ricchezza della povertà anche l'abbondanza della pace, della libertà interiore, della fiducia. E allora ti preghiamo, Signore, di liberare il nostro cuore e di accettare anche le ristrettezze della vita, perché poi è importante anche sperimentare le nostre ristrettezze. Perché potrebbe essere un inganno quello di dedicarci a una vita religiosa, una vita consacrata, una vita di povertà e non mancare di nulla, essere più ricchi dei ricchi, perché in realtà avendo rinunciato alla famiglia, avendo rinunciato al lavoro, potremmo avere una vita molto comoda, in quanto che questo può consentirci di stabilirci gli orari che vogliamo per tutte le nostre comodità, quando sappiamo che ci sono delle mamme che non possono fare valutazione di orario di notte perché c'hanno i bambini che li disturbano, o di giorno perché hanno dei lavori particolari da disimpegnare in casa e ne possono delegare i loro lavori ad altre persone che devono portare tutto loro sulle spalle. Quindi ci troviamo di fronte probabilmente a persone che non hanno fatto molto di povertà e che sono molto più sacrificate e mortificate di noi. Quindi potremmo avere una grande responsabilità davanti a Dio, perché il nostro voto di povertà potrebbe esimerci da fatiche, da sacrifici, da sottometterci proprio a veri impegni di lavoro che forse noi scansiamo. E allora qui si inserisce la parola del Signore, che ascolteremo anche oggi durante l'Eucarestia, che forse imponiamo pesi agli altri senza che noi abbiamo da muovere un dito. E la vera povertà è anche il nostro sacrificio, il nostro lavoro, la nostra sottomissione a un impegno di vera vita comunitaria, senza scansare i lavori, senza lasciare che facciano gli altri, ma per dire proprio caricandoci dei pesi, volentieri, liberamente, consapevolmente, per non essere colti in inganno di fronte a persone che non hanno scelto la nostra vita e che sono più sacrificate di noi. E quindi dobbiamo chiedere al Signore proprio questa grande povertà che deve realizzarsi anche in una vita di sacrificio, di lavoro, di fatica, di sottomissione, ma con gioia però, sempre considerandoci i più fortunati, che c'è molta più gente che è molto più sacrificata di noi. E quindi anche essere contenti di avere qualche privazione. In realtà, forse noi ancora non manchiamo di niente. E allora dobbiamo esercitarci nella povertà anche nelle piccole cose, anche nell'ordine esterno, nel mantenere l'ordine in ordine le nostre cose, nel tener pulito, nel non sbattere le porte, nel non creare disturbi agli altri, nell'essere delicati, premurosi, non soltanto di aspettare di dare i servizi quando ci vengono chiesti, ma prevenirli, essere estremamente premurosi con gli altri, gentili, attenti, di non pesare sugli altri, e delle occasioni per praticare la povertà ci seguono continuamente. E evidentemente tutto questo deve essere accettato con molta gioia, non farlo pesare, non dire ma io ho già fatto, adesso tocca a te. Il Signore dice devi essere sempre all'ultimo posto, e Lui è in mezzo a noi come uno che serve, quindi non dobbiamo scansarci e pretendere e fare discussioni. Io ricorderò sempre un castigo che ho ricevuto dal mio parroco quando ero seminarista piccolo. Eravamo due seminaristi ed era venuto un sacerdote che doveva celebrare la messa fuori orario, e per noi era arrivato il tempo di dover anche andare un po' a casa perché avevamo già preso la messa, e siamo messi a far baruffa per vedere chi doveva fare il chierichetto, no? Perché uno doveva fermarsi. Per il parroco ci si è accorto e ci ha piombato addosso, ha detto: cosa, siete seminaristi e fate discussione per chi deve rispondere alla messa? Tutti e due a rispondere alla messa. E non l'ha mai dimenticata quella lezione. Quella volta ero piccolo, ma per sé il servire non è un disonore, non è una perdita, anzi dovevamo discutere per vedere chi era che doveva andare, dovevamo gareggiare nel fare il bene, nel fare i servizi, non nel scappare dei servizi.
1: Ringraziamo insieme il Signore per questa riflessione che certamente ci prepara a vivere una giornata serena e tranquilla. A lodare e benedire insieme Dio nostro Padre, che vediamo presente nella nostra vita e attorno di noi nel mondo. E perché tutto questo si compia in pienezza e diventi testimonianza e garanzia anche perché tutti gli altri nostri fratelli raggiungano questa pienezza di gioia e di verità, imploriamo la benedizione del Signore sulla nostra giornata, chiedendo l'intercessione della Vergine Maria, di San Giuseppe, di Santi e degli Angeli. Un particolare ricordo di benedizione per gli ammalati, per gli anziani, per le persone sole, per quelli che stanno soffrendo, per quelli che lavorano, per quelli che sono in ferie, per tutti quelli che hanno qualche particolare necessità. La pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata e con voi rimanga sempre. Amen. Vi auguro un giorno sereno e tranquillo nel Signore.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è mercoledì 15 ottobre 2026, sono le 9:03, alle 9:05. Andrà in onda Buongiorno Radio. Proseguiremo poi alle 10 con il GR Flash. Prima di ciò le interviste. Alle 10:15 invece saremo in diretta con il professore Sergio Chiarotto per una nuova puntata nel ciclo Le idee della politica, ciclo di filosofia, poesia e letteratura. Quest'oggi parleremo di cristianesimo e impero nel Medioevo, trattando di Sant'Agostino. Alle 11 il GR Flash, alle 11:05 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 11:30 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 12 la preghiera dell'Angelus e una riflessione religiosa, alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13:12 vite di beati e santi, alle 13:35 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14:35 meditazioni, alle 14:50 la coroncina la Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15:30 il Santo Rosario della Luce, alle 16:15 il commento al Vangelo del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri del Giorno, alle 16:30 in cammino sinodale, alle 17 la catechesi di Don Angelo Pandin, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18:25 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18:30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19:35 i servizi di informazione, alle 20:05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20:20 in spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 interviste, alle 22 la catechesi di Don Angelo Pandin, alle 23:30 la compieta, le meditazioni, l'attualità e poi a seguire il palinsesto della notte. A voi tutti buona giornata e buon ascolto dallo staff di Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oggi puntata speciale, puntata dedicata a Papa Benedicesimo. Sta a durarvi un buon ascolto.

0: Joseph Ratzinger nacque il 16 aprile 1927, Sabato Santo. Fu ordinato sacerdote il 29 giugno 1951, assieme al fratello Georg, dal cardinale arcivescovo di Monaco-Frisinga. Professore universitario, partecipò al Concilio Vaticano II, prima come consulente teologico del cardinale di Colonia, poi come perito. Nel 1977, il 24 marzo, fu nominato arcivescovo di Monaco e Frisinga da Papa Paolo VI. Sempre Papa Paolo VI, il 27 giugno 1977, lo creò cardinale del titolo presbiterale di Santa Maria Consolatrice al Tiburtino. L'anno successivo, nel 1978, partecipò ai due conclavi che elessero Giovanni Paolo I e Giovanni II. Quest'ultimo, il 25 novembre 1981, lo nominò prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Fu eletto Papa il 19 aprile del 2005. L'11 febbraio del 2013, durante il concistoro per alcune canonizzazioni, annunciò la sua libera rinuncia al ministero petrino. Morì il 31 dicembre 2022. E per parlare di Papa Benedetto XVI, ho invitato questa mattina Don Norberto Donghi, parroco a Ros San Vittore, alle porte di Milano. Don Norberto, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Don Norberto, tra i tanti, qual è stato l'aspetto assolutamente centrale del pontificato di Benedetto XVI, la stella polare che lo ha sempre orientato?
1: È difficile anche sintetizzare una figura davvero così poliedrica e straordinaria, ma immagino, penso, perlomeno quello che io sento come forse il cuore di quello che Papa Benedetto ha lasciato alla Chiesa è certamente il suo magistero. Un uomo che ha sempre studiato, approfondito le verità teologiche e che le sapeva comunicare con una chiarezza, con una limpidità, con una semplicità davvero straordinarie. Qualche volta noi pensiamo che la semplicità sia il modo di esprimersi degli ingenui, invece la semplicità è veramente la saggezza che è più profonda, perché solo quando uno ha davvero molto chiaro, molto ben chiaro quello che vuole comunicare, lo fa con termini semplici, con concetti semplici, pur esprimendo cose davvero grandi, come Papa Benedetto ha sempre fatto nella sua vita e ci ha abituato a sentire, ad ascoltare.
0: Ecco, Don Norberto, l'atto che invece ha caratterizzato il suo pontificato è stato quello delle dimissioni. Oggi quale significato possiamo attribuirgli?
1: Un atto davvero di grande libertà interiore, di umiltà, di lungimiranza anche nei confronti della Chiesa, un atto che ha interpretato anche il ministero petrino come una paternità, certamente, ma anche come un ruolo, e questo credo che abbia fatto bene anche al papato, ha fatto bene anche all'ecumenismo, al dialogo ecumenico anche con le altre confessioni, con le confessioni cattoliche, e poi personalmente, ecco, un atto di umiltà e di libertà interiore davvero grande. Nessuno di noi poteva immaginare o aspettarsi un atto del genere. E invece proprio lui, il teologo, proprio lui, così amante anche della tradizione cattolica e cristiana, è stato quello che ha ripreso questo gesto e lo ha reso possibile.
0: Ecco, Don Norberto, quello delle dimissioni resterà un atto straordinario oppure diventerà scelta realmente possibile per i pontefici dopo che per secoli non è stata di fatto contemplata questa scelta?
1: Rimarrà comunque un atto straordinario, questo è il mio parere. Lo stesso Papa Francesco che più volte ha vissuto anche la fatica della sua lunga malattia, non si è dimesso, quindi evidentemente rimarrà un atto straordinario. Però mentre prima la si riteneva probabilmente una straordinarietà che non si prendeva nemmeno in considerazione, tanto era fuori luogo e fuori uso, invece con le dimissioni di Papa Benedetto questa è diventata una possibilità concreta, sempre estrema indubbiamente, perché la figura del Papa è certamente un ruolo, ma è una figura che non può essere identificata nel ruolo stesso, è il padre, è il custode della fede, è una paternità spirituale e pastorale che va al di là, ecco, anche dei compiti precisi e dei ruoli precisi che il Papa ha. E quindi questa paternità non finisce mai, lo abbiamo sempre detto, lo abbiamo sempre pensato, però oggi dobbiamo fare i conti con un mondo che cambia, con una Chiesa che cambia, con un'età che, grazie a Dio, per certi versi i progressi anche della medicina ci porta ad andare sempre più avanti, ad allungare anche la nostra vecchiaia, e quindi a fare i conti anche concretamente con quel che possiamo fare e non fare. E Benedetto XVI, mite, un uomo umilissimo, ha saputo trovare la forza, il coraggio per un atto così, così straordinario.

0: Papa Benedetto ha sempre respinto la critica di chi lo ha considerato troppo accademico e concentrato su studio e scrittura, e che ha rifiutato di essere considerato un restauratore in ambito liturgico. Don Norberto.
1: Papa Benedetto non può essere chiuso in qualche categoria di giudizio umano, evidentemente, però un uomo dal magistero lucidissimo, un accademico, no, anche se lui ha fatto il professore per tutta la vita, per tanti anni il prefetto della dottrina della fede, ma veramente lui aveva intuito quello che era la questione radicale di questo nostro tempo, che è la fede che, se perde la capacità di ragionare, di approfondire se stessa, diventa una fede ingenua, una fede superstiziosa. Fede e ragione hanno bisogno l'uno dell'altro, e questo lui lo sentiva come la cosa più bella e più grande da poter annunciare in questo tempo, dove la fede invece è un po' più relegata all'ambito privato, all'ambito devozionale. Lui invece ha ribadito, ecco, che la fede cristiana è una fede razionale, è una fede che pensa a se stessa, che deve pensare a se stessa, e questo lo faceva soprattutto immaginando e pensando e parlando alla nostra Europa, che invece la fede la sta perdendo. Non si è mai arreso all'idea che l'Europa potesse perdere questa radice così profonda della sua cultura, che è la fede cristiana. Io credo che Benedetto XVI aveva in mente che se l'Europa si ricompone e ripensa un po' se stessa a partire anche da questa sua radice, il cristianesimo non solo rinascerà più forte nel nostro continente, ma questo farà bene anche a tutto il resto della Chiesa.
0: Ecco, per chiudere questa pagina dedicata a Papa Benedetto XVI, mi ha colpito molto quello che Papa Ratzinger ha scritto nel suo testamento spirituale, quando sostiene che i risultati apparentemente inconfutabili della scienza, in particolare scienze naturali, ricerca storica e teologia, sono tutti crollati al cospetto della verità della fede. Sembra quasi l'affermazione di un rifiuto di ogni ricerca che non sia guidata e diretta dalla Chiesa.
1: E questo evidentemente non è così, perché un uomo dall'intelligenza come è stato Benedetto XVI era aperto ad ogni interpretazione della cultura e della ragione. Certamente però lui lo ha ribadito più volte. È vero che la fede ha bisogno della ragione, perché altrimenti rischia di diventare superstizione e ingenuità, ma anche la ragione, ci ha detto più volte Benedetto XVI, ha bisogno della fede per potenziarsi, per poter diventare non solo una questione tecnica e scientifica, ma per andare a quegli ambiti esistenziali, sapienziali, come la filosofia, la teologia, che riscoprono il vero valore dell'uomo, la vera grandezza dell'uomo, che non è solo quanto peso di ciò che è fatto. Ecco, l'uomo è più dell'uomo, diceva Pascale. Questo Benedetto XVI ce lo ha sempre detto.
0: Don Norberto, io la ringrazio per le sue riflessioni, per le sue preziose parole.
2: Grazie a voi.
0: Grazie Don Norberto, buona giornata. Salute. E ci risentiremo presto.
1: Buona giornata a voi. Buona giornata.
0: Grazie.

0: Thank you, Lord, for those who have helped me in my time of need. We adore you, O Christ, and we bless you, for by your holy cross you have redeemed the world.
1: Ed è tutto anche per oggi. Grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una buona giornata.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Anche questa settimana vediamo il ben arrivati all'ascolto di Vocazioni. C'è Samira Rocchetti in regia, un saluto anche a quanti ci seguono da Play 2000, la nostra trasmissione è molto seguita anche lì e quindi naturalmente grazie per l'affetto con il quale ci seguite e grazie fin da ora all'ospite che si racconterà questa settimana a Vocazioni. È con noi padre Gaetano Piccolo, gesuita, decano della facoltà di filosofia della Pontificia Università Gregoriana, autore tra l'altro del libro Voglio essere felice, dinamiche umane della vita consacrata, che è stato pubblicato proprio poche settimane fa dalle Edizioni Paoline. Che piacere averla con noi, ben arrivato.
2: Grazie, grazie.
1: Questa parola vocazione, quindi per lei è particolarmente importante per tanti motivi diversi.
2: Sì, io dico sempre che la vocazione è appunto, come poi richiamo nel titolo del libro, è il percorso per essere felici e realizzare la propria vita. È vero che questa parola realizzare, realizzarsi, forse anche nel contesto di una certa visione anche nostra, cristiana e religiosa, può suscitare una certa reazione allergia, ma diciamo non c'è nulla di negativo nel, anzi, la propria vocazione è realizzare quelle risorse che il Signore ci ha dato, no? Quindi come il suo desiderio, il desiderio di Dio è che noi possiamo realizzare quella vita, quei doni, quelle risorse che Lui ha messo nella nostra vita, no? Per me la vocazione è capire qual è la via, la strada che ti permette di amare di più.
1: Infatti mi ero segnata proprio questa frase, perché è una frase che in realtà è una domanda, no? So che per lei le domande sono molto importanti, dovrebbero esserlo per tutti, però è una domanda che mi sono posta anch'io. In fondo è veramente la vocazione di ciascuno di noi, è alla base della vocazione di ciascuno di noi, c'è questa domanda qui, appunto, dove posso amare di più, e oggi ce la faremo, me la farò anch'io. Parleremo del libro, che secondo me è uno strumento davvero molto prezioso per tante figure diverse, ma inevitabilmente parliamo anche della sua vocazione, padre Gaetano. Dove ci riporta, in che anno della sua vita?
2: Diciamo che individuare un anno proprio preciso è difficile. Diciamo che il mio cammino, oserei dire, è molto banale per certi versi, nel senso che già negli anni dell'adolescenza, ecco, diciamo così, non sono stato un adolescente ribelle, come a volte giustamente in alcuni anche racconti vocazionali è anche bello sentire queste esperienze più alternative, ma la mia vita, diciamo, di adolescente è stata abbastanza custodita dai luoghi così della parrocchia, della scuola, quindi una vita molto ordinaria, vissuta molto nel mondo del volontariato, perché io vengo da un quartiere di Napoli di cui purtroppo anche in queste settimane sentiamo parlare, che è il quartiere di Ponticelli, quindi un quartiere, diciamo, molto noto alle cronache, e io ho vissuto in quel contesto. Per certi versi, a volte dico, sono anche un sopravvissuto, perché ho visto e sperimentato situazioni anche molto difficili, e proprio in quel contesto, grazie ad alcune suore che sono ancora presenti nella parrocchia di questo quartiere, le suore delle poverelle, vedendo il loro esempio, la loro dedizione agli ultimi, mi sono interrogato. Quindi, se dovessi dire proprio dove sta il seme della mia vocazione, è nel vedere queste donne e la loro dedizione agli ultimi, insieme con loro, con altri giovani. Quindi sono stati anche anni molto belli dal punto di vista delle relazioni amicali, con amici con cui siamo ancora amici adesso dopo più di 40 anni. Con loro abbiamo vissuto tante esperienze interessanti di diciamo di aiuto ai minori a rischio, come si può immaginare il contesto appunto da cui vengo, e anche nel mondo dell'aiuto per la tossicodipendenza. Quindi noi diciamo aiutavamo, collaboravamo con il CERT della zona, e i ragazzi che uscivano dalla comunità dovevano essere inseriti in un contesto relazionale possibilmente più sano, e noi ci offrivamo come contesto, diciamo, di rete, di relazioni, per un cammino nuovo di questi giovani, di questi ragazzi. Quindi queste sono state le esperienze dove io ho maturato la mia domanda, cioè mi sono reso conto che desideravo vivere la vita donandomi agli altri. Un po' il mio ragionamento da adolescente è stato questo: dico, ma se questo donarmi mi rende felice, ma allora per essere veramente felice forse posso fare di tutta la mia vita questo servizio. Ecco, questo è stato il semplice ragionamento che ho fatto e che mi ha spinto poi a interrogarmi diciamo, sul cammino vocazionale. Il vero e proprio cammino è iniziato poi negli anni dell'università. Io ho iniziato, diciamo, gli studi di filosofia a Napoli, e in quegli anni poi ho conosciuto i padri gesuiti e con loro ho fatto questo cammino che poi mi ha portato ad entrare in noviziato.
1: Quindi queste domande la contraddistinguono da sempre, però tra l'altro il farsi domande è qualcosa secondo me di molto maturo, e lei appunto parlava di questo seme che ha cominciato a attecchire nell'adolescenza, che è un momento particolare della vita in cui talvolta diciamo predomina ancora un aspetto fanciullesco, mettiamola così, no? Ancora molti adulti, devo dire, sono molto fanciulli e bambini, però secondo me il porsi domande è già un approccio molto molto adulto alla vita. Poi mi ha colpito questa cosa fondamentale che ha detto, no? L'esempio di queste suore ha veramente fatto tanto, e credo sia poi una costante anche per lei, insomma l'esempio conta delle volte molto molto e molto più delle parole.
2: Sì, ma infatti a volte, se proprio dovessi dire, no, diciamo, ma a volte mi chiedono ovviamente come mai proprio come gesuita, come mai la scelta di questo cammino, e al di là di tutte le riflessioni poi razionalizzazioni che possiamo fare, anche in questo caso è stato l'esempio di questi gesuiti, cioè io ho conosciuto questi padri gesuiti e anche lì qual è stata la mia reazione, vedendo come loro vivevano, io ho detto voglio essere come loro. Ero un ragazzo di 18-19 anni e li ho conosciuti per caso, perché queste suore, nel momento in cui io cercavo un po' di fare un cammino spirituale più serio, di accompagnamento spirituale, in modo particolare una, diciamo, la superiore di questa comunità, ricordo ancora questa espressione, ha detto no, a te serve un gesuita, no? Come a dire, sei un caso un po' particolare, quindi ci vuole proprio un esperto. E quindi mi ha fatto conoscere questo padre gesuita, che poi tra l'altro è diventato il padre provinciale quando io ho chiesto di entrare in compagnia. Vabbè, questa è una cosa un po' particolare, però vedendo lui e poi altri gesuiti che ho conosciuto in quegli anni, e fondamentalmente quello che mi ha spinto ad entrare in compagnia è vedere loro e dire a me piace vivere così, cioè mi piace come questi uomini spendono la loro vita, no? Soprattutto la loro libertà, l'accompagnamento delle persone, questo senso di paternità spirituale, mi sono rivisto in questo. E questo che cosa mi fa pensare? Che oggi il problema vocazionale e forse la crisi vocazionale legata anche al tipo di esempio che io o noi diamo, perché probabilmente non siamo più esempi e testimoni allettanti come forse lo erano altri, cioè io mi pongo anche questo problema, no? Se è stata questa la dinamica che mi ha spinta ad entrare in compagnia, dico, forse qualche responsabilità ce l'ho anche io oggi.
1: Quindi un rimettersi in discussione continuo, quindi.
2: Sì. Sì.
1: Quindi questa domanda, chi desidero essere, ha trovato la risposta, quindi immagino insomma una grande serenità, perché nel momento in cui uno trova una risposta a questa domanda così importante, lo sente, no? Sente una sorta di serenità interiore. Questo mi fa dedurre che intorno a lei comunque non ci sia stata particolare sorpresa.
2: No, non c'è stata una sorpresa, nel senso che fondamentalmente vivo già una vita molto dedita, diciamo, agli altri, al volontariato, alla parrocchia. Ovviamente la reazione dei genitori è sempre diversa, quindi se nel contesto un po' delle amicizie, delle relazioni, un po' era quasi un cammino scontato, ovviamente la reazione dei genitori è diversa, perché sebbene i genitori intuiscano, non vuol dire che non provino dolore, come è capitato anche con i miei genitori. Mio padre, io ho comunicato ai miei genitori la decisione di entrare in compagnia, mi ricordo benissimo la sera del 31 luglio del 95, era la festa di Sant'Ignazio ovviamente, e quindi mi sono affidato a lui per poter comunicare queste cose ai miei genitori. Mio padre si è chiuso in un mutismo per 3 giorni, ma nel senso proprio a livello di reazione psicologica, nel senso che proprio non parlava più, non che non mi parlava, ma proprio si è bloccato praticamente per diversi giorni, e poi dopo, quando ha ricominciato a parlare, aveva completamente rimosso quello che gli avevo detto. Quindi poi c'è stato tutto un cammino successivo per aiutarlo a interiorizzare questo, e paradossalmente è stato quello che ha sofferto di più anche dopo che io sono andato via, perché il problema non era tanto la scelta vocazionale, ma era la scelta della vita consacrata, della vita religiosa, che significava andare lontano, perché per noi, diciamo, come gesuiti, il noviziato, quindi la prima tappa è a Genova. Appunto, io sono napoletano, quindi diciamo nel 95, dove non c'erano questi mezzi di comunicazione, quindi la prima tappa è a Genova, quindi diciamo nel 95, dove non c'erano questi mezzi di comunicazione.

0: Sì. Tra l'altro, a proposito di famiglia, se non sbaglio, nel suo libro lei parla anche di questo, no? Di come ci siano anche delle differenze rispetto ad altre culture, altri paesi, insomma, il momento in cui, ecco, c'è il distacco proprio dalla famiglia, non per tutti è così.
1: Sì, questo, diciamo, infatti nel libro io cerco di, oltre a riflettere sulle dinamiche personali, ma anche su quella che è la vita religiosa oggi. Vorrei, spero, che questo libro possa essere un po' un faro acceso per mettere in discussione e guardare alcune cose a cui forse non vogliamo vedere, no? Innanzitutto io ritengo che non tutti nelle diverse culture abbiamo la stessa idea di vita religiosa. È uno degli aspetti proprio il rapporto con la famiglia, cioè è chiaro che in altre culture che hanno una tradizione più clanica, diciamo così, no? Di legame, di clan, di gruppo, è molto più complesso vivere quello che per noi significa lo spezzare legame familiare, no? Per noi in una visione diciamo occidentale, l'idea della vita consacrata è che tu entri in un contesto anche familiare, relazionale nuovo, e c'è una sorta di svolta, no? Rispetto di cesura rispetto alla famiglia d'origine. Questo in molti contesti culturali non è possibile, non avviene, però questa cosa dobbiamo guardarla, cioè non possiamo darla per scontato, non possiamo proiettare certe idee di vita religiosa su culture che faticano o ritengono assolutamente impossibile questo. Quindi la domanda è come ripensare oggi la vita religiosa alla luce di questi contesti culturali antropologici diversi.
0: Padre Gaetano, le va se facciamo una pausa musicale?
1: Va bene.
0: Partirei con Franco Battiato, una delle mie canzoni preferite in assoluto, cioè una canzone che mi emoziona ogni volta che l'ascolto, e ti vengo a cercare perché l'ha scelta.
1: L'ho scelta perché è quello, diciamo, che io dico nella mia vita spirituale, un po' il sottofondo della mia vita spirituale, questa ricerca di Dio. Io vivo la mia vita come una ricerca di Lui, ma poi che cosa scopre questa ricerca? Che Lui mi cerca e mi sta cercando ogni volta che mi perdo. Quindi mi sembra che sia, in una parola, è la sintesi della mia vita spirituale.

0: voce di Franco Battiato e Ti vengo a cercare, scelta questa canzone meravigliosa dall'ospite di questa settimana, padre Gaetano Piccolo, che ho qui con me, e ho qui con me anche il suo libro, ce l'ho di fronte a me con questa bella copertina rossa, Voglio essere felice, delle edizioni Paoline, nel quale c'è appunto questa domanda che abbiamo già in qualche modo toccato, no? Chi desidero essere, chi sono io, che è una domanda che uno si dovrebbe fare periodicamente nella propria vita, perché non è che se uno trova una risposta in un momento questa è valida per sempre.
1: No, anzi, diciamo che anche la psicologia ci insegna come la domanda sulla propria identità è il compito della nostra vita, anzi diciamo molti problemi potrebbero nascere dalla fatica di rispondere a questa domanda, per cui la nostra vita e la nostra anche condizione di salute psichica sarà tanto più sana quanto più saremo capaci di rispondere a questa domanda, che appunto non è un'acquisizione definitiva, perché chiaramente cambiamo noi, cambiano le situazioni, cambiano le relazioni, quindi di volta in volta essere capaci di rispondere in una maniera soddisfacente a questa domanda è il compito del nostro sviluppo umano.
0: Questo libro lei lo ha pensato, lo dicevo in apertura, per tante figure, sicuramente per magari i giovani che stanno vivendo le paure, anche il desiderio, stanno immaginando un cammino, un futuro nella vita consacrata, ma immagino anche destinato a coloro che li accompagnano in questo percorso.
1: Sì, è proprio così, diciamo è vero, ho tenuto presente diverse figure, come diceva, sia i giovani che vivono un cammino di discernimento, anche perché il libro è nato da un'occasione, cioè da qualche anno appunto il noviziato della Compagnia di Gesù mi chiede di offrire questo laboratorio proprio sulle dinamiche umane della vita consacrata, e anzi grazie proprio a questa occasione è nato il libro, no? L'occasione di riflettere su questo, quindi ho veramente il dono di poter accompagnare diversi giovani nel loro discernimento, e mi sono reso conto che bisognava lavorare innanzitutto sulle dinamiche umane, cioè il rischio a volte di spiritualizzare, no? Certi percorsi, e molte volte certi percorsi si bloccano o non sono chiari perché c'è qualcosa da rivedere proprio nelle dinamiche umane, ma anche perché gli stessi giovani che vivono il discernimento devono rendersi conto che poi nella vita consacrata saranno coinvolte queste loro dinamiche umane, quindi è importante averle davanti. Però molto così umilmente, delicatamente, mi permetto di dire che questo testo potrebbe essere utile per coloro che hanno invece ruoli di formazione, perché forse così in un libretto che è molto esile però cerca di gettare luce su alcuni punti delle dinamiche umane da considerare. E poi è un testo che in maniera forse ancora più diciamo ovvia si rivolge a tutti coloro che vivono la vita religiosa per rileggere quello che sta avvenendo dentro di loro. Però in realtà c'è un altro livello del libro che forse è meno evidente, che è rivolto a tutti, perché questo mi sta molto a cuore, cioè i consigli evangelici di povertà, castità e obbedienza non sono una prerogativa dei religiosi, quindi sono delle vie per tutti.
0: Non c'è dubbio, aggiungo che poi ci sono anche una sorta di esercizi pratici, no? In ogni capitolo che propone, e sono davvero utili a tutti. Quello che le volevo chiedere, padre Gaetano, ecco, nello scrivere questo libro, ancor prima nel preparare questi incontri di formazione, tutto questo è stato anche per lei evidentemente un'occasione per rileggere la sua storia, si è un po' rivisto, che impressione le ha fatto?
1: Sì, no, ma è così, cioè di fatto nei vari incontri, compreso questo libro e appunto questi incontri formativi, è chiaro, è sempre l'occasione, penso, che uno riesca ad essere efficace se prima applica a se stesso quello che dice. Questo vale per esempio anche nell'omelia, nella predicazione, per esempio c'è un punto del testo in cui faccio notare il cambiamento che la persona vive per esempio nell'ingresso nella vita religiosa, no? Perché è un problema di identità, cioè generalmente quando uno entra in noviziato, prima di entrare è colui che sta per entrare nella vita religiosa, quando è entrato in noviziato si presenta come colui che ha fatto per esempio un certo tipo di studi. È come sono rivisto in questo, cioè questi cambiamenti di identità, diciamo così, che ho vissuto nel tempo, con tutti i momenti di crisi, perché questi cambiamenti ovviamente sono sempre momenti di crisi, e la crisi è importantissima perché ci permette di capire quali sono gli elementi fondamentali della nostra vita.
0: Ecco, se adesso si riguarda la sua vita un po' come in un film, no? Guarda indietro, qual è il sentimento che predomina? La gratitudine, la sorpresa? Cioè, immagino comunque, quando uno la riguarda tutta insieme la propria vita, vede anche quanta strada ha fatto, no? Mentre la percorri magari non ti rendi conto.
1: Proprio questi due termini, gratitudine e sorpresa, devo dire, sono esattamente quelle a cui avrei pensato, perché guardando questa storia, forse questo lo dico anche per tanti giovani che magari intraprendono la strada della vita religiosa, perché io mi rendo conto che certi passaggi umanamente non sarebbero stati possibili. Cioè, questa è la, per me è evidente, alcune fatiche, il superamento di alcune situazioni, la forza dentro certi passaggi, se la riguardo, io ormai, diciamo, sono circa 30 anni, un po' più di 30 anni di vita religiosa, un po' di esperienza, cioè, mi rendo conto che certe cose umanamente non sarebbero superabili. Io mi chiedo dove ho trovato la forza, umanamente non è possibile. Lì io trovo la conferma di un Dio che mi ha accompagnato, perché umanamente non sarebbe possibile.
0: Mamma mia. E facciamo un'altra pausa musicale, e tra l'altro la prossima è una preghiera, no? Lei mi diceva la possiamo tranquillamente definire così, questo brano di Giuni Russo.
1: Sì, è una preghiera in cui, diciamo, si esprime l'essenzialità di Dio per la propria vita. Possiamo avere poi tante relazioni, esperienze, riconoscimenti, ma ciò che è essenziale, poi alla fine ti accorgi che è la relazione con Dio.

0: dopo la voce di Giuni Russo torniamo alle nostre chiacchiere, anche se le rubo ancora pochi minuti, padre Gaetano. Le ho rubato tanto tempo quest'oggi e la ringrazio per questo. Ricordando anche il titolo del suo libro, Voglio essere felice, in cui si toccano tantissimi argomenti molto molto importanti, mi è piaciuto tantissimo e mi ha fatto riflettere, ad esempio quando racconta come donare se stessi agli altri, donare se stessi al Signore, ma può valere anche ad esempio nella vita coniugale, un po' come un seme che deve morire per poter dare frutto.
1: Certo, questo è forse l'aspetto che oggi facciamo più fatica a vivere, no? Anche la dimensione del sacrificio, che è una parola che magari ci può anche urtare, no? Oggi non è molto ordinario, no? Utilizzare questa parola sacrificio. Invece la dimensione dell'amore sta nella capacità di rinunciare a qualcosa di sé. In effetti, quando anche nasce un figlio, una mamma fa proprio l'esperienza della rinuncia e del sacrificio, di rinuncia ai propri spazi, ai propri tempi, anche nella coppia. Quindi c'è proprio una dimensione di dono che richiede un sacrificio, cioè un perdere qualcosa di sé. Quindi questa dimensione dell'amore è fondamentale, e questo vale anche nella vita religiosa. È chiaro che si perdono dei pezzi, no? Degli spazi, delle possibilità, però se questo sacrificio non viene vissuto come dono, chiaramente rimane soltanto la dimensione della sofferenza, e questo in una vita religiosa, in una vocazione, non funziona a lungo. Quindi se questo sacrificio non viene compensato dalla convinzione del dono e dell'amore, diventa un peso che è difficilmente sopportabile.
0: Già, è proprio così. Se le chiedessi una definizione della vocazione, qual è la sua personale definizione?
1: È un po' come dicevo, faccio fatica a discostarmi da questa idea, no? Per me la vocazione è la ricerca della, ripeto, mettendo bene l'accento su questa parola, cioè della realizzazione di sé. Perché dico questo? Perché a volte si presenta la vocazione come semplicemente una rinuncia, no? Cioè io ho fatto qualcosa perché ho rinunciato, e quasi come appunto un sacrificio, nel senso solamente di perdita. No, cioè la vocazione in realtà è la via attraverso cui noi possiamo portare a compimento la nostra vita. Per me questo è, cioè è il portare a compimento la propria vita.
0: È bellissimo, è incredibile. Io la ringrazio tantissimo, padre Gaetano, per la musica che ci ha fatto ascoltare, per la testimonianza che ci ha regalato, per tanti spunti che secondo me si trasformeranno in altrettanti semi di riflessione dentro di noi. Io ne esco con tantissime domande, è un buon segno?
1: Sì, certo. Grazie a voi per questa possibilità.
0: A presto, spero, grazie.
1: Grazie.
2: Vocazioni.
0: E in chiusura vi ricordo il libro di padre Gaetano Piccolo, Voglio essere felice, disponibile in libreria per le edizioni Pauline. Vi ricordo che era con me in regia Samira Rocchetti, e la ringrazio, e a tutti voi l'invito a seguirci anche la prossima settimana.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Il Papa ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione, lo rende noto questa mattina alla sala stampa vaticana. Nel bollettino di ieri si è parlato di regolare decorso post-operatorio per il pontefice dopo l'intervento del 13 ottobre per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Nel pomeriggio di ieri il pontefice ha concelebrato la messa in una sala appositamente adibita al decimo piano del Gemelli. La degenza prevista resta di circa una settimana dal ricovero. In Ucraina almeno 3 persone sono rimaste uccise in seguito a un'ondata di attacchi russi condotti nella notte nella regione di Kirovohrad. Gli attacchi, durati oltre 10 ore, hanno colpito attività commerciali ed edifici residenziali. Zelensky afferma che i droni hanno colpito una raffineria russa a Ryazan. Lo stesso presidente aveva annunciato la ripresa degli attacchi contro infrastrutture energetiche russe. Nuovi affondi di Trump e Musk contro il presidente ucraino. È ora che Zelensky si dimetta, scrive oggi il miliardario sul suo social X. Ancora morti sul lavoro. Un operaio è stato trovato morto stamani al porto industriale di Cagliari. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcuni giganteschi tubi mentre lavorava. Nel Chietino un giovane morto stamani a Serni all'interno di una cantina sociale durante le attività legate alla lavorazione del vino. In entrambi i casi gli incidenti, le dinamiche degli incidenti non sono ancora chiari. Nel 2025 645 milioni di persone, quasi l'intera popolazione dell'Europa, hanno sofferto la fame. Quasi 150 milioni si trovano in 19 paesi.
2: Guerra e clima affamano il mondo. Nel 2025 645 milioni di persone, quasi l'intera popolazione dell'Europa, hanno sofferto la fame. Tra questi 147 milioni si trovano in 19 paesi e 87 milioni e mezzo in 16 paesi colpiti da eventi climatici estremi. Il conto è peraltro destinato a salire. Il fenomeno del Niño, che si annuncia tra i più intensi mai registrati, potrebbe portare alla fame altri 49 milioni di persone entro la fine del 2027. È il quadro che emerge dall'Indice Globale della Fame 2026, tra i principali rapporti internazionali sulla misurazione della malnutrizione nel mondo, curato dal CESVI per l'edizione italiana. A pagare il prezzo più alto sono i bambini. Nel 2025 35 milioni e mezzo di minori hanno sofferto la fame. Nello stesso anno per la prima volta la carestia è stata confermata in 2 contesti, la striscia di Gaza e il Sudan, e nel corso di quest'anno la fame ha riguardato la Somalia, di nuovo il Sudan e il Sud Sudan. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Tragedia in Pakistan. 28 persone, fra cui 27 bambini e un insegnante, sono morti nel crollo del tetto di una scuola a Peshawar, nel nord-ovest del paese. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.
1: Radio Voce.

0: Buongiorno e ben ritrovati, state ascoltando Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Quest'oggi torniamo insieme in diretta con Sergio Chiarotto e Silva Bettuzzi nel ciclo Le idee della politica, ciclo di filosofia, letteratura, poesia con cenni anche storici. Quest'oggi parleremo del cristianesimo e impero nel Medioevo, in particolare con un riferimento a Sant'Agostino e poi i rapporti fra Papa e imperatori nel Medioevo. Buongiorno a voi, grazie per essere con noi e a voi subito i nostri microfoni.
1: Buongiorno, riprendiamo le nostre conversazioni, sono Sergio Chiarotto assieme a Silva Bettuzzi. Il tema di quest'oggi, nell'ambito di un discorso generale sulle idee della politica, vale a dire sugli aspetti teorici, su coloro che ne hanno scritto, che hanno proposto le modalità per condurre la vita politica, i principi a cui ispirarsi per realizzare i fini della politica. Quest'oggi parliamo del Medioevo. Il Medioevo è caratterizzato dalla presenza significativa della Chiesa Cattolica e del suo capo, del Papa, e d'altra parte dalla ricostruzione dell'impero cristiano. Dopo la caduta dell'impero romano, in Occidente si ricostruisce un impero cristiano che si confronta con l'impero romano d'Oriente. Ma partiamo dall'autore che ha dato l'ispirazione, che ha fondato il pensiero cristiano a proposito della politica, e parliamo di Sant'Agostino, vissuto fra il 354 e il 430 d.C., originario dell'Africa settentrionale, convertito al cristianesimo per opera sia della madre che di Ambrogio quando è venuto a Milano. È stato colpito dalla invasione dei Goti che sono arrivati fino a Roma e per la prima volta hanno assediato, invaso e distrutto anche o rovinato la città di Roma, e questo gli ha fatto pensare alla caducità dell'impero romano e nello stesso tempo al ruolo che aveva avuto nell'unificare le terre occidentali e attorno al Mediterraneo allora conosciute. Lui presenta la storia dell'umanità come una lotta fra il regno della carne e il regno dello spirito. Le due città convivono nella storia e quindi la storia vede la presenza sia delle esigenze materiali, della cupidigia, della città del diavolo, sia dall'altra parte dei cittadini che si aiutano l'un l'altro con spirito di carità e rispettano docilmente i doveri della disciplina sociale. E questa è la parte, come dire, celeste della città. La città, ma per Agostino per città si intende qualcosa di simile al ruolo che aveva svolto Roma, e quindi non la città comunale ma un impero vasto che comprendesse tutto il mondo occidentale, al mondo a cui faceva riferimento lo stesso Agostino. Questa città è governata da un principe e per Agostino i principi devono ispirarsi al cristianesimo. I principi cristiani comandano con giustizia. Afferma Agostino che se si toglie la cura della giustizia, gli stati non sono altro che bande di ladri. Echeggiano queste parole ancora ai giorni nostri. i principi non si esaltano per il servilismo dei sudditi, ma si ricordano di essere uomini, sono lenti a punire, pronti a perdonare. La Chiesa è la depositaria della fine ultimo della storia. Il fine ultimo della storia va al di là, per Agostino, della storia materiale, della storia umana, ed è proiettata nella città di Dio, ma nello stesso tempo indica anche le condizioni, le modalità con cui condurre la città dell'uomo in preparazione dell'avvento della città di Dio, e sottolinea come nella città dell'uomo prevalgono liti e guerre, nella città di Dio invece si attende la pace eterna. Ma nel frattempo la città dell'uomo vede convivere la pace e la guerra, quindi pur proiettando il destino dell'umanità nel mondo ultraterreno, nel mondo dei cieli, nel mondo dopo la fine della storia, Agostino si interessa anche della storia, della realtà concreta in cui gli uomini vivono, e in questa realtà concreta si contrappone la pace e l'idea di pace, le logiche della pace alla guerra con le sue logiche, con le sue vicende. E Agostino osservava questo mondo, aveva un po' nostalgia della pace che aveva caratterizzato alcuni periodi dell'impero romano e della guerra che invece si stava manifestando nei suoi tempi con le invasioni barbariche e con la distruzione del vecchio impero romano. Lui sottolinea che la guerra è dolore e che fa trionfare la morte, e nella pace invece Dio comanderà sull'uomo, l'anima comanderà sul corpo, e tanto facile e dolce sarà l'obbedire quanto il vivere e il regnare. Queste parole un po' auliche, un po' alte, forse astratte, sulla pace sono facilmente traducibili anche ai giorni nostri, e sappiamo quanto la contrapposizione fra la violenza, il dolore, la malvagità caratteristiche della guerra si contrappongono appunto al mondo della pace in cui prevale la solidarietà, l'amicizia e anche la serenità e la tranquillità del vivere. Il ruolo decisivo di Dio nella storia è interpretato e svolto dalla Chiesa. Dio che proporrebbe e propone agli uomini una condizione di pace, mentre gli uomini assieme alla pace coltivano anche la guerra, Dio, secondo Agostino, ha affidato alla Chiesa, in particolare alla Chiesa cattolica, il compito di far prevalere le idee di pace rispetto alle idee di guerra. Non sempre la Chiesa concretamente si è comportata in questo modo, ma questo è il compito che Agostino nell'ambito della storia affida alla Chiesa, e oggi vediamo che dopo vicende di lunghi secoli e di lunghe travagliate situazioni è la Chiesa proprio la fonte principale della predicazione, dell'auspicio e della sottolineatura della necessità della pace. Dopo Agostino i tempi sono evoluti, è arrivato il Medioevo nel senso storicamente più codificato da parte dei nostri testi anche con la caduta dell'impero romano e col passare dei secoli, in particolare con l'arrivo di Carlo Magno, nasce un impero occidentale che si chiamerà Impero Romano d'Occidente. Il nome che sarà codificato nella storia sarà Sacro Romano Impero. Volendo mettere assieme il legame con l'antica storia di Roma, con la sacralità derivata dall'affermarsi, dal consolidarsi della Chiesa, e quindi nasce il contrasto, il dibattito, alle volte l'alleanza fra le due autorità che guidavano i due mondi, uno un mondo terreno legato alla gestione della vita politica materiale, l'altro il mondo spirituale legato alla gestione degli aspetti salvifici del cristianesimo, ma queste due autorità, l'imperatore e il papa, trovano anche oggetto di scontro nella questione essenziale che caratterizza il Medioevo: chi è superiore all'altro? È il papa superiore all'imperatore, in quanto tale il papa rappresenta lo spirito e l'imperatore la carne, o è l'imperatore con la sua forza, con la sua potenza a essere superiore al papa, a dover comandare? Questo dibattito si sviluppa lungo i secoli attraverso diverse vicende. Abbiamo la vicenda della cosiddetta lotta per le investiture, che riguardava la nomina dei vescovi. I vescovi erano l'articolazione nel territorio della Chiesa. L'imperatore pretendeva di nominare i vescovi, affidando ai vescovi anche un potere amministrativo politico. Il papa rivendicava il diritto di nominare i vescovi perché erano espressione della vita spirituale della Chiesa, non tenendo conto che di fatto i vescovi avevano anche un potere politico, un controllo materiale della vita politica stessa. E Gregorio VII, che incarna questa posizione della Chiesa, ha elaborato un documento che poi non è mai diventato ufficiale, chiamato Dictatus Papae, in cui afferma che il pontefice romano è l'unico potere universale che ha il diritto di deporre e ristabilire i vescovi. E si afferma anche che il papa, in quanto incarnazione del potere universale della Chiesa cattolica, ha il diritto di deporre l'imperatore quando questi trasgredisca gli orientamenti, gli ordini, diventi in contrasto con il papa. Questo deporre l'imperatore comportava lo sciogliere i sudditi dall'obbligo di obbedienza all'imperatore stesso. In maniera ancora più forte, la superiorità del papa rispetto all'imperatore è sancita da Bonifacio VIII nel 1302 con una bolla, un'enciclica, Unam Sanctam, in cui, in occasione di un conflitto con Filippo il Bello, re di Francia, afferma la superiorità del potere del papa rispetto al potere temporale. Questa superiorità poi è simboleggiata anche da un'immagine celeste, cosmica. Il papa è rappresentato dal sole, l'imperatore è rappresentato dalla luna. Come si sa, è il sole che dà la luce alla luna, e quindi questa simbologia voleva esprimere la superiorità decisiva del papato rispetto all'impero. Afferma nella bolla il Papa: di conseguenza noi dichiariamo, stabiliamo e definiamo e affermiamo che è assolutamente necessario per la salvezza di ogni creatura umana che essa sia sottomessa al Romano Pontefice. E in ogni creatura intendeva anche l'imperatore. Abbiamo un particolare, un po' strano pensatore politico che chiude in qualche modo il pensiero medievale, non dal punto di vista della Chiesa, ma dal punto di vista di un intellettuale come Dante Alighieri, che oltre a essere autore della Divina Commedia e quindi di essersi coinvolto e interessato di uno degli aspetti essenziali del cristianesimo stesso, della vita della Chiesa, del rapporto fra l'uomo e il suo destino ultraterreno, ma Dante si interessa anche della vita politica e scrive un saggio chiamato De Monarchia e affronta proprio il tema centrale della vita medievale. Dante si colloca verso la fine del Medioevo, ma è ancora un uomo pienamente medievale, e davanti a lui ci stava proprio, erano gli stessi anni in cui è vissuto Bonifacio VIII ed è vissuto Dante. C'è stato un contrasto fra i due, perché evidentemente era un contrasto asimmetrico, perché Dante era un semplice cittadino, Bonifacio VIII il Papa, ma l'autorità intellettuale e culturale di Dante ha fatto in modo che il suo pensiero diventasse in qualche modo la sintesi più alta e la sintesi più vicina alla modernità, se tale vogliamo chiamarla, del pensiero anche della Chiesa, in quanto lui si riteneva uomo di Chiesa. Nella De Monarchia lui sostiene la teoria dei due soli, contrapposta alla formula del sole e della luna. Per due soli intendeva affermare la parità di autorità fra il Papa e l'imperatore. Ciascuno era un sole, ciascuno aveva una sua luce interiore, una sua autonomia, e fra questi due non doveva esserci sudditanza dell'uno rispetto all'altro, ma autonomia. Anticipava quel pensiero che oggi noi abbiamo acquisito, vale a dire dell'autonomia fra autorità religiosa e autorità politica, che è maturato attraverso molti altri secoli e molte altre vicende politiche di cui parleremo nelle prossime volte. Ma è interessante la figura di Dante Alighieri, che proprio verso la fine del Medioevo, di fronte alle prese di posizione del suo contemporaneo Bonifacio VIII, contrappone una visione di che oggi potremmo chiamare quasi laica, di autonomia fra queste due autorità di cui lui riconosce l'importanza, di cui riconosce il ruolo. Ma per concludere questa esposizione, seppur rapida, del pensiero medievale, volevo richiamare alcune frasi scritte da Dante nel De Monarchia che caratterizza il suo pensiero e il ruolo del principe nel gestire la vita politica. Un messaggio che giunge fino ai giorni nostri. Da una parte sostiene la necessità di una monarchia universale per garantire la pace e la giustizia. Potremmo limitare questo orizzonte al discorso dell'Europa, e pensare appunto all'Europa unita come strumento per garantire la pace e la giustizia. Il papato è sorto dopo l'impero e quindi non può essere la fonte e non avere la superiorità rispetto all'impero, perché l'impero è molto più antico del papato. Il papato ha acquisito una sua autorità, una sua autonomia. Ma tornando al potere politico, la conclusione a cui voglio arrivare esprimendo il pensiero di Dante Alighieri si riassume in questa frase: il monarca è servitore di tutti gli uomini, deve garantire la libertà di tutti, non ha ambizioni di possesso perché possiede tutti, deve garantire e ispirarsi alla giustizia. Alte parole che Dante aveva concepito avendo un'esperienza dei drammi che si viveva al suo tempo, ed era il desiderio che lui rappresentava della vita politica, che noi potremmo accogliere anche oggi per dare un messaggio alla vita e al ruolo dei politici nel nostro tempo. Lascio la parola a Silva Bettuzzi, che riprenderà il tema dei rapporti papato-impero in epoca molto più vicina a noi.
2: Buongiorno. Una questione che mi è sembrata interessante associare a questa prima parte del nostro intervento è una questione che ci farà fare un salto di parecchi secoli. Catapulterà nel XIX secolo, nell'Ottocento, quando si apre la questione romana. Che cos'è la questione romana? È il conflitto politico che sorge tra il Regno d'Italia e la Chiesa Cattolica per il possesso di Roma, che questo comporterà la fine del potere temporale dei papi, che si apre proprio con l'unità d'Italia nel 1861. E si concluderà, e questo comporterà la fine del potere temporale dei papi, che si apre proprio con l'unità d'Italia nel 1861.

Poi, nel 70, l'esercito italiano entra a Roma attraverso la famosa breccia di Porta Pia e Roma diventa capitale d'Italia l'anno dopo. Lo Stato approva la legge delle guarentigie per garantire al Papa libertà e privilegi, ma Pio IX la respinge. Il Papa emana il non expedit, un divieto formale per i cattolici italiani di partecipare alle elezioni politiche del nuovo Stato. Questa è la situazione a partire dalla proclamazione del Regno d'Italia. Ma la questione si era aperta già molto prima, perché già molto prima Roma era indicata come capitale ideale. E già alla fine del Settecento e all'inizio dell'Ottocento personaggi come Alessandro Manzoni era giovanissimo in quel periodo, erano animati

0: Abbiamo avuto dei problemi con la linea, a voi di nuovo i nostri microfoni.
1: Non possiamo continuare, c'è stata interruzione, si è sentito quello che si è detto.
0: Prego, riprendete pure, abbiamo sentito le ultime frasi di Silva, riprendete pure da là.
1: Ora possiamo proseguire. Ridò la parola a Silva Bettuzzi che stava parlando del pensiero e degli atteggiamenti di Alessandro Manzoni.
2: Riprendo e ricomincio a leggere una parte di questo poemetto composto a 16 anni da Manzoni. Ai cara patria, ai Roma, a non più Roma, or che strappotti il glorioso lauro, invida man dalla vitrice chioma. Ov'è l'antico di virtù tesauro? Ove, ove, una verace alma latina? Ove un Curio, un Fabrizio, ove uno Scauro? Ai della libertà l'ampia ruina, tutto si trasse nella notte eterna, ed or serva sei fatta di reina. Che il celibele vita ti governa con le venali chiave, ond'ei si vanta chiuder la porta e di serrar superna. E i druidi porporati, o casta, o santa, turba di luce, mansueti in mostra che della spoglia dell'agnel s'ammanta, e il popolo reverente a lor si prostra in vile atto sommesso e quasi di gli adora e cole, o sua vergogna è nostra. Riprendo rapidamente alcuni punti. Invoca la patria Roma, non, che ora non è più Roma, il giovane Manzoni, affermando che questa gloriosa corona d'alloro le è stata strappata da qualcuno che adesso si presenta come un sacerdote celibe, il celibe levita, e cioè il Papa, e che lo governa con le venali chiave, appunto con un potere temporale che gli dà un grande potere, ond'ei si vanta di chiudere la porta e di serrar super, di cui egli ha il dominio assoluto. I druidi porporati sono i cardinali, turba di lupi mansueti in mostra, e il popolo che li venera e li adora per loro convenienza. E questa per il giovane Manzoni è una grande

0: vergogna. Dopo questa dura critica, Manzoni cresce intellettualmente e culturalmente, si converte negli anni della maturità letteraria. C'è una leggenda che ritiene che la sua conversione avvenga nel 1810 al matrimonio di Napoleone Bonaparte con Maria Luisa d'Austria a Parigi. Da quella confusione generata dal matrimonio egli ne fu folgorato ed ebbe questa conversione verso il cattolicesimo, ma questa è una leggenda. In realtà probabilmente fu la moglie Enrichetta Blondel a convincerlo a passare a ideali cattolici molto più coerenti anche con la sua personalità e con la sua cultura. In questo periodo in cui Manzoni si converte, abbandonerà tutto il materiale che aveva prodotto fino a una certa fase della sua attività letteraria, comprese tutte le ode risorgimentali e quasi anche la totalità degli inni sacri, perché avrà un ruolo in politica, diventerà senatore del Regno d'Italia quando sarà proclamato nel 1861, e continuerà comunque ad avere una posizione critica rispetto al ruolo del papato. Una poesia, un brano di una poesia che può mostrare questo cambiamento è proprio l'ultima parte di un testo che conosciamo tutti molto bene, che è il 5 maggio, dedicato alla morte di Napoleone Bonaparte. Ah, forse a tanto strazio cadde lo spirito anelo e disperò, ma valida venne una manda al cielo e in più spirabile aere pietosa il trasportò e l'avviò per i floridi sentier della speranza ai campi eterni, al premio che i desideri avanza, dove silenzio e tenebre la gloria che passò. Bella e immortal, benefica fede ai trionfi avvezza, scrivi ancor questo, allegrati. Che più superba altezza al disonor del Golgota giammai non si chinò. Tu dalle stanche ceneri sperdi ogni ria parola, il Dio che a terra suscita, che affanna e che consola, sulla deserta coltrice accanto a lui posò. In questo modo lui afferma che lo immagina probabilmente, non ne abbiamo nessuna prova certa, che Napoleone in suo letto di morte, la deserta coltrice, levò uno sguardo a Dio e si convertì. In qualche modo riconosce se stesso in questa conversione e ritiene che sia l'opera della fede quella che può portarci finalmente la possibilità della salvezza per farci effettuare un percorso verso il bene dell'umanità intera. Secondo Manzoni, il potere temporale ritiene dovesse corrompere la purezza del messaggio evangelico, legando la Chiesa a logiche di potere e all'oppressione straniera. Rimane questa sua posizione, ma è una posizione molto meno, più complessa, in cui riesce a mediare tra il Papa e il suo potere e il potere del Regno d'Italia. Ritiene che la storia sia il vero teatro della provvidenza, cioè il tema della provvidenza riappare potente nell'opera manzoniana Sappiamo dei Promessi Sposi, e applica questo concetto anche alla storia, perché credeva che Dio operasse misteriosamente nelle vicende umane, che il risorgimento fosse il cammino attraverso cui l'intelligenza dei popoli cristiani si stava emancipando verso forme di libertà civile e di uguaglianza, nate proprio dal seme del cristianesimo e maturate nell'era moderna. A differenza dei cattolici razionari, che vedevano nella modernità liberale un nemico di fede, Manzoni ritenne che la Chiesa dovesse accogliere le istanze di libertà dei popoli per porsi alla loro guida morale. Quindi questa solida struttura ideale gli permise di fare scelte politiche nette e prive di sensi di colpa religiose. Sostenne apertamente la linea diplomatica e moderata del Conte di Cavour ed è famosa la formula libera Chiesa in libero Stato. Quando divenne senatore del Regno, soffrì per la rottura diplomatica tra lo Stato e Papa Pio IX, ma mantenne fede al proprio ideale civile, votando a favore del completamento unitario e di Roma capitale. In sintesi, Manzoni separò nettamente l'istituzione temporale della Curia romana dall'essenza della fede cattolica, dimostrando che si poteva essere ferventi credenti pur essendo fieri patrioti italiani. Questa sua convinzione era sostenuta da quello che è chiamato il cattolicesimo liberale e il rifiuto del potere temporale. Manzoni aderì a quel movimento d'opinione noto come cattolicesimo liberale, che si è sviluppato in Europa e in Italia grazie a figure a lui vicine come il filosofo Antonio Rosmini. I cattolici liberali sostenevano che la missione della Chiesa fosse esclusivamente spirituale e salvifica. Era convinto che il potere temporale corrompesse la purezza del messaggio evangelico, legando la Chiesa a logiche di potere e all'oppressione straniera. Un'altra sua frase famosa, pronunciata nel 1858 a un religioso francese, è che la spada nuoce al pastorale, ovvero che la fine dello Stato pontificio non è un atto di empietà, ma un evento provvidenziale, utile a liberare la Chiesa da fardelli mondani e restituire la sua autentica libertà spirituale. Scrisse osservazioni sulla morale cattolica per difendere il cattolicesimo dalle accuse degli storici protestanti. Manzoni chiarì che la morale cristiana esalta la dignità di ogni individuo in quanto creato a immagine di Dio. Da questa premessa discendeva il suo rifiuto radicale per ogni forma di oppressione, tirannide e dominazione straniera, come quella austriaca in Italia, ovviamente. L'amor di patria e il desiderio di indipendenza non erano passioni pagane o nazionalismi aggressivi, ma declinazioni del dovere cristiano di perseguire la giustizia e la carità tra i popoli. Questo, per concludere, una figura complessa come quella di Alessandro Manzoni, dove l'imperatore prende il posto del re del Regno d'Italia e poi successivamente con i patti lateranensi, il capo allora del regime fascista, e cioè Benito Mussolini. E con questo io ho concluso e ricevo la parola a Sergio Chiarotto.
1: Possiamo concludere questa conversazione che era legata al pensiero medievale della Chiesa e del rapporto fra impero e papato, sottolineando come nella diversità dei tempi, nella diversità dei contesti storici, ci siano profonde radici nel pensiero cattolico e nei rapporti papa-imperatore che attraverso Manzoni noi possiamo trasferire sino ai giorni nostri. Questo senza dimenticare le malvagità sia degli imperi che dei papati e della Chiesa, ma nella Chiesa e nel suo mondo e fra gli intellettuali, in questo caso possiamo associare Dante a Manzoni, ci sono dei nuclei, dei pensieri delle riflessioni che valgono ancora oggi e che, pur esprimendosi in termini ideali, in termini di desiderio, in termini di auspicio di lunga durata, danno ancora a oggi senso e l'esperienza della continuità fra alcuni momenti del pensiero del passato e gli atteggiamenti della Chiesa di oggi, attorno al tema in particolare della pace e attorno al tema della giustizia. E riprendendo da una parte le affermazioni di Manzoni, che auspicava in Italia una politica di tranquillità, di pace, di benessere, allargando l'orizzonte al mondo universale, ritorniamo al pensiero di Dante, che da una parte ribadiva la necessità di separare il potere temporale dal potere dei papi, attraverso quell'immagine tipicamente medievale dei due soli, contrapposto alla metafora dei rapporti fra sole e luna, che voleva ribadire il primato del papa, mentre Dante riteneva che i due poteri dovessero essere autonomi e paritari. Ma soprattutto vale la pena di richiamare la frase con cui ho concluso il discorso a proposito di Dante, per leggerla alla luce della situazione attuale e anche della predicazione attuale del Papa, e potremmo anche mettere in bocca alla Chiesa di oggi le parole che Dante ha espresso ai suoi tempi, verso la fine del Medioevo. Il monarca è servitore di tutti gli uomini. Per monarca possiamo dire la politica. Deve garantire la libertà di tutti. Non ha ambizioni di possesso. Deve garantire e ispirarsi alla giustizia. Sono frasi ideali che ci giungono significative a noi dal lontano Medioevo e dalle parole di un maestro della storia, della letteratura, della cultura medievale come Dante Alighieri. E allora anche dagli antichi possiamo ricavare ispirazione per la riflessione attuale e per l'orientamento per il nostro futuro. Grazie e buongiorno a tutti. Alla prossima volta.
2: Ringraziamo molto Silva Bettuzzi e Sergio Chiarotto per questa nuova puntata sul ciclo Le idee della politica. Quest'oggi abbiamo parlato di cristianesimo e impero nel Medioevo. A voi tutti grazie per averci seguiti fin qua. Buon proseguimento di ascolto da Radio Voce nel Deserto, da Pordenone.

0: luce,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Il Papa ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione, lo rende noto questa mattina alla sala stampa vaticana. Nel bollettino di ieri si è parlato di regolare decorso post-operatorio per il pontefice dopo l'intervento del 13 ottobre per l'asportazione di un tumore al polmone. Nel pomeriggio di ieri il pontefice ha concelebrato la messa in una sala appositamente adibita al decimo piano del Gemelli. La degenza prevista resta di circa una settimana dal ricovero. In Ucraina almeno 3 persone sono rimaste uccise in seguito a un'ondata di attacchi russi condotti nella notte nella regione di Kirovrad. I raid, durati oltre 10 ore, hanno colpito attività commerciali ed edifici residenziali. Ripresi gli attacchi ucraini sulle infrastrutture russe, a Ryazan colpita una raffineria. La marina militare di Kiev fa sapere di aver distrutto 6 cacciabombardieri russi nella regione di Voronezh, nel sud della federazione. E Mosca ha annunciato l'arresto di un cittadino svedese accusato di aver illegittimamente passato il confine russo con l'intento di preparare attentati contro siti militari. L'uomo, di cui non sono stati precisati né il nome né l'età, è stato arrestato nella regione di Pskov, nel nord-ovest, non lontano dal confine con la Lettonia. Al via a Bruxelles il Consiglio europeo, presente la Premier Meloni, molto fitta il tema, l'agenda che contrariamente al solito si svilupperà su 2 giorni anziché uno. Su tutti spicca la questione energetica, ma si parlerà anche di bilancio dell'Unione europea e di sostegno all'Ucraina. Ancora morti sul lavoro, un operaio è stato trovato deceduto questa mattina al porto industriale di Cagliari, sarebbe rimasto schiacciato da alcuni giganteschi tubi mentre era al lavoro. Nel Chietino un giovane è morto questa mattina a Serni all'interno di una cantina sociale durante le attività legate alla lavorazione del vino. In entrambi i casi le dinamiche dell'incidente non sono ancora chiare. Quasi 5,4 milioni di persone sono in povertà assoluta nel 2025, lo rileva l'Istat. Di queste quasi un terzo sono famiglie straniere. L'incidenza della povertà assoluta è maggiore al sud e fra le famiglie numerose. Quarto giorno di protesta dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto con presidi sulle statali. Il decreto varato dal governo non basta per FIM, FIOM e WILM, che oggi incontrano a Bari il presidente della regione De Caro. Per i sindacati, cassa integrazione per le aziende dell'appalto con l'obiettivo di scongiurare i licenziamenti non offrono risposte sufficienti. Le organizzazioni chiedono garanzie occupazionali e un piano industriale fondato sulla decarbonizzazione degli impianti. È tutto, grazie per l'ascolto. Thank you.

15 ottobre la Chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila, la riformatrice assetata di Dio. Santa Teresa d'Avila è una santa attuale, attualissima, anche se la sua epoca è quella lontana, per quanto vivace, del Rinascimento. A mantenerla vicina alla sensibilità dei nostri giorni concorrono almeno tre fattori. Fu una mistica dedita alla preghiera, ma altresì attenta alla vita che scorreva fuori dal suo convento, al punto da essere una delle artefici della riforma della Chiesa. Non ebbe una particolare formazione, ma elaborò un pensiero profondo e apprezzato, tanto da essere proclamata dottore della Chiesa. Lo fece Paolo VI il 27 settembre 1970. Di lei si sono occupati, scrivendo pagine appassionate, tutti i papi degli ultimi tempi, in particolare Montini e Ratzinger. Teresa nasce ad Avila, in Spagna, nel 1515, con il nome di Teresa de Ahumada. Nella sua autobiografia, ella stessa menziona alcuni particolari della sua infanzia: la nascita da genitori virtuosi e timorati di Dio, all'interno di una famiglia numerosa con 9 fratelli e 3 sorelle. All'età di 20 anni, entra nel monastero carmelitano dell'Incarnazione, sempre ad Avila. Nella vita religiosa assume il nome di Teresa di Gesù. 3 anni dopo si ammala gravemente, tanto da restare per 4 giorni in coma, apparentemente morta. Parallelamente alla maturazione della propria interiorità, Teresa inizia a sviluppare concretamente l'ideale di riforma dell'ordine carmelitano. Nel 1562 fonda ad Avila, con il sostegno del vescovo della città, Don Alvaro de Mendoza, il primo Carmelo riformato, e poco dopo riceve anche l'approvazione del superiore generale dell'ordine, Giovanni Battista Rossi. Negli anni successivi prosegue le fondazioni di nuovi Carmeli, in totale 17. Fondamentale è l'incontro con San Giovanni della Croce, col quale nel 1568 costituisce a Duruelo, vicino ad Avila, il primo convento di carmelitani scalzi. Nel 1580 ottiene da Roma l'elezione in provincia autonoma per i suoi carmeli riformati, punto di partenza dell'ordine religioso dei carmelitani scalzi. Teresa termina la sua vita terrena proprio mentre è impegnata nell'attività di fondazione. Nel 1582, infatti, dopo aver costituito il Carmelo di Burgos e mentre sta compiendo il viaggio di ritorno verso Avila, muore la notte del 15 ottobre ad Alba de Tormes, ripetendo umilmente 2 espressioni: alla fine muoio da figlia della Chiesa e è ormai ora, mio sposo, che ci vediamo. Un'esistenza consumata all'interno della Spagna, ma spesa per la Chiesa intera. Beatificata dal Papa Paolo V nel 1614 e canonizzata nel 1622 da Gregorio XV, è proclamata dottore della Chiesa da Paolo VI.

febbraio 2011, in un'udienza generale del mercoledì, Papa Benedetto XVI ne ha ricordato i tratti salienti. In primo luogo, Santa Teresa propone le virtù evangeliche come base di tutta la vita cristiana e umana, in particolare il distacco dai beni o povertà evangelica, e questo concerne tutti noi. L'amore gli uni per gli altri come elemento essenziale della vita comunitaria e sociale, l'umiltà come amore alla verità, la determinazione come frutto dell'audacia cristiana, la speranza teologale che descrive come sete di acqua viva, senza dimenticare le virtù umane, affabilità, veracità, modestia, cortesia, allegria, cultura. In secondo luogo, ha proseguito allora Joseph Ratzinger, Santa Teresa propone una profonda sintonia con i grandi personaggi biblici e l'ascolto vivo della parola di Dio. Ella si sente in consonanza soprattutto con la sposa del Cantico dei Cantici e con l'Apostolo Paolo, oltre che con il Cristo della Passione e con il Gesù Eucaristico. La Santa sottolinea poi quanto è essenziale la preghiera. Pregare, dice, significa frequentare con amicizia, poiché frequentiamo a tu per tu colui che sappiamo che ci ama. L'idea di Santa Teresa coincide con la definizione che San Tommaso d'Aquino dà della carità teologale come amicizia quaedam hominis ad Deum, un tipo di amicizia dell'uomo con Dio che per primo ha offerto la sua amicizia all'uomo. L'iniziativa viene da Dio. La preghiera è vita e si sviluppa gradualmente di pari passo con la crescita della vita cristiana. Comincia con la preghiera vocale, passa per l'interiorizzazione attraverso la meditazione e il raccoglimento, fino a giungere all'unione d'amore con Cristo e con la Santissima Trinità. Un altro tema caro alla Santa è la centralità dell'umanità di Cristo. Per Teresa, infatti, la vita cristiana è relazione personale con Gesù, che culmina nell'unione con Lui per grazia, per amore e per imitazione. Da ciò l'importanza che ella attribuisce alla meditazione della Passione e all'Eucaristia come presenza di Cristo nella Chiesa, per la vita di ogni credente e come cuore della liturgia. Santa Teresa vive un amore incondizionato alla Chiesa, riforma l'ordine carmelitano con l'intenzione di meglio servire e meglio difendere la Santa Chiesa Cattolica Romana ed è disposta a dare la vita per essa. Un ultimo aspetto essenziale della dottrina teresiana: la perfezione come aspirazione di tutta la vita cristiana e meta finale della stessa. La Santa ha un'idea molto chiara della pienezza di Cristo, rivissuta dal cristiano. Alla fine del percorso del castello interiore, nell'ultima stanza, Teresa descrive tale pienezza, realizzata nell'unione a Cristo attraverso il mistero della sua umanità. La sua attualità, infine. Nella nostra società, spesso carente di valori spirituali, Santa Teresa ci insegna ad essere testimoni instancabili di Dio, della sua presenza e della sua azione. Ci insegna a sentire realmente questa sete di Dio che esiste nella profondità del nostro cuore, questo desiderio di vedere Dio, di cercare Dio, di essere in colloquio con Lui e di essere Suoi amici. Questa è l'amicizia che è necessaria per noi tutti e che dobbiamo cercare giorno per giorno, di nuovo. L'esempio di questa santa, profondamente contemplativa ed efficacemente operosa, spinga anche noi a dedicare ogni giorno il giusto tempo alla preghiera, a questa apertura verso Dio, a questo cammino per cercare Dio, per vederlo, per trovare la sua amicizia e così la vera vita. Perché realmente molti di noi dovrebbero dire: non vivo realmente perché non vivo l'essenza della mia vita. Per questo il tempo della preghiera non è tempo perso, è tempo nel quale si apre la strada della vita,
Si apre la strada per imparare da Dio un amore ardente a Lui, alla Sua Chiesa, e una carità concreta per i nostri fratelli.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio

quello che so di lei. Piccola Mariologia per continuare a credere. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Don Giuseppe Forlai. Proposte al microfono da Monia Parente.

Nel novembre del 1964, Papa Paolo VI, oggi santo, proclamava davanti ai padri riuniti nel Concilio Vaticano II Maria, Madre della Chiesa. Il significato di questo titolo non è semplicemente devozionale o metaforico, bensì teologico e radicato profondamente nel tessuto biblico del Nuovo Testamento. Per comprendere la portata della maternità di Maria riferita alla Chiesa, riprendiamo in mano il capitolo 19 del Vangelo di Giovanni. Sotto la croce, sul Calvario, si trovano Maria e il discepolo prediletto. Gesù, arso dall'agonia, prima di chiedere da bere, pronuncia queste parole: «Donna, ecco tuo figlio». Quindi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo la prese in casa sua. Innanzitutto poniamo attenzione alla situazione. Il maestro sta per morire e le sue parole hanno un valore testamentario. Quello che Gesù fa e dice in quel momento ha sapore di definitività. Non è uno dei tanti gesti compiuti nel suo ministero, è qualcosa destinato a restare nel tempo. Certamente, affidando Maria al discepolo amato, Gesù molto umanamente si preoccupa che qualcuno viva vicino alla madre. Con ciò, egli onora la legge di Israele che chiede di provvedere ai genitori nella vecchiaia. Ma, come ben possiamo intuire, il significato è collocato più in profondità. Il discepolo prediletto, infatti, è personificazione di ogni cristiano fedele che non ha avuto paura di seguire il Maestro fin sotto la croce. A questo discepolo fedele il Signore fa il dono della madre, dono che va accolto in casa, cioè tra le cose preziose, nell'intimità del cuore. Questo dono del Signore morente è di straordinaria importanza per la vita cristiana, perché sottolinea come Maria, la sua vita esemplare, la sua fede, la sua dedizione, venga quasi ereditata dal discepolo amato. E si noti bene, questo è un dono che il Signore fa alla fine, non all'inizio del discepolato, a significare che lo spessore mariano della vita cristiana si matura pian piano, lasciandosi plasmare e correggere dalle prove. Non è tutto. Nella cornice gloriosa del Calvario non assistiamo ad un dono unilaterale, ma più precisamente ad uno scambio. Anche Maria riceve qualcosa, o meglio qualcuno, ossia il discepolo amato da Gesù. Cosa significa ciò? Maria vede in croce il suo unico figlio morente. La sua maternità sembra esaurire lì il suo ruolo. Ella ha fatto ciò che voleva l'angelo dell'Annunciazione. Ora tutto sembra concludersi. Invece il crocifisso rinnova e rilancia la maternità della donna.

0: Il dono del Calvario determina il futuro della Vergine e lo plasma, come una volta il concepimento divino, facendo rimanere Maria a Gerusalemme nel Cenacolo insieme ai discepoli. Non è un fatto scontato. Avrebbe potuto ritornare a Nazareth dai suoi familiari, ma il Signore, anche quando sembra allontanarsi, scomparire, ha il potere di far nuove tutte le cose. Quando muore una persona cara, tutto sembra finire. Quando muore il Maestro, tutto comincia sul serio. Ed è proprio a Gerusalemme, come ci narrano gli Atti degli Apostoli, che si colloca il secondo avvenimento che illustra il significato della maternità rinnovata della Madre di Gesù. L'episodio è la discesa dello Spirito Santo a Pentecoste. I discepoli, chiusi tra quattro mura, diventano chiesa, comunità del risorto. Lo Spirito li trasforma, avvolgendoli con il soffio e scaldandoli con le sue fiamme. L'immagine è potentissima e profondamente teologica. Il vento dello Spirito avvolge tutti ed è segno della comunione. Le fiammelle che si posano su ciascuno sono simbolo dei carismi, dei doni che il Padre fa al singolo credente per far crescere la comunione. Il fuoco dei carismi è a servizio del vento. Il vento della comunione è a servizio del fuoco, poiché senza ossigeno nulla arde. Non ci sono carismi senza comunione. Parimenti, non c'è vera comunione se non risplende la diversità dei doni. Al centro di questo avvenimento, che segna insieme al sangue e all'acqua del Calvario la nascita della Chiesa, c'è ancora Maria, la Madre. Ella è presente con la sua intercessione all'invocazione comunitaria dello Spirito. Ma solo lei sa cosa può fare il Consolatore. I discepoli lo ignorano. La Vergine ha esperienza della sua potenza perché lo Spirito l'ha resa madre senza che avesse conosciuto Giuseppe. Nel Cenacolo, ancora una volta, ella è testimone di come lo Spirito possa fare della povertà un potenziale straordinario. La Vergine, divenuta madre, guida degli uomini resi poveri dalla paura alla trasformazione in annunciatori coraggiosi. E come Maria, colma di spirito, si mise in viaggio verso Elisabetta per proclamare il lieto annuncio, così i discepoli, sul finire del giorno di Pentecoste, si mettono in viaggio ed escono dal Cenacolo per raccontare la verità su Gesù. Un viaggio di pochissimi passi che ha cambiato la storia. Il parallelismo tra gli avvenimenti della casa di Nazareth e del Cenacolo è forte, anche perché chi li narra è sempre Luca. Lo Spirito Santo feconda Maria, che diviene madre del Cristo. Ora feconda i discepoli, trasformandoli in membra vive della Chiesa, corpo di Cristo. Il capo e il corpo esistono entrambi su questa terra per l'azione dello Spirito e la disponibilità congiunta di una donna. Ora comprendiamo meglio perché il titolo recente dato a Maria di Madre della Chiesa sia autenticamente biblico e teologico. Esso non vuole indicare che Maria è fuori dalla Chiesa o sopra di essa, ma che ne è membro eminente e anticipatore e che, con la sua presenza multiforme, contribuisce nello Spirito Santo a rigenerarla e renderla più fedele alle parole del Figlio.
1: Quello che so di lei. Piccola Mariologia per continuare a credere. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Don Giuseppe Forlai, pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Proposte al microfono da Monia Parente.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone nel nostro radiogiornale. Oggi è giovedì 15 ottobre 2026. Notizie dalla Chiesa. Il Papa ha trascorso bene la notte al Gemelli. Si è alzato e ha fatto colazione. Questo l'aggiornamento della sala stampa della Santa Sede tramite il suo canale Telegram. Sulle condizioni di salute di Papa Leone XIV, ricoverato al Policlinico Gemelli dopo l'operazione del 13 ottobre per la rimozione totale di un adenocarcinoma polmonare. E da Roma a Gaza, in tutto il mondo si prega per la salute di Leone XIV. Numerosi fedeli si sono radunati ieri al Policlinico Gemelli per pregare per il Papa. Stasera alle 20 il Cardinale Comastri presiederà nella parrocchia pontificia di Sant'Anna in Vaticano la recita del Rosario a Maria che scioglie i nodi. A Gaza diverse iniziative liturgiche, mentre a Fatima hanno pregato circa 100.000 pellegrini e l'Unione Internazionale delle Superiori Generali auspica che il Pontefice possa trovare serenità, forza e speranza per affrontare questo momento di prova. Le famiglie sono sempre più coinvolte nella vita e nella missione della Chiesa. Così, al termine dell'incontro in Vaticano su Amoris Laetitia, è stato letto un messaggio di Leone XIV che recava proprio queste parole. Nonostante il suo ricovero di questi giorni al Policlinico Gemelli, il Pontefice ha ringraziato per il lavoro svolto, dicendo: «Leggerò i frutti del vostro lavoro e delle vostre discussioni». E a suo tempo, ha scritto, «offrirò le mie riflessioni». Poi ancora, «la condivisione delle vostre esperienze e il vostro ascolto attento costituiscono veramente un dono per tutta la Chiesa». Padre Costa ha riportato: «le famiglie non si limitino a relazioni strette». Monsignor Bourdain ha aggiunto: «la Chiesa ha uno sguardo lucido sui cambiamenti della vita matrimoniale». Infine il cardinale Cabrera Herrera ha detto che i risultati devono essere a beneficio delle comunità in tutto il mondo. Anche se ferita, una famiglia può sempre crescere e partire dall'amore. Così nell'omelia preparata dal Papa e eletta dal cardinale Tagle, che ieri ha presieduto la messa in piazza San Pietro, a conclusione dell'incontro nel decennale della pubblicazione dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia, si è pregato per Leone XIV perché dopo l'intervento al Gemelli senta il conforto del Signore e il sostegno di tutta la Chiesa e perché possa trascorrere una serena convalescenza per un pronto e completo ristabilimento. Stati Uniti, appello di cattolici ed evangelici a trattare i migranti con umanità. In un documento ecumenico, la Conferenza Episcopale e National Association of Evangelicals chiedono compassione e saggezza nel dibattito sull'immigrazione. Azioni di controllo e applicazioni della legge indiscriminate rischiano di dividere e disgregare famiglie e comunità. È la prima volta nella storia degli Stati Uniti che autorevoli rappresentanti della Chiesa Cattolica e delle Chiese Evangeliche intervengono insieme con un ampio documento ecumenico in tema di immigrazione, dal titolo A Call for Christian Compassion and Wisdom in the Immigration Debate, ovvero un appello alla compassione e alla saggezza cristiana nel dibattito sull'immigrazione, che è stato diffuso il 13 ottobre. Notizie dal mondo. Per anni la nuova portavoce della Casa Bianca, Katie Zaccaria, entrata in carica la scorsa settimana, ha detto di essere un'avvocata. Ha detto di aver fatto da consulente legale per la Banca Mondiale e da capo dell'ufficio legale di un'organizzazione non governativa in California. Lo stesso presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, l'ha presentata come sua legale. Sembra però che Zaccaria non abbia mai superato l'esame di Stato per l'abilitazione professionale. La nuova portavoce di Trump, dunque, è già finita nei guai, dopo che ha detto per tutta la vita di essere un'avvocata, ma ciò non risulta da nessuna parte. Ieri la presidente del Costa Rica, Laura Fernandez di destra, ha inaugurato un carcere di massima sicurezza per isolare i membri delle gang criminali sul modello dell'enorme carcere di El Salvador chiamato CECOT, che è divenuto noto anche all'estero per le condizioni pessime e gli abusi compiuti al suo interno. Fernandez era stata eletta a febbraio di quest'anno in continuità col presidente uscente Rodrigo Chavez. Fu proprio Chavez a iniziare la costruzione del carcere come risposta securitaria e populista all'aumento del tasso di omicidi registrato negli ultimi anni nel paese. Ieri il Senato brasiliano ha approvato definitivamente la legge che riduce la settimana lavorativa da 44 a 40 ore, con l'effetto di accorciarla da 6 a 5 giorni a parità di stipendio. È una vittoria per il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, di sinistra, che aveva proposto la legge a maggio e che il 25 ottobre sfiderà al ballottaggio delle elezioni presidenziali il candidato di estrema destra Flavio Bolsonaro. Bolsonaro è il figlio dell'ex presidente Jair, che sta scontando una condanna a 27 anni per aver tentato di organizzare un colpo di Stato nel 2022. In Francia centinaia di istituti stanno utilizzando la didattica a distanza come soluzione temporanea alle ampie e partecipate proteste studentesche cominciate a fine settembre, che hanno provocato la chiusura di molti edifici scolastici. Alcuni studenti hanno però trovato un modo per sabotare lo svolgimento delle lezioni online. Consiste nel condividere i link delle riunioni con decine di persone esterne alle loro classi, invitandole a partecipare e a fare rumore, fare confusione, in modo tale da renderle ingestibili e costringere gli insegnanti a interrompere il collegamento. Intanto, durante le proteste studentesche cominciate in Francia a fine settembre, sono state fermate già 7.950 persone. Frattanto, per il secondo giorno consecutivo, anche in Albania gli studenti hanno protestato danneggiando la sede del Ministero dell'Istruzione. Ieri il governo vietnamita ha organizzato una cerimonia per seppellire i resti di 731 persone che ritiene siano combattenti uccisi nel 1968 durante l'offensiva del Tet, uno degli episodi più noti della guerra del Vietnam. Erano state sepolte in fosse comuni, scoperte solo lo scorso giugno in un parco di Ho Chi Minh, la città più grande del paese. Le autorità hanno impiegato 3 mesi per riesumare i loro resti, identificandoli solo in parte. Ieri sono stati portati in un cimitero militare. Nei giorni scorsi il governo del Pakistan ha imposto un lockdown nella provincia nord-occidentale del Khyber Pakhtunkhwa, dopo che domenica aveva sospeso il governo provinciale e sostituito il capo del governo Sohail Afridi. Lunedì e martedì in molte aree le scuole sono state chiuse, le strade sono state bloccate e l'accesso a internet dai cellulari è stato ridotto. Ieri la situazione si è un po' normalizzata, ma ci sono ancora blocchi stradali e proteste e manifestazioni sono vietate. Per 13 anni il Khyber Pakhtunkhwa era stato governato dal Movimento per la Giustizia, di cui fa parte anche Afridi, ed è stato fondato dall'ex primo ministro Imran Khan, il principale politico di opposizione nel paese, che dal 2023 è in carcere per corruzione, anche se lui sostiene che le accuse siano politicamente motivate. Intanto comunque il governo del Pakistan ha imposto quindi un lockdown nella provincia, dopo averne sciolto il governo. In Turchia è stato scoperto un relitto antichissimo. Un gruppo di ricerca guidato da Hakan Oniz, professore dell'Università Akdeniz in Turchia, ha scoperto un relitto che in base alle prime valutazioni è stato datato al periodo iniziale dell'età del bronzo, che in quell'area è compreso grosso modo tra il 3300 e il 1200 a.C. Gli archeologi hanno recuperato 3 ancore di pietra e più di 30 anfore sul fondale vicino all'isola di Kekova, nella provincia di Antalya, a una profondità di circa 30 metri. I risultati preliminari della scoperta sono stati descritti in uno studio pubblicato di recente. Il relitto è rimasto sul fondale per oltre 40.000 anni e risale quindi all'età del bronzo, più o meno lo stesso periodo in cui furono costruite le piramidi di Giza.
4: Notizie dall'Italia. Roma e gli amici della coesione lavorano a piattaforma per negoziare sul bilancio. Nuove risorse, proprie equilibrate e no a nuovi tagli tra i punti imprescindibili. L'Italia lavora così. Gli amici della coesione lavorano a piattaforma per negoziare sul bilancio. Nuove risorse, proprie equilibrate e no a nuovi tagli tra i punti imprescindibili.

Gentile con PD e Movimento 5 Stelle, il grasso di Zelensky e l'attacco di Mosca, Salvini si smarca. La Premier riapre sullo sconto IRPEF e si dice più che favorevole all'estensione al 33%. Nel frattempo via libera Unione Europea al decreto bollette, ma alta tensione tra i 27 sull'energia. Dialogo tra l'Unione Europea e Roma sulla flessibilità, anche il bilancio divide l'Europa. La Regione Valle d'Aosta ha partecipato a Bruxelles alla Settimana Europea delle Regioni e delle Città 2026. L'assessore alle politiche europee Leonardo Lotto ha preso parte come relatore al dibattito politico sul tema del diritto di restare, illustrando la strategia valdostana articolata attorno ad una governance efficace, all'uso delle nuove tecnologie e al mantenimento dei servizi di prossimità, al fine di preservare l'equilibrio tra le attuali sfide socioclimatiche e l'identità secolare delle comunità alpine. Per supportare al meglio le nostre comunità, affermato, servono risposte concrete su trasporti, scuola, welfare e servizi di prossimità, così afferma Lotto, a fronte delle sfide climatiche e sociali. La strategia vincente consiste nell'integrazione tra la nostra autonomia, le politiche nazionali e la cooperazione europea. Solo così si potranno creare le condizioni per rendere effettivo il diritto a restare, a tornare o a volersi insediare, per la prima volta, in montagna. A Milano i funerali di Vilma De Angelis, aveva 96 anni. L'ultimo abbraccio durante il funerale della cantante conduttrice televisiva si sono svolti nella mattinata di ieri, non lontano dal Corvetto a Milano. Il suo debutto al Festival di Sanremo risale al 1959, quando De Angelis aveva interpretato Nessuno, riproposta in gara da Betty Curtis e per tutta la vita eseguita anche da Iulia De Palma. L'ultima partecipazione alla gara sanremese risale al 1963. Una nuova stagione di popolarità arrivò grazie ai programmi di cucina a partire dal 1979. Notizie locali. Il comune conferma le misure già adottate in passato in occasione del SICAM, il Salone Internazionale per i Componenti, Semilavorati e Accessori per l'Industria del Mobile. La 17ª edizione si svolgerà dal 20 al 23 ottobre a Pordenone Fiere, portando con sé visitatori a livello internazionale e, come ogni anno, disagi per i residenti che si trovano vicino al quartiere fieristico, ma non solo, per tutto il traffico pordenonese. Negli ultimi anni le amministrazioni hanno cercato di trovare delle soluzioni per limitare le forti criticità che si sono più volte manifestate durante l'evento, spesso senza buoni risultati. Al fine di agevolare il traffico e ridurre i disagi nelle vie che si trovano vicino al SICAM, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione dalle 8 alle 20 per tutti i veicoli nelle seguenti vie: via Dogana, via Malteo, via Montecavallo, via Cerdoni, via Fortunio e via Buozzi. E parliamo ancora di viabilità, questa volta per quanto riguarda il nuovo ospedale a Pordenone. Sono terminati i lavori della rotatoria. Il progetto, dal costo complessivo di 3,5 milioni di euro, ha subito diversi slittamenti per il caldo estremo di quest'estate. Adesso i lavori si sono ufficialmente conclusi. La nuova rotatoria è formata da due corsie e dalle intersezioni a quattro bracci. Ci sono in previsione altri interventi infrastrutturali previsti dal comune, la riqualificazione di via Montereale e di via Rotto, dove sarà creata anche una pista ciclabile. Sul lato dell'ospedale sarà invece realizzato un percorso pedonale. Controlli nei parchi di Porcia e Pordenone, sequestrate 300 dosi di droga, 34 i segnalati. Il risultato delle operazioni svolte dai carabinieri della stazione della sezione radiomobile. Contemporaneamente, blitz nel casolare, i carabinieri scoprono una piantagione tra i rovi, sequestrate a Frisanco 51 piante di marijuana. Nuova operazione dei carabinieri dopo l'arresto di un uomo di 56 anni, avvenuto nella giornata di sabato scorso. Da un anno e mezzo quella che doveva essere una zona tranquilla è diventata il fulcro di un fenomeno che parrebbe di occupazioni abusive. Quella registrata di recente è tristemente la terza chiusura forzata dell'immobile in via Caboto, secondo il racconto della residente. La proprietà ha tentato di blindare l'immobile una volta per tutte: operai, una scala, un catenaccio robusto e due pannelli per sbarrare definitivamente la porta d'ingresso, ma la misura di sicurezza è durata lo spazio di poche ore. La situazione è rapidamente degenerata, portando all'intervento dei vigili del fuoco per liberare il giovane e procedere all'identificazione. I giovani durante una notte hanno tentato di scardinare la porta, poi nella mattinata sono usciti dal condominio dopo aver scardinato la parte sinistra, tre ragazzi e una ragazza. Alessandro Mangraviti ha raccolto la segnalazione e ha precisato che nello stabile si teme ci sia un problema di brutte frequentazioni, dall'uso di droghe leggere a microcriminalità, come ad esempio appoggiarsi alla struttura dopo dei microfurti,
per raccogliere o nascondere il bottino. Il quartiere adesso attende risposte concrete prima che la situazione degeneri ulteriormente. Vogliamo tornare alla normalità e questo

0: lo sfogo dei residenti dopo l'ennesimo tentativo di sigillare l'immobile. Ponte sul Colvera, maxi svaro da 50 tonnellate tra due gallerie a Frisanco. L'impalco metallico sarà sollevato con due mezzi coordinati e trasferito per 1,2 km attraverso la galleria, poi sezionato in loco. La fase più delicata sarà lo svaro del vecchio impalcato metallico. Particolare attenzione riservata alla protezione del torrente e della forra sottostante. L'ingegner Elvo Zornitta sale in cattedra, una cattedra speciale nella sua corva, ormai libero dall'incubo Una Bomber che ha segnato la sua vita tra il 2004 fino alla recente archiviazione dell'inchiesta bis sul Bombarolo, che per 20 anni ha seminato il panico a nord-est con i suoi ordigni, può dedicarsi completamente alla sua grande passione, riparare vecchi orologi e condividere quest'arte che ormai comincia ad appartenere soltanto a pochi esperti orologiai. Lo stesso hobby che probabilmente ha attirato l'attenzione degli inquirenti che per anni hanno indagato sull'ingegnere in grado di lavorare su meccanismi minuscoli, come lo erano alcuni ordigni realizzati dal Bombarolo. Quel periodo Zornitta adesso può lasciarselo alle spalle, anche se la ferita difficilmente potrà rimarginarsi. Condividere la sua passione, tuttavia, per lui è sicuramente una gioia. L'ingegnere sarà ospite anche della serata Tempus Fugit, gli orologi meccanici, in programma il 23 ottobre al centro sociale di Corva, tra Pordenone e Azzano Decimo. Notizia dal Bellunese. Il Veneto parte dal Bellunese per sperimentare un nuovo modello di reclutamento degli infermieri all'estero. La giunta regionale ha approvato lo schema di protocollo d'intesa che dovrà accompagnare il progetto pilota dell'URSS 1 Dolomiti, mettendo insieme sanità, istituzioni locali, università e associazioni. L'obiettivo è affrontare la carenza di personale infermieristico, non soltanto attraverso la ricerca di professionisti all'estero, ma costruendo un percorso che comprenda verifiche delle competenze, formazione linguistica, tutoraggio, alloggio, integrazione nel territorio. Attorno al progetto è stata costruita una rete piuttosto ampia. A coordinare il percorso sarà un apposito tavolo promosso dalla regione, chiamata a seguire la progettazione e l'avanzamento delle attività. Dagli Stati Uniti alla Cina, dal Brasile alla Thailandia, 20 buyer internazionali provenienti da 9 paesi hanno trascorso 3 giorni nelle Dolomiti bellunesi, alla scoperta non soltanto dei paesaggi più conosciuti, ma anche di esperienze, tradizioni e luoghi ancora lontani dai grandi circuiti turistici. L'occasione è stata By Veneto Speciale Montagna 2026, l'iniziativa della regione dedicata alla promozione e alla commercializzazione dell'offerta turistica montana veneta sui mercati internazionali. Il viaggio è cominciato venerdì da Cortina d'Ampezzo, poi spazia al territorio vero e proprio, passando per Pieve di Cadore con la visita alla mostra Tiziano il paesaggio per poi andare verso le Dolomiti bellunesi. L'obiettivo tra gli altri è anche quello di consolidare la presenza delle Dolomiti bellunesi sui mercati di Stati Uniti e Canada. Da Piazzale Sterrato a parcheggio attrezzato con 84 posti auto, nuove alberature, illuminazione rinnovata e percorsi accessibili, il comune di Feltre investirà 540.000 euro per riqualificare completamente l'area di sosta di Via Piave, di fronte al seminario vescovile e a pochi passi dalla stazione ferroviaria. La giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento, che interesserà una superficie di circa 2.800 metri quadri. L'obiettivo è sistemare in maniera definitiva un'area oggi molto utilizzata, ma ancora caratterizzata dal fondo di ghiaccio, senza una delimitazione precisa degli stalli e delle corsie di circolazione. Zona traffico limitata a Polpette, 150 multe al giorno, sistema sotto accusa e minoranza all'attacco. C'è confusione anche sulle deroghe. L'introduzione dei divieti ha fatto scattare le sanzioni che sono numerosissime. Il vice sindaco Levis ha annunciato molti non saranno a conoscenza della cosa o semplicemente fanno finta che non ci sia. Le opposizioni commentano, avevamo avvisato che sarebbe finita così. 7 nuovi defibrillatori sulle auto dei carabinieri della provincia di Belluno, dispositivi che possono fare la differenza nei minuti decisivi di un'emergenza e che sulle piste da sci hanno già dimostrato la loro importanza. Nell'ultima stagione sciistica sono stati almeno 2 gli interventi di questo tipo. Alla presenza di dispositivi ovviamente si affianca anche la formazione. Oltre 200 militari sono stati formati nelle manovre salvavita di primo soccorso e nell'utilizzo del defibrillatore. 4 giorni dedicati al miele e all'apicoltura bellunese, 160 espositori nel centro del paese, ben 67 mieli in concorso, mai così tanti. Da oggi, 15 ottobre fino a domenica 18, torna Limana, paese del miele, giunta alla 17ª edizione e quest'anno intitolata Il ritorno del miele. Sono ben 67 i campioni in concorso. Per il vice sindaco Roberto Piol, dal 2010 Limana, paese del miele, è diventata il più grande evento del Veneto per promuovere e valorizzare l'apicoltura di montagna. un incontro ad alto tenore letterario nel calendario della 15ª edizione del Mese del Libro, la rassegna organizzata dal Comune di Alpago e curata dal giornalista Ezio Franceschini. Questo sabato 17 ottobre alle 17.30 in Sala Placido Fabris, lo scrittore e fotografo milanese Giorgio Falco sarà protagonista in dialogo con lo scrittore Francesco Maino. Al centro la presentazione del romanzo Di Ora in Ora, edizione Einaudi 2026. Il tema è: qual è l'effetto del tempo sui nostri corpi, sul paesaggio e sul modo in cui guardiamo il passato. Notizie dal mondo dello sport: calcio, sconfitta amara per la Roma, avanti 3-1 Real Madrid, la ribalta in 8 minuti e finisce per 4-3. Mourinho, sannato dei 70.000 dell'Olimpico, sorride per un incredibile 4-3. Conè si fa male. E dal tennis: WTA Wuhan, Paolini c'entra gli ottavi, superata la ceca Bartunkova, prossima avversaria per l'azzurra, la britannica Kartal. E dal basket: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella assisterà d'Italia-Turchia a Roma il 26 novembre, la prima volta del capo dello Stato ad un match di pallacanestro. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi giovedì 15 ottobre avremo tempo stabile con cielo sereno poco nuvoloso e venti di brezza. Domani venerdì 16 ottobre tempo stabile con cielo sereno poco nuvoloso e ancora venti di brezza. Tendenza per dopodomani, sabato 17 ottobre, cielo da poco nuvoloso variabile per velature anche spesse ad alta quota. La temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 8 gradi e una massima di 24. Ringraziamo amici ascoltatori e voi tutti per averci seguiti fino a qui all'interno di questa edizione quotidiana del radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una buona giornata e un buon ascolto, sempre in nostra compagnia.
1: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin e conoscere la storia di Radio Voce nel Deserto, ti consigliamo il libro Il coraggio dell'annuncio, edizione Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenelDeserto@libero.it.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2026.

0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi nel Vangelo Gesù parla della festa di nozze preparata da un re per suo figlio. Il matrimonio di un figlio è un momento speciale per ogni famiglia. E questo padre felice vuole condividere con tutti la sua gioia. Offre un banchetto e invita tante persone. San Tommaso d'Aquino dice in proposito che il bene tende per sua natura a diffondersi. Bonum dicitur diffusivum sui. E anche l'immagine del nostro racconto ci parla in un contesto particolare di vita vissuta di questa realtà. Quando accade qualcosa di buono, si accende una luce che porta a coinvolgere gli altri nella propria felicità. Di fronte a un'offerta così bella, però, gli invitati, invece di unirsi alla festa, si tirano indietro e preferiscono continuare a occuparsi dei loro affari. Alcuni, anzi, infastiditi, insultano e addirittura uccidono i messaggeri del re. Anche questo purtroppo succede. Non sempre il bene che offriamo è compreso, riconosciuto, apprezzato, anzi a volte è frainteso e respinto. Ma ciò non deve scoraggiarci. Il re, davanti al rifiuto, non annulla le nozze e non cancella i festeggiamenti. Anzi, estende il suo appello a un numero ancora più grande di persone, inviando i suoi servi a chiamarle per le strade, perché la gioia degli sposi sia un dono per tutti. A questo punto ci domandiamo: chi rappresentano i protagonisti di questa storia? San Girolamo identifica il re con il Padre dei Cieli, lo sposo con Gesù e la sposa con la Chiesa. Tra i protagonisti, allora, ci siamo anche noi, scelti dal Signore per condividere con Lui la nostra esistenza e per essere, assieme a Lui, portatori di vita. La festa di nozze è la nostra, e la sala del banchetto sono le nostre chiese, le nostre case, i posti in cui viviamo e in cui ogni giorno il Figlio del Re, Gesù Cristo, torna a dichiararci il suo amore e attende il nostro sì. Lì noi lo incontriamo, vestiti come la sposa, con l'abito bianco del battesimo e ornati con i gioielli delle opere buone che ci avvicinano a Dio e tra noi. La gioia che annunciamo allora non è artificiale, ma profonda, concreta, reale, bella come i volti delle persone che incontriamo, vera come il lavoro, i sorrisi, le lacrime, le strette di mano, i gesti di bene delle nostre giornate. Ed è un dono di Dio per la salvezza del mondo. Chiediamo dunque a Maria, Madre del Signore, che ci aiuti a crescere in questa gioia e ad annunciarla sempre e ovunque, anche là dove non è compresa, con generosità, con coraggio e con fede. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
1: Et concepit Spiritu Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: habitabit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
1: vini efficiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo,
0: sed nomen Domini benedictum,
1: ex nunc et usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del giorno a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. Buon ascolto.
1: Noi che abbiamo sperato in Cristo, il fondamento della nostra vita è sempre Gesù, la pietra angolare. È sempre Lui. Ecco perché non dobbiamo temere. Ma essendo Cristo la nostra speranza, Cristo diventa anche la nostra verità. Speranza e verità vanno di pari passo. Difatti, come superare, potremmo dire, ciò che poc'anzi diceva il Vangelo? Abbiate paura di colui che ha potere sulle vostre anime. Come superare questo? Credendo che soltanto Cristo è la nostra speranza e abbracciando in pieno la verità del Vangelo. Oggi uno dei pericoli latenti in mezzo al nostro popolo è quello di costruirsi le proprie verità. Ma il Vangelo ci insegna che la verità è una sola. E la verità non la possiamo barattare con niente. Avete visto come nella sua vita terrena l'atteggiamento di Gesù su questo punto è molto duro. Non ci sono scappatoie, perché la verità è solo una, è Cristo, è quella che il Padre ci ha donato. Ecco perché noi dobbiamo sempre seguire nella nostra giornata la verità e mai barattare questa verità. Certo, è comodo, sapete, barattare Cristo è tanto comodo. Noi forse pensiamo che delle volte tutto ciò è soltanto in Giuda che lo tradisce per 30 denari. Ma noi, ogni volta che spiritualmente accettiamo la bugia nella nostra vita, ed è il diavolo, noi barattiamo nostro Signore. Perché il diavolo ti dice una bugia che per noi diventa verità. E Cristo ti dice la verità e tu la fai diventare una bugia, perché poi alla fine fai come ti pare. Allora ecco perché i santi padri ci dicevano temere il giorno del giudizio, perché è facile dimenticarci del giudizio di Dio sulla nostra vita. È facile costruirci un buonismo al nostro uso e consumo. Dio, e soltanto Dio, è il giudice della nostra vita, ma è sempre il giudice. Allora, per poter aggrapparci alla sua misericordia che è senza limiti, ed è questa l'altro volto del Padre, bisogna però essere convinti che soltanto Lui, nostro Signore, è l'ancora della speranza nella nostra vita. Più noi ci aggrappiamo a Lui, verità, vita e via, e più certamente ci presenteremo consolati davanti al giustissimo giudizio di Dio. Allora potremmo dire, qual è il segreto, per presentarci, potremmo dire, sereni, davanti al giudizio di Dio? È uno solo. Lo dice Bernardo di Chiaravalle. In quel giorno io dove andrò a rifugiarmi? Nella ferita del costato. Nel costato di Cristo. Ecco perché è importante che noi riprendiamo nella nostra vita non la devozioncella, ma la devozione con la D maiuscola al Sacro Cuore di Gesù. Perché soltanto lì noi troveremo riparo, troveremo rifugio. Soltanto lì saremo consolati. In quel crogiuolo di immensa carità. Perché il Sacro Cuore, e oggi la ricordiamo, è apparso a Santa Maria Margherita Lacock? Per questo motivo, per dare al mondo questo messaggio di speranza. Il mondo sarà giudicato, è vero, ma se il mondo si vuole salvare, deve trovare rifugio solo nel cuore del Signore. Solo lì, che è un immenso crogiuolo di carità. Crediamoci a questo. Crediamo che il cuore del Signore è il nostro rifugio proprio, come dice Bernardo, quando ci presenteremo davanti al giudizio di Dio. Rifugiamoci in quella ferita così grande del suo costato, perché lì, dice Bernardo, sentiremo i battiti del cuore del Signore che ti dice: io ti voglio salvare, io ti amo. Se l'ho dato Gesù Cristo.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il pensiero del giorno a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. Buon proseguimento di ascolto.

Ancora ben trovati a voi tutti, amici ascoltatori, su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, giovedì 15 ottobre 2026 ed è mezzogiorno e 18 minuti. Un po' di musica, poi alle 12.30 ci colleghiamo con Buongiorno Professore con una nuova puntata. A seguire alle 13 il notiziario, alle 13.12 Vite di Beati e Santi, alle 13.35 il Santo del Giorno a cura della redazione, a seguire alle 14 il consueto radiogiornale di Radio Voce nel Deserto. Alle 14.35 meditazioni, alle 14.50 Coroncina la Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15.30 Santo Rosario della Luce, alle 16.15 Commento al Vangelo del Giorno e a seguire i Vespri del Giorno, alle 16.30 in Cammino Sinodale, alle 17 Catechesi di Don Angelo Pandin e a seguire Borghi d'Italia alle 18. Alle 18.25 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18.30 Santo Rosario e alle 19 la Santa Messa. Alle 19.35 servizi di informazione, alle 25 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin. Alle 20.20 in Spirito e Verità, in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma. Alle 21 interviste, alle 22 catechesi di Don Angelo Pandin e alle 23.30 la compieta, le meditazioni e l'attualità. E auguriamo a voi tutti così una buona giornata e una buona continuazione di ascolto su Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: Sono Prof, un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno Prof.
1: Buongiorno ragazzi ed eccoci ad una nuova lezione. Questa volta sarà un po' delicata. Vi propongo di indovinare la parola offrendovi l'iniziale N. Che cosa vi fa venire in mente? N come Giacomo?
2: Novità.
1: N come novità. Oppure Giuseppe?
3: Nozione.
1: N come nozione. Ancora?
2: Come natura.
1: Giulio? N come natura. N come natura. Ed è esattamente di questo che parleremo oggi. Ma la parola nasconde una serie di ambiguità. Natura a sua volta come Guido?
2: Allora, secondo me natura può valere come libertà, come tempo libero, come ritrovo e come anche tranquillità.
1: Ok. Matilde?
4: Grazie prof, per me la natura ci circonda, quindi fa parte di tutti i nostri giorni e insomma della nostra vita.
1: Matilda?
5: Grazie. Magari natura come qualcosa di più grande di noi, una forza, un'entità esterna a noi che noi dobbiamo sì temere, ma più che altro rispettare, che ci guida in un modo nella nostra vita.
1: Di nuovo Guido?
2: Sì, perché ora che ci penso la natura un pochettino è ciò che va a imporre come va la nostra vita. Se ad esempio fuori piove tanto forte e noi non possiamo andare a scuola oppure non possiamo fare certe cose, quindi anche ciò che va a decidere come andare la nostra vita. E da ciò dove noi partiamo, ciò che noi torneremo.
1: Molto bene. Bravi ragazzi, sono contento dei vostri interventi e so anche che alcuni di voi hanno fatto alcune interviste e vorrei sentirle insieme a voi.
6: Penso che in quanto esseri umani ognuno di noi sia di fatto un ostacolo per la natura. Abbiamo praticamente rotto e brutto il legame che ci univa ad essa con la rivoluzione industriale.
7: Per me la natura è un luogo meraviglioso dove possiamo ricongiungersi sia con noi stessi che con Dio.
8: Io non vorrei tornare all'epoca preindustriale perché anche se no magari era più legata alla natura, penso che tutte le tecnologie e strumenti che abbiamo a disposizione oggi anche per medicina o tecnologia siano più utili.
9: Io apprezzo la natura personalmente, purtroppo non mi sento parte di essa come vorrei, soprattutto con il progresso della tecnologia l'uomo ha cominciato a dominarla.
10: Secondo me la natura è da dove provengono tutte le cose belle e da dove ritorneremo una volta che il nostro tempo in questa terra avrà finito, e noi sempre dobbiamo prendere cura di lei.
11: La natura devo dire che mi piace molto, perché comunque anche quando faccio passeggiate o comunque mi metto alla finestra a vedere un po' il panorama di fronte a me, provo una sensazione di relax inspiegabile.
12: Personalmente mi sento più parte della natura che un ostacolo ad essa, perché magari nei miei momenti no, il mio metodo per calmarmi è andare in spazi verdi come per esempio parchi.
1: Molto bene ragazzi, la parola natura per alcuni di voi richiama il concetto di ambiente. A sua volta il concetto di ambiente potrebbe significare o qualcosa in cui vivere e a cui appartenere, oppure qualcosa da dominare. Qualcuno di voi ha parlato della rivoluzione industriale della tecnologia. Già questo ci mette in difficoltà. Ora però dobbiamo capire a sua volta se questo significato, prima di tutto, è sufficiente. Ma prima di capire questo, dobbiamo valutare se questo significato, cioè l'ambiente, voi lo sentite come qualcosa a cui appartenere, a cui tornare, o l'ambiente come qualcosa in cui l'uomo vive e questo ambiente è a totale discrezione e arbitro illimitato dell'uomo stesso. l'uomo è padrone della natura o è parte della natura? Su questo vorrei un attimo sfidarvi. Giacomo?
3: E secondo me l'uomo è in un certo senso entrambi. Possiamo dire che appartiene alla natura e che prova a dominarla. Però inevitabilmente, forse proprio per come è fatto l'uomo, anche lui ha bisogno della natura. Quindi si parla magari di ritorno, cioè di un momento prima o poi in cui l'uomo arriva a un punto dove non potrà più solo dominarla, dovrà imparare anche a conviverci come ha fatto nei secoli precedenti.
1: Molto bene, Giacomo. Altri di voi? Matilde?
4: Io credo che la natura domina l'uomo, assolutamente. L'uomo non può dominare la natura, in quanto la natura appunto sovrasta proprio naturalmente l'uomo in quanto inferiore.
1: Anita?
13: Secondo me l'uomo si illude di poter dominare la natura, ma di fatto non può riuscirci, perché la natura è immensa e non è sottoponibile al dominio dell'uomo, nonostante lui si illuda di poter.
1: Molto bene anche questo intervento, e mi avete fatto venire in mente Francis Bacon. Qualcuno ci vuole ricordare chi è? Guido?
2: Forse l'Atlantide di Bacone può ricondurci un attimo verso Francis Bacon.
1: Allora, sull'Atlantide di Bacone, così sembra la mappa. Forse il vostro amico Guido intendeva l'opera di Francis Bacon, del filosofo inglese del 1600, Francis Bacon, che era la nuova Atlantide. Giusto, Anita? Adesso ti ricordi cosa Francis Bacon diceva? Bene. Guido, ascolta. Diceva...
13: Nella nuova Atlantide? Se non mi sbaglio, Francis Bacon descrive una tipologia, diciamo, di mondo alternativo, diciamo.
1: Giulio?
14: Grazie, prof. E Francis Bacon idealizza un mondo in cui l'uomo, tramite la tecnologia, riesce un po' a sovrastare la natura, tanto che, andando poi a leggere testualmente i suoi testi, già idealizza il fatto dell'esistenza, se vogliamo dire, dei robot.
1: Quindi, esatto, grazie, questa volta lo dico io, grazie Giulio. Francis Bacon descrive un'utopia, ma è un'utopia realizzabile, auspicabile agli occhi di Francis Bacon. Il cuore di quest'isola è un laboratorio immenso in cui si fa ricerca scientifica sotto ogni punto di vista, e Francis Bacon ci chiarisce il motivo, e questa ragione ve la voglio far leggere. Giulio, prego.
14: Conoscere tutte le forze nascoste nella natura per estendere i confini dell'impero umano ad ogni cosa possibile.
1: Che cosa significa, secondo te, estendere i confini dell'impero umano?
14: Io credo che qui Francis Bacon non stia dicendo tanto un confine territoriale quanto un confine più scientifico e mentale, quindi riuscire a far sì che l'uomo riesca a dominare sotto ogni aspetto nel mondo, quindi partendo dalla medicina, magari arrivando fino all'agricoltura oppure ai mezzi di trasporto.
1: C'è di più, Giulio. Qualcuno di voi vuole intervenire in merito? Matilde, tu ci leggi di più?
4: Io penso inteso appunto impero umano sopra questa natura, ok? Quindi appunto di sovrastarla.
1: Intendi bene. L'impero umano è proprio il dominio tecnologico. Sembra quasi che Francis Bacon riesca a individuare un aspetto assolutamente attuale delle nazioni, cioè la superiorità tecnologica è quella che può garantire il dominio di una nazione sulla natura e anche il dominio di una nazione sulle altre nazioni. Quindi è un mondo non soltanto tecnologico, ma lasciato a tutte le altre nazioni. Quindi è un mondo non soltanto tecnologico, ma

0: tutto per realizzare nella società il trionfo delle scienze in generale. Allora, che ne pensate? Voi ci vivreste in un mondo completamente dominato dalla scienza e dalla tecnologia? Guido?
1: Ecco, secondo me un mondo del genere sarebbe un mondo pieno di certezze, appunto, perché sapendo come funzionano sia scienza che tecnologia, che hanno alla base il bisogno di una certezza prima di funzionare, sarebbe un mondo sicuro, un mondo tranquillo, un mondo meglio per tutti noi, a parere mio.
0: Matilda?
2: Io non sono assolutamente d'accordo. Un mondo così sarebbe un mondo del tutto dominato dall'uomo, quindi non ci sarebbe un equilibrio, perché se una parte, uomo contro natura, in questo caso è l'uomo a dominare su tutto, non essendoci un equilibrio, si ha un sistema che a sua volta è sbagliato. Assolute certezze comunque secondo me non garantiscono una vita piena, l'incertezza è parte di essa ed è data dalla natura, quindi se io sopprimo del tutto la natura sto anche sopprimendo l'equilibrio di per sé.
0: Mi fa riflettere quello che ha detto Matilde, perché è molto delicato e molto profondo. Paradossalmente l'uomo diventa vittima di se stesso, vittima della scienza e vittima della tecnologia, ammesso che si possa avere la certezza su ogni ambito del comportamento umano e quindi la capacità di prevedere che cosa farà l'uomo, così sarebbe felice oppure no? Ma voi ci vivreste in un mondo così automatizzato? Giacomo?
3: Io parlo da persona che non vive proprio in città, ma che vive un po' più in campagna, e mi trovo a condividere con Matilde, perché vivendo non a stretto contatto con quello che è probabilmente il mondo urbano, tecnologico, e anche con quella che è la vita della società, penso ogni tanto di accorgermi come ci sia una parte di me, e penso allora di tutti quanti gli uomini, che non riesce a vivere nella società, non riesce a vivere nella tecnologia, ma che ha bisogno della natura, una parte forse più istintiva, più primordiale, e che secondo me ha senso curare tanto quanto quello che è il nostro spirito sociale.
0: Bravissimo Giacomo, vorrei riportare, così lo leggiamo tutti, i termini che lui ha utilizzato. Lui ha utilizzato questi termini: istintivo e primordiale. Questi termini sono assolutamente affascinanti. Cosa ti fa pensare primordiale? Matteo, ti vedo perplesso. Perché?
4: Ma non saprei come definire primordiale senza legarmi alla natura, perché per me primordiale è qualcosa legato alla natura prima dell'uomo, cioè è una cosa proprio, non so come dire, la base, quasi legata alla base.
0: Guido, vuoi intervenire tu?
1: Certo, ecco, secondo me primordiale può essere qualcosa con cui l'uomo già nello stato di natura è caratterizzato.
0: Fermati, ripeti la frase per tutti noi: già nello...
1: Già dallo stato di natura?
0: Dallo stato di natura, ed è esattamente questo funzionale, perché la parola ambiente, che è il primo significato della parola natura, dovrebbe richiamare una sorta di stato naturale. È questo che intendevi con primordiale, Giacomo?
3: Sì.
0: E a me stato di natura, primordiale, innocenza, quasi fa venire in mente uno dei massimi rappresentanti dell'illuminismo francese, anche se è un rappresentante un po' sui generis. Tra l'altro Giacomo aveva una parte di nome proprio come la tua. Forza, Jean-Jacques. Jean-Jacques, il cui cognome per tutti noi è?
5: Rousseau.
0: Rousseau. Bravissimi, Jean-Jacques Rousseau, il quale descrive un mito un po' particolare, non proprio come faceva Platone, però anche lui utilizza un riferimento con il mito
5: del buon selvaggio.
0: Del buon selvaggio, e sembra che questo mito del buon selvaggio e la figura che Rousseau descrive con il buon selvaggio possa, ma è una domanda la mia, possa essere affine a quello che ci hanno introdotto prima sia Giacomo sia Guido.

0: per ruralità, Giacomo intendeva.
1: Forse quando parliamo di vero rapporto o vera natura primordiale dell'uomo, dobbiamo andare a scavare ancora prima degli albori della civiltà, in quello che è proprio il nostro istinto quasi animale.
0: Agli arbori della civiltà, esattamente, perché nel Buon Selvaggio Rousseau fa riferimento non soltanto ad una situazione preindustriale, pretecnologica, in cui però il dominio dell'uomo è un dominio magari agricolo, ma fa riferimento ad una situazione in cui l'uomo vivrebbe in armonia con la natura, e quest'uomo, secondo Rousseau, li conserva per poi perdere una naturale innocenza. È vero che con il progresso e le scienze, ma secondo Rousseau anche con la rivoluzione agricola, l'uomo ha profanato. Vedete, mi viene in mente proprio un'espressione che usò un poeta italiano del Novecento, che coloro che faranno la maturità quest'anno studieranno, Pasolini, parlava proprio di profanazione dell'ambiente. E ora su questo vi propongo io una clip sintetica, su cui vorrei però sentire poi le vostre riflessioni.
2: Viviamo in un tempo in cui la natura è diventata vittima dell'uomo che la abita. Ogni anno sfruttiamo più risorse di quante la Terra riesca a rigenerare. Lo ricorda l'Earth Overshoot Day. Nel 2025 cadrà il 24 luglio. Negli anni 70 cadeva a fine dicembre. Significa che in mezzo secolo abbiamo bruciato quasi 5 mesi di sostenibilità. Le foreste sono in prima linea. Solo nel 2024 sono scomparsi 6,7 milioni di ettari di foresta primaria tropicale, un'area grande quasi quanto l'Irlanda. Gli oceani non stanno meglio. Ogni anno finiscono in mare tra 1 e 2 milioni di tonnellate di plastica che avvelenano la fauna marina e minacciano la pesca di intere comunità. E poi il clima. L'estate del 2023 è stata la più calda mai registrata in Europa. Ondate di calore, siccità, incendi boschivi e alluvioni devastano territori e creano nuove povertà. I numeri parlano chiaro. Il creato, il tessuto vivente che ci accoglie e ci nutre, non è infinito. Fermare questa corsa non è più un'opzione, è una necessità.
0: Buongiorno, prof. Vedete, ragazzi, la complessità del tema di questa lezione? E siamo solo al primo significato della parola natura. La natura come ambiente, e vi ha offerto una serie di riflessioni anche contraddittorie nel rapporto l'uomo-natura. Francesco, ce le vuoi sintetizzare?
3: Certo, prof. Sicuramente, diciamo, nel rapporto uomo-natura dobbiamo sicuramente rispettare la natura come nostro ambiente nel quale siamo immersi, e in un certo senso si ricollega quasi alla favola dello scorpione sulla rana, dove lo scorpione va a pungere la stessa rana che lo stava portando dall'altra parte del fiume. Quindi in un certo senso questo inquinamento continuo ci potrebbe quasi danneggiare da soli, quindi, come diceva, l'essere umano che è succube di se stesso. Però io mi chiedo allo stesso tempo se non possiamo definire anche questa natura in un certo senso, poiché, facendo un esempio, se un albero si trova naturalmente in un giardino e un'edera ci si arrampica sopra, l'edera è andata a modificare lo stato naturale delle cose. Allo stesso modo l'uomo va a modificare il proprio ambiente circostante. Potremmo dire in peggio o in meglio, questo è chiaramente da considerarsi, però questa è la mia domanda: non potremmo considerare la natura come ambiente in toto, anche nelle sue evoluzioni tecnologiche?
0: Questa riflessione che ci ha offerto Francesco è preziosissima, perché Francesco ci sta facendo riflettere su una sorta di doppio gioco. L'uomo può essere carnefice e vittima, e in più, secondo Francesco, l'uomo può essere carnefice e vittima della natura, dell'ambiente, non riconoscerlo come suo habitat, ma dominarlo, inquinarlo, deturparlo, come avete visto, ma può essere anche vittima e carnefice di se stesso. In fondo Rousseau ci invitava a riflettere su questo. La storia per lui è la storia di un regresso in cui l'uomo è vittima e carnefice, inventando la famiglia, inventando la proprietà privata, volendo dominare già con la rivoluzione agricola e poi con l'industria la natura, non solo deturpa la natura, ma soprattutto deturpa se stesso. Secondo Rousseau, l'uomo crea delle strutture economiche, uso un termine religioso volutamente, peccaminose. La proprietà privata e la famiglia vengono considerate come un peccato sociale di cui l'uomo è carnefice e vittima. A voi, Matilda.
4: Grazie. Sono d'accordo sul fatto che l'uomo sia carnefice che vittima di se stesso e delle sue azioni, come in realtà lo è qualsiasi essere vivente, perché nel momento in cui noi prendiamo una decisione andiamo a intaccare sia noi stessi che ciò che ci circonda. Però questo quindi è anche carnefice della natura, ma non credo sia vittima di essa, perché noi viviamo all'interno della natura ed è un ambiente in cui ci troviamo, ma ciò non implica che questo ci attacchi in qualsiasi cosa che noi facciamo. Quindi sì, noi intacchiamo il nostro ambiente, ma il nostro ambiente di per sé non è maligno nei nostri confronti. Al massimo ci diventa nel momento in cui noi lo danneggiamo o lo alteriamo.
0: Matilde, mi sembra che non sei d'accordo.
5: No.
0: Sei d'accordo? Perché sì, ti vedevo fare no con la testa.
5: Sì, no, all'inizio del discorso di Matilda non ero completamente d'accordo, però poi ha completato la frase. Effettivamente è come dice lei, noi siamo vittime della natura dal momento che noi la attacchiamo e la danneggiamo. Quindi quello della natura nei nostri confronti, quando diventa appunto un attaccamento, un danneggiamento, è soltanto in risposta a qualcosa che abbiamo fatto noi.
0: Vi convince questa cosa? La natura agisce contro l'uomo come reazione alla profanazione umana della stessa natura, dello stesso ambiente. Guido?
6: Ecco, forse non è propriamente la natura che agisce contro di noi, ma siamo noi che la rendiamo negativa nei nostri confronti, cioè il nostro intervento, come dicono loro per l'appunto, che prova proprio a rendere la natura una minaccia.
0: Quindi una tesi che convince la maggioranza di voi. A me no, io non sono convinto per niente. E non sono convinto per niente, non soltanto perché indipendentemente dall'uomo le catastrofi che la natura di per sé determina distruggono le comunità umane. Pensiamo ad un'eruzione vulcanica. Ne avete studiata anche una famosa in storia e anche in letteratura latina. Esattamente. La comunità umana di Pompei è una comunità umana vittima di un'eruzione vulcanica e la città di Pompei è assolutamente innocente. Guido?
6: Secondo me, ecco, vorrei rispondere prendendo la palla al balzo, dicendo che la città di Pompei sarà distrutta da un vulcano che era assolutamente innocente, ma più siamo andati avanti nel tempo, come ad esempio i tempi d'oggi, più siamo in grado di determinare se un vulcano ad esempio è attivo o meno, mentre invece il nostro intervento, la distruzione di foreste, consumo di bacini d'acqua, va a causare sempre più catastrofi naturali che vengono scatenate per causa nostra. Quindi sono mezzo d'accordo con la sua tesi, ma anche trovo qualcosa da ridire.
0: La vigna? No, sei d'accordo anche tu con loro?
7: Sono d'accordo con Guido, ma per il discorso che noi, cioè, la nostra volontà di distruggere alcune cose, di fare alcune azioni, invece la natura non ha deciso di scegliere Pompei per motivi specifici, cioè è successo.
0: Yasmin?
8: Io, prof, non sono d'accordo con lei dal momento in cui lei mi pone un paragone su qualcosa che dipende dall'ordine naturale delle cose. Un'eruzione vulcanica non può essere paragonata alla degradazione della natura quando si parla di innovazioni tecnologiche o comunque di rivoluzione industriale che sono state introdotte dall'uomo su di essa. Quindi un'eruzione vulcanica non può essere paragonato appunto alla reazione della natura di morire nel momento in cui a causa dell'industria per esempio c'è l'inquinamento.
0: Continuo a rimanere convinto delle mie posizioni proprio per la frase che ha utilizzato Yasmin. Voi siete sicuri sicuri che anche l'uomo e quello che l'uomo fa sia proprio a lui naturale? Perché potremmo riflettere, anzi, ve lo do come compito per casa su cui riflettere, perché la parola natura ci introduce un altro significato, che è un significato più difficile di ambiente, ed è essenza. Sapete perché non sono convinto del tutto delle vostre tesi? Perché forse quello che è veramente danneggiato non è soltanto l'ambiente, forse anche, come dite voi, per colpa e responsabilità dell'uomo, in parte. Ma riflettete se invece colui che è danneggiato è l'uomo nella sua natura, cioè nella sua essenza. Questa è la tesi cristiana. Prima ancora di salvare la natura come ambiente, l'uomo merita di essere redento, l'uomo merita di essere guarito nella sua essenza, perché in maniera primordiale il peccato originale ha distrutto la sua essenza o la ferita. E su questo, ragazzi, potremmo ritornarci tranquillamente nelle prossime lezioni. Per oggi credo basta così. Ciao a tutti, alla prossima.
2: Buongiorno Prof, un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Notte tranquilla per Papa Leone, così l'ultimo aggiornamento della sala stampa della Santa Sede. Il pontefice si è alzato e ha fatto colazione, nuovo bollettino nel pomeriggio. Ucraina, nuova ondata di raid russi sull'Ucraina, ripresi gli attacchi di Kiev sulle infrastrutture energetiche russe. Al via Bruxelles il Consiglio europeo, al centro la questione energia, ma si parlerà anche di bilancio dell'Unione e di sostegno all'Ucraina. Buongiorno da Antonella Mito. La notte tranquilla per Papa Leone. Dopo l'operazione di due giorni fa al Policlinico Gemelli, il pontefice si è alzato e ha fatto colazione, riferisce questa mattina alla sala stampa Vaticana. Noi ci colleghiamo in diretta con il Gemelli, dove c'è Paolo Fucili. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti dal Gemelli, dove prosegue il ricovero di Papa Leone. Era entrato martedì, ieri l'altro alle 13 a questa stessa ora, operato la sera di quello stesso giorno con asportazione del lobo inferiore del polmone destro e la diagnosi di adenocarcinoma polmonare. La notte scorsa, la seconda, quindi passata qui, è trascorsa bene per Papa Leone, che poi si è alzato, ha potuto consumare la sua colazione. Questi gli ultimi aggiornamenti da parte della sala stampa vaticana, notizie che vanno nella stessa direzione di quelle di ieri, che avevano fatto parlare di un decorso post-operatorio regolare. Già ieri si parlava di pasti consumati regolarmente, il Papa che si era alzato, era camminato, ha fatto anche esercizi di fisioterapia respiratoria e nella serata di ieri ha anche concelebrato la messa. Avremo, si pensa, ulteriori aggiornamenti nel corso di questo pomeriggio. Per adesso dal Gemelli è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. E tanta la vicinanza al Papa da parte dei fedeli, ma sentiamo le voci di alcune persone raccolte questa mattina da Paolo Fucini davanti al Policlinico Gemelli.
3: Speriamo che ci diano la guarigione completa, perché ci manca la mattina della domenica la benedizione da San Pietro.
4: Io mi auguro soltanto, da medico chirurgo dell'ospedale Cardinale Panico di Tricase, che la salute del Papa vada nei migliori modi possibili dopo l'intervento di lobectomia.
5: Mi sembra che sta andando tutto molto bene, quindi speriamo che vada tutto bene.
6: Siamo contenti che stia meglio il Papa e speriamo che con l'aiuto del Signore vada tutto per il meglio.
1: Voltiamo pagina, al via Bruxelles il Consiglio europeo, presente la Premier Meloni, al centro la questione energia, ma si parlerà anche di bilancio dell'Unione europea e di sostegno all'Ucraina. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
7: Buongiorno Antonella, occhi puntati su Bruxelles, dove è stato trasmesso dal governo il documento programmatico di bilancio che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia per finanziare maggiori spese per difesa e sicurezza energetica. Nel documento, in linea guida poi di quella che sarà la manovra di circa 23,5 miliardi con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese, le coperture alla manovra del 2027 arriveranno anche dal settore finanziario, ai tagli ai ministri, ai ministeri e ai giochi. Ma Bruxelles ha iniziato anche a due giorni del vertice europeo sul tavolo i temi economici. L'Italia insiste per una maggiore flessibilità per poter utilizzare risorse per far fronte all'incremento dell'inflazione e dei beni di prima necessità. Sul punto la Commissione prende tempo, si discute anche del conflitto in Ucraina. Anche per il ministro degli esteri Tajani l'accordo sul diesel tra Trump e Putin è rischioso e non condivisibile, parole che contrastano quelle pronunciate dall'altro vice premier Salvini, ma che concordano con quelle della presidente del Consiglio Meloni, pronunciate in Parlamento da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Quasi 5,4 milioni di persone sono in povertà assoluta nel 2025, lo rileva l'Istat. Quasi un terzo delle famiglie in povertà assoluta sono famiglie straniere. L'incidenza si conferma più alta tra le famiglie numerose e al Sud Italia. Ancora morti sul lavoro, due persone hanno perso la vita in poche ore. Quanto accaduto questa mattina con un incidente costato la vita a un 23enne in una cantina sociale a San Panfilo di Scerni nel Chietino, e poco dopo la notizia di un autotrasportatore morto dopo essere stato schiacciato da alcuni tubi che stava scaricando dal camion all'interno del porto industriale di Cagliari. E ora in Ucraina Zelensky e Trump sono sempre più distanti, ma anche Elon Musk invita il leader ucraino a lasciare, ma Kiev può contare sul supporto del vecchio continente, mentre il Cremlino affonda, manca la volontà di arrivare alla pace. Raffaella Frullone.
8: Gli sforzi americani per raggiungere la pace si infrangono contro la mancanza di volontà di Zelensky. Il Cremlino accusa Kiev mentre si acuisce la frattura tra il presidente ucraino e Donald Trump. È doloroso quando sceglie di stare dalla parte sbagliata, attacca Zelensky. A dividere i due alleati le restrizioni a Starlink, la condivisione dell'intelligence e l'accordo sul diesel russo. Elon Musk rincara la dose, è ora che Zelensky se ne vada. Il leader ucraino annuncia la ripresa degli attacchi alle raffinerie russe, ne abbiamo abbastanza, dice. Kiev però trova il sostegno dell'Europa. Da Londra Zelensky ringrazia Giorgia Meloni, mentre il premier britannico Burnham promette nuove forniture militari. Bruxelles stanzia altri 2 miliardi e 860 milioni di euro per la difesa ucraina e Tajani annuncia il rapido invio del 13° pacchetto di aiuti italiani. Sul campo intanto 10 ore di bombardamenti russi nella regione di Kirkovard provocano almeno 3 morti e droni ucraini colpiscono una raffineria nella regione russa di Ryazan, provocando un incendio. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E nel Golfo la tensione resta sempre alta. Gli Houthi dello Yemen dicono di non aver condotto alcun attacco contro la regione di Medina nella giornata di oggi, poco dopo che l'Arabia Saudita aveva reso noto di aver intercettato un missile diretto verso l'area della Città Santa. Ma sentiamo Federico Ploppi.
9: Una raffica di missili senza precedenti torna a scuotere il cuore dell'Arabia Saudita, obiettivo degli Houthi sostenuti dall'Iran, ancora una volta Riyadh, ma soprattutto gli snodi strategici del colosso degli idrocarburi Aramco. Nel mirino ancora l'aeroporto King's Khalid, dove sabato scorso sono morte 13 persone sotto i missili degli Houthi. Una crisi che sta creando non pochi danni all'immagine del regno. A Riyadh ha annullato l'evento tennistico milionario del Six Kings Slam. La guerra con l'Iran finirà presto, dice intanto Trump. Ieri durante un comizio in Arizona ha anche scherzato sul fatto che gli Stati Uniti non hanno più interlocutori. Non sappiamo più con chi parlare, abbiamo ucciso tutti i capi dei Pasdaran, ha detto il capo della Casa Bianca. Toni sarcastici che però contrastano con quanto rivela la CNN, secondo cui gli Stati Uniti starebbero preparando nuovi piani d'attacco che prevedono anche l'utilizzo della cosiddetta madre di tutte le bombe, il più potente ordigno non nucleare dell'arsenale di Washington. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Tragedia in Pakistan, 30 le vittime per il crollo del tetto di una scuola a Peshawar nel nord-ovest, 27 sono bambini, altre 40 persone sono rimaste ferite. La struttura era fragile, si apprende dalle prime informazioni. Il proprietario della scuola è stato arrestato. Profondo cordoglio è stato espresso dal premier Sharif, che chiede un'indagine trasparente sulle cause della tragedia. Conflitti, crisi climatiche, tagli agli aiuti internazionali. Sono i killer silenziosi dell'infanzia, la denuncia di Save the Children in vista della giornata dell'alimentazione di domani. Sentiamo Giorgia Bresciani.
10: Sono 43 milioni i minori sotto i 5 anni che soffrono di malnutrizione acuta. 12 milioni soffrono di malnutrizione grave, mentre le risorse stanziate per affrontare le emergenze nutrizionali sono meno di un terzo del necessario. Rilanciando questi dati in vista della giornata dell'alimentazione che si celebra domani, Save the Children lancia fino al 15 novembre la campagna Emergenza Fame e invita la comunità internazionale ad affrontare le cause dell'insicurezza alimentare acuta costruendo sistemi resilienti di protezione sociale, sanitaria e nutrizionali. Conflitti e crisi climatica sono i killer silenziosi dell'infanzia. Tra le situazioni più critiche a livello planetario, quelle di Gaza, Sudan, Afghanistan, Yemen. Ad aggravare ulteriormente il quadro, i tagli agli aiuti umanitari che sono oggi ai minimi degli ultimi 10 anni, con i fondi destinati all'assistenza alimentare, agricola e nutrizionale calati del 59% rispetto al 2022. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: La cronaca: 3 operatori sociosanitari sono stati interdetti su tutto il territorio nazionale dalla professione, accusati di maltrattamenti e abusi nei confronti di anziani di una RSA in provincia di Lodi. Si tratta di 2 uomini e una donna. I 2 uomini sono accusati anche di violenza sessuale. L'indagine dei NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si è avvalsa anche di intercettazioni audio e video. E prosegue per il quarto giorno la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto. Una delegazione incontra a Bari il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro. Le organizzazioni sindacali chiedono garanzie occupazionali certe e un piano industriale fondato sulla decarbonizzazione degli impianti. E con questo è tutto. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Roberto Damiata in regia, da Antonella Mitola, una buona giornata.

0: Teresa d'Avila, 1515-1582.
1: La mia vita era una vita tra le più penose che si possa immaginare, perché non godevo di Dio, né trovavo felicità nel mondo. Anelavo a vivere, giacché mi rendevo conto di non stare vivendo, bensì lottando contro un'ombra di morte. Oramai la mia anima si sentiva stanca e, sebbene lo volesse, le sue antiche abitudini non le permettevano assolutamente di riposare.
0: La donna che parla così di se stessa, colta in un momento di disperante stanchezza spirituale, è Teresa d'Avila. A circa 40 anni di età, quando non si era ancora resa totalmente a Dio, anche se era già monaca carmelitana da 20 anni. Che cosa accadeva dunque dietro le mura di quel monastero dell'Incarnazione ad Avila, in cui Teresa de Ahumada viveva ormai da 2 lunghi decenni? Ella confessa:
1: «Io sono la più debole e misera creatura dell'intera umanità».
0: E noi abbiamo ragione ad immaginare un dramma interiore di estrema gravità e violenza. Teresa parla della sua vita disgraziata di allora, della sua vita rovinosa, ma noi resteremmo molto sorpresi se ci mettessimo a cercare quelli che siamo soliti chiamare peccati gravi. C'è quindi nella sua vita qualcosa che non si può neppure chiamare peccato. Anzi, alcuni confessori la tranquillizzavano dicendole che col suo comportamento faceva del bene al prossimo. Eppure era per lei talmente grave che Teresa diceva di sé:
1: «Ero come una che si porta addosso la sua perdizione».
0: Per capire di quale dramma si tratti, dobbiamo tornare all'infanzia di Teresa. Agli inizi di quel secolo XVI, in cui nasce ad Avila Teresa de Ahumada, nel 1515, la Castiglia si apriva al mondo. Non era più una semplice contea e neppure solo un regno, ma era diventata improvvisamente, con Carlo V, il centro di un impero su cui non tramontava mai il sole. Nella casa di Don Alfonso de Cepeda y Ahumada vivevano 6 maschi e 3 femmine. La madre era morta quando Teresa aveva appena 12 anni. Uno alla volta i maschi partivano per il nuovo mondo scoperto da Cristoforo Colombo, al di là dell'oceano, spinti da un impulso che stava a metà strada tra il desiderio di carriera e di conquista e la coscienza di avere una missione cristiana da compiere. Restavano a casa le 3 femmine, delle quali la più impetuosa era certamente Teresa. A 6 anni era già capace, in quel tempo, di leggere da sola, e il libro che la affascinava era il Flos Santorum, che raccoglieva assieme la vita di Cristo e quella eroica di alcuni santi, martiri, eremiti e sante vergini. Durante le lunghe sere lo si leggeva insieme in famiglia, ma poi Teresa si prendeva il volume per suo conto e ne ragionava col fratellino Rodrigo di 8 anni. Tra i due nasceva una specie di gioco spirituale. Diceva Teresa:
1: «C'è una vita che è per sempre, per sempre, per sempre».
0: E Rodrigo doveva rispondere esattamente: «Sì, Teresa, per sempre, per sempre, per sempre». E poi quella minuscola bambina riprendeva implacabile:
1: «E c'è una pena che è per sempre, per sempre, per sempre».
0: E Rodrigo obbediente: «Sì, Teresa, per sempre, per sempre». E i due bimbi restavano lì, assieme, a gustare, un po' atterriti e un po' deliziati, il brivido dell'eternità. Il gioco divenne così serio che un mattino, assai presto, i due piccoli fuggirono di casa. Volevano andare in una imprecisata terra dei Mori. La Spagna era stata liberata dal dominio arabo solo da poco, in modo da farsi uccidere per la fede, come i martiri, e così poter entrare in quella vita eterna che tanto li affascinava. Allo zio che riuscì a rintracciarli, quando ormai quasi li piangevano morti, pensandoli caduti in uno dei numerosi pozzi aperti nelle campagne, e poi anche alla mamma che li rimproverava inquieta, Rodrigo rispondeva piangendo di aver fatto quello che aveva voluto Teresa. Ma Teresa, con la voce e gli occhi pieni di desiderio e di sfida, aveva insistito:
1: «Io voglio andare a vedere Dio».
0: Nell'autobiografia scriverà poi con tenerezza e humor:
1: la difficoltà più grave per mettere in atto i nostri progetti era quella di avere dei genitori.
0: La piccola comunque non si disarmò. Se non potevano diventare martiri, potevano almeno vivere come eremiti. Era la seconda categoria di santi che conoscevano. E così convinse il fratellino a costruire assieme, nel giardino di casa, una specie di celletta in muratura, ma accatastavano piccoli sassi che finivano per cadere quasi subito. Certo, noi possiamo sorridere di questi ardori infantili, eppure Teresa, divenuta ormai una grande mistica, e rileggendo questi primi episodi, scrive:
1: suscita in me una devota tenerezza constatare come Dio mi abbia concesso subito, fin da principio, ciò che poi ho perduto per mia colpa.
0: In fondo è quello che ognuno di noi dovrebbe dire, anche solo pensando al suo battesimo. Anche se ella spinge la sua analisi fino a sottolineare, con totale sincerità, una certa radice non del tutto sana che avrebbe avuto poi conseguenze negative nella sua vita spirituale. Dice:
1: desideravo molto di morire così, cioè da martire, non perché avessi per Dio un vero amore, ma piuttosto per andare a godere assai alla svelta e a buon mercato di quei beni che leggevo esserci in cielo.
0: Come esigente Teresa con se stessa bambina. Eppure è proprio in questa prima radice che si nasconde il problema esistenziale che travaglierà a lungo la sua vita. Allora la traeva più il gioco del paradiso che l'amore di Dio. Ed ecco che man mano Teresa entra nello splendore della sua adolescenza e poi della giovinezza. Scopre sì d'amare Dio, così come si ama la bellezza, la felicità, l'eternità, ma scopre anche di amare la vita, il suo corpo, il fascino degli affetti e delle avventure umane. Comincia ad amare assieme, per così dire, il cielo e la terra, e non sa bene come le due cose si possano conciliare. Come a 6 anni aveva letto ripetutamente il Flos Sanctorum, così ora, nella prima adolescenza, Teresa legge di nascosto quei romanzi di cavalleria che allora riempivano la Spagna, con i quali la madre malaticcia si distrae nelle lunghe ore di degenza. Intanto fiorisce la squisita femminilità di questa fanciulla, che per tutta la vita riuscirà sempre ad affascinare chiunque le si accosti. E lei stessa ammette semplicemente:
1: il Signore mi ha fatto trovare affetto dappertutto e sempre.
0: Iniziò a coltivare esageratamente, per l'età e l'ambiente in cui viveva, la sua persona.
1: Cominciai a vestirmi con ricercatezza e a desiderare di comparire. Avevo somma cura delle mani e dei capelli. Usavo profumi e ogni altra possibile vanità. Tutte cose che per essere io molto raffinata non mi bastavano mai.
0: Da un lato resta inestirpabile in lei la persuasione dei valori eterni, definitivi, ai quali occorre consacrare interamente la vita. E questo, soprattutto nella mentalità di quel tempo, voleva dire vocazione monastica. Dall'altro si sviluppa in lei il fascino di tutto ciò che nel mondo è bello, desiderabile, cavalleresco, raffinato, amabile. A volte il pensiero del chiostro la affascina col suo radicalismo e a volte ne prova fortissima avversione. E d'altra parte anche il matrimonio le sembra limitare la sua passione per il tutto. Così Teresa, a 20 anni, decide di rischiare tutto. Sfida il padre, che non vuole neppure sentire parlare di vocazione monastica, e all'alba del 2 novembre 1535 fugge di casa e si presenta al monastero carmelitano dell'Incarnazione. Tra parentesi, poiché è sempre la Teresa di un tempo, ha convinto uno dei fratelli a fare lo stesso e a presentarsi contemporaneamente al convento dei Domenicani. Scrive poi:
1: rammento, e credo di dire proprio la verità, che quando lasciai la casa di mio padre provai un dolore così lancinante da farmi pensare che non se ne provi uno maggiore neppure quando si sta per morire. Sembrava che le ossa mi si slogassero ad una ad una.
0: In convento, a dire il vero, si trovò bene e iniziò subito un impegnativo lavoro ascetico su se stessa, dando prova di grande generosità e virtù. Ma forse, poiché quella vita era troppo impegnativa e diversa da ciò cui era abituata, forse perché lo sforzo psicologico era stato eccessivo, ne subì il contraccolpo fisico. Cadde in una strana malattia che non si sapeva come curare. Scrive Teresa:
1: dalla testa ai piedi ero tutta uno spasimo.
0: I rimedi sbagliati e debilitanti fecero il resto e si aggravò talmente da giungere in punto di morte. Anzi, per qualche giorno la credettero morta addirittura. Si riebbe infine, ma era completamente paralizzata e soprattutto le era rimasta addosso una terribile paura di morire. Pian piano si riprese. Era diventata una monaca saggia, matura, che aveva imparato a pregare. Era amata e ricercata dentro e fuori il monastero, soprattutto da chi voleva percorrere le vie della santità. Lo stesso papà di Teresa veniva da lei per farsi guidare spiritualmente e divenne così maturo da morire come un santo. Attorno a quella monaca di Avila si creò ben presto una cerchia di amici, affascinati dalla sua forte dolcezza e dolce severità. Dobbiamo ricordare che ella viveva in un tempo in cui i problemi spirituali destavano comunque attenzione anche in gente ingolfata nelle preoccupazioni e nelle vanità del mondo. Di preghiera e di vita interiore si parlava allora anche nei salotti delle duchesse. Così l'antico problema di Teresa si ripresentò con più matura violenza. Ella scrive:
1: avevo un difetto gravissimo da cui mi sono venuti molti mali, ed era questo, che appena m'accorgevo che una persona mi voleva bene e mi era simpatica, mi affezionavo ad essa così da averla sempre in mente. Intendiamoci, non già che io volessi offendere Dio in nulla, ma gioivo nel vederla, nel pensare a lei e alle buone qualità che possedeva, al punto di farmi rischiare seriamente di perdere l'anima.
0: Quando vuole spiegare questo suo dramma, da un lato dice che non faceva nulla di male, e su questo i suoi confessori non solo erano d'accordo, ma la spingevano a continuare nel suo apostolato. Dall'altro dice che si stava dannando, e spiega:
1: non ero intera, mi sentivo impastoiata davanti alla determinazione di darmi totalmente a Dio. Non riuscivo a rinchiudermi in me stessa per pregare, senza trascinarmi dietro anche l'ammasso delle mie vanità.
0: Insomma, messa davanti ai due grandi comandamenti, quello di amare Dio con tutto il cuore e quello di amare il prossimo, Teresa capisce che giunge un momento di intensità spirituale in cui bisogna saper mettere Dio non al primo posto, ma all'unico posto, rinunciando ad ogni attaccamento, ad ogni altro amore, per ricevere poi nuovamente tutto, anche il prossimo da amare, dalle sue mani. Teresa intuì questa richiesta, che Dio fa quando si matura davvero nella fede, ma aveva paura ad abbandonare tutto. Non riusciva ancora a credere completamente che l'amore di Dio solo potesse colmarle il cuore. Perché non riusciva a fidarsi? L'episodio risolutivo che le accadde ci aiuterà a comprenderlo. Un giorno, tornando da uno di quei colloqui spirituali che ormai la turbavano e la impoverivano, si trovò a passare davanti a un'immagine di Cristo piegato, che occasionalmente era stato portato in convento per una certa celebrazione che vi si doveva tenere. Ecco il racconto.
1: Appena lo guardai, fu così grande il dolore che provai, la pena dell'ingratitudine con la quale rispondevo al suo amore, che mi parve che il cuore mi si spezzasse. Mi gettai ai suoi piedi tutta in lacrime e lo supplicai di darmi la grazia di non offenderlo più.
0: Quasi contemporaneamente, Teresa incontrò un giovane sacerdote che, confessandola, l'aiutò a giudicarsi non più dal punto di vista del male che faceva o non faceva, ma dal punto di vista del bene che ella poteva impedire opponendosi alla ricca invasione della grazia di Dio. Fu come una nuova nascita. Teresa ne parla come dell'inizio di una nuova vita. Era accaduta una conversione profonda, difficile da descrivere, ma che detta con semplici parole consisteva in questo: quell'antica tensione che lei provava tra il mondo di Dio e il mondo degli uomini, tra l'eternità e il tempo, tra l'amore dovuto al Signore e quello dovuto al prossimo, si scioglieva improvvisamente davanti alla percezione immediata, viva, come se un velo cadesse dagli occhi, del fatto che Cristo è assieme il nostro Dio e il nostro prossimo, l'Eterno che è entrato nel tempo, l'amico con cui si può vivere, parlare, stare, come e di più di quanto si faccia con ogni altro amico. Da allora si dedicò con passione assoluta alla preghiera, percepita secondo un metodo particolare: fare compagnia a Cristo nei misteri della sua vita terrena, attraverso il massimo realismo possibile, quello delle immagini, quello dell'Eucarestia soprattutto. E fu una inondazione di visioni, di esperienze, come se si fosse appunto lacerato quel velo che sempre ci separa un po' da Cristo, che sempre ci tenta di considerarlo come un'idea, un sentimento, un personaggio. Scriveva Teresa:
1: mi sembrava che Gesù mi camminasse sempre a fianco. Sentivo chiaramente che mi stava sempre al lato destro, testimone di ciò che facevo. E mai mi potevo dimenticare, se appena mi raccoglievo un pochino e non ero molto distratta, che lui era accanto a me.
0: Teresa ha ormai 45 anni e una nuova pagina della sua vita sta per essere voltata. Attraverso circostanze apparentemente casuali, le è chiesto di ripensare alla sua vocazione. Era entrata in un monastero carmelitano per purificarsi come si entra in un purgatorio. Ora l'amorevole vicinanza di Cristo le fa comprendere un'antichissima verità, che in terra bisogna invece saper anticipare il cielo, quel centuplo che Gesù stesso ha promesso a chi lo segue. Teresa vive in un monastero dove sono radunate quasi 200 monache. I problemi pratici, economici, disciplinari non mancano, e anche questo faceva pensare a un purgatorio. Eppure ella dirà che quel gran numero di suore non la disturbavano nel suo rapporto con Dio, più che se fosse stata sola. Tuttavia, ascolta qualche amica che le fa balenare dinanzi il progetto di un piccolo, povero convento, con poche suore, 12 come il Collegio degli Apostoli, che nel profondo silenzio e in una vera povertà sia come un angolino di cielo. Dopo molte traversie Teresa lo realizza, accogliendovi alcune ragazze di Avila, a cui fa da madre nelle vie dello spirito. E là vive convinta di avere toccato il porto della sua vita, felice soprattutto di quella sintesi finalmente accaduta tra l'Eterno e il tempo, tra l'amore di Dio sommamente amato e l'amore altrettanto pieno e caldo per quelle creature che lui stesso le affida. Diceva Teresa:
1: egli ci provvedeva del necessario, senza che lo chiedessimo, e quando ce lo lasciava mancare, cosa che avveniva assai di rado, la gioia era ancora più grande.
0: Sono le prime parole del libro delle fondazioni. Nei primi capitoli Teresa raccoglie i fioretti carmelitani, assai simili a quelli dell'esperienza francescana. Tutto sembra concluso, e invece tutto sta per cominciare. Per ora Teresa muore di non morire, cioè vive, come dice lei stessa, sobbalzando di gioia ogni volta che l'orologio scandisce le ore, pensando che l'incontro definitivo con Cristo sia ancora un po' avvicinato. Scriveva Teresa:
1: questa casa è un cielo, se ce ne può essere uno sulla terra.
0: Ma ormai appartiene totalmente a Cristo ed è disponibile a tutto. A volte veramente all'intuizione che qualcosa non sia ancora compiuto. Ciò che sta per accadere lo possiamo anticipare così. Fino ad ora Teresa ha vissuto il dramma del suo rapporto personale con Cristo, la sua dolorosa e gloriosa vicenda con Lui. Ora Cristo decide di immergere ulteriormente tutta l'esperienza di Teresa nel dramma vivo della Chiesa del suo tempo. Per una qualsiasi monaca spagnola di allora, la Chiesa era una realtà di cui si viveva pacificamente. Il mondo era un mondo cristiano in cui tutto trovava un posto armonico, sia il Papa come l'imperatore, sia la cultura sacra come quella profana. Anche se l'unità di questo mondo cristiano è già stata spezzata da Lutero, Teresa non ne sa nulla e la Spagna è allora la nazione più protetta. Ed ecco che ad un tratto le viene rivelato il volto tragico e dolente della Chiesa del suo tempo. Proprio mentre ella fonda il suo primo nuovo monastero carmelitano, in Francia si scatenano le guerre di religione. Il cardinale di Lorena, giunto al Concilio di Trento, vi racconta tutto l'orrore che sta accadendo nella sua patria. E le notizie giungono fino al piccolo monastero da due fonti: dagli amici religiosi di Teresa, alcuni dei quali lavorano al Concilio come teologi, e da una lettera circolare che Filippo II invia a tutti i monasteri, raccontando i fatti e chiedendo una crociata di preghiere. Uno scenario mai immaginato si apre davanti alla coscienza di Teresa. Cristiani che combattono e uccidono altri cristiani, le chiese incendiate e devastate, monasteri aggrediti e svuotati, l'Eucaristia profanata, il Papa e i Vescovi divenuti oggetti di odio e di disprezzo. Teresa poi era troppo intelligente per non capire subito che quei grandi mali della Chiesa, come li chiamava, erano il triste risultato di una realtà antecedente. Troppi cristiani erano stati infedeli alla loro vocazione, soprattutto tra coloro che avrebbero dovuto essere totalmente consacrati a Cristo e alla Chiesa, e troppi avevano insudiciato il volto della Vergine Sposa di Cristo. Non aveva ancora assorbita questa prima esperienza, che la faceva soffrire e la sconvolgeva anche fisicamente, che un'altra notizia, forse ancora più dolorosa, venne a colpirla. Si presentò per una visita al suo conventino un frate francescano che tornava dalle Indie, cioè dalle nuove terre scoperte da Colombo. Teresa aveva seguito da lontano con gioia e fierezza l'avventura conquistatrice in cui erano impegnati non solo il suo popolo, ma i suoi stessi fratelli. Considerava quell'avventura come una gloriosa cavalleresca missione. Quando le era giunta alcuni anni prima la notizia che Rodrigo, il compagno delle sue infantili avventure e dei suoi desideri mistici di allora, era morto combattendo sul Rio della Plata, ne aveva parlato alle altre monache, con la convinzione di avere finalmente un fratello martire, poiché era morto per la difesa della fede. Anche il fratello Antonio, quello che in un primo tempo aveva convinto a farsi religioso come lei, era morto combattendo. Ma quel francescano che portava le notizie era il celebre padre Maldonado, uno dei più ardenti seguaci di Bartolomeo de las Casas. I confratelli del padre Maldonado dicevano che a lasciarlo fare avrebbe parlato per un giorno intero di ciò che gli stava a cuore, e fu quello che accadde alla grata di quel conventino. Davanti allo sguardo e alla coscienza di Teresa passavano scene accesissime di popoli nuovi che non solo non incontravano Cristo, ma che si perdevano, invece, divenuti preda da cacciare da parte di certi conquistatori spagnoli disumani e feroci. Non tutti, certo, ma come dovevano suonare alle orecchie di Teresa frasi come questa terribile attribuita a Las Casas: ho visto indiani morire rifiutando, piangendo gli ultimi sacramenti perché non volevano entrare nel paradiso degli spagnoli. Racconterà Teresa.
1: Rimasi così afflitta che mi ritirai tutta in lacrime,
0: scriverà un giorno al fratello Lorenzo che si trovava ancora oltremare.
1: Quanto mi costano questi indiani, quante sventure sia qui da noi che là da voi. Molte persone mi parlano e molte volte non so proprio cosa dire, se non che siamo peggio delle bestie.
0: Dobbiamo necessariamente essere molto schematici nel raccontare l'evoluzione interiore di Teresa. Anzitutto maturò in lei quella coscienza così propria dei santi che si sentono sempre parte in causa, provocati a riconoscere la loro propria responsabilità.
1: Forse sono proprio io quella che ti ha incollerito con i suoi peccati, al punto di far piombare sulla terra tanti mali.
0: Non è falsa umiltà né vittimismo, e aver raggiunto una tale coscienza della Chiesa come unico corpo di Cristo, una tale coscienza dell'abisso che ognuno raggiunge quando commette il male, anche se superficialmente non sembra tanto grave, che il senso della propria corresponsabilità inonda l'anima. Questa prima reazione tuttavia non provoca abbattimento e meschinità, ma generosità e impeto. La seconda conclusione che Teresa ne trasse fu che non c'era sulla terra alcuna altra sofferenza paragonabile a quella che la Chiesa pativa, tanto che disse:
1: «Mi sembra una cosa indegna provar dolore per qualsiasi altra cosa».
0: E possiamo anche solo intuire quanta libertà dia all'uomo il saper soffrire solo per cose che ne valgono la pena, senza perdersi in infinite meschinità. La terza conclusione che fu lei, Teresa, avrebbe fatto quel poco che stava in lei. Quel poco però ci lascia senza fiato per la sua conseguenziale radicalità. Si impegnò davanti a Dio ad agire con quanta maggior perfezione possibile, cioè si impegnò con un voto a scegliere in ogni occasione ciò che le apparisse maggiormente perfetto. Infine, per un insieme di circostanze e di richieste autorevoli, capì di doversi dedicare non solo alla guida di quel primo conventino che aveva fondato, ma riempire la Spagna di comunità monastiche simili a quella, fino a diventare la riformatrice dell'intero ordine carmelitano. Alla sua morte la Spagna aveva 16 nuovi monasteri femminili, tutti immaginati e vissuti come piccoli nuclei, in cui il mistero della Chiesa, sposa, vergine e madre, si incarna e si offre nella sua espressione più viva e bruciante. Lo stesso farà agli anni della croce per il ramo maschile dell'ordine. L'ampiezza di questa sua opera è narrata in un libro scritto da lei stessa, Le Fondazioni, che da solo offrirebbe materiale per un lungo racconto. Possiamo solo ricordare come la situazione ecclesiale del tempo e certe traversie proprie dell'ordine carmelitano e delle condizioni socio-ecclesiastiche vigenti allora in Spagna coinvolsero Teresa in un lavoro faticosissimo, che non fu soltanto quello di lunghi ed estenuanti viaggi e trattative per far nascere quelle sue nuove comunità, ma fu ancora più l'indicibile fatica di doversi districare tra tutti coloro che in quel panorama confuso e turbato la sommergevano di ordini e di consigli spesso contraddittori tra loro. Giunse fino a cadere nelle mani dell'Inquisizione, fino a sentirsi definire dal nunzio pontificio come una donna disobbediente e vagabonda che va contro gli ordini del Concilio di Trento, fino a sapere che da Roma il generale dell'ordine era disgustato di lei e di tutte le notizie che la riguardavano. E Teresa attraversò tutto con pazienza, energia, intelligenza, con un sano orgoglio di donna, dato di lei e di tutte le notizie che riguardavano. E Teresa attraversò tutto con pazienza, energia, intelligenza, con un sano orgoglio di donna.

0: contemplare vuol dire tenere gli occhi fissi alla santa umanità di Cristo e dunque a tutto il mistero di questa umanità, alla gloria della sua risurrezione, ma anche al dolore della sua passione, e non solo alla passione accaduta un tempo, ma anche a quella che continua ad accadere nel corpo di Gesù che è la Chiesa. La Chiesa con i suoi drammi, le sue sofferenze, i suoi problemi e le sue realtà più concrete, le persone singole che la compongono e non solo lo scopo per cui bisogna pregare, ma tutto ciò è anche, per così dire, la materia della preghiera, ciò di cui il dialogo con Dio è sostanziato. E mentre la vita di Teresa trascorre in un'attività che all'occhio superficiale sembra frenetica e che invece la lascia sempre nella profondissima pace dell'amicizia sponsale con Cristo, ella ha ricevuto delle grazie mistiche così intense che definisce come matrimonio spirituale e sa di avere il cuore realisticamente ferito da tale amore, ella deve sviluppare anche, quasi controvoglia, una intensa attività magisteriale. Teresa è in senso proprio la prima donna scrittrice della Chiesa. Aveva una sua cultura, conosceva abbastanza bene la Bibbia, alcuni padri della Chiesa e molti autori spirituali, sia medievali che quelli più in voga al suo tempo. Ha raccontato per iscritto la sua vita, soprattutto quella interiore, come si racconta un viaggio al centro della propria anima. Ha raccontato i lunghi viaggi compiuti per le strade di tutta la Spagna e le avventure corse durante le sue varie fondazioni. Ha scritto il cammino di perfezione per insegnare alle sue monache e ai suoi amici come si prega, per reagire all'editto dell'inquisitore che ha fatto bruciare gli altri libri, creando qualcosa di nuovo. Ha scritto migliaia di lettere in cui dialoga con i personaggi più diversi, dal re ai teologi, ai confessori, ai suoi collaboratori, ai familiari, ai suoi frati e alle sue suore. Lettere che ci offrono un panorama stupendo, non solo della sua attività e dei suoi interessi, ma anche delle affinità che ella è capace di far sorgere e di alimentare. Non c'è movimento ecclesiale del suo tempo che non l'abbia vista interlocutrice attenta e piena di simpatia. Una bella espressione di quel tempo ci dice che molti, perfino il re Filippo II, ricevevano le sue lettere come dottrina viva per il loro bene. E infine, nell'ultimo periodo della sua vita, scrisse il suo capolavoro, Il Castello Interiore. Teresa d'Avila descrive un castello, quello dell'anima, ricco di molteplici dimore e migliaia di stanze, tutte disposte concentricamente attorno alla dimora centrale, quella più intima, nella quale abita Dio Trinità e da cui emana uno splendore intensissimo che si riflette in tutto l'edificio. La porta d'ingresso per tutti, anche per chi è ancora nel freddo e nel buio del peccato, in compagnia di animali e di rettili che infestano la periferia del castello, è la preghiera. Chi prega come può, senza rinunciarvi, anche se ancora invischiato nei peccati, tiene comunque aperta la porta e tiene vivo il desiderio di quel cammino che dovrebbe percorrere. Soprattutto tiene la porta aperta a Dio, che può sempre far sentire il suo irresistibile richiamo. Una volta superato l'ingresso, sarà quel sentore di sicurezza, di calore, di luminosità, di bellezza sempre crescente che invoglierà l'uomo a camminare fino a quando si incontrerà, già in questa terra, col Signore del Castello. Teresa descrive accuratamente tutte le tappe del percorso, creando immagini piene di poesia e di verità per spiegarle una dopo l'altra. Quando ad esempio si giunge a quella dimora decisiva in cui l'anima deve decidersi finalmente a lasciar fare a Dio, abbandonandosi alla sua azione per essere da Lui trasformata, la Santa ci racconta la parabola del baco, il piccolo verme che pian piano matura finché comincia a secernere la seta. E con la seta si costruisce lui stesso la sua casa dorata, dove può nascondersi e morire, da dove poi rinascerà come splendida farfalla bianca. Commenta Teresa.
1: Questa casa è Cristo. Infatti la nostra vita è nascosta in Cristo.

0: O grandezza di Dio, in che sublime stato esce l'anima dopo essere rimasta per qualche tempo immersa nell'immensità di Dio e così strettamente unita a Lui.
1: Teresa scriveva quando ormai era giunta al centro del castello della sua anima, quello che lei chiama l'ultima dimora. Chiedendo a una persona amica di far leggere a un teologo in segreto le pagine che descrivono questo punto di arrivo, Teresa confessò umilmente.
0: Gli dica che la persona da lei conosciuta, cioè lei stessa, è giunta a questa dimora e gode la pace ivi descritta. Così la sua anima è molto tranquilla.
1: Questa confessione non deve però trarci in inganno, ha scritto un giorno Teresa.
0: Dio non vezzeggia le anime.
1: Più le ama e più fa loro percorrere tutta la strada percorsa da Gesù Cristo fino alla croce. Così, per un disegno misterioso di Dio, negli ultimi giorni della vita le accadde ciò che fino a qualche tempo prima le sarebbe sembrato impossibile. Sperimentò quella che il suo biografo chiama la tristezza dei sentimenti sanguinanti e anche l'appuntamento con la solitudine. Il suo ultimo viaggio, affrontato con pena e per pura obbedienza, perché ormai si sentiva molto vecchia e stanca, fu tutto un seguito di umiliazioni e di delusioni. In un monastero, per una questione di eredità, si vide male accolta e quasi cacciata. In un altro, la priora, che le era sempre stata affezionata, le si mostrò così ostile per un richiamo ricevuto che la santa afflitta non riuscì a prendere sonno e la mattina se ne partì febbricitante, senza avere il coraggio di chiedere nulla per il viaggio. Durante il lungo cammino si sentì male e chiese qualcosa da mangiare. La suora che l'accompagnava non riusciva a trovare nulla e le portò piangendo dal dispiacere qualche fico secco rimasto nella bisaccia. Le disse Teresa:
0: «Non piangere, figlia mia, questo è quello che Dio ci chiede adesso».
1: Mi consolava, raccontò la compagna, dicendomi che non mi dovevo affliggere perché quei fichi erano veramente molto buoni e che tanti poveri non avevano neppure quel piccolo dono. Finalmente giunse ad Alba de Tormes e chiede di potersi subito coricare.
0: «Mio Dio, come mi sento stanca. Sono più di 20 anni che non mi corico così presto».
1: Numerose emorragie la sfinirono. Stava nel suo letto come una povera vecchietta e tutti la udivano ripetere:
0: «Oh Dio, non disprezzare il mio cuore contrito e umiliato».
1: Alle sue suore diceva di restare fedeli alla loro vocazione e alla regola e di non guardare il cattivo esempio che lei aveva dato. Le guardava tutte attorno al suo letto e diceva:
0: «Sia benedetto Dio che mi ha condotto in mezzo a voi».
1: Come se esse fossero il suo rifugio e la sua protezione. Ripeteva spesso, come per spiegarlo al Signore:
0: «In fondo sono figlia della Chiesa». E aggiungeva: «Ti ringrazio, Signore Dio mio e sposo della mia anima, perché hai fatto di me una figlia della tua santa Chiesa cattolica».
1: Raccontò il suo biografo. Alle 5 della sera chiese il Santissimo Sacramento e stava ormai così male che non riusciva più a muoversi nel suo letto. Quando si accorse che giungevano con l'Eucaristia e vide entrare per la porta della cella quel Signore che tanto amava, benché fosse così prostrata e avesse addosso una pesantezza mortale che le impediva anche solo di rigirarsi, si sollevò senza l'aiuto di nessuno, tanto che pareva si volesse gettare dal letto e bisognò tenerla. Diceva:
0: «O Signore mio e mio sposo, è giunta l'ora che ho tanto desiderato. È tempo ormai che ci vediamo. È tempo che io venga. È l'ora giunta».
1: Verso le 9 di sera, poco prima di morire, il volto le si illuminò in modo impressionante. Divenne radioso e la mano che stringeva il crocifisso si serrò con tanta forza che non riuscirono più a toglierglielo. Morì muovendo le labbra e sorridendo come se parlasse a qualcuno che era finalmente giunto. Le suore di tutti i monasteri raccontarono poi i prodigi che accaddero dappertutto, mentre la loro madre moriva. Quelle di Alba di Tormes raccontarono il prodigio più delicato. C'era un piccolo alberello rinsecchito davanti alla finestra della cella in cui Teresa moriva. Non aveva mai dato né fiori né frutti. Ed ecco che dopo quella notte, all'alba, l'alberello era tutto coperto di fiori bianchi come la neve. Ed era il 15 ottobre. Questo perché, se Teresa aveva amato Gesù come uno sposo, ancor più Gesù aveva amato Teresa.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone nel nostro radiogiornale. Oggi è giovedì 15 ottobre 2026. Notizie dalla Chiesa. Il Papa ha trascorso bene la notte al Gemelli. Si è alzato e ha fatto colazione. Questo l'aggiornamento della sala stampa della Santa Sede tramite il suo canale Telegram. Sulle condizioni di salute di Papa Leone XIV, ricoverato al Policlinico Gemelli dopo l'operazione del 13 ottobre per la rimozione totale di un adenocarcinoma polmonare. E da Roma a Gaza, in tutto il mondo si prega per la salute di Leone XIV. Numerosi fedeli si sono radunati ieri al Policlinico Gemelli per pregare per il Papa. Stasera alle 20 il Cardinale Comastri presiederà nella parrocchia pontificia di Sant'Anna in Vaticano la recita del Rosario a Maria che scioglie i nodi. A Gaza diverse iniziative liturgiche, mentre a Fatima hanno pregato circa 100.000 pellegrini e l'Unione Internazionale delle Superiori Generali auspica che il Pontefice possa trovare serenità, forza e speranza per affrontare questo momento di prova. Le famiglie sono sempre più coinvolte nella vita e nella missione della Chiesa. Così, al termine dell'incontro in Vaticano su Amoris Laetitia, è stato letto un messaggio di Leone XIV che recava proprio queste parole. Nonostante il suo ricovero di questi giorni al Policlinico Gemelli, il Pontefice ha ringraziato per il lavoro svolto, dicendo: «Leggerò i frutti del vostro lavoro e delle vostre discussioni». E a suo tempo, ha scritto, «offrirò le mie riflessioni». Poi ancora, «la condivisione delle vostre esperienze e il vostro ascolto attento costituiscono veramente un dono per tutta la Chiesa». Padre Costa ha riportato: «le famiglie non si limitino a relazioni strette». Monsignor Bourdain ha aggiunto: «la Chiesa ha uno sguardo lucido sui cambiamenti della vita matrimoniale». Infine il cardinale Cabrera Herrera ha detto che i risultati devono essere a beneficio delle comunità in tutto il mondo. Anche se ferita, una famiglia può sempre crescere e partire dall'amore. Così nell'omelia preparata dal Papa e letta dal cardinale Tagle, che ieri ha presieduto la messa in piazza San Pietro, a conclusione dell'incontro nel decennale della pubblicazione dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia, si è pregato per Leone XIV perché dopo l'intervento al Gemelli senta il conforto del Signore e il sostegno di tutta la Chiesa e perché possa trascorrere una serena convalescenza per un pronto e completo ristabilimento. Stati Uniti, appello di cattolici ed evangelici a trattare i migranti con umanità. In un documento ecumenico, la Conferenza Episcopale e National Association of Evangelicals chiedono compassione e saggezza nel dibattito sull'immigrazione. Azioni di controllo e applicazioni della legge indiscriminate rischiano di dividere e disgregare famiglie e comunità. È la prima volta nella storia degli Stati Uniti che autorevoli rappresentanti della Chiesa Cattolica e delle Chiese Evangeliche intervengono insieme con un ampio documento ecumenico in tema di immigrazione, dal titolo A Call for Christian Compassion and Wisdom in the Immigration Debate, ovvero un appello alla compassione e alla saggezza cristiana nel dibattito sull'immigrazione, che è stato diffuso il 13 ottobre. Notizie dal mondo. Per anni la nuova portavoce della Casa Bianca, Katie Zaccaria, entrata in carica la scorsa settimana, ha detto di essere un'avvocata. Ha detto di aver fatto da consulente legale per la Banca Mondiale e da capo dell'ufficio legale di un'organizzazione non governativa in California. Lo stesso presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, l'ha presentata come sua legale. Sembra però che Zaccaria non abbia mai superato l'esame di Stato per l'abilitazione professionale. La nuova portavoce di Trump, dunque, è già finita nei guai, dopo che ha detto per tutta la vita di essere un'avvocata, ma ciò non risulta da nessuna parte. Ieri la presidente del Costa Rica, Laura Fernandez, di destra, ha inaugurato un carcere di massima sicurezza per isolare i membri delle gang criminali sul modello dell'enorme carcere di El Salvador, chiamato CECOT, che è divenuto noto anche all'estero per le condizioni pessime e gli abusi compiuti al suo interno. Fernandez era stata eletta a febbraio di quest'anno, in continuità col presidente uscente Rodrigo Chavez. Fu proprio Chavez a iniziare la costruzione del carcere come risposta securitaria e populista all'aumento del tasso di omicidi registrato negli ultimi anni nel paese. Ieri il Senato brasiliano ha approvato definitivamente la legge che riduce la settimana lavorativa da 44 a 40 ore, con l'effetto di accorciarla da 6 a 5 giorni a parità di stipendio. È una vittoria per il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, di sinistra, che aveva proposto la legge a maggio e che il 25 ottobre sfiderà al ballottaggio delle elezioni presidenziali il candidato di estrema destra Flavio Bolsonaro. Bolsonaro è il figlio dell'ex presidente Jair, che sta scontando una condanna a 27 anni per aver tentato di organizzare un colpo di Stato nel 2022. In Francia, centinaia di istituti stanno utilizzando la didattica a distanza come soluzione temporanea alle ampie e partecipate proteste studentesche cominciate a fine settembre, che hanno provocato la chiusura di molti edifici scolastici. Alcuni studenti hanno però trovato un modo per sabotare lo svolgimento delle lezioni online. Consiste nel condividere i link delle riunioni con decine di persone esterne alle loro classi, invitandole a partecipare e a fare rumore, fare confusione, in modo tale da renderle ingestibili e costringere gli insegnanti a interrompere il collegamento. Intanto, durante le proteste studentesche cominciate in Francia a fine settembre, sono state fermate già 7.950 persone. Frattanto, per il secondo giorno consecutivo, anche in Albania gli studenti hanno protestato danneggiando la sede del Ministero dell'Istruzione. Ieri il governo vietnamita ha organizzato una cerimonia per seppellire i resti di 731 persone che ritiene siano combattenti uccisi nel 1968 durante l'offensiva del Tet, uno degli episodi più noti della guerra del Vietnam. Erano state sepolte in fosse comuni scoperte solo lo scorso giugno in un parco di Ho Chi Minh, la città più grande del paese. Le autorità hanno impiegato 3 mesi per riesumare i loro resti, identificandoli solo in parte. Ieri sono stati portati in un cimitero militare. Nei giorni scorsi il governo del Pakistan ha imposto un lockdown nella provincia nord-occidentale del Khyber Pakhtunkhwa, dopo che domenica aveva sospeso il governo provinciale e sostituito il capo del governo Sohail Afridi. Lunedì e martedì in molte aree le scuole sono state chiuse, le strade sono state bloccate e l'accesso a internet dai cellulari è stato ridotto. Ieri la situazione si è un po' normalizzata, ma ci sono ancora blocchi stradali e proteste e manifestazioni sono vietate. Per 13 anni il Khyber Pakhtunkhwa era stato governato dal Movimento per la Giustizia, di cui fa parte anche Afridi, ed è stato fondato dall'ex primo ministro Imran Khan, il principale politico di opposizione nel paese, che dal 2023 è in carcere per corruzione, anche se lui sostiene che le accuse siano politicamente motivate. Intanto, comunque, il governo del Pakistan ha imposto quindi un lockdown nella provincia, dopo averne sciolto il governo. In Turchia è stato scoperto un relitto antichissimo. Un gruppo di ricerca guidato da Hakan Oniz, professore dell'Università Akdeniz in Turchia, ha scoperto un relitto che in base alle prime valutazioni è stato datato al periodo iniziale dell'età del bronzo, che in quell'area è compreso grosso modo tra il 3300 e il 1200 a.C. Gli archeologi hanno recuperato 3 ancore di pietra e più di 30 anfore sul fondale vicino all'isola di Kekova, nella provincia di Antalya, a una profondità di circa 30 metri. I risultati preliminari della scoperta sono stati descritti in uno studio pubblicato di recente. Il relitto è rimasto sul fondale per oltre 40.000 anni e risale quindi all'età del bronzo, più o meno lo stesso periodo in cui furono costruite le piramidi di Giza.
4: Notizie dall'Italia. Roma e gli amici della coesione lavorano a piattaforma per negoziare sul bilancio. Nuove risorse, proprie equilibrate e no a nuovi tagli tra i punti imprescindibili. L'Italia lavora così alla creazione di una piattaforma comune con gli amici della coesione, con la quale affrontare le fasi decisive del negoziato sul bilancio pluriennale dell'Unione Europea. La piattaforma contiene punti considerati imprescindibili per un accordo. Nel frattempo Tajani sottolinea: l'Unione Europea scelga presto l'inviato per la pace in Ucraina. Il ministro degli esteri afferma: può essere Antonio Costa un altro, ma si decida. E nel frattempo Meloni attacca Trump: rischiosa l'intesa sul gasolio russo, scintille con PD e Movimento 5 Stelle, il grasso di Zelensky e l'attacco di Mosca, Salvini si smarca. La premier riapre sullo sconto IRPEF e si dice più che favorevole all'estensione al 33%. Nel frattempo via libera Unione Europea al decreto bollette, ma alta tensione tra i 27 sull'energia, dialogo tra l'Unione Europea e Roma sulla flessibilità, anche il bilancio divide l'Europa. La regione Valle d'Aosta ha partecipato a Bruxelles alla settimana europea delle regioni e delle città 2026. L'assessore alle politiche europee Leonardo Lotto ha preso parte come relatore al dibattito politico sul tema del diritto di restare, illustrando la strategia valdostana articolata attorno ad una governance efficace, all'uso delle nuove tecnologie e al mantenimento dei servizi di prossimità, al fine di preservare l'equilibrio tra le attuali sfide socioclimatiche e l'identità secolare delle comunità alpine. Per supportare al meglio le nostre comunità, viene affermato, servono risposte concrete su trasporti, scuola, welfare e servizi di prossimità, così afferma Lotto, a fronte delle sfide climatiche e sociali. La strategia vincente consiste nell'integrazione tra la nostra autonomia, le politiche nazionali e la cooperazione europea. Solo così si potranno creare le condizioni per rendere effettivo il diritto a restare, a tornare o a volersi insediare, per la prima volta, in montagna. A Milano i funerali di Vilma De Angelis, aveva 96 anni. L'ultimo abbraccio durante il funerale della cantante conduttrice televisiva si sono svolti nella mattinata di ieri, non lontano dal Corvetto a Milano. Il suo debutto al Festival di Sanremo risale al 1959, quando De Angelis aveva interpretato Nessuno, riproposta in gara da Betty Curtis, e per tutta la vita eseguita anche da Iulia De Palma. L'ultima partecipazione alla gara sanremese risale al 1963. Una nuova stagione di popolarità arrivò grazie ai programmi di cucina a partire dal 1979. Notizie locali. Il comune conferma le misure già adottate in passato in occasione del SICAM, il Salone Internazionale per i Componenti, Semilavorati e Accessori per l'Industria del Mobile. La 17ª edizione si svolgerà dal 20 al 23 ottobre a Pordenone Fiere, portando con sé visitatori a livello internazionale e, come ogni anno, disagi per i residenti che si trovano vicino al quartiere fieristico, ma non solo, per tutto il traffico pordenonese. Negli ultimi anni le amministrazioni hanno cercato di trovare delle soluzioni per limitare le forti criticità che si sono più volte manifestate durante l'evento, spesso senza buoni risultati. Al fine di agevolare il traffico e ridurre i disagi nelle vie che si trovano vicino al SICAM, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione dalle 8 alle 20 per tutti i veicoli nelle seguenti vie: via Dogana, via Malteo, via Montecavallo, via Cerdoni, via Fortunio e via Buozzi. E parliamo ancora di viabilità, questa volta per quanto riguarda il nuovo ospedale a Pordenone. Sono terminati i lavori della rotatoria. Il progetto, dal costo complessivo di 3,5 milioni di euro, ha subito diversi slittamenti per il caldo estremo di quest'estate. Adesso i lavori si sono ufficialmente conclusi. La nuova rotatoria è formata da due corsie e dalle intersezioni a quattro bracci. Ci sono in previsione altri interventi infrastrutturali previsti dal comune, la riqualificazione di via Montereale e di via Rotto, dove sarà creata anche una pista ciclabile. Sul lato dell'ospedale sarà invece realizzato un percorso pedonale. Controlli nei parchi di Porcì e Pordenone, sequestrate 300 dosi di droga, 34 i segnalati. Il risultato delle operazioni svolte dai carabinieri della stazione della sezione radiomobile. Contemporaneamente, blitz nel casolare, i carabinieri scoprono una piantagione tre rovi, sequestrate a Frisanco 51 piante di marijuana. Nuova operazione dei carabinieri dopo l'arresto di un uomo di 56 anni, avvenuto nella giornata di sabato scorso. Da un anno e mezzo quella che doveva essere una zona tranquilla è diventata il fulcro di un fenomeno che parrebbe di occupazioni abusive. Quella registrata di recente è tristemente la terza chiusura forzata dell'immobile in via Caboto, secondo il racconto della residente. La proprietà ha tentato di blindare l'immobile una volta per tutte: operai, una scala, un catenaccio robusto e due pannelli per sbarrare definitivamente la porta d'ingresso, ma la misura di sicurezza è durata lo spazio di poche ore. La situazione è rapidamente degenerata, portando all'intervento dei vigili del fuoco per liberare il giovane e procedere all'identificazione. I giovani durante una notte hanno tentato di scardinare la porta, poi nella mattinata sono usciti dal condominio dopo aver scardinato la parte sinistra, tre ragazzi e una ragazza. Alessandro Mangraviti ha raccolto la segnalazione e ha precisato che nello stabile si teme ci sia un problema di brutte frequentazioni, dall'uso di droghe leggere a microcriminalità, come ad esempio appoggiarsi alla struttura dopo dei microfurti per raccogliere o nascondere il bottino. Il quartiere adesso attende risposte concrete prima che la situazione degeneri ulteriormente. Vogliamo tornare alla normalità, e questo lo sfogo dei residenti dopo l'ennesimo tentativo di sigillare l'immobile. Ponte sul Colvera, maxi svaro da 50 tonnellate tra due gallerie a Frisanco. L'impalco metallico sarà sollevato con due mezzi coordinati e trasferito per 1,2 km attraverso la galleria, poi sezionato in loco. La fase più delicata sarà lo svaro del vecchio impalcato metallico. Particolare attenzione riservata alla protezione del torrente e della forra sottostante. L'ingegner Elvo Zornitta sale in cattedra, una cattedra speciale nella sua corva, ormai libero dall'incubo Una Bomber che ha segnato la sua vita tra il 2004 fino alla recente archiviazione dell'inchiesta bis sul bombarolo che per 20 anni ha seminato il panico a nord-est con i suoi ordigni, può dedicarsi completamente alla sua grande passione, riparare vecchi orologi e condividere quest'arte che ormai comincia ad appartenere soltanto a pochi esperti orologiai. Lo stesso hobby che probabilmente ha attirato l'attenzione degli inquirenti che per anni hanno indagato sull'ingegnere in grado di lavorare su meccanismi minuscoli, come lo erano alcuni ordigni realizzati dal bombarolo. Quel periodo Zornitta adesso può lasciarselo alle spalle, anche se la ferita difficilmente potrà rimarginarsi. Condividere la sua passione tuttavia, per lui, è sicuramente una gioia. L'ingegnere sarà ospite anche della serata Tempus Fugit, gli orologi meccanici, in programma il 23 ottobre al centro sociale di Corva, tra Pordenone e Azzano Decimo. Notizie dal Bellunese. Il Veneto parte dal Bellunese per sperimentare un nuovo modello di reclutamento degli infermieri all'estero. La giunta regionale ha approvato lo schema di protocollo d'intesa che dovrà accompagnare il progetto pilota dell'URSS 1 Dolomiti, mettendo insieme sanità, istituzioni locali, università e associazioni. L'obiettivo è affrontare la carenza di personale infermieristico, non soltanto attraverso la ricerca di professionisti all'estero, ma costruendo un percorso che comprenda verifiche delle competenze, formazione linguistica, tutoraggio, alloggio, integrazione nel territorio. Attorno al progetto è stata costruita una rete piuttosto ampia. A coordinare il percorso sarà un apposito tavolo promosso dalla regione, chiamata a seguire la progettazione e l'avanzamento delle attività. Dagli Stati Uniti alla Cina, dal Brasile alla Thailandia, 20 buyer internazionali provenienti da 9 paesi hanno trascorso 3 giorni nelle Dolomiti bellunesi, alla scoperta non soltanto dei paesaggi più conosciuti, ma anche di esperienze, tradizioni e luoghi ancora lontani dai grandi circuiti turistici. L'occasione è stata By Veneto Speciale Montagna 2026, l'iniziativa della regione dedicata alla promozione e alla commercializzazione dell'offerta turistica montana veneta sui mercati internazionali. Il viaggio è cominciato venerdì da Cortina d'Ampezzo, poi spazio al territorio vero e proprio, passando per Pieve di Cadore con la visita alla mostra Tiziano il paesaggio per poi andare verso le Dolomiti bellunesi. L'obiettivo tra gli altri è anche quello di consolidare la presenza delle Dolomiti bellunesi sui mercati di Stati Uniti e Canada. Da Piazzale Sterrato a parcheggio attrezzato con 84 posti auto, nuove alberature, illuminazione rinnovate e percorsi accessibili, il comune di Feltre investirà 540.000 euro per riqualificare completamente l'area di sosta di Via Piave, di fronte al seminario vescovile e a pochi passi dalla stazione ferroviaria. La giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento, che interesserà una superficie di circa 2.800 metri quadri. L'obiettivo è sistemare in maniera definitiva un'area oggi molto utilizzata, ma ancora caratterizzata dal fondo di chiave, senza una delimitazione precisa degli stalli e delle corsie di circolazione. Zona traffico limitata a Polpette, 150 multe al giorno, sistema sotto accusa e minoranza all'attacco. C'è confusione anche sulle deroghe. L'introduzione dei divieti ha fatto scattare le sanzioni che sono numerosissime. Il vice sindaco Levis ha annunciato molti non saranno a conoscenza della cosa o semplicemente fanno finta che non ci sia. Le opposizioni commentano, avevamo avvisato che sarebbe finita così. 7 nuovi defibrillatori sulle auto dei carabinieri della provincia di Belluno, dispositivi che possono fare la differenza nei minuti decisivi di un'emergenza e che sulle piste da sci hanno già dimostrato la loro importanza. Nell'ultima stagione sciistica sono stati almeno 2 gli interventi di questo tipo. Alla presenza di dispositivi ovviamente si affianca anche la formazione. Oltre 200 militari sono stati formati nelle manovre salvavita di primo soccorso e nell'utilizzo del defibrillatore. 4 giorni dedicati al miele e all'apicoltura bellunese, 160 espositori nel centro del paese, ben 67 mieli in concorso, mai così tanti. Da oggi, 15 ottobre fino a domenica 18, torna Limana, paese del miele, giunta alla 17ª edizione e quest'anno intitolata Il ritorno del miele. Sono ben 67 i campioni in concorso. Per il vice sindaco Roberto Piol, dal 2010 Limana, paese del miele, è diventata il più grande evento del Veneto per promuovere e valorizzare l'apicoltura di montagna. un incontro ad alto tenore letterario nel calendario della 15ª edizione del Mese del Libro, la rassegna organizzata dal Comune di Alpago e curata dal giornalista Ezio Franceschini. Questo sabato 17 ottobre alle 17.30 in Sala Placido Fabris, lo scrittore, fotografo milanese Giorgio Falco sarà protagonista in dialogo con lo scrittore Francesco Maino. Al centro la presentazione del romanzo Di ora in ora, edizione Einaudi 2026. Il tema è: qual è l'effetto del tempo sui nostri corpi, sul paesaggio e sul modo in cui guardiamo il passato. Notizie dal mondo dello sport, calcio, sconfitta amara per la Roma, avanti 3-1 Real Madrid, la ribalta in 8 minuti e finisce per 4-3. Mourinho, osannato dei 70.000 dell'Olimpico, sorride per un incredibile 4-3. Con si fa male. E dal tennis, WTA Wuhan, Paolini c'entra gli ottavi, superata la cieca Bartunkova, prossima avversaria per l'azzurra, la britannica Kartal. E dal basket, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella assisterà d'Italia-Turchia a Roma il 26 novembre, la prima volta del capo dello Stato ad un match di pallacanestro. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi giovedì 15 ottobre avremo tempo stabile con cielo sereno poco nuvoloso e venti di brezza. Domani venerdì 16 ottobre tempo stabile con cielo sereno poco nuvoloso e ancora venti di brezza. Tendenza per dopodomani, sabato 17 ottobre, cielo da poco nuvoloso a variabile per velature anche spesse ad alta quota. La temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 8 gradi e una massima di 24. Ringraziamo amici ascoltatori e voi tutti per averci seguiti fino a qui all'interno di questa edizione quotidiana del radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una buona giornata e un buon ascolto, sempre in nostra compagnia.
5: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
4: Amici ascoltatori, vi proponiamo adesso il Canticum, composto da Enzo Barabas del gruppo Campus di Castionstizzopola. L'interprete cantante è la mezzosoprano sacilese Valentina Volpe Andreazza. Il brano è una libera interpretazione del Cantico delle Creature di San Francesco. Arrangiamenti originali di Enzo Barabas, scritta per l'ottocentenario della morte di San Francesco, anteprima in Italia, ma già cantata da Valentina a Pechino circa 2 mesi fa, nel corso di un suo concerto. Un buon ascolto.

Ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

0: giovani, giovane si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ritrovati tutti a Giovani si diventa, la nostra navigazione nel mare aperto delle nuove generazioni per coglierne umori, pensieri, sogni e timori. E di sicuro tra le aspirazioni di chi oggi ha tra i 18 e i 34 anni c'è il desiderio di pace. Ed è un desiderio così profondo, così radicato, che come numerose indagini sul mondo dei giovani confermano, quando ricorrono alla parola speranza, i ragazzi quasi sempre finiscono con l'attribuirle una dimensione collettiva, collegandola proprio alla possibilità della pace. E tra gli appartenenti alla generazione Z possiamo incontrare tanti credibili testimoni di pace. Così oggi io vi voglio portare in un luogo dove la pace si semina costruendola con piccoli grandi gesti quotidiani e si vive come una responsabilità personale. Dunque vi porto a Rondine, cittadella della pace, è un minuscolo borgo medievale vicino ad Arezzo, che in effetti è il grande sogno realizzato di un visionario che è anche psicologo e si chiama Franco Vaccari. E dopo aver nominato io già quattro volte la pace, ed è un buon inizio direi, vi presento chi a Rondine ha vissuto un anno, il suo penultimo anno di liceo, il quarto. Benvenuta Teresa Bozzetti, ciao Teresa.
2: Buonasera, ciao.
1: 21 anni.
2: Grazie di avermi invitata.
1: Grazie a te, studentessa al secondo anno al corso di Global Governance all'Università di Tor Vergata. Allora Teresa, a Rondine, partiamo da una considerazione generale, dal 1990 praticamente vanno in scena tutti i conflitti del mondo. Ragazzi che appartengono a paesi in guerra, che sono russi, ceceni, serbi, bosniaci, ebrei, palestinesi, vivono, studiano gli uni accanto agli altri, imparano a conoscersi, a fidarsi, dando vita anche ad amicizie impossibili. Tu come l'hai scoperta questa realtà e come mai hai deciso di frequentare il quarto anno di liceo, la cosiddetta mobilità, proprio lì?
2: Allora, io l'ho scoperto un po' per caso, perché una mia amica l'ha fatto l'anno prima di me e io in realtà sarei dovuta partire per fare l'anno all'estero, il quarto anno all'estero, sarei dovuta andare un anno in Cile, però questa mia amica mi ha proposto di andare una giornata a Rondine, la giornata delle selezioni per il quarto anno, e niente, quando sono arrivata mi sono innamorata di questo posto, perché Rondine è in un borgo dentro a una riserva naturale vicino ad Arezzo in Toscana ed è un posto stupendo, e niente, sono arrivata e sono rimasta
1: affascinata
2: da questo luogo. Esatto.
1: Allora, sommariamente Teresa, per aiutare chi ci ascolta meglio a capire, anche se naturalmente con un po' di sintesi, cioè Rondine ha due cuori, due polmoni, c'è cioè il progetto originario che è la World House, dove i ragazzi che sono i più grandi, credo già laureati, che arrivano proprio dalle zone di guerra o anche di post-conflitto, spesso con grosse ferite aperte, imparano a confrontarsi, a smascherare e praticamente a smontare il concetto di nemico per scoprire la persona. E poi c'è il quarto anno Rondine, l'esperienza dedicata ai liceali. Allora, voi eravate 31, tutti italiani, organizzati come?
2: Allora sì, il mio anno eravamo 31, poi in realtà ogni anno cambia un po' il numero in base alla classe, e diciamo che il progetto del quarto anno nasce un po' dopo il progetto della World House, perché nasce dal desiderio un po' di Franco Vaccari di ai ragazzi far conoscere la propria inquietudine, un po' il proprio conflitto che ognuno vive nella vita di tutti i giorni, no? E noi eravamo 31 da tutta quanta Italia, io sono di Roma, mentre i miei compagni appunto dal Piemonte, dalla Lombardia, dalla Puglia, dalla Sardegna, e il quarto anno consiste nel vivere una scuola un po' alternativa.
1: Ecco, quindi, ma che genere di lezioni ti sei trovata a frequentare? La mattina andavi lì, dormivate in una sorta di convitto,
2: sì.
1: Giusto? Arezzo?
2: Io ad Arezzo.
1: E poi andavate a lezione, ma che lezione, che docenti, cosa facevate?
2: Noi eravamo soltanto una sezione da soli a Rondine, nel posto che noi chiamiamo la scuolina, perché è una scuola piccola per una sola sezione, e io ho fatto il classico, ma in realtà Rondine accoglie tutti quanti i licei, quindi c'erano ragazzi dello scientifico, scienze umane, scienze applicate, e facevamo lezione diciamo normale tra molte virgolette, perché i professori sono formati al metodo Rondine, e il metodo Rondine è il metodo che mette al centro la relazione tra il professore e gli alunni e tra il gruppo classe stesso. e facevamo le lezioni, io ho fatto greco, ho fatto latino, matematica, tutto quanto, però con una relazione diversa con i miei professori, che mi ha fatto un po' riscoprire la curiosità nella scuola, perché io venivo da una situazione un po' faticosa, avendo fatto anche i primi 2 anni del liceo con il Covid, quindi insomma...
1: Tutto questo ti ha restituito slancio. Senti, sì. Teresa, ce lo stai spiegando molto bene. Rondina, tra l'altro, a settembre 2025 è stata riconosciuta dall'UNESCO esperienza educativa innovativa per la trasformazione creativa dei conflitti e la promozione della pace. Per quello che hai visto, per quello che hai vissuto, tutto quello cui hai partecipato, ma che significa trasformare in modo creativo, vedere, gestire il conflitto come energia naturale, insomma trasformare il conflitto in questo modo?
2: Paradossalmente a Rondine sembra una cosa semplicissima dire che esiste la pace, no?
1: Sì.
2: Io ho visto il mio anno, era il primo anno che c'erano i ragazzi ucraini e russi, e diciamo costruire la pace è guardare l'umano che è in quello che io chiamo nemico, quindi in quello che normalmente nella tradizione viene sempre chiamato nemico dal mio stato, io vedo una persona che ha sofferto e che soffre come ho sofferto io, e quindi nascono delle relazioni bellissime. Insomma, il mio anno una ragazza ucraina ha insegnato a una ragazza russa ad andare in bicicletta, no? Cose semplicissime che però nell'immaginario comune sono impossibili. E quindi
1: questo è molto interessante. Tra poco ci racconterai come tutto questo si fa anche rispetto ai conflitti che nascono, e ne nascono parecchi, anche in territori che magari non sono in guerra, dove la guerra è un conflitto più subdolo, più nascosto, ma è comunque polarizzazione. Allora, una pausa di respiro per ascoltare Where is the Love, the Black Eyed Peas.

0: giovani, giovani si diventa.
1: E rientriamo su In Blu 2000, Giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con Teresa Bozzetti. Stiamo parlando di pace, ma soprattutto di un luogo magnifico, speciale, che si chiama Rondine, dove la pace si impara a costruirla giorno per giorno attraverso piccoli grandi gesti quotidiani. E io torno da te, che hai fatto la tua mobilità al quarto anno di liceo lì a Rondine, Teresa, perché ci hai ben spiegato come si ricostruisce il concetto di nemici quando per esempio a confrontarsi sono dei ragazzi ucraini e russi che per la prima volta lì si ritrovavano a parlare, a condividere il quotidiano. Adesso veniamo a te, il lavoro che tu hai fatto. Allora, il nostro paese non è il Medio Oriente, non è mai sempre più un paese polarizzato, incline a leggere la realtà in modo binario, qua c'è il bianco, qua c'è il nero. Allora io vorrei chiederti che Teresa è tornata da Rondine, cioè tu sei un tipo, sei un tipo conflittuale, oggi come ti poni rispetto a chi non solo ha un'opinione diversa dalla tua, ma ha una visione della vita che sembra addirittura calpestare la tua? Come ti relazioni?
2: È una domanda difficile questa. Allora, io sono partita per Rondine pensando di non aver bisogno di nulla e invece ho ricevuto tantissimo. Diciamo che sono tornata sicuramente con una visione diversa di come affrontare appunto le relazioni e un po' diciamo affrontare i conflitti tutti i giorni, a partire da quelli con i miei fratelli, ma anche appunto con persone che hanno visioni diverse dalla mia. Un po' grazie a Rondine diciamo sono riuscita ad accogliere anche queste visioni diverse e ad avere un dialogo, che è la cosa più importante e spesso quella più difficile da affrontare come alternativa. Però appunto insomma Rondine insegna ad accogliere tutto quanto quello che c'è e a trovare un punto di incontro. Alla fine la relazione è un incontro di personalità diverse, no? E quindi è importante, cioè questa relazione può portare al conflitto, l'importante è affrontare in modo generativo il conflitto e quindi trovare sempre una sorta di soluzione che non è quella definitiva, però un modo di convivere insieme a queste differenze, ecco.
1: Senti, sono curiosa, nella vita quotidiana c'era interazione tra voi più piccoli, i ragazzi italiani del quarto anno Rondine, e invece i ragazzi più grandi della World House, quelli che venivano dai paesi di guerra? Parlavate, dialogavate magari andando a prendere qualcosa insieme la sera? Come funzionava?
2: Allora, i ragazzi internazionali vivono proprio a Rondine, mentre noi ragazzi del quarto anno viviamo in Convitto. Però abbiamo fatto tantissime attività insieme, un po' loro ci hanno raccontato tanto tutta la loro storia, come hanno percepito il conflitto e come sono stati nell'incontrare il proprio nemico. E noi ragazzi, diciamo, italiani, abbiamo insegnato un po' cibi tipici, oppure
1: quindi c'è stata uno scambio. E immagino che con un'esperienza così molti dei compagni di quell'anno oggi sono diventati anche i tuoi amici della vita, vi incontrate, vi sentite.
2: Decisamente sì, cioè si crea una rete, in particolare con i ragazzi del mio anno, ma in realtà con tutta quanta quella che noi chiamiamo la community dei ragazzi del quarto anno, si crea diciamo una rete di aiuto e di proprio non so come dire, però sono tutte quelle persone che ci conosciamo benissimo e ci aiutiamo ad affrontare le difficoltà della vita, e soprattutto ci diamo la spinta e la forza a non accomodarci nella vita. Che
1: tu
2: poi
1: di sicuro non mi sembri una che si accomoda. Qual è
2: la difficoltà della vita, e soprattutto ci diamo la spinta e la spinta e la forza a non accomodarci nella vita. Che
1: tu
2: poi
1: di sicuro non mi sembri una che si accomoda.

0: ancora decidere, però sicuramente è cambiata la mia visione nella mia capacità di poter cambiare il mondo, e quindi diciamo uno sguardo un po' più ampio su quello che posso fare, ecco.
1: Senti Teresa, Papa Francesco ci ha lasciato quella espressione terza guerra mondiale a pezzi per descrivere quello che stiamo vivendo, uno stato di conflitto praticamente permanente. Ci sono almeno 130 paesi coinvolti in qualche modo, non sono tutti conflitti simmetrici, ma tutti sono conflitti sul pianeta. In un mondo così, quando si parla di pace, si viene presi spesso per folli. Se davvero vogliamo considerarla tale, di quanta sana follia secondo te abbiamo bisogno per essere scintille di luce, come diceva Giovanni XXIII, costruttori di pace?
0: Ma in parte di tanta follia, allo stesso tempo di tanti piccoli gesti e di tante piccole cose che ognuno può fare in tutti i giorni. Non per forza si deve risolvere una guerra, ma anche semplicemente diciamo lasciando un semino nel cuore di qualcun altro, anche solo quella è pace, cioè nella relazione con gli altri avere cura di quello del mondo che ci circonda, per me anche quella è pace, e diciamo un passo alla volta si può raggiungere tutti quanti insieme.
1: Io ti ringrazio veramente, ringrazio Teresa Bozzetti, e veramente sono sicura sono molto curiosa di vedere quale sarà poi il tuo percorso, il tuo cammino. Tra l'altro nel 1932, questo mi piace ricordarlo, Albert Einstein scrisse una lettera a Freud, aveva una corrispondenza, e gli chiese: ma è possibile eliminare la pace dal mondo, la guerra, scusatemi, per carità, la pace, la guerra dal mondo? E Freud insomma dovette rifletterci e poi gli scrisse un pensiero articolato e complesso che però ruotava intorno a questa frase: qualsiasi cosa crei legami emotivi tra gli esseri umani può di sicuro contrastare la guerra. Ecco, quello che Teresa ha vissuto, ci ha raccontato di rondine, va in questa direzione. Grazie ancora Teresa,
0: grazie a voi,
1: a Stefano Sciuti in regia, a Laura Bernardini per il suo contributo a questa puntata, all'esponente della generazione Z Elisa Mazzella che sceglie brani musicali per le nostre puntate. Grazie a tutti voi, appuntamento alla prossima tappa di Giovani si diventa. Giovani si diventa. Die con Gabriella Facundo.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: forte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: Le onde della mente. Le nostre sono menti agitate. Questo è il primo ostacolo alla nostra felicità e anche alla nostra conoscenza. Solo una mente calma può vedere, percepire, sentire, comprendere, essere compassionevole, amare, essere felice. Una mente agitata può solo reagire in uno stato di alterazione funzionale che influenza negativamente relazioni e risultati. Lo stato di eccitazione della mente produce effetti dirompenti nel nostro mondo interiore, distorce pensieri ed emozioni, modifica l'equilibrio biochimico del corpo. Con il suo bagaglio di esperienze alterate, la mente si proietta nel mondo, ritrovando all'esterno il riflesso della propria agitazione. Perché la mente ha bisogno di agitarsi? Perché solo nello stato di agitazione riesce ad attivare le proprie qualità difensive. Da tempo ormai è possibile osservare almeno una parte della vita della nostra mente grazie all'elettroencefalogramma, un esame dinamico che misura e rappresenta l'attività elettrica del cervello sotto forma di onde. Abbiamo così potuto vedere finalmente il cervello in azione. Ne abbiamo esplorato il funzionamento, creando una mappa delle diverse aree che si attivano in relazione alle varie funzioni e nelle più diverse condizioni emozionali. Ora sappiamo che ci sono frequenze specifiche per ogni stato di coscienza, sia durante la veglia, sia durante il sonno. Abbiamo osservato le onde beta per lo stato di veglia, il cui tracciato mostra intervalli molto brevi, molto frastagliati e pieni di interferenze che lo rendono in vari punti incoerente. Lo stato di veglia, rappresentato dalle onde beta, è una condizione di massima vigilanza in cui siamo esposti a ogni genere di stimolo, senza ordine né gerarchia. Meno discernimento mettiamo in campo, più siamo nelle frequenze delle onde beta. Il battito cardiaco è più veloce e la respirazione è più irregolare. Il mare della mente è in burrasca. In questa condizione la percezione del pericolo e lo stato di allarme possono esprimersi al massimo livello. Sperimentiamo sensazioni ed emozioni sgradevoli a diversi gradi di intensità, che vanno dalla preoccupazione alla paura immotivata, all'ansia, fino agli attacchi di panico, durante i quali l'incoerenza tra mente, respiro e battito cardiaco raggiunge il suo apice. Un altro tipo è quello delle onde alfa, un po' più sinuose e allungate, che corrispondono all'attività della mente analitica. La logica e il raziocinio portano un po' di ordine nel caos generalizzato. Quando il cervello è in alfa, selezioniamo gli stimoli, li elaboriamo, li interpretiamo, diamo loro una collocazione spazio-temporale ed esperienziale, e il mare della mente è un po' più calmo, ma sempre mosso. Ci sono poi le onde teta, che appaiono sul tracciato ancora più morbide e sinuose, come le dune di un deserto. L'intervallo tra la cresta e la pancia di ogni onda si allunga notevolmente. Siamo nello stato meditativo, una condizione di attenzione e consapevolezza centrata sul momento presente, nel quale le interferenze delle memorie o delle proiezioni future, della cui esistenza siamo consci e che pure percepiamo, non modificano il tracciato. Cominciamo a scendere sotto la superficie dell'oceano. La percezione del moto ondoso in superficie è ancora presente, ma i suoi effetti non ci raggiungono. C'è più calma e silenzio. E infine abbiamo le onde delta, il tracciato diventa coerente e gli intervalli tra le creste e le pance dell'onda molto distanti le une dalle altre. Questo stato corrisponde a un battito cardiaco più lento e a un respiro lungo. Siamo nel sonno profondo. La condizione di massimo rilassamento in cui tutto l'apparato scheletrico muscolare è in una condizione di riposo. In questo stato si resettano tutte le esperienze e le emozioni vissute, si riparano parzialmente i danni che hanno provocato. È come quando si riordina una libreria dalla quale sono stati prelevati migliaia di volumi, ogni libro ritrova il suo posto e la sua collocazione nel giusto ordine e nella giusta sequenza. Siamo nelle profondità dell'oceano. La percezione del mondo in superficie non esiste più. Lo stato di coscienza è lontano. Oggi, più che in passato, ci troviamo tutti a passare la maggior parte del nostro tempo di veglia nella fase beta. Questo stato di vigilanza molto stressante è causato dall'enorme quantità di stimoli esterni e interni che ci investono in ogni istante, producendo nella mente uno stato di agitazione e incoerenza costanti. Di conseguenza, siamo sempre nella dimensione difensiva e di chiusura, e lo spazio per nuove esperienze è molto ridotto. Prevalgono i sentimenti di conflitto e le proiezioni delle nostre paure sulla realtà esterna e sugli altri. Sperimentiamo sensazioni di isolamento, frustrazione, sfiducia, oltre che mancanza di appagamento dei nostri bisogni. Creiamo una quantità inaudita di problemi al nostro corpo, intossicato dagli ormoni dello stress che entrano in circolo in condizioni di allarme e ipervigilanza. Per quanto io sia certo che stiamo comunque imparando molto da questa situazione di iperstimolazione che ci crea tanti disagi, dobbiamo tuttavia essere felici che queste disfunzionalità si manifestino, perché solo così possono essere osservate, comprese e risolte. Stiamo tutti sperimentando le conseguenze negative della nostra attuale condizione di distruttività interiore e ambientale, della sindrome schizofrenica e paranoica nella quale larga parte dell'umanità sembra essere precipitata. Oggi, per quanto sfidanti possano essere i problemi che abbiamo davanti, ciò non di meno abbiamo conoscenze e risorse, un tempo ignote, per prenderci cura di noi stessi. Possediamo molti nuovi ed efficaci strumenti di conoscenza e buone pratiche per farlo. Ma non dobbiamo dimenticare che la salute e la felicità individuale e collettiva nascono sempre in una mente vigile e calma. Se fai di questo il tuo obiettivo, riconoscendo lo stato di agitazione della tua mente e operando per calmarlo, ogni giorno si trasformerà in un giorno di scoperta e di emozioni positive. Una mente calma è una mente riparativa che può curare qualunque distorsione o squilibrio in te e nella realtà che ti circonda. Prenditi cura della tua mente e ti prenderai cura del mondo intero.
0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni, a cura di Mara Miceli.
2: Il migliore antidoto contro questo uso improprio della nostra casa comune è la contemplazione. Le creature hanno un valore in se stesse e riflettono ognuna a suo modo un raggio dell'infinita sapienza e bontà di Dio.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radiovoce nel deserto.

0: Gesù raccomanda a tutti di meditare la sua santissima e dolorosissima passione.
1: 29 gennaio 1935. Quando sono entrata in cappella, ho udito nel mio intimo questa voce.
2: Un'ora di meditazione sulla mia dolorosa passione ha un merito maggiore di un anno intero di flagellazione a sangue. La meditazione sulle mie piaghe dolorose è di grande profitto per te e da me procura una grande consolazione. Mi stupisce che tu non abbia ancora rinunciato completamente alla tua volontà, ma gioisco enormemente pensando che tale cambiamento avverrà presto in te.
1: Oggi stesso, mentre ero in chiesa ed aspettavo di confessarmi, ho visto gli stessi raggi dell'immagine di Gesù misericordioso uscire dallo stensorio e diffondersi per tutta la chiesa, per tutto il tempo della funzione. Dopo la benedizione, i raggi si proiettarono su entrambi i lati e poi rientrarono nello stensorio. Ad osservarli erano chiari e limpidi come il cristallo. Allora supplicai Gesù che si degnasse di accendere il fuoco del suo amore in tutte le anime indifferenti. Sotto questi raggi il cuore si riscalda, e anche se fosse freddo come il ghiaccio o se fosse duro come la roccia, si scioglierebbe e si ridurrebbe in polvere.

Ave María, piena di grazia, il Signore è con te.

0: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre,
1: io ti amo.

della sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre.

0: sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo e sangue, l'anima e la vita del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e dei nostri
1: per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, con Dio in te.
1: Ed ora ecco l'invocazione alla Divina Misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

quello che so di lei. Piccola Mariologia per continuare a credere. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Don Giuseppe Forlai. Proposte al microfono da Monia Parente.

Nel novembre del 1964, Papa Paolo VI, oggi santo, proclamava davanti ai padri riuniti nel Concilio Vaticano II Maria, Madre della Chiesa. Il significato di questo titolo non è semplicemente devozionale o metaforico, bensì teologico e radicato profondamente nel tessuto biblico del Nuovo Testamento. Per comprendere la portata della maternità di Maria riferita alla Chiesa, riprendiamo in mano il capitolo 19 del Vangelo di Giovanni. Sotto la croce, sul Calvario, si trovano Maria e il discepolo prediletto. Gesù, arso dall'agonia, prima di chiedere da bere, pronuncia queste parole: «Donna, ecco tuo figlio». Quindi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo la prese in casa sua. Innanzitutto poniamo attenzione alla situazione. Il maestro sta per morire e le sue parole hanno un valore testamentario. Quello che Gesù fa e dice in quel momento ha sapore di definitività. Non è uno dei tanti gesti compiuti nel suo ministero, è qualcosa destinato a restare nel tempo. Certamente, affidando Maria al discepolo amato, Gesù molto umanamente si preoccupa che qualcuno viva vicino alla madre. Con ciò, egli onora la legge di Israele, che chiede di provvedere ai genitori nella vecchiaia. Ma, come ben possiamo intuire, il significato è collocato più in profondità. Il discepolo prediletto, infatti, è personificazione di ogni cristiano fedele che non ha avuto paura di seguire il Maestro fin sotto la croce. A questo discepolo fedele il Signore fa il dono della madre, dono che va accolto in casa, cioè tra le cose preziose, nell'intimità del cuore. Questo dono del Signore morente è di straordinaria importanza per la vita cristiana, perché sottolinea come Maria, la sua vita esemplare, la sua fede, la sua dedizione, venga quasi ereditata dal discepolo amato. E si noti bene, questo è un dono che il Signore fa alla fine, non all'inizio del discepolato, a significare che lo spessore mariano della vita cristiana si matura pian piano, lasciandosi plasmare e correggere dalle prove. Non è tutto. Nella cornice gloriosa del Calvario non assistiamo ad un dono unilaterale, ma più precisamente ad uno scambio. Anche Maria riceve qualcosa, o meglio qualcuno, ossia il discepolo amato da Gesù. Cosa significa ciò? Maria vede in croce il suo unico figlio morente. La sua maternità sembra esaurire lì il suo ruolo. Ella ha fatto ciò che voleva l'angelo dell'Annunciazione. Ora tutto sembra concludersi. Invece il crocifisso rinnova e rilancia la maternità della donna.

0: Il dono del Calvario determina il futuro della Vergine e lo plasma, come una volta il concepimento divino, facendo rimanere Maria a Gerusalemme nel Cenacolo insieme ai discepoli. Non è un fatto scontato. Avrebbe potuto ritornare a Nazareth dai suoi familiari, ma il Signore, anche quando sembra allontanarsi, scomparire, ha il potere di far nuove tutte le cose. Quando muore una persona cara, tutto sembra finire. Quando muore il Maestro, tutto comincia sul serio. Ed è proprio a Gerusalemme, come ci narrano gli Atti degli Apostoli, che si colloca il secondo avvenimento che illustra il significato della maternità rinnovata della Madre di Gesù. L'episodio è la discesa dello Spirito Santo a Pentecoste. I discepoli, chiusi tra quattro mura, diventano chiesa, comunità del risorto. Lo Spirito li trasforma, avvolgendoli con il soffio e scaldandoli con le sue fiamme. L'immagine è potentissima e profondamente teologica. Il vento dello Spirito avvolge tutti ed è segno della comunione. Le fiammelle che si posano su ciascuno sono simbolo dei carismi, dei doni che il Padre fa al singolo credente per far crescere la comunione. Il fuoco dei carismi è a servizio del vento. Il vento della comunione è a servizio del fuoco, poiché senza ossigeno nulla arde. Non ci sono carismi senza comunione. Parimenti, non c'è vera comunione se non risplende la diversità dei doni. Al centro di questo avvenimento, che segna insieme al sangue e all'acqua del Calvario la nascita della Chiesa, c'è ancora Maria, la Madre. Ella è presente con la sua intercessione all'invocazione comunitaria dello Spirito. Ma solo lei sa cosa può fare il Consolatore. I discepoli lo ignorano. La Vergine ha esperienza della sua potenza perché lo Spirito l'ha resa madre senza che avesse conosciuto Giuseppe. Nel Cenacolo, ancora una volta, ella è testimone di come lo Spirito possa fare della povertà un potenziale straordinario. La Vergine, divenuta madre, guida degli uomini resi poveri dalla paura alla trasformazione in annunciatori coraggiosi. E come Maria, colma di spirito, si mise in viaggio verso Elisabetta per proclamare il lieto annuncio, così i discepoli sul finire del giorno di Pentecoste si mettono in viaggio ed escono dal Cenacolo per raccontare la verità su Gesù. Un viaggio di pochissimi passi che ha cambiato la storia. Il parallelismo tra gli avvenimenti della casa di Nazareth e del Cenacolo è forte, anche perché chi li narra è sempre Luca. Lo Spirito Santo feconda Maria, che diviene madre del Cristo. Ora feconda i discepoli, trasformandoli in membra vive della Chiesa, corpo di Cristo. Il capo e il corpo esistono entrambi su questa terra per l'azione dello Spirito e la disponibilità congiunta di una donna. Ora comprendiamo meglio perché il titolo recente dato a Maria di Madre della Chiesa sia autenticamente biblico e teologico. Esso non vuole indicare che Maria è fuori dalla Chiesa o sopra di essa, ma che ne è membro eminente e anticipatore e che, con la sua presenza multiforme, contribuisce nello Spirito Santo a rigenerarla e renderla più fedele alle parole del Figlio.
1: Quello che so di lei. Piccola Mariologia per continuare a credere. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Don Giuseppe Forlai, pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Proposte al microfono da Monia Parente.

cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mare delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preserva fino al fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre di grazia, prega per noi. Gesù predicava nel regno il Vangelo.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria.

0: Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: riservaci
1: al fuoco d'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù sopra un monte si trasfigurò, gli apostoli

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,

0: prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.

0: serra ti dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Dille grazie,
0: prega per noi.
1: Gesù nella cena il pane spezzò e il mio corpo e a noi si donò.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: Divina dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo gli esodi figli di Eva, a te sospiriamo gemente piangenti in questa valle dell'acqua. Forse dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: tutto il creato.
1: Pregate noi.
0: Tempio di tutte le grazie.
1: Pregate noi.
0: Aurora radiosa nei nostri giorni.

0: amore i bambini.
1: Vega per noi.
0: Speranza ai giorni dei giovani.
1: Vega per noi.
0: Difesa per la fede dei

Madonna delle Grazie, Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificata con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre primorosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo figlio, per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore, che vive sempre con in mezzo al suo popolo, che dirige la sua Chiesa verso la santità, continua ad operare nella Chiesa stessa, suscitando pastori, veggenti, mistici che sono in grado di guidare il popolo verso la piena adesione a Gesù Cristo. Uno di questi fratelli è sicuramente Santa Teresa d'Avila, che oggi la Chiesa ricorda e ne fa memoria, una santa che è stata poi nominata anche a suo tempo dottore della Chiesa per le grandi intuizioni e per gli ammaestramenti che ha lasciato alla Chiesa, descrivendo la vita spirituale per far comprendere per quale strada camminare volendo arrivare alla gloria di Dio. Di lei si dice che facesse tante penitenze per emulare una santa di Cordova. Un giorno Gesù le apparve e le disse: se vuoi fare queste cose, farle pure, ma io non te le ho chieste. E Gesù giorno per giorno la formò alla sua scuola. Da giovane ebbe una grande esperienza, quella di perdere la vita per 3 giorni. Rimase fuori dei sensi, il papà impedì che fosse seppellita, credendo sempre nel dono della vita, e la riebbe, e ci fu una grande trasformazione. Il suo apostolato ebbe un percorso quotidiano costante, fino a che sentì a 39 anni il bisogno di dare mano all'opera, alla missione che il Signore le sta affidando, quella di rinnovare la vita religiosa, di insegnare alle anime a cercare Gesù Cristo nelle cose, imparare a pregare, imparare ad amare, imparare a seguire Gesù amandole con tutto il cuore. Chiediamo al Signore che ci illumini e ci faccia comprendere dall'esempio di questa santa le profondità della vita spirituale. Manda il tuo spirito, Signore, e tutto sarà rinnovato, tutto sarà ricreato, sarà una nuova creazione, e tu stesso rinnovi la faccia della terra. Padre misericordioso, che hai dato alla tua Chiesa un'anima santa, una maestra come Santa Teresa d'Avila, per rinnovare la vita cristiana, in modo particolare la vita religiosa. Tu che l'hai riempita di un amore straordinario per il Figlio tuo Gesù Cristo, fino ad unire i due cuori da maniera indissolubile, oggi rinnova questo il cuore di tutta la Chiesa. Fa che, deponendo ogni mediocrità, ogni formalismo, ci lasciamo penetrare da quella fiamma ardente che animò il cuore di Gesù e che sedusse il cuore di Teresa, fino adesso una cosa sola con lui. A Gesù gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Un giorno nel 1570, Teresa, dopo aver fatto vari tentativi, poté diventare, anzi fu nominata da un visitatore apostolico quale superiore del monastero di Avila, dove fu incaricato di portare il rinnovamento della vita religiosa. E l'anno successivo si affiancò a lei un grande discepolo di Teresa, San Giovanni della Croce, che sicuramente tra i più grandi maestri di vita spirituale, per quello che ha vissuto, ma anche per gli insegnamenti che ci ha lasciato, diciamo che il maestro numero uno ai nostri giorni per quanto riguarda la vita spirituale. E fu anche affiancato da Sant'Ignazio di Loyola, non nello stesso ordine, Sant'Ignazio fondò i Gesuiti, ma è stato un altro grande maestro di vita spirituale. E Si racconta, direi che verso la fine del 1571, durante la comunione eucaristica, le apparve Gesù e le disse: «Da oggi in poi tu sarai mia sposa. D'ora innanzi tu avrai cura del mio onore, non solo perché mia sposa, non solo perché sono il tuo Dio e il tuo creatore, ma anche perché tu sei mia vera sposa. Il mio onore è tuo e il tuo è mio». Le visioni poi si susseguirono e Teresa non solo contemplava la Trinità e l'umanità del Verbo incarnato, infatti lei diceva: «Se vogliamo andare a Dio, dobbiamo contemplare l'umanità di Gesù, perché Dio si è rivelato a noi attraverso l'umanità di Gesù. Quel Dio invisibile ha rivelato la sua grazia attraverso l'umanità di Gesù, come dice l'Apostolo Giovanni: la vita si è resa visibile e noi l'abbiamo veduta. E San Paolo: è apparsa la grazia di Dio portatrice di salvezza per tutti gli uomini». E questa fu la missione principale di Teresa d'Avila, e insieme a San Giovanni della Croce portarono la riforma della vita religiosa e hanno lasciato alla Chiesa tutte e due grandi opere di grande valore da un punto di vista spirituale. E nella celebrazione eucaristica oggi noi sentiamo ancora le parole dell'Apostolo Paolo, dalla lettera ai Galati, che incita tutti i suoi fedeli a camminare nella vita secondo lo Spirito. Abbiamo ascoltato questi giorni l'Apostolo che diceva che le opere della carne sono ben note: falsità, invidia, gelosia, corruzione e via, mentre le opere dello Spirito sono di ben altra natura, e le opere dello Spirito sono tutto amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, longanimità, dominio di sé. E noi siamo chiamati a camminare secondo lo Spirito. Perciò ci diceva l'Apostolo: rivestitevi di Cristo, avvolgetevi di Cristo, come hanno fatto questi due grandi mistici, Teresa d'Avila e San Giovanni della Croce. Questo itinerario di vita spirituale, questi santi pongono all'inizio un periodo di purificazione dei sensi e di purificazione anche delle nostre virtù teologali, e man mano che si procede nella purificazione il cuore si alleggerisce delle cose mondane e si avvicina sempre più a Dio, allo Spirito Santo, che prende posto nell'anima, nelle nostre anime. Signore Gesù, tu hai donato alla tua Chiesa questi maestri di vita spirituali, e anche oggi continui a donarci maestri, profeti, mistici che, uniti intimamente a te, ci guidano per la via. Tu hai donato a noi in questi giorni San Carlo Acutis, un ragazzo di 15 anni, ma l'hai istruito al punto tale che ha ditato a tutti anche i mezzi per arrivare alla più alta vetta della santità. E il primo mezzo è essere unito a te, il primo mezzo vivere con te, cercare la tua compagnia, abbandonarsi a te nella fede. Dona anche a noi di seguire questi esempi, non per ambizione, ma perché anche il nostro cuore, come il cuore di questi santi, ha bisogno di te, pane vivo disceso dal cielo. Come dice Sant'Agostino, tu ci hai fatti per te e la nostra anima non riposa finché non trova pace, finché non riposi in te. A te, Gesù, gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, che sei stata al centro del cuore di Teresa, di San Giovanni della Croce, che si sono ispirate a te, alla tua santità, al tuo amore di madre, alla grandezza della tua santità, fa che imitanti i loro esempi, seguendo i loro insegnamenti, ci lasciamo penetrare da quello spirito d'amore che ci conduce a vivere non più per noi stessi, ma per Gesù, tuo Figlio e nostro Signore, che vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. E la gioia del Signore ricolmi la vostra vita, e ogni benedizione del Signore entra nei vostri cuori e faccia di voi stessi delle grandi benedizioni nelle sue sante mani. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

0: 10 ottobre, memoria di Santa Teresa di Gesù, Vergine e Dottore della Chiesa. Vespri.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
0: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Alleluia. Inno. Gesù, che delle vergini sei corona immortale, proteggi la tua Chiesa.
0: Nella dimora eterna ti seguono esultanti al convito nuziale.
1: Cantano la tua lode, o figlio della Vergine, contemplano il tuo volto.
0: A gloria delle Vergini, accresci in noi la fede, donaci un cuore nuovo.
1: A te Gesù sia lode, al Padre e allo Spirito, nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Ti ho consacrato tutta la mia vita. Ora, mio sposo, vengo a te con la lampada accesa. Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore, e ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme.
2: Gerusalemme è costruita come città salda e compatta.
1: Là salgano insieme le tribù del Signore, secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore.
2: Là sono posti i seggi del giudizio, i seggi della casa di Davide.
1: Domandate pace per Gerusalemme, sia pace a coloro che ti amano, sia pace sulle tue mura, sicurezza nei tuoi baluardi.
2: Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: su di te sia pace. Per la casa del Signore nostro Dio chiederò per te il bene.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli.
1: Ti ho consacrato tutta la mia vita.
2: Ora, mio sposo, vengo a te con la lampada accesa. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se la città non è custodita dal Signore, invano veglia il custode.
1: Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare e mangiate pane di sudore. Il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno.
2: Ecco, dono del Signore sono i figli, e sua grazia il frutto del grembo. Come frecce in mano ad un eroe sono i figli della giovinezza.
1: Beato l'uomo che piena ne ha la faretra. Non resterà confuso quando verrà alla porta a trattare con i propri nemici.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
1: Mi ha resa invincibile la fortezza di Cristo. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo.
2: In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per trovarci al suo cospetto, santi e immacolati nell'amore.
1: Ci ha predestinati a essere Suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito del Suo volere.
2: A lode e gloria della Sua grazia che ci ha dato nel Suo Figlio diletto.
1: In Lui abbiamo la redenzione mediante il Suo sangue, la remissione dei peccati secondo la ricchezza della Sua grazia.
2: Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza, poiché Egli ci ha fatto conoscere il mistero del Suo volere.
1: Il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra.
2: Nella Sua benevolenza lo aveva in Lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. mi ha resa invincibile la fortezza di Cristo.
1: Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Signore. Così la donna non sposata, come la Vergine, si preoccupa delle cose del Signore per essere santa nel corpo e nello spirito. Entrano con gioia le vergini alla festa di nozze.
2: Entrano con gioia le vergini alla festa di nozze.
1: Sono introdotte nel palazzo del re.
2: Alla festa di nozze.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Entrano con gioia le vergini alla festa di nozze.
0: Maestra della fede e luce della Chiesa, Santa Teresa di Gesù, hai scrutato con amore il mistero di Dio. Prega per noi, Cristo Signore.

0: Maestra della fede e luce della Chiesa, Santa Teresa di Gesù, hai scrutato con amore il mistero di Dio. Prega per noi, Cristo Signore.
1: Intercessione. Celebriamo con gioia il Signore Gesù che ha esaltato la verginità, scelta per il regno dei cieli, e rivolgiamo a Lui la nostra supplica.
2: Cristo, sposo delle vergini, ascolta la nostra supplica.
1: O Cristo, Tu sei l'unico sposo della Tua Chiesa. Hai voluto Ti comparisse davanti come vergine casta.
2: Rendila sempre santa e immacolata.
1: Signore, le sante vergini Ti vengono incontro con le lampade accese.
2: Non permettere che manchi mai alle anime consacrate la luce della fedeltà e dell'amore.
1: Signore, per Te la Chiesa, Vergine e Madre, ha conservata intatta la sua fede.
2: Dona a tutti i cristiani di rimanere fedeli alla Tua parola.
1: Tu, che ci dai la gioia di celebrare il glorioso ricordo della Santa Vergine Teresa di Gesù,
2: fa che possiamo sempre allietarci della sua intercessione.
1: Tu che hai accolto le sante vergini al tuo banchetto nuziale,
2: ammetti i fedeli defunti al convito delle nozze eterne.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Preghiamo. O Dio, che per mezzo del tuo Spirito hai suscitato nella Chiesa Santa Teresa di Gesù per indicare un nuovo cammino di perfezione, concedi a noi, tuoi fedeli, di nutrirci spiritualmente della sua dottrina e di essere infiammati da un vivo desiderio di santità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Benediciamo il Signore.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
0: Abbiamo trasmesso i Vespri nella memoria di Santa Teresa di Gesù, Vergine e Dottore della Chiesa.

0: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
1: Restate in Italia vi fa conoscere ogni giorno, ogni sera tanti luoghi, è vero, ma il viaggio che stiamo per intraprendere oggi con voi e con Livio Cosentini dall'altra parte del vetro è anche la storia di come la creatività delle persone influenza i luoghi stessi e riesce a trasformarli in qualcos'altro. È la storia di un festival e si chiama Crivu, Festival dei paesaggi straordinari e delle rive sconosciute. Abbiamo al telefono con noi gli organizzatori Monica Marziota e Michele Gerace, coppia del lavoro e coppia anche nella vita. Benvenuti e buonasera entrambi.
2: Buonasera, grazie molte.
3: Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Grazie a voi. Allora, voi da 3 anni organizzate questo festival in Calabria a Orso Marso, siamo in provincia di Cosenza, promosso dall'associazione 100 Giovani, però siete anche dei tipi un po' particolari, quindi io vi chiedo di presentarvi. Chi siete voi? Monica, comincia tu.
2: Io sono Monica, sono un'artista musicale, sono un soprano, compositrice, musicologa, e Orso Marso mi porta alla memoria familiare.
1: E però la memoria tua ti porta fra L'Avana, Toronto, Gran Canaria, Roma,
2: sì,
1: insomma, una vita
2: nata,
1: molto particolare.
2: Sono nata a L'Avana, di mamma cubana e padre appunto calabrese. Sono cresciuta da Toronto, Gran Canaria e Roma, e proprio il mio cognome Marziota viene proprio da lì, da Orso Marso. Mio nonno è originalmente proprio nato e cresciuto a Orso Marso, poi si è sposto in giro per il mondo ed è là che inizia un racconto familiare che intreccia memoria, emigrazione e complessità.
1: Michele, tu chi sei invece?
3: Sono Michele, dalle origini marcatamente internazionali, molto più di quelle di Monica. Mio papà è calabrese, mia mamma è abruzzese, io sono nato a Roma. E a beneficio di chi non ho il piacere di conoscere, posso dire che sono un avvocato che fuori dell'orario di ufficio porto avanti una serie di iniziative, soprattutto di divulgazione culturale e scientifica, produzioni culturali in generale, ma forse ai fini del festival è ancora più indicativo se parto col dire che sono un mammifero, sono un bipede, sto fare in posizione eretta e appartengo alla categoria dei sapiens, forse doppio sapiens. Il tentativo con il festival è quello di riempire questo nostro essere umani biologici, esseri umani in senso pieno, in senso forte.
1: Allora, io vi ho chiesto di fare così una carta d'identità, di renderla per chi ci sta ascoltando, e credo di aver avuto ragione nel farlo, perché è il modo migliore per presentare una vostra creatura da due persone come voi. Allora Monica, come descriveresti il vostro festival?
2: Il nostro festival è un'immersione che si tiene nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ma si affaccia anche alla bellissima Riviera del
1: Festival.
2: Il nostro festival è un'immersione che si tiene nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ma si affaccia

0: connesse con i luoghi?
1: Sono radicate in senso fisico, si potrebbe dire botanico, hanno a che vedere con la natura. Monica lo stava dicendo, il festival tiene insieme la natura, la cultura, lo sviluppo. Dalla natura prendiamo certamente il rapporto con la natura, ma anche l'estetica del rapporto con la natura. Ne ricaviamo una speculazione che sì, in apparenza è filosofica, in realtà si potrebbe dire che è essenziale, è esistenziale. Penso all'esperienza dell'arrampicata o alla passeggiata o ad altre esperienze che ci legano il rapporto ai luoghi e al movimento. Sono esperienze dalle quali in generale ricaviamo prima di tutto, o forse in conclusione, l'idea o il rammemorare il fatto che innanzitutto dobbiamo tenere la giusta postura, che riportato negli ambienti nei quali poi viviamo, nella quotidianità, e Crivu non è una sospensione della quotidianità, Crivu è un rallentare rispetto alla quotidianità per fermarsi a riflettere su aspetti che possono aiutarci a fare spazio, quello spazio che serve forse a volte più del tempo per pensare, come diceva Moravia, pensare a qualcosa che non si era mai pensato per arrivare a pensare cose nuove. Ecco, questo è il rapporto con i luoghi, è un rapporto fisico ed estetico.
0: È bello pensare che tutto quello che di cui hai parlato, hai nominato ad esempio l'arrampicata, e vedo che è a disposizione di principianti, di grandi, di piccini da 6 anni. Non c'è un'età per cominciare a mettere i piedi l'uno dopo l'altro, a mettere in moto le meningi e ad aprire il proprio sentire.
1: No, non c'è nel modo più assoluto, e anzi proprio dall'arrampicata. Detto che Monica ed io non siamo esperti arrampicatori, abbiamo arrampicato la prima volta in occasione della prima edizione del festival, quindi può sembrare un tantino originale, per non dire surreale, che proprio gli organizzatori di un festival intitolato alla natura e che ha ad oggetto l'esperienza dell'arrampicata non lo siano né di professione né di particolare passione. Ma da quella esperienza, questo esempio vale su tutti, arrampicare ci si rende subito conto che non ha a che vedere con la forza. Non si arrampica perché si hanno i muscoli forti, si arrampica perché ci si riesce a concentrare, perché si riesce ad essere veloci con lo sguardo, perché si riesce ad essere pronti. E se non hai la giusta postura, torniamo sempre lì, non riesci neanche se ti aiutano. Quindi l'esperienza dell'arrampicata, la camminata, il rafting, certo sono immerse nella natura, ma ci ricordano sempre che oltre ad esistere un rapporto con la natura, un'analogia, per tanti motivi che poi durante il festival vengono ragionati insieme a chi partecipa, ti chiedono di saper stare.
0: Tutto ciò che...
2: Io devo dire che per quanto riguarda,
0: Monica,
2: l'arrampicata, scusa, preferisco arrampicare i suoni. Io sono un soprano, una musicista, e quindi mi piace l'idea di un suono alla volta e andare verso quella metafora del suono attraverso anche l'ascolto soprattutto. E questo è anche una cosa che noi mettiamo in moto anche con i laboratori che facciamo con i giovanissimi, proprio per fermarci, perché per poter, come diceva Michele prima, per poter non ci vuole la forza, ci vuole un po' più che altro l'attenzione. Una qualità che oggi come oggi dobbiamo coltivare sempre di più, ed è questo, l'arrampicata all'attenzione, l'arrampicarsi come una forma di attenzione dell'ascolto a quello che ci circonda.
0: Tutto questo è connesso anche alla parola chiave del vostro festival, che è Crivu. Di che cosa si tratta, cosa significa? Ve lo facciamo raccontare fra pochissimo, perché nel frattempo vogliamo sentire un po' di musica, ci vuole un po' di magia, e ce la dà Benson Boone con Mystical Magical.

0: regia quest'oggi è offerta gentilmente non solo da Benson Boom ma anche da Monica Marziotta e Michele Gerace, organizzatori di Crivu, festival dei paesaggi straordinari e delle rive sconosciute. Attraverso la vostra storia che ci porta in giro per il mondo ma con un ombelico ancorato alla Calabria, a Orso Marzo, stiamo conoscendo tutto ciò che gravita attorno a un festival che è anche una filosofia di vita, un modo di pensare, un modo di essere nel mondo. Partiamo però dall'origine. Perché Crivu, Monica?
1: Crivu è una parola che è molto bella e che in dialetto calabrese ma anche siciliano, e devo dire ho scoperto recentemente che in alcune zone del sud-est della Sardegna si usa, significa il setaccio, setacciare. Quindi sempre ritorna questa metafora del setacciare idee, pensieri, e allo stesso tempo a Orso Marzo ci sono queste rocce meravigliose che vengono escalati persone che vengono da tutta Europa che le chiamano proprio Crivu, queste rocce alte, e quindi anche questo ritorna l'arrampicata che assieme allora al pensiero del setaccio diventano metafora per la filosofia del festival.
0: Michele, ci sono molte persone che parteciperanno al vostro festival, varie personalità, ce ne vuoi svelare alcune?
2: Posso dire che le persone certamente ci sono tante di rilievo, molto spesso tornano, penso agli ambiti, ai diversi campi del sapere di provenienza, dalle scienze dure, dal mondo delle lettere, dalla lingua, la filosofia, la poesia. Sarà bello se Monica vorrà darvi poi una vista sulla parte artistica che sta seguendo. Ma se posso,
0: prego,
2: sopra o sotto o di lato agli ospiti, dai quali ci fa molto piacere che torni il presidente dell'Accademia della Crusca, insieme in questo caso alla vicepresidente dell'Accademia della Crusca, li salutiamo entrambi, un bel lavoro che va avanti durante tutto l'anno, grazie anche all'impegno dell'Associazione Culturale Centro Giovani che promuove il festival in primissima battuta, grazie al presidente Giovanni Rizzi, e grazie a coloro che tornando di edizione in edizione diventano di fatto un comitato editoriale o scientifico che assieme a noi pensa il festival e ogni volta lo ripensa. Uno spunto su quello di quest'anno. Quest'anno la parola è come, gli altri anni era stata perché e quindi. Perché, quindi, come. E il come viene in mente il come si fanno le cose, si direbbe in gergo aziendale come si fanno accadere le cose, a parte quanto questo possa essere più o meno corretto o sgrammaticato. Ma questo come, che ha a che vedere con un come originario, trasformativo, si potrebbe dire poetico, poietico, no? della realtà, è un come che più richiamare il come fare per, che senz'altro lo richiama, come fare per guardare, per immaginare, per trasmettere, per costruire, per diventare, è un come che sottende a un nuovo inizio, alla nascita. Come nasce uno sguardo, come nasce un'immagine, come nasce una comunità, come nasce un'impresa, come si prepara il bene, come nasce una lingua, come si sviluppa, come nasce una storia o come si sviluppa, come nasce il possibile, come diventiamo ciò che siamo. Questa è la domanda di fondo, sono sulle forme della nascita. E allora ecco che la parte artistica ha ancora più senso, perché il suono, il silenzio, ancora prima della parola, riescono a rendere tutto questo percepibile sotto la pelle.
0: Monica, allora lascio a te per chiudere un invito. Perché venire, perché raggiungervi?
1: Raggiungeteci per creare assieme un dialogo che va oltre all'ascolto, ma che è condiviso, immaginato, interpretato, reinterpretato assieme. È un viaggio esplorativo dove ogni performance si trasforma in un punto di incontro tra diverse esperienze artistiche. Sapete, per me è molto importante che torna quest'anno la compositrice Lucia Ronchè. Anche lei docente del Conservatorio di Salerno, che saranno presenti al festival anche con le dei migliori studenti del conservatorio, assieme ad altri artisti di rilievo, la Verdiana Patacchini, Carita Lupatelli, Silvia Andreoli, dove tutti assieme riusciamo, proviamo quantomeno a creare sempre questo abbraccio che nasce ed è un eco, perché purtroppo, per fortuna, da artista mi piace che tutto questo sia un eco anche della mia ricerca musicale, che un po' si alterna tra suono, silenzio, ascolto, parola e movimento.
0: Monica, Michele, grazie per essere stati con noi e
1: grazie,
0: buon festival.
1: A voi, grazie a voi.
2: Evviva! A presto.
0: A presto, veramente presto, perché qua restate in Italia, noi troviamo sempre cose nuove che ci appassionano. Io e Livio Cosentini vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo viaggio, sperando che sia entusiasmante come quello di oggi. Ciao.
3: Restate in Italia.

Continuiamo sempre nella nostra ricerca di conoscere sempre meglio la preghiera del cuore per poterla vivere. La Madonna sempre si lamenta dicendo: non avete ancora imparato a pregare col cuore. E il suo certamente non è un rimprovero, ma è una sollecitazione. Un essere convinti che abbiamo ancora moltissima strada e avremo sempre lunghissima strada da percorrere prima di arrivare alla preghiera del cuore, che troverà il suo compimento nella visione beatifica. Intanto, nel desiderio, noi sappiamo di poter già realizzare tutto quello che con la nostra intelligenza riusciamo a scoprire. Il Signore premia il nostro desiderio proprio perché la nostra intelligenza ci fa capire il progetto di Dio e con la nostra volontà abbiamo la possibilità di desiderarlo, di cercarlo, di volerlo, e davanti a Dio vale la nostra scelta. Quindi, di fronte anche alle distrazioni, come dicevamo l'altra volta, con la nostra volontà possiamo utilizzarle per conoscerci sempre meglio e poter presentare al Signore sempre più concretamente la nostra realtà più vera, perché le distrazioni nella preghiera sono l'indice, il segnalino che ci mostra che cosa c'è dentro di noi che domina i nostri pensieri, i nostri affetti, i nostri sentimenti, in modo che, conoscendoci meglio, abbiamo la possibilità di presentare al Signore con un atto di volontà. Quindi anche nel tempo dell'aridità noi possiamo pregare sempre con lo sforzo della nostra volontà, con lo sforzo della nostra scelta. E così viviamo in comunione col Signore anche nelle aridità, anche in mezzo alle distrazioni, perché il Signore fa buona la nostra scelta di fondo. L'importante è che non ci inquietiamo, che non ci scoraggiamo, proprio perché attraverso questo esercizio il Signore ci dà la grazia di esercitarci nell'umiltà, nel non esaltarci, perché non vediamo grandi risultati, tutt'altro. Il Signore è molto sapiente in questo, ci viene molto incontro. E allora la pace nostra sta nel sapere che Dio ci ama, che Dio ama i peccatori, come abbiamo detto a riguardo di San Matteo, che Dio è venuto per noi che siamo peccatori, che Lui si compiace di stare in mezzo ai peccatori, che mangia con i peccatori. Nell'Eucaristia noi siamo peccatori, quindi non è che dobbiamo cercare la perfezione, altrimenti non saremo degni di mangiare il corpo del Signore, perché Gesù si dona a chi lo cerca con l'umiltà del peccatore pentito, che sa di non meritare nulla e di accogliere con gioia tutto gratuitamente il dono che gli viene offerto. Affrontiamo la terza tappa, che è quella di comunicare amore. Quindi amare, lasciarsi amare, perché non siamo capaci di far altro, e comunicare amore. Evidentemente comunichiamo non l'amore nostro, ma l'amore che abbiamo ricevuto, l'amore che è entrato in noi in misura che ci siamo lasciati amare, che ci siamo lasciati riscaldare, possedere da Dio. Più possediamo Dio, più comunichiamo questo amore. Perché l'accogliere Dio vuol dire il lasciarci trasformare da Lui e quindi il renderci trasparenti, per cui nel Santo Curato d'Arsi diceva: siamo andati a vedere Dio in un uomo. Vogliamo sederci a tavola con Gesù quando il Giovedì Santo, nell'ultima cena, Gesù fa la sua grande preghiera sacerdotale, che è una grandiosa preghiera del cuore, una preghiera che irradia
il suo amore su tutta l'umanità. Dovremmo meditare più frequentemente la preghiera sacerdotale di Gesù trascritta dal Vangelo di Giovanni, anche perché in quella preghiera Gesù ci lascia il suo testamento che noi dobbiamo adempiere, o che dobbiamo perlomeno scegliere, voler adempiere. Così anche noi, camminando verso la preghiera del cuore, a un certo momento arriviamo anche noi come Gesù a quell'ultima cena con i suoi e al bisogno di oltrepassare gli orizzonti dell'amore accolto per poterlo comunicare, questo amore, per poter riversare su tutti questo amore. È il momento in cui l'amore trabocca, è il punto della misura piena, e in realtà è proprio qui il segreto anche di ogni nostro impegno di pastorale, di apostolato. Cioè, non possiamo dare quello che non abbiamo, e noi diamo soltanto quello che abbiamo. Purtroppo chi crede di avere tutto, di essere già a posto, di avere da sé, resterà nella aridità, nel vuoto assoluto. Non ha nulla e non darà nulla, anche se è pieno di tante fantasie. Così abbiamo bisogno, nell'umiltà, nel silenzio, nella docilità, di aprirci continuamente all'amore del Signore, nel desiderio di poterlo veder traboccare, non di farlo traboccare noi, perché neanche quello non possiamo fare noi, ma di vederlo traboccare. Signore, ti ho tanto desiderato, ti ho tanto cercato, ho cercato di essere sempre tanto presente a te, di vivere alla tua presenza, di scendere giù nel profondo del mio cuore per vivere con te, per cui si è innestato questo contatto, questo rapporto con te, per cui l'amore è entrato, entrato, entrato, fino a che finalmente il Signore sta tracimando questo amore. Per cui non so se non comunicare amore, senza fatica. Perciò anche l'aspetto umano, un po' ruvido, scontroso e malcontento, che è determinato dai miei limiti umani, e viene tutto superato. L'amore mi ha trasformato, per cui divento una trasparenza. In realtà è a questo che dobbiamo desiderare di arrivare, con l'aiuto di Dio, evidentemente, non è questione di sforzi o di bravure nostre, però il desiderio deve essere questo, anche perché ci dispiace immensamente di essere dei disturbatori dell'amore di Dio che è dentro di noi, o dei dispersori dell'amore di Dio che è dentro di noi, o dei rovinatori dell'amore di Dio che è dentro di noi. Quindi il nostro compito è quello di acquistare la trasparenza dell'amore di Dio, per cui questo amore si comunica con grande spontaneità. C'è questo bisogno che San Paolo esprimeva ai suoi cristiani di Corinto nella prospettiva che Dio sia tutto in tutti. Ecco, l'amore fa nascere dentro di noi questo desiderio, quindi non un desiderio di difenderci, un desiderio di realizzarci, un desiderio di autoesaltarci, ma un unico desiderio che è tutto proiettato in Dio. Ecco, la nostra vita che esce da noi stessi e che si incentra in Dio, Dio solo, Lui il primo di tutti, Lui l'unico, e io immerso in Lui. Per cui a un certo momento questo Dio ha realizzato la pienezza del suo progetto nei miei riguardi, che io abbia da entrare totalmente nella sua divinità.
perché questo è il progetto di Dio, che Dio sia tutto in tutti e quindi tutto dentro di lei e io tutto dentro di lui. Per questo dobbiamo anche desiderare di essere sempre pronti a donare tutto a Dio, quello che lui ci chiede, a donarlo volentieri, con gioia, perché solo a questa condizione Dio potrà essere tutto in noi. Un cammino lungo, e noi ci troviamo anche un po' disorientati nel mondo quando vediamo tanta gente che è lontana da Dio, che bestemmia, che non ha nulla di interesse religioso, soprannaturale. Però io sono convinto che dobbiamo, proprio in mezzo a queste realtà che talvolta ci fanno molto soffrire, vivere nella speranza, sapere che questo progetto Dio lo realizzerà, cioè che a un certo momento Dio sarà tutto in tutti, anche in quei fratelli in cui oggi Dio non è presente, perlomeno così a nostro giudizio, a nostra valutazione, anche se poi Dio è presente in tutti. Certo che sarebbe una meraviglia che il mondo potesse diventare una manifestazione di questa realtà, di questo progetto di Dio, che già si vedesse che Dio è già tutto in tutti. Però questo, se non possiamo pretenderlo da coloro che non hanno ricevuto la vocazione cristiana, che non sono battezzati o che non hanno ricevuto i doni dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto noi, questo deve realizzarsi soprattutto in noi che siamo chiamati a formare la Chiesa. Ecco perché ogni comunità cristiana dovrebbe realizzare questo progetto, che si debba vedere in una comunità cristiana Dio presente tutto, totalmente in tutti. E si dice in tutti non per dire in ciascuno in maniera isolata, ma in tutti in maniera comunitaria. Cioè Dio deve manifestarsi in una comunità, perché questa comunità è diventata un cuore solo, un'anima sola, è diventata il corpo di Gesù Cristo. E allora noi vediamo che questa è l'unica strada perché si possa realizzare quella parola, quella invocazione che Gesù ci ha insegnato nel Padre Nostro, quando dice venga il tuo regno. Quando è che sarà venuto il regno di Dio? Quando Dio sarà tutto in tutti. E in misura che Dio adesso sarà presente tutto in tutti, già vediamo attuato il regno di Dio. Chi è che deve realizzare e attuare questo regno di Dio? Noi. Noi che siamo chiamati a essere Chiesa, quindi segno sacramentale di salvezza universale, dell'amore infinito di Dio presente nel mondo. E vedete, il Signore in questa maniera ci porta proprio all'essenziale della nostra vita cristiana, e questo ci porta alla conversione, quindi a lasciare in disparte tante questioni, discussioni, amarezze, contrarietà, perché ormai noi dobbiamo desiderare, perlomeno, perché poi la realizzazione attuale, concreta, ce la darà il Signore quando vorrà Lui, quando ci vedrà anche abbastanza umili, ma il desiderio intenso proprio di arrivare a questo: Signore, non desidero altro, so che l'unica cosa importante, essenziale che io voglio e desidero cercare è che Tu sia tutto in me e io, unito ai miei fratelli, abbia da essere unito, perché Tu possa essere tutto in tutti, come in una unità. Per questo nel cammino della preghiera del cuore è urgente giungere presto a coinvolgere nel nostro amore tutti quanti. Quindi dobbiamo uscire dal individualismo, dal isolamento. L'amore ci costituisce corpo, comunità. L'amore di Dio non può assolutamente esistere disincarnato da una comunità, perché l'amore di Dio non si esaurisce nell'individuo, ma si realizza in una comunità. Perché? Perché l'amore di Dio ha la duplice dimensione verticale e orizzontale: l'amore di Dio e l'amore di fratelli. E non c'è amore di Dio senza l'amore di fratelli, e non c'è amore di fratelli senza l'amore di Dio. Perciò abbiamo messo tante volte in evidenza l'inganno di chi pensa di poter amare prima i fratelli e dopo Dio. Non possiamo amare veramente i fratelli se non con l'amore di Dio.
che abbiamo accumulato dentro di noi. Oppure potremmo amarli i fratelli, ma così, in maniera molto umana, superficiale, interessata, gratificante, ma non nella pienezza dell'amore che ci ha insegnato Gesù, che ci dice che devi amare fino a morire per il tuo nemico. Allora questa preghiera del cuore, che deve portarmi a coinvolgere nel mio amore tutti quanti, e guardate che non è preghiera del cuore finché non arriva a questo, se io ho delle esclusioni dal mio amore, vuol dire che sono ancora molto lontano dalla preghiera del cuore. La preghiera del cuore mi rende così trasparente, così malleabile, così capace di fondermi, che divento una sola cosa con gli altri, con tutti, indistintamente. E allora ecco un segreto, questo lo suggerisco, e proprio come conclusione pratica anche dell'insegnamento di oggi. Il segreto è questo. C'è una preghiera che può abbracciare tutto questo progetto e che può aprire la strada per realizzarlo in maniera piena, la preghiera più significativa, ed è questa: Gesù, dammi il tuo cuore. Gesù, dammi il tuo cuore. Perché quando noi preghiamo così, e preghiamo così con sincerità, con desiderio intenso, per cui non desideriamo nient'altro se non di avere il cuore di Gesù, anche perché Gesù ci ha detto: imparate da me che sono mite e umile di cuore. Allora quando noi preghiamo così, veramente tutto quello che Gesù vorrebbe darci ce lo dà, perché nel suo cuore c'è tutto Dio, c'è la pienezza del regno di Dio. Gesù, dammi il tuo cuore. In questa maniera chiediamo veramente tutto quello che il Signore vuole darci. Non è possibile chiedere di più, se non quello che si chiede con questa preghiera. Quindi noi impareremo a pregare così: Gesù, dammi il tuo cuore. Però siccome che dobbiamo pregare in comunione con i fratelli, Gesù, dacci il tuo cuore. Oppure, dammi il tuo cuore perché diventi il cuore di tutti, l'unico cuore di tutti. Quando nel silenzio della preghiera del cuore noi chiediamo il cuore di Gesù, noi offriamo a Gesù anche la testimonianza e l'omaggio dell'amore più grande, perché in fondo se diciamo: Gesù, dammi il tuo cuore, vuol dire che proprio noi desideriamo il massimo dell'amore del Signore. È come che dicessimo con San Pietro: Signore, tu sai tutto, tu sai che ti amo, dammi il tuo cuore, Signore, non ho bisogno di altro, tutto il resto è tutto secondario, non mi interessa, dammi il tuo cuore. Perché se ho il tuo cuore, tutto viene da sé: quello che è bello, quello che è buono, quello che è giusto, quello che è santo, quello che è operoso, quello che è fecondità, quello che è servizio, tutto, tutto, tutto. Allora bisogna che noi abbiamo avere il coraggio di fare questa richiesta proprio con molta audacia e perseveranza, perché il nostro desiderio e la nostra attitudine deve essere quella di chiedere tutto, tutto, tutto. C'è un maestro di spirito che dice che non ottiene cose grandi chi ha paura di chiedere cose grandi. Dobbiamo avere il coraggio di chiedere tutto, senza però intenzioni di ostentazione, di realizzazione. Ecco, Signore, dammi il tuo cuore perché così tutti mi dicono che sono bravo, capito? C'è sempre sotto la tentazione del maligno, che inquina quel suo veleno orgoglioso ogni preghiera. E allora c'è la necessità proprio di purificarci, per dire: Signore, tu solo mi basti. E la prova sarà nel momento in cui la gente ti disprezza, ti dimentica
in cui tu ti accorgi di aver fallito, di non aver realizzato quello che volevi, e stai tranquillo, sei contento, sei in pace. Perché? Perché mi basta il tuo cuore, Signore. Già tanto, il giudizio degli uomini non mi interessa proprio niente. Basta il tuo cuore. E questo desiderio e questo bisogno di chiedere il cuore di Gesù deve essere un desiderio che si estende a tutti. E quindi, come dicevo prima, non soltanto chiedere dammi il tuo cuore, ma dacci il tuo cuore. Quindi dobbiamo sentire questo bisogno di chiedere questo cuore di Gesù per tutti, fino al punto che Cristo diventi veramente tutto in tutti. Quindi dobbiamo chiederlo per le persone che amiamo, dobbiamo chiederlo per le persone che ci sono affidate, a cominciare dalla nostra famiglia, e chiederlo per le persone che non amiamo o che non ci amano. Ecco qui il segreto della conversione, della liberazione piena. Per cui a questo punto il Signore ci dà la grazia di non lasciarci più turbare da nulla. Nulla mi turba, nulla mi preoccupa, nulla mi agita, solo Dio mi basta. Allora ecco che arriva la pace, allora ecco che comincia a traboccare l'amore di Dio, perché non c'è più niente dentro di me che disturba la presenza di Dio, per cui tutti vedono questa trasparenza, che mi costa magari anche un po' di sangue dentro, perché magari devo masticare veleno, perché la mia natura non è facile vincerla e distruggerla, però già il Signore mi dà questa capacità, questa forza, di accettare anche questa difficoltà, questa umiliazione, questo giudizio, questa incapacità di sfondare certe resistenze, certe situazioni che il Signore mi lascia apposta, come la spina di Paolo, ti sta bene, perché è nell'infermità che si perfeziona la virtù. E siamo certi che non c'è preghiera più grande del cuore di quella che noi facciamo per i nostri nemici. Nemici che dovrebbero essere nemici per modo di dire, perché noi non dovremmo avere mai nessun nemico, perché neanche Dio non ha mai nemici, lui ha sempre figli. Nemici nel senso di quelli che ci creano fastidio, che non ci vanno a genio, che non ci gratificano. E perciò qui è la nostra lotta continua di ogni giorno, proprio per dimostrare un amore concreto, per dire: Signore, sono contento di essere in questa difficoltà, perché se non l'avessi non potrei dimostrarti che ti amo. Perché se tutto mi va bene mi va liscio, il mio amore è molto scadente, non ha collaudo. La mia preghiera del cuore ha valore quando ho la croce e quando io sono invitato e desidero pregare per quelli che mi creano delle difficoltà grosse, per quelli che chiamiamo nostri nemici. Ecco perché il Signore ci lascia sempre nel combattimento. Ecco perché, magari anche progredendo nella vita spirituale, e le difficoltà anziché diminuire crescono. Perché cresce e deve crescere l'amore. Ed è così che noi impariamo ad irradiare amore su tutti, e non soltanto su quelli che sono vicini, ma anche su quelli che sono lontani. E quindi sentiamo anche tutte le nostre responsabilità nei riguardi, per esempio, dei reggitori della Chiesa, dei reggitori del mondo. Sono tutti responsabili di queste realtà umane, politiche, sociali, economiche, perché ci sentiamo inseriti nel mondo, perché Gesù è il cuore del mondo. Quindi, ricevendo il cuore di Gesù, noi non ci isoliamo, ma diventiamo il centro del mondo, come lo è Gesù. Ci facciamo carico dei problemi del mondo. Ecco perché allora la suora di clausura, l'eremita, il recluso, diventa lo strumento più prezioso per la salvezza del mondo. Perché non sono le opere che costruiscono il mondo, ma il diventare il cuore del mondo
possedendo il cuore di Gesù. Perché poi alla fine tutta l'umanità sarà tutta in Cristo e quindi sarà tutta nel cuore di Cristo, trasformata nel cuore di Cristo. L'unica e l'ultima raccomandazione è che dobbiamo sempre vigilare perché il nostro pregare sia veramente amore. Quindi che la preghiera per gli altri, mentre chiede amore, questo amore abbia da rimbalzare prima di tutto su di noi. Quindi chiedendo prima di tutto l'amore per noi. Quindi che non abbiamo da sentirci magari i benemeriti, i capaci ormai di salvare il mondo e quindi di vigilare su tutti i tentativi dell'orgoglio di distoglierci dalla giustizia che il Signore vuole che abbiamo da realizzare. E quindi nella mia preghiera, Signore, ti prego, cambia me prima di tutto. Ecco perché prima di guardare agli altri devo sempre guardare a me. E finché non sono cambiato io, non ho più tempo di guardare gli altri. E quando comincio a guardare gli altri, comincio a sbagliare. Perché io non posso cambiare il cuore degli altri, io posso cambiare il mio cuore. E per mezzo del mio cuore che si cambia, io posso cambiare poi gli altri. E quindi il cuore di Cristo, prima di tutto per me, che sono peccatore, che sono il primo dei peccatori, come dice San Paolo. E perciò mi fermo al mio posto, che è l'ultimo. Allora in questa maniera incomincia a operare la grazia del Signore. Vogliamo ricorrere in questo momento alla Vergine Maria, perché lei senz'altro ha posseduto più di tutti il cuore di suo figlio Gesù. È lei che è stata la maestra di suo figlio e le ha trasmesso l'amore con il suo cuore immacolato, virginale. Quindi anche noi, ecco che scopriamo la strada per arrivare al cuore di Gesù, che è passare attraverso il cuore di Maria. Eccola, la Vergine apparsa a Fatima, che ci mostra il suo cuore e che ci chiede di consacrarci al suo cuore immacolato. Consacratevi al mio cuore perché io possa donarvi Gesù, mio figlio, il Salvatore. Non si può quindi giungere al cuore di Gesù se non attraverso il cuore della mamma. Ecco come dobbiamo ringraziare tanto di essere stati chiamati a conoscere e ad accogliere in casa nostra la Vergine Maria. E noi vogliamo continuare a restare con lei, vogliamo chiederle la sua maternità sacerdotale per poter servire i nostri fratelli come lei ha servito Gesù, come lei ha servito l'Apostolo Giovanni che l'ha portata in casa, come lei ha servito la Chiesa, come lei continua a servire noi. Io sono la serva. Entriamo nel suo cuore immacolato, consacriamoci. Consacriamo il suo cuore immacolato tutti, tutti, tutti. Ecco il modo di poter preparare il mondo ad entrare nel cuore di Gesù. Siamo per la strada, siamo al lavoro, siamo dovunque, sentiamo e troviamo tanta gente. Consacriamo tutta la gente che troviamo al cuore immacolato di Maria, quelli che bestemmiano, quelli che non hanno fede, quelli che ci sembra che non si comportino bene, che ci contraddicono, che ci creano fastidi. Signore, ti riconsacro, Maria, ti riconsacro il tuo cuore immacolato perché tu li porti nel cuore di Gesù. È la via regale per realizzare il regno di Dio e la nostra vocazione di chiamati a vivere la preghiera del cuore. Sarò dato in nome di Gesù e di Maria. Amen.

gentili radioascoltatori, vi annunciamo che è disponibile l'ultimo libro edito da Radio Voce nel Deserto dal titolo Angelo Pandin, Sacerdoti di Gesù e di Maria. Lo puoi trovare anche nella nostra pagina Facebook Radio Voce nel Deserto PN. Basta inviarci un messaggio privato su Facebook oppure scriverci alla nostra mail voce nel deserto @libro.it.

Cari fratelli e sorelle, celebriamo oggi l'Eucaristia invocando il dono dello Spirito Santo affinché l'inizio di un nuovo anno accademico nelle università pontificie sia più di una semplice ripresa delle attività di studio e di ricerca. Desideriamo aprire l'intelligenza e le relazioni educative al soffio creatore del risorto, che dona pace e unità per assumere ciascuno il proprio compito e rispondere così a Dio che chiama e a un'umanità in attesa. Sia dunque questo nuovo inizio un vero momento ecclesiale in cui l'esserci radunati attorno alla mensa del Signore alimenti la nostra comune missione. Nessuno allora insegnerà, studierà, ricercherà solo per se stesso, ma con gli altri, per gli altri e soprattutto con il Signore e per il Signore. Come abbiamo ascoltato dalla lettera ai Galati, infatti, l'intelligenza è determinante per la fede e per la missione. L'Apostolo Paolo, preoccupato per le notizie ricevute dalle comunità della Galazia, scrive parole che invitano i destinatari della lettera a pensare. Il tono è vibrante, acceso, ma quello che potrebbe apparire un rimprovero è in realtà un appello all'intelligenza, alla memoria, al senso critico. In ogni epoca non mancano falsi maestri che volgono ai propri interessi il sentimento religioso di non pochi credenti, spingendoli spesso a radicalizzare qualche aspetto dell'insegnamento ricevuto a discapito dell'intero, che è Cristo e il suo Vangelo. Carissimi, stimate lo studio come servizio alla fede e alla verità, per il bene vostro e di tanti fratelli e sorelle per i quali il Signore ha dato la sua vita. Sebbene, infatti, l'incontro con Lui generi gioia ed entusiasmo, mai si tratta di un venire ammaliati o incantati. La ragione, il porsi e porre domande alla luce della parola di Dio e della tradizione della Chiesa sono parte essenziale del cammino di fede alla sequela di Gesù Cristo. La Chiesa ha perciò stesso il desiderio e la responsabilità di custodire integro il tesoro della rivelazione e di svilupparne nei diversi contesti l'intelligenza orante, la riflessione scientifica, la mediazione culturale, la traduzione pratica. Sono queste tutte espressioni di un unico amore che oggi vi chiama, vi sostiene e vi impegna nella comune ricerca. È una missione. Diverse sono le nostre vocazioni, ma unica è la missione. Troviamo poi un ulteriore suggerimento nelle parole dell'Apostolo. Egli, infatti, invita i Galati a ricordare da dove avevano cominciato. Scrive: «Siete così privi di intelligenza che dopo aver cominciato nel segno dello spirito, ora volete finire nel segno della carne? Avete tanto sofferto invano?» L'intelligenza, quindi, deve fare memoria, non semplicemente accostando dati, come un algoritmo fa ormai più rapidamente di noi, ma ricordando le esperienze vissute, con le risonanze che solo l'animo umano può provare ed entrando più intensamente in contatto con la loro bontà. Tutto ciò

è buono inizia nel segno dello Spirito Santo e ha dunque un respiro, un dinamismo, un senso di comunione che una volta sperimentati si imprimono nel cuore. La routine, le ambizioni, le rivalità e altri fattori negativi possono col tempo distrarre attenzione ed energia, lasciando inariditi e fiacchi, litigiosi e tristi. Occorre allora ritornare al cuore. Lì tutto è cominciato, lì è l'inizio che rimane con noi. Carissimi, custodite il cuore. Che siate studenti, ricercatori o docenti, custodite il cuore, perché ogni età e responsabilità siano vissuti nel segno dello Spirito. Carissimi, in università coltivate l'amicizia, dono prezioso, tanto più quando è vissuta nella comune ricerca della verità in Cristo. Mantenetevi radicati nel popolo di Dio, stimatene il sensus fidei, accoglietene le domande e non dimenticatevi dei poveri, che a volte sono quel amico importuno che viene a bussare di notte. Portate la vita nello studio e lo studio nella vita, secondo la logica dell'incarnazione, fuori dalla quale tace la rivelazione. Sì, più ci allontaniamo dalla realtà intera che il Figlio di Dio ha assunto e abitato con infinito amore, meno avremo qualcosa da dire e possibilità di capire. Sorelle, fratelli, ascoltiamo il desiderio di Dio che oggi torna a bussare e portiamolo nella ricerca scientifica. Condividiamo ciò che ci nutre. Sono molti a non avere le stesse opportunità formative che noi abbiamo ricevuto. Apriamo la porta, non chiudiamoci. Come ho suggerito nella mia prima enciclica, siamo oggi chiamati ad assumere l'atteggiamento del popolo al tempo di Neemia per costruire la città che Dio desidera abitare con l'intera umanità nella pace. Ognuno ha il suo compito in questo cantiere, nel quale è importante lavorare insieme. Ad esempio, chi fa i conti con la frammentazione del sapere e con l'impatto delle nuove tecnologie sulla mente umana si accorge che occorre promuovere una vera igiene dell'attenzione, ritmi che prevedano silenzio, studio approfondito, lettura, confronto ponderato. Senza questi elementi, la libertà interiore può risultare compromessa. Lo studio della teologia non è estraneo a queste sfide, ma nel cantiere della città di Dio la sua ricerca contribuisce a illuminare il lavoro di tutti, ponendosi come crocevia dei diversi saperi. In particolare, la comunità ecclesiale che è a Roma, con la sua vocazione a servire l'intera cattolicità, è punto di incontro, di confronto e di reciproco arricchimento fra sensibilità, culture e tradizioni diverse, nelle quali il Vangelo dischiude i suoi inesauribili tesori. Cari fratelli e sorelle, che possiate vivere con pienezza questi vostri anni romani. Non lasciateli passare in vano. Qui Pietro ha confessato la sua fede fino al martirio. Qui Paolo, il grande traduttore universale dell'esperienza cristiana per tanti popoli, lingue e culture, ha terminato la sua corsa conservando la fede. In università, guardatevi intorno, nelle vostre aule
siede il mondo. Accanto a voi studiano persone provenienti dall'Africa, dall'Asia, dall'America, dall'Europa e dall'Oceania. Non limitatevi a sedervi accanto. Incontratevi, parlatevi, ascoltatevi, raccontatevi le vostre esperienze di chiesa. Pregate insieme, condividete momenti di svago, fate nascere amicizie che vi accompagneranno per tutta la vita. Il Signore ci ha detto: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Forti di questa promessa, perseveriamo uniti nella preghiera. Affidiamo il nuovo anno accademico alla materna intercessione della Vergine Maria, sede della Sapienza, e accogliamo lo Spirito Santo che il Padre nostro Celeste non fa mancare a coloro che lo chiedono con fiducia filiale.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'omelia di Papa Leone XIV, tenuta nella messa in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico delle Università Pontificie l'8 ottobre 2026 nella Basilica di San Pietro a Roma.

0: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Bassiano in provincia di Latina. Il comune si trova a 562 metri sul livello del mare e conta circa 1600 abitanti. Bassiano, che è anche bandiera arancione del Touring Club italiano, è conosciuto per le sue mura e le sue torri, ma non aggiungo altro, diamo inizio al nostro itinerario. Iniziamo il nostro itinerario alla scoperta di Bassiano con il sindaco Domenico Guidi. Siamo qui nel suo ufficio, un ufficio dove si lavora. Allora, sindaco, ci porti alla scoperta di Bassiano.
1: Bassiano è un borgo medievale, raccoglie attraverso le sue 9 torri, una nascosta e l'abbiamo riscoperta attraverso il recupero di una biblioteca fantastica, collocata all'interno di una magnifica zona che sono i Monti Lipini, dove ci sono non solo l'aria buona da respirare, ma i prodotti tipici, ma soprattutto si respira cultura. Andando sul lungomura ci sono queste attività degli artigiani, degli industriosi del passato, che stanno rigenerando un po' tutto quanto l'antico borgo, e questo grazie proprio agli investimenti sull'ambiente, sul turismo e sulla cultura e sull'enogastronomia. Bassiano rappresenta questo e vuole rappresentare molto di più, per cui accorrete in molti.
0: Dobbiamo parlare dei magnifici scorci, perché poi c'è un vicolo particolare, no?
1: Beh, anticamente era difficile riuscire a fare la dichiarazione di amore, allora passando in questo vicolo del baciadonne bisognava per forza avere quel contatto che oggi manca con il Covid, ma che sicuramente lo riprenderemo, e invitiamo tutte quante le donne, i giovani soprattutto, le scolaresche che vengono in molti a visitare questo vicolo, che poi si inerpica nell'ambito del paese su tutte queste viuzze del borgo antico, con dei sapori, gli odori che si sentono, e si respira quest'aria che respirava nel 500 Aldo Manuzio, a cui noi abbiamo dedicato questo museo delle scritture del mondo.
0: Nella parte alta poi abbiamo ancora il basamento dell'antica torre.
1: Certo, il collegamento con le altre 9 torri per difendersi dagli attacchi in quel periodo, nel XII-XIII secolo, era abbastanza frequente tutta quanta una serie di lotte intestine che c'erano nel Ducato dei Caetani e degli Annibaldi che si sono susseguiti, per poi ritornare nel periodo dei Caetani per poter avere degli splendori enormi. Pensi, insomma, nel 500 la famiglia Caetani emanò il primo carta costituzionale di salvaguardia dell'onore delle donne, che proprio 500 anni prima, oggi si fa una lotta tantissimo contro il femminicidio, all'epoca emanarono proprio questo diritto e perseguitavano in maniera particolare, tant'è questo palazzo che aveva le segrete, venivano incarcerati coloro che si macchiavano di un delitto contro la donna.
0: Qui abbiamo una natura incontaminata.
1: Certamente ci sono dei bellissimi percorsi da poter non solo utilizzare, insomma, no, percorsi vita, ma c'è questo percorso nuovo, la via per arrivare sulla Cima Nardi, in onore di questo grande nostro quasi concittadino Daniele Nardi, che è rimasto sull'Himalaya per un incidente che ha avuto, e noi lo ricordiamo attraverso il rifugio, ma anche questi percorsi in natura, dove poter anche raccogliere dei prodotti del sottobosco, dal tartufo ai funghi.
0: Come molto importante anche il sentiero che porta alla Santissima Trinità.
1: Ci sono due sentieri bellissimi, uno la Santissima Trinità e un altro nel santuario del Crocifisso, nella località di Selva Oscura, dove si racconta, narra la storia, c'erano un gruppo di templari che hanno lasciato delle effigie particolari, insomma, e poi ci sono degli affreschi meravigliosi che decantano un po' tutta quanta la storia di quel periodo, di questi monti.
0: Con padre Gregorio Pelciar, che arriva dalla Polonia, andiamo a scoprire la comunità cristiana di Bassiano.
2: La comunità cristiana di Bassiano è una piccola comunità che conta più o meno 1600 abitanti. Prima erano qui due parrocchie, quella di San Nicola e poi quella di San Erasmo, oggi è unica parrocchia. Questa è la chiesa principale, la chiesa parrocchiale, dedicata al nostro patrono San Erasmo di Antiochia, vescovo e martire. La chiesa fu edificata intorno al 1200. Sulla facciata della chiesa possiamo notare un bassorilievo che rappresenta Cristo benedicente. Numerosi restauri della chiesa hanno modificato radicalmente l'aspetto della chiesa originale. Dietro all'altare maggiore abbiamo un'abside dove viene collocato questo coro in legno scolpito da un ebanista Frattini nel 1852. Poi sopra il coro queste tre tele, tra cui questa centrale che rappresenta Ascensione di Gesù tra i Santi.
0: Abbiamo anche una cappella che ci ricollega alla vecchia chiesa.
2: Sì, questa cappella è molto antica. In questa cappella si trovano gli affreschi del 1500 e anche una fonte battesimale sorretta da un leone in pietra di epoca romanica.
0: E il patrono, Sant'Erasmo, ha una cappella a parte.
2: Sì, c'è a fianco della sacrestia, c'è la cappella dove si trovano le reliquie del nostro patrono Sant'Erasmo, ma anche del nostro colpatrono che è San Bassiano.
0: Poi qui abbiamo anche altre chiese, tra cui San Nicola, una chiesa con bellissimi affreschi.
2: Sì, San Nicola è una chiesa che risale sempre al XII secolo, divisa in due navate con copertura a capriate. Ci sono alcuni affreschi che si sono conservati perché probabilmente tutta la chiesa era coperta degli affreschi. Abbiamo un bel affresco dietro l'altare che fu scoperto nel 1999 durante il restauro della chiesa, un affresco che sta raffigurando Assunzione alla Beata Vergine Maria con Gesù Bambino. E poi abbiamo altri affreschi.
0: E continuando l'itinerario religioso arriviamo al santuario del crocifisso a cui i bassianesi sono molto devoti e lì abbiamo vari ambienti. Iniziamo da una piccola chiesetta, poi abbiamo una grotta e arriviamo al crocifisso.
2: Nella località chiamata Serva Scura si trova il santuario del Santissimo Crocifisso, dove viene conservato crocifisso in legno scolpito nel 1673 da Fra Vincenzo Pietrosanti, che è di origine bassianese. Attualmente si trova in questa cappella dove si arriva attraverso questa grotta naturale dove sono stati conservati gli affreschi che risalgono 1400-1500, gli affreschi che rappresentano Crocifissione, Annunciazione, Cristo benedicente fra i Santi. Questo santuario era abitato all'inizio da questi frati francescani chiamati Fraticelli. È una meta dei pellegrinaggi non soltanto di bassianesi, ma anche la gente viene da fuori. Poi nel santuario tutti i venerdì di Quaresima viene celebrata la Santa Messa, molto frequentata. Poi Venerdì Santo una grande processione notturna con le torce da Sant'Erasmo fino al santuario e poi il giorno di Pasquetta, ormai la tradizione che viene il nostro vescovo a celebrare la Santa Messa. Abbiamo tante tradizioni, innanzitutto tante processioni e i bassianesi sono molto legati con queste tradizioni. È San Rocco molto venerato qui a Bassiano. Si trovano due statue di San Rocco, una quella antica che si trova qui nella cappella vicino alla entrata, questa statua davanti al quale i bassianesi pregavano durante la peste del 500.
0: Qual è il messaggio che dà ai cittadini?
2: Penso che è importante che noi bassianesi manteniamo queste belle tradizioni che sono state trasmesse da generazioni passate e che possiamo offrire e dare anche alle generazioni future.
0: Tipica osteria taverna del borgo antico di Bassiano con Davide Gavillucci, che sarebbe l'oste a questo punto.
3: Buongiorno.
0: Andiamo a presentare alcune tipicità e alcuni piatti tradizionali del luogo.
3: Noi qui siamo una piccola osteria a livello locale e partiamo con la presentazione dei nostri antipasti, dal famoso prosciutto di Bassiano che accompagniamo con altri salumi, prosciutto normale, affumicato, stagionatura minimo 24 mesi. Poi abbiamo la pancetta, guanciale, la coppa di testa, la lonza e le coppiette.
0: Perché so che qui ci sono due prosciuttifici.
3: Due prosciuttifici che fanno la stagionatura di questa eccellenza locale, esportata a livello nazionale e anche all'estero. Poi noi negli antipasti accompagniamo in generale anche con dei pecorini, sempre della zona, normali e speziati. quindi abbiamo un tipo naturale, un tipo aromatizzato al peperoncino, poi usiamo anche malva, rosmarino e pepe rosa. Mozzarella di bufala e ricotta. La mozzarella di bufala non è un prodotto proprio locale, ma è della pianura pontina. Le olive locali. Poi passiamo alla presentazione dei piatti. Io oggi ne ho preparati due, uno tradizionale della vecchia tradizione locale e uno, un nostro piatto che ci siamo un po' inventati noi.
0: Ecco, questo qui, il primo addirittura va indietro nel tempo,
3: nel
0: perché
3: tempo, sì.
0: Non si sprecava niente,
3: non si sprecava niente, era un po' il piatto poro del popolo bassianese, la rinomata zuppa di fagioli. È una base di pane raffermo, pane casareccio. Anche qui a Bassiano abbiamo tre forni che producono pane. La zuppa viene preparata con pane raffermo, un brodo di fagioli. Noi mettiamo un misto borlotti cannellini che prendiamo sempre qui nella zona, aromatizzata con degli aromi, finocchietto selvatico, mentuccia, cipolla, peperoncino, un po' di aglio, l'olio naturalmente non deve mancare locale, e poi il gambuccio di prosciutto. Quest'altro piatto qui è un piatto che noi ci siamo inventati e l'abbiamo chiamato paccheri alla vassianese. Vassiano è il termine dialettale di Bassiano. È un ragù rosso, una base di ragù rosso con misto sempre del maiale, prosciutto affumicato, guanciale e pancetta. E noi poi non facciamo mancare una spolverata di pecorino locale. Passiamo ai secondi. Io ho voluto preparare il più tipico, non a chilometri zero ma a metri zero, e le salsicce che noi abbiamo qui nella macelleria a 3 metri, la famosa salsiccia di Puccio. Puccio è il macellaio che fa queste salsicce e è conosciuto in tutta la regione Lazio, e si accompagna bene con il broccoletto spadellato in padella con aglio e olio e una bruschettina. Per chiudere, dolci. Qui ho fatto due dolci locali, le tipiche ciambelline al vino, e questa viene in bassinese chiamato bolognese. È una pasta a base di uovo.
0: E poi abbiamo i vini locali, perché
3: vini locali,
0: qui...
3: sì, ecco, io ho dei vini locali etichettati a nome mio, ma che prendo a Cori, che è, diciamo, il punto nostro di riferimento come DOC e Lepina.
0: Ecco, diciamo che qui nel centro storico ci sono tanti ristoranti, no?
3: Sì, noi qui a Bassiano siamo in tanti, per fortuna, e per fortuna lavoriamo tutti. Se lei calcola, in un paese di 1600 abitanti possiamo contare 14-15 punti ristoro.
0: E adesso con Costantino Cacciotti, presidente del Consiglio Comunale di Bassiano, vi portiamo alla scoperta del museo intitolato ad Aldo Manuzio. Però dobbiamo subito iniziare con una cosa, perché qui siamo all'interno del Palazzo Caetani, che era l'antica porta del paese.
4: Sì, certo, come ha detto lei, questa era l'antica porta del paese. La porta che si vede è chiamata Porta Salamandra, dove nell'antichità si entrava ed era l'entrata principale del paese. Chi entrava o entrava da solo oppure entrava con le bestie, magari lasciando le bestie in questa zona qua, e poteva avere libero accesso al paese, magari pagando anche un dazio lasciando gli animali.
0: Un museo che è intitolato ad Aldo Manuzio. Chi era Aldo Manuzio?
4: Sì, il museo, il comune di Bassiano l'ha intitolato Museo delle Scritture dedicato ad Aldo Manuzio. Aldo Manuzio è nato a Bassiano nel 1449 ed era il tipografo stampatore di quell'epoca. Nato a Bassiano, si è trasferito a Roma, Carpi, Mirandola, Ferrara, fino ad arrivare a Venezia, dove ha messo la prima stamperia dei libri. Lui è stato l'inventore del libro tascabile, dei caratteri in corsivo, dell'apostrofo e dell'accento, ed è un nome molto famoso che è conosciuto in tutto il mondo. Tant'è vero che ci sono anche dei musei dedicati a lui.
0: E qui abbiamo proprio la copia di tutte le macchine che utilizzava?
4: Sì, qui, come vedete, qua ci sono le copie delle macchine che lui utilizzava, ma ci sono anche dei piccoli oggetti che sono i caratteri in corsivo, carattere a stampatello e tante altre cose che fa riferimento ad Aldo Manuzio. Il marchio particolare che si trova in tutti i libri che Aldo Manuzio ha scritto è l'ancora e delfino, che significa affrettati con lentezza. Ma ci tengo a dire una cosa di cui lui ci teneva tanto, e credo che in tutti i libri lui scriveva una frase simbolo che lui, e che diceva: se si maneggiassero più libri sicuramente ci sarebbero meno guerre.
0: Abbiamo anche la ricostruzione di una scuola, una stanza di una scuola del 1930.
4: Beh, siamo nel Museo delle Scritture, come non potevamo non mettere una scuola con dei banchi dell'epoca, con dei libri, con delle scale. E come potete vedere ci sono anche dei cappelli che andavano di moda molti anni fa.
0: Un paese che vive, perché poi ci sono tante manifestazioni nel corso dell'anno.
4: Certo, c'è a giugno c'è la festa del Santo Patrono, che ricade il 2 giugno, ma la manifestazione più importante è la Sagra del Prosciutto, che si fa ogni fine mese di luglio di ogni anno. E poi c'è il Ferragosto Bassianese, ma c'è anche la Sagra del Formaggio Pecorino dei Monti Lepini.
0: So che avete anche un ufficio informazioni poi.
4: Sì, l'ufficio informazione, c'è la Prologo che funziona molto, ci sono dei ragazzi che si danno molto da fare per quanto riguarda le feste e per quanto riguarda tante altre cose. Approfitto per dire che sono 4 anni che noi abbiamo lanciato il concorso Il presepe più bello. La popolazione costruisce presepe nel periodo di Natale e poi il migliore viene premiato da una giuria fatta apposta.
0: Lei è stato anche sindaco, ma sì. Se dovesse fare un invito a venire qui a Bassiano nel dialetto locale, che cosa direbbe?
4: Nel dialetto locale? Ci stanno tanti dialetti. Sentite, dovete venire a Bassiano per vedere tante cose. Ci sono tante cose da vedere, tante cose da mangiare, tante cose da gustare, tante altre cose da passeggiata, eccetera, eccetera.
0: Adesso abbiamo raggiunto questo antico frantoio che però oggi è un museo dell'artigianato. Incontriamo il signor Pietro Mercuri e lei da 73 anni lavora in legno.
5: Sì, da mio padre, da mia zia, da mio nonno e via. Ho continuato io e mio figlio ancora continua lavorando in legno.
0: Vedo tanti soggetti, dai giochi di bambino alle sedie.
5: Sì, abbiamo fatto qui le trottole per i ragazzini, no? E le trottole, cioè, varie cosette, sono tante belle cosette. Abbiamo fatto un altro frantoio lì nell'Ottocento, trainato l'asinello, no? E poi abbiamo fatto tante altre lavorette, abbiamo fatto Aldo Manuzio, tante cose qua ci sono, praticamente toilette della volta, del 700. Lavoro tutto quanto, olivo, castagno, noce, ciliegio, tutto misto.
0: Quindi lei già parte proprio dalla preparazione del legno, anzi va proprio qui nei boschi a trovarlo.
5: Esatto,
0: no?
5: Questo io ho la segreteria sopra lì vicino al prosciuttificio e me lo preparo solo, me lo faccio stagionare da solo il legno e poi una volta stagionato lo metto in opera.
0: Diciamo che in base poi al pezzo del legno lei...
5: Io dal tronco e ricavo, ecco qua. Faccio i mobili, cioè, regalo i mobili.
0: Vedo anche delle belle cassapanche.
5: Questa è una cassapanca da una volta dove andavano vicino al camionetto, questo qua le mettevano.
0: Quindi lei 12 anni, aveva 12 anni, stava a fianco a suo padre.
5: Mi è piaciuto tanto questo lavoro a legno, era la passione mia.
0: Ricorda il primo oggetto che ha creato?
5: È un comodino, sì. Poi ho creato anche il coso, quelle portasale lì. Ho cominciato col piccolo, poi mano a mano ho cercato di ingrandire i lavori, cioè migliorarli, ecco.
0: Sono veramente tanti gli oggetti che crea. Ho visto anche le cosiddette scifette, no? Che sono dei piatti di legno.
5: I piatti di legno, esatto, sì. Piatti di legno e tutto. Ferro da stiro, la processione di legno, vedi questa una volta.
0: È la prima volta che vedo un ferro da stiro di legno. Quindi lei rifà quelli che erano in ferro.
5: Ero in ferro, esatto, erano prodotti in legno.
0: Ma vedo anche altre cose qui, tipo delle serrature.
5: Questo...
0: È un appassionato anche di oggetti.
5: Questo io l'ho regalato facendo dei lavori qui nelle cantine di Bassiano, come sostituivo il portone nuovo e io toglievo la ferramenta vecchia, l'ho sempre conservata perché era la passione mia, con le chiavi, vedi quante chiavi ci sono lì.
0: Questo è un museo dell'artigianato che è sempre aperto.
5: Sì, sempre aperto, sì. La domenica è sempre aperto.
0: Se anche ha chiuso, poi lei sta qui in paese.
5: Sì, io sto sempre qua, sempre qualcosa per dire qualcuno, mi chiama, vengo io.
0: Ma so che lei è stato anche all'estero.
5: Sì, fatto deve essere. È stato in Africa, è stato in Germania, in Svizzera.
0: Però quando era lì aveva sempre in mente Bassiano.
5: Sempre, logico. Bassiano era Bassiano, certo, poi ho dovuto ritornare perché giustamente era la famiglia e facevo. Non potevo lasciarla sola.
0: E la cosa bella è che quando qui arriva il visitatore la vede anche lavorare, perché questo funge anche da laboratorio, no?
5: Come no, sì, c'ho il banco da lavoro, le attrezzature sono lì, vedi? Tutte scarpelle, queste cose, pialle. Quando vede qualche cosa, io mentre lavoro, credo qualcosa e ce lo faccio vedere, quel banco sta qui.

15 ottobre la Chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila, la riformatrice assetata di Dio. Santa Teresa d'Avila è una santa attuale, attualissima, anche se la sua epoca è quella lontana, per quanto vivace, del Rinascimento. A mantenerla vicina alla sensibilità dei nostri giorni concorrono almeno tre fattori. Fu una mistica dedita alla preghiera, ma altresì attenta alla vita che scorreva fuori dal suo convento, al punto da essere una delle artefici della riforma della Chiesa. Non ebbe una particolare formazione, ma elaborò un pensiero profondo e apprezzato, tanto da essere proclamata dottore della Chiesa. Lo fece Paolo VI il 27 settembre 1970. Di lei si sono occupati, scrivendo pagine appassionate, tutti i papi degli ultimi tempi, in particolare Montini e Ratzinger. Teresa nasce ad Avila, in Spagna, nel 1515, con il nome di Teresa de Ahumada. Nella sua autobiografia, ella stessa menziona alcuni particolari della sua infanzia: la nascita da genitori virtuosi e timorati di Dio, all'interno di una famiglia numerosa con 9 fratelli e 3 sorelle. All'età di 20 anni, entra nel monastero carmelitano dell'Incarnazione, sempre ad Avila. Nella vita religiosa assume il nome di Teresa di Gesù. 3 anni dopo si ammala gravemente, tanto da restare per 4 giorni in coma, apparentemente morta. Parallelamente alla maturazione della propria interiorità, Teresa inizia a sviluppare concretamente l'ideale di riforma dell'ordine carmelitano. Nel 1562 fonda ad Avila, con il sostegno del vescovo della città, Don Alvaro de Mendoza, il primo Carmelo riformato, e poco dopo riceve anche l'approvazione del superiore generale dell'ordine, Giovanni Battista Rossi. Successivi prosegue le fondazioni di nuovi Carmeli, in totale 17. Fondamentale è l'incontro con San Giovanni della Croce, col quale nel 1568 costituisce a Duruelo, vicino ad Avila, il primo convento di Carmelitani Scalzi. Nel 1580 ottiene da Roma l'elezione in provincia autonoma per i suoi Carmeli riformati, punto di partenza dell'ordine religioso dei Carmelitani Scalzi. Teresa termina la sua vita terrena proprio mentre è impegnata nell'attività di fondazione. Nel 1582, infatti, dopo aver costituito il Carmelo di Burgos e mentre sta compiendo il viaggio di ritorno verso Avila, muore la notte del 15 ottobre ad Alba de Tormes, ripetendo umilmente 2 espressioni: alla fine muoio da figlia della Chiesa e è ormai ora, mio sposo, che ci vediamo. Un'esistenza consumata all'interno della Spagna, ma spesa per la Chiesa intera. Beatificata dal Papa Paolo V nel 1614 e canonizzata nel 1622 da Gregorio XV, è proclamata dottore della Chiesa da Paolo VI.

febbraio 2011, in un'udienza generale del mercoledì, Papa Benedetto XVI ne ha ricordato i tratti salienti. In primo luogo, Santa Teresa propone le virtù evangeliche come base di tutta la vita cristiana e umana, in particolare il distacco dai beni o povertà evangelica, e questo concerne tutti noi. L'amore gli uni per gli altri come elemento essenziale della vita comunitaria e sociale, l'umiltà come amore alla verità, la determinazione come frutto dell'audacia cristiana, la speranza teologale che descrive come sete di acqua viva, senza dimenticare le virtù umane, affabilità, veracità, modestia, cortesia, allegria, cultura. In secondo luogo, ha proseguito allora Joseph Ratzinger, Santa Teresa propone una profonda sintonia con i grandi personaggi biblici e l'ascolto vivo della parola di Dio. Ella si sente in consonanza soprattutto con la sposa del Cantico dei Cantici e con l'Apostolo Paolo, oltre che con il Cristo della Passione e con il Gesù Eucaristico. La Santa sottolinea poi quanto è essenziale la preghiera. Pregare, dice, significa frequentare con amicizia, poiché frequentiamo a tu per tu colui che sappiamo che ci ama. L'idea di Santa Teresa coincide con la definizione che San Tommaso d'Aquino dà della carità teologale come amicizia quaedam hominis ad Deum, un tipo di amicizia dell'uomo con Dio che per primo ha offerto la sua amicizia all'uomo. L'iniziativa viene da Dio. La preghiera è vita e si sviluppa gradualmente di pari passo con la crescita della vita cristiana. Comincia con la preghiera vocale, passa per l'interiorizzazione attraverso la meditazione e il raccoglimento, fino a giungere all'unione d'amore con Cristo e con la Santissima Trinità. Un altro tema caro alla Santa è la centralità dell'umanità di Cristo. Per Teresa, infatti, la vita cristiana è relazione personale con Gesù, che culmina nell'unione con Lui per grazia, per amore e per imitazione. Da ciò l'importanza che ella attribuisce alla meditazione della Passione e all'Eucaristia come presenza di Cristo nella Chiesa, per la vita di ogni credente e come cuore della liturgia. Santa Teresa vive un amore incondizionato alla Chiesa, riforma l'ordine carmelitano con l'intenzione di meglio servire e meglio difendere la Santa Chiesa Cattolica Romana ed è disposta a dare la vita per essa. Un ultimo aspetto essenziale della dottrina teresiana: la perfezione come aspirazione di tutta la vita cristiana e meta finale della stessa. La Santa ha un'idea molto chiara della pienezza di Cristo, rivissuta dal cristiano. Alla fine del percorso del castello interiore, nell'ultima stanza, Teresa descrive tale pienezza, realizzata nell'unione a Cristo attraverso il mistero della sua umanità. La sua attualità, infine. Nella nostra società, spesso carente di valori spirituali, Santa Teresa ci insegna ad essere testimoni instancabili di Dio, della sua presenza e della sua azione. Ci insegna a sentire realmente questa sete di Dio che esiste nella profondità del nostro cuore, questo desiderio di vedere Dio, di cercare Dio, di essere in colloquio con Lui e di essere Suoi amici. Questa è l'amicizia che è necessaria per noi tutti e che dobbiamo cercare giorno per giorno, di nuovo. L'esempio di questa santa, profondamente contemplativa ed efficacemente operosa, spinga anche noi a dedicare ogni giorno il giusto tempo alla preghiera, a questa apertura verso Dio, a questo cammino per cercare Dio, per vederlo, per trovare la sua amicizia e così la vera vita. Perché realmente molti di noi dovrebbero dire: non vivo realmente perché non vivo l'essenza della mia vita. Per questo il tempo della preghiera non è tempo perso, è tempo nel quale si apre la strada della vita,
Si apre la strada per imparare da Dio un amore ardente a Lui, alla Sua Chiesa, e una carità concreta per i nostri fratelli.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Carissimi, preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e missionari sparsi nel mondo, finché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove si è detta essere l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo di sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero luminoso, il battesimo di Gesù al Giordano. Gesù al battesimo si immerge fin nei più profondi abissi delle nostre umane fragilità per assumerle e redimerle dal di dentro. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria perché non ci scoraggiamo sotto il peso dei nostri limiti e il male non abbia mai l'ultima parola nella nostra vita.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero luminoso, il miracolo delle nozze di Cana. Alle nozze di Cana Gesù cambia la tristezza in gioia, il disonore in felicità e col suo intervento riporta la festa a pienezza. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché sappiamo riconoscere anche le piccole gioie della vita di ogni giorno e la disperazione non abbia mai l'ultima parola nella nostra vita.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Terzo mistero luminoso, l'annuncio del regno e l'invito alla conversione. Annunciando il regno di Dio come vicino Gesù.
1: Amen.
0: Terzo mistero luminoso, l'annuncio del regno e l'invito alla conversione.

0: Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Amen. Quarto mistero luminoso, la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Sul monte Tabor Gesù manifesta la sua gloria, spalancando sui discepoli la luce del paradiso. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché non perdiamo mai di vista la meta alla quale siamo chiamati e la morte non abbia l'ultima parola sulla nostra vita.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra
0: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero luminoso, l'istituzione dell'Eucarestia. Con l'Eucarestia Gesù ci dà tutto se stesso e prolunga la sua presenza reale nella storia. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché la Chiesa, custode di un dono così grande, sia sempre madre di compassione, mensa di fraternità e pane spezzato per tutti.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
3: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Signore, aiutami a dire sì. Ho paura, Signore, di dirti sì. Non so ancora che cosa vuoi e dove mi vuoi portare. Ho paura che tu mi voglia condurre proprio là dove io non voglio andare. Ho paura che tu mi spinga per strade a me non gradite, di firmare una carta in bianco, di dirti un sì che poi reclama altri sì. Mi fai paura, Signore, anche se sento di amarti. Ho paura del tuo sguardo, perché esso è irresistibile. Ho paura della tua esistenza, perché sei un Dio geloso. Ho paura del tuo amore, perché sei troppo misterioso e impegnativo. E con queste paure mi dibatto in contraddizioni e in angosce a non finire. Sono incerto sulle mie scelte, insicuro nelle mie decisioni e sempre più insoddisfatto di ciò che sono e di ciò che faccio. Ma che cosa vuoi da me, Signore? Mio Dio, che cosa vuoi ancora? E Dio mi rispose: fidati di me. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. O Dio, che per mezzo del tuo Spirito hai suscitato Santa Teresa di Gesù per mostrare alla Chiesa una via nuova nella ricerca della perfezione, concedi a noi di nutrirci sempre della sua dottrina e di essere infiammati da un vivo desiderio di santità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla lettera di San Paolo apostolo agli Efesini. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, ai santi che sono a Efeso, credenti in Cristo Gesù. Grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà, allode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della sua grazia. Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi, con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo la benevolenza che in lui si era proposto per il governo della pienezza dei tempi, di condurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.
1: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.
2: Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo.
1: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.
2: Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele.
1: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.
2: Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni.
1: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.
2: Cantate inni al Signore con la cetra al suono di strumenti a corde, con le trompe al suono del corno. Acclamate al Re il Signore.
1: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo il Signore disse: guai a voi che costruite i sepolcri dei profeti e i vostri padri li hanno uccisi. Così voi testimoniate e approvate le opere dei vostri padri. Essi li uccisero e voi costruite. Per questo la sapienza di Dio ha detto: manderò loro profeti e apostoli ed essi li uccideranno e perseguiteranno, perché a questa generazione sia chiesto conto del sangue di tutti i profeti, versato fin dall'inizio del mondo, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso tra l'altare e il santuario. Sì, io vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione. Guai a voi, dottori della legge, che avete portato via la chiave della conoscenza. Voi non siete entrati, e a quelli che volevano entrare voi l'avete impedito. Quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a trattarlo in modo ostile e a farlo parlare su molti argomenti, tendendogli insidie per sorprenderlo in qualche parola uscita dalla sua stessa bocca. Parola del Signore.
2: Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e sorelle, oggi festeggiamo Santa Teresa d'Avila, una tra le figure più luminose ed energetiche della storia della Chiesa, riformatrice, mistica, dottore della Chiesa. Teresa è stata una donna che ha saputo restituire freschezza, passione e verità alla vita di fede del suo tempo. Le scritture di questa celebrazione ci mettono davanti a un contrasto sorprendente e quanto mai attuale. Da una parte, lo sguardo sublime di San Paolo sul disegno d'amore di Dio, dall'altra, le parole severe e sferzanti di Gesù contro l'ipocrisia dei dottori della legge. Nel brano della lettera agli Efesini, l'Apostolo svela l'origine e il fine della nostra esistenza. Prima ancora della creazione del mondo, Dio non ci ha pensati come semplici osservatori di regole o esecutori di doveri, ma ci ha scelti e predestinati ad essere Suoi figli, sommersi da una grazia riversata in abbondanza, con ogni sapienza e intelligenza. L'opera di Dio è un sovrabbondante abbraccio d'amore che vuole ricondurre a Cristo ogni cosa. Nel Vangelo di Luca, però, troviamo un ostacolo tragico a questa sovrabbondanza. Gesù si scaglia contro i dottori della legge, pronunciando una condanna chiarissima. Guai a voi che avete portato via la chiave della conoscenza. Voi non siete entrati e a quelli che volevano entrare voi l'avete impedito. Che cos'è questa chiave della conoscenza che è stata sottratta? È il cuore stesso della fede, la relazione viva, intima e personale con Dio. Quegli scribi e farisei avevano trasformato l'alleanza con il Signore in un sistema rigido, esteriore, fatto di forme vuote e costruzioni monumentali, come i sepolcri dei profeti, ma privo di spirito e di vita. Avevano chiuso la porta dell'incontro con Dio, impedendo alle persone di fare esperienza del suo amore. Ed è proprio su questo crocevia che si innesta la testimonianza profetica di Santa Teresa d'Avila. Teresa vive nel Cinquecento, in un'epoca d'oro, ma anche di profonde rigidità e formalismi religiosi. Anche nel suo tempo non mancavano i dottori della legge, che pretendevano di imbrigliare la vita spirituale e sospettavano di chiunque cercasse un contatto autentico e profondo con Dio. Santa Teresa ha avuto il coraggio di riprendere in mano quella chiave della conoscenza e di restituirla a tutti. Per lei la chiave si chiama orazione, la preghiera del cuore. Teresa la definiva, con parole rimaste celebri, l'orazione non è altro che un intimo rapporto di amicizia, un trattenersi frequentemente da soli a solo con Lui, da cui sappiamo di essere amati. Mentre i farisei accumulavano ostacoli e complessità, Teresa ricordava che per entrare nel castello interiore, cioè nel centro più intimo della nostra anima, dove dimora la Santissima Trinità, non servono doti intellettuali straordinarie né rigidità esteriori, ma l'umiltà di lasciarsi amare dal Signore. Teresa d'Avila non si è accontentata di un cristianesimo di superficie, di una fede di tomba o di facciata. Ha sofferto, ha incontrato opposizioni e incomprensioni, proprio come i profeti di cui parla il Vangelo, ma ha perseverato perché sapeva di essere stata gratificata nel Figlio amato, come ci ricorda San Paolo. Guardando a lei, la parola di Dio oggi rivolge a ciascuno di noi una domanda ineludibile: che uso facciamo della nostra fede? Siamo anche noi talvolta come i dottori della legge che trasformano il Vangelo in un elenco di giudizi, di doveri, di rigidità, chiudendo la porta del cuore a noi stessi e agli altri? O permettiamo allo splendore della grazia di trasformare le nostre giornate, portando a chi ci incontra il calore dell'amicizia con Cristo? Chiediamo oggi l'intercessione di Santa Teresa d'Avila. Chiediamole di insegnarci l'arte della preghiera semplice e perseverante, affinché non smarriamo mai la chiave della vera conoscenza di Dio, la certezza che nulla ci manca se possediamo il suo amore. Come amava scrivere Santa Teresa d'Avila: nulla ti turbi, nulla ti spaventi, tutto passa, Dio non cambia. La pazienza ottiene tutto, chi ha Dio non manca di nulla, solo Dio basta. Amen.

0: Carissimi fratelli e sorelle, di fronte alla pesantezza della morte e del peccato, oggi la parola di Dio pone la croce di Cristo, riconciliazione e salvezza per tutti gli uomini. Confortati da questa verità, eleviamo al Padre la nostra preghiera.
1: Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, oh Signore.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per la Chiesa, affinché il Signore la aiuti ad individuare il cammino che le indica e a percorrerlo con fiducia e serenità, preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per Papa Leone XIV, costretto a sottoporsi a un improvviso intervento chirurgico, la nostra preghiera a Dio, per intercessione della Beata Vergine di Santo Rosario e di San Bartolo Longo, lo accompagni e lo sostenga in questi giorni di particolare prova, nella speranza di una pronta guarigione, preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per tutti gli uomini, affinché riconoscano in Cristo il segno sublime della redenzione e della salvezza, preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per quanti non si sentono amati e valorizzati, affinché gustino l'amore incondizionato di Dio e sia colmato il vuoto del loro cuore, preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per la nostra comunità di Pompei, perché facendo memoria del centenario della morte di San Bartolo Longo, sappia leggere i segni dei tempi alla luce del Vangelo, scorgendo in essi la presenza di Dio, preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore. O Padre, che ci hai benedetti in Cristo e in Lui ci ha scelti per essere santi nella carità, aiutaci a riconoscere questa vocazione e ad incarnarla nella nostra vita. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa, in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la Patria del Cielo, sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Siano graditi alla tua maestà, o Signore, i nostri doni, come ti piacque la consacrazione virginale di Santa Teresa, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, nei tuoi santi che per il Regno dei Cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

veramente santo, sei tuo Padre fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Tommaso, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Teresa d'Avila, San Bartolo Longo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
3: Non sono degna di parlare.
1: mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Signore, Dio nostro, fa che sull'esempio di Santa Teresa, questa famiglia a te consacrata, nutrita con il pane del cielo, canti in eterno il tuo amore misericordioso, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: Papa Leone continua nella sua costante e progressiva ripresa dopo l'intervento chirurgico al polmone destro. Al terzo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli, il pontefice ha ripreso l'ordinaria attività lavorativa, celebrato messa e fatto esercizi di fisioterapia. La povertà assoluta in Italia è ormai una costante per oltre 2 milioni di famiglie. Vivono in questa condizione di grave precarietà quasi 5 milioni e mezzo di persone, certifica l'Istat, e si impoveriscono anche i lavoratori con stipendi inadeguati. Conti pubblici e flessibilità europea, il governo manda in visione a Bruxelles il suo documento di programmazione economico-finanziaria, chiedendo appunto un cambio di passo, oltre le rigidità degli accordi stipulati in passato. È uno dei temi clou in discussione da oggi al Consiglio europeo. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano dunque nel nostro notiziario le condizioni di salute di Papa Leone al suo terzo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato operato al polmone destro. La situazione appare buona, il pontefice è in progressiva e costante ripresa, ma per gli ultimi aggiornamenti ci colleghiamo in diretta con l'ospedale Gemelli, dove c'è per noi la collega Rita Sal. Dovremmo riprendere a momenti la linea, stiamo appunto cercando di collegarci, come dicevamo, con la nostra collega Rita Salerno, che è al Gemelli per monitorare, diciamo, costantemente, momento per momento, le condizioni del Papa. Oggi l'ultimo bollettino diramato, diffuso dai medici curanti del Papa, parlava di condizioni buone. Ci sono questa notizia appunto che ce lo descrivono anche in ripresa progressiva lavorativa. Vediamo se riusciamo di nuovo a agganciare la collega. Eccola, Rita Salerno. Buonasera Rita. Purtroppo ci sono dei problemi, ci torneremo. Intanto vediamo il fatto che cresce di giorno in giorno la vicinanza di tante persone, non solo cattoliche o credenti, a Papa Leone, ricoverato appunto al Gemelli, come attestano le molte manifestazioni di affetto e preghiera che giungono un po' da tutto il mondo, e ce ne parla Paolo Fucili.
3: A Caracas una donna invoca su Leone la protezione di uno dei 9 santi finora canonizzati da lui. Un medico ha voluto la provvidenza, il venezuelano José Gregorio Hernández Cisnero.
4: Iba a ser medico del Papa.
3: Sarà lui il medico del Papa, dice. Preghiere fervide per la sua salute anche al santuario della Madonna di Guadalupe in Messico. C'è tanta gente che lo ama, che si preoccupa per lui, dice una mamma. Cambia la lingua all'altro capo dell'Atlante, le Filippine, non l'intenzione della preghiera, che Leone si ristabilisca presto. Uruguay, Argentina e Perù fremono dopo l'annuncio recente del viaggio papale in quei paesi con partenza il 6 novembre. Io spero che venga e sono sicuro che ci farà molto bene, dicono a Buenos Aires. Lasciamolo riposare tranquillo e quando si sarà ristabilito verrà, perché lui ama questa terra. Paolo Fucili, linea allo studio.
2: Intanto andiamo avanti col nostro giornale. L'Italia è un paese dove lo stato di povertà sta diventando strutturale per una consistente fascia di popolazione pari a quasi 5 milioni e mezzo di cittadini. Secondo il rapporto povertà presentato oggi dall'Istat, si stimano poco più di 2,1 milioni di famiglie in povertà assoluta. L'incidenza, pari all'8% sul totale delle famiglie residenti, risulta stabile rispetto al 2024. Sentiamo Beatrice Bossi.
5: Sono 5,4 milioni le persone in povertà assoluta nel 2025 in Italia, come a dire che tutti i residenti di Roma e Milano fatichino ogni mese a pagare le bollette o a trovare da mangiare. Si tratta di oltre 2 milioni di famiglie, pari all'8% del totale, un dato stabile rispetto al 2024 che indica però ancora la lunga strada da fare. Confermata la più alta incidenza nel mezzogiorno, con la povertà assoluta che coinvolge oltre 800.000 famiglie, seguito poi dal nord e dal centro Italia. L'incidenza per i nuclei composti solamente da italiani è pari al 5,9%, sale al 26,7% tra quelle con almeno uno straniero e raggiunge il 29,4% se nessun componente ha origini italiane. Tra i numeri che fanno riflettere quelli che coinvolgono i minori, sono oltre 1.100.000 i bambini che vivono in povertà assoluta in Italia. Beatrice Bossi, linea allo studio.
2: E a questo punto proviamo a riagganciare la nostra collega Rita Salerno. Buonasera Rita.
6: Sì, buonasera. Terzo giorno di degenza per Papa Leone XIV, che ha ripreso l'attività lavorativa e concelebrato la messa al decimo piano nell'ala Solventi, dove si trova ricoverato. È di poco fa la notizia, diramata dalla sala stampa vaticana, che il Papa ha ricevuto il sostituto della segreteria di Stato, Monsignor Paolo Rudelli. Ancora non ci sono indicazioni precise sull'Angelus di domenica 18, però sappiamo che le attività quotidiane sono state svolte in autonomia dal pontefice. La seduta di fisioterapia ha riguardato attività motorie complete. Nel complesso quindi si può dire che il decorso post-operatorio procede regolarmente. Ed è tutto dal Gemelli, linea a voi.
2: Grazie a Rita Salerno e torniamo a parlare di società, la società italiana, dove crescono anche disagio sociale, povertà più o meno nascoste, e il gioco d'azzardo esercita un'attrattiva crescente su ogni classe sociale. Negli ultimi 20 anni il volume di soldi investiti dai giocatori abituali si è moltiplicato di oltre 300 volte, rivela il rapporto Caritas sul rischio azzardo in Italia. Oggi ce ne parla Alessio Orlandi.
7: Non conosce crisi né confini, attraversa in maniera trasversale ceti sociali differenti, ma è in particolare sui più fragili che produce le conseguenze peggiori. Il gioco d'azzardo in Italia, secondo l'ultimo rapporto Caritas su povertà ed esclusione sociale, nel 2024 ha raggiunto circa 157 miliardi, con un incremento del 349% rispetto al 2006. 835 milioni le ore complessive dedicate alle scommesse. Per contrastare i rischi legati alla ludopatia, soprattutto quello di precipitare nella povertà, è nato il progetto di Caritas Vince chi smette, con il coinvolgimento delle parrocchie e delle Caritas diocesane sul territorio. Caterina Boca, responsabile progetti strategici di Caritas Italiana.
8: I veri numeri sono quelli che della povertà, delle disuguaglianze che aumentano proprio a seguito anche delle illusioni che produce questo fenomeno. Molto spesso le persone pensano di uscire dalla povertà vincendo all'otto, scommettendo, invece il più delle volte purtroppo entrano nella povertà proprio a seguito anche di una dipendenza anche dall'azzardo.
7: Alessio Orlandi, linea allo studio.
2: E come avete sentito, abbiamo parlato di povertà, abbiamo parlato di rischio azzardo. Intanto sul fronte politico, al centro dell'attenzione, c'è il documento di programmazione economico-finanziaria che l'Italia presenta all'Europa, a Bruxelles, e che alimenta nuove discussioni e tensioni tra maggioranza e opposizioni. E ce ne parla in diretta Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
9: Buonasera Andrea, occhi puntati su Bruxelles, dove è stato trasmesso dal governo il documento programmatico di bilancio che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia per finanziare maggiori spese per difesa e sicurezza energetica nel documento, la linea di quella che poi sarà la manovra di circa 23,5 miliardi con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese. Le coperture alla manovra del 2027 arriveranno, secondo le intenzioni dell'esecutivo, anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e ai giochi. Il settore bancario dovrebbe garantire un contributo dello 0,21% del PIL, pari a circa 5 miliardi di euro, ma da ABI filtra un malcontento, sarebbe una misura non negoziata. Per comprendere tuttavia la reale portata della manovra e soprattutto i contenuti, si attende comunque la risposta da Bruxelles sulla possibilità di maggiore flessibilità a causa dell'aumento delle sull'inflazione da Palazzo Chigi. Augusto Cantemi viene allo studio.
2: E grazie ad Augusto Cantemi, noi ci spostiamo a Bruxelles, dove nel pomeriggio i capi di Stato e di Governo riuniti per il Consiglio europeo hanno iniziato la discussione sul prossimo quadro finanziario pluriennale 2028-2034. In primo piano ci sono naturalmente i temi di bilancio, ma anche il nodo energia e la guerra in Ucraina. Antonio Suviero.
10: Clima rovente al Consiglio europeo di Bruxelles. All'arrivo il cancelliere tedesco alza l'attenzione sul punto più importante. Il bilancio comune europeo va significativamente ridotto, afferma Merz. La mediazione della presidenza di turno irlandese prevede un taglio di 141 miliardi di euro al bilancio dei 27, ma i paesi frugali, tra cui la Germania, non basta. Le 17 nazioni, tra cui l'Italia, facenti parte degli Amici della Coesione, in una nota congiunta chiedono invece che il prossimo bilancio UE sia ambizioso, equo ed equilibrato. Restano distanti le posizioni facenti parte degli Amici della Coesione. In una nota congiunta chiedono invece che il prossimo bilancio UE sia ambizioso, equo ed equilibrato.

0: americano Starlink ha ripreso a funzionare nel paese, lo annunciano fonti del Ministero della Difesa di Kiev, e intanto Mosca punta l'indice sempre più inferocita contro i paesi europei, colpevoli di aver condannato l'accordo Trump-Putin per l'export di gasolio russo. Marco Burini.
1: Le sorti di una guerra in mano a una persona, o due, Putin ovviamente, ed Elon Musk che riaccende Starlink ma spegne Zelensky. Il multimiliardario americano, socio di Trump, possiede tra le altre cose una vasta rete di satelliti gestiti dal Pentagono, fondamentali per individuare le posizioni militari nemiche e prevenire gli attacchi aerei. Dopo l'interruzione di ieri, oggi è tornato a funzionare, fanno sapere fonti della difesa ucraina. Ma fino a quando? Anche perché nel frattempo Musk, come il boss della Casa Bianca, scarica Zelensky. Questo massacro continuerà, è ora che se ne vada, ma il leader di Kiev non rinuncia. Annuncia nuovi attacchi alle raffinerie russe, visto che Mosca non ha mai rispettato la tregua energetica proclamata da Trump. Poco fa Zelensky è arrivato a Bruxelles per incontrare i leader europei e il segretario della NATO, mentre ha denunciato gli attacchi sistematici sui civili. Oggi un complesso residenziale a Kiev e un supermercato a Odessa. La notte scorsa almeno 3 morti e 6 feriti per un raid su Koprivnitsky. Marco Burini, linea allo studio.
0: E intanto l'intero scenario medio orientale torna a sobbollire con forti tensioni belliche da Arabia e Yemen fino all'area del Golfo Persico e di Israele. Massimiliano Cocchi.
2: L'Arabia Saudita accusa i ribelli Houthi dello Yemen di aver tentato di colpire con un missile Medina, la città sacra dell'Islam. Un'accusa pesantissima che gli Houthi respingono definendola una menzogna. Intanto Riyadh ha ammesso che dall'inizio di ottobre l'aeroporto della capitale è stato attaccato 20 volte, 17 i morti, oltre 300 i feriti, ma la preoccupazione va oltre il fronte yemenita. Secondo fonti riportate dai media israeliani, l'Iran avrebbe chiesto a Hezbollah libanesi di prepararsi a riprendere i combattimenti contro Israele. Per questo in serata Netanyahu riunirà i vertici della sicurezza. Segnali di escalation arrivano anche dagli Stati Uniti. Il Pentagono starebbe valutando infatti l'impiego della cosiddetta madre di tutte le bombe contro obiettivi iraniani. Bombe e missili non piegheranno il nostro paese, la replica del presidente Peseschian. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: Chiudiamo con lo sport. L'Italia ha conquistato la medaglia d'argento nell'inseguimento a squadre maschile dei campionati mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai in Cina. E vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Daniele Caruso in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30.

0: Voce nel deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: L'abbraccio benedicente. Meditazioni di Henry Nouwen sul ritorno del figlio prodigo.

percepire il tocco delle mani benedicenti di Dio e sentire la voce che mi chiama figlio prediletto sono la stessa cosa. Questo risultò chiaro al profeta Elia. Elia stava sul monte per incontrare il Signore. Dapprima si alzò un vento impetuoso, ma il Signore non era nel vento. Poi ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Poi seguì un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Alla fine ci fu qualcosa di molto soave, che alcuni hanno definito una brezza leggera e altri una piccola voce. Quando Elia percepì questo mormorio, si coprì il volto perché riconobbe la presenza del Signore. Nella tenerezza del Signore, la voce era un tocco e il tocco era una voce. Ma esistono molte altre voci, voci forti, piene di promesse e seduzioni. Queste voci dicono: «Esci e dimostra di valere qualcosa». Dopo che Gesù ebbe udito la voce che lo chiamava figlio prediletto, fu subito condotto nel deserto per sentire quelle altre voci. Esse gli dicevano di dimostrare che egli era degno d'amore per il suo successo, la sua popolarità e la sua potenza. Quelle stesse voci non sono ignote neppure a me. Sono sempre lì e sempre raggiungono quei luoghi interiori dove mi interrogo sulla mia bontà e dubito del mio valore. Insinuano che non sarò amato se non l'avrò meritato con determinati sforzi e con duro lavoro. Vogliono che dimostri a me stesso e agli altri che sono degno di essere amato e continuano a spingermi a fare tutto ciò che è possibile per essere accettato. Negano ad alta voce che l'amore è un dono totalmente gratuito. Me ne vado da casa ogni volta che perdo la fede nella voce che mi chiama figlio prediletto e seguo le voci che offrono i modi più disparati per ottenere l'amore che tanto desidero. Pressoché da quando ho avuto le orecchie per sentire ho udito quelle voci e da allora esse sono sempre con me. Mi sono giunte attraverso i miei genitori, amici, insegnanti e colleghi, ma soprattutto sono venute e ancora vengono a me attraverso i mass media che mi circondano e dicono: «Facci vedere che sei un bravo ragazzo, faresti meglio a essere migliore del tuo amico, come sono i tuoi voti, vedi di farcela a scuola, spero davvero che tu te la cavi da solo, come sono i tuoi rapporti con gli altri, sei sicuro di voler essere amico di quelle persone?» Questi trofei dimostrano certamente il bravo giocatore che eri. Non palesare la tua debolezza, sarai sfruttato. Hai preso tutti gli accorgimenti necessari per la tua vecchiaia? Quando cessi di essere produttivo, la gente perde interesse nei tuoi confronti. Quando sei morto, sei morto. Finché rimango in contatto con la voce che mi chiama figlio prediletto, queste domande e questi consigli sono del tutto innocui. Genitori, amici e insegnanti, persino coloro che mi parlano attraverso i media, sono generalmente molto sinceri nella loro sollecitudine. I loro consigli e ammonimenti sono ben intenzionati. Possono essere infatti espressioni umane limitate di un amore divino illimitato. Ma quando dimentico la voce del primo amore incondizionato, allora questi suggerimenti innocenti possono facilmente cominciare a dominare la mia vita e trascinarmi nel paese lontano. Non mi è molto difficile capire quando ciò sta succedendo. Rabbia, risentimento, gelosia, desiderio di vendetta, sensualità, avidità, antagonismi e rivalità sono i segni evidenti che me ne sono andato da casa. E questo capita piuttosto facilmente. Quando sto molto attento a ciò che improvvisamente mi passa per la mente, giungo alla scoperta sconcertante che esistono pochissimi momenti nell'arco della giornata in cui sono veramente libero da queste oscure emozioni, passioni e sentimenti. E questo può capitare a ciascuno di noi. Ricadendo di continuo in una vecchia trappola, prima ancora di esserne pienamente consapevoli, ci ritroviamo a chiederci perché qualcuno ci ha fatto del male, ci ha rifiutati o non si è preoccupato della nostra persona. Senza rendercene conto, ci scopriamo a rimuginare sul successo di qualcun altro, sulla nostra solitudine e sul modo in cui il mondo ci sfrutta.
Nonostante le nostre intenzioni, spesso ci ritroviamo a sognare a occhi aperti sul come diventare ricchi, potenti e famosi. Tutti questi giochi mentali ci rivelano la fragilità della nostra fede nel fatto di essere ciascuno il prediletto in cui Dio si è compiaciuto. Abbiamo così paura di non piacere, di essere biasimati, messi da parte, trascurati, ignorati, perseguitati e uccisi, che ci troviamo a sviluppare continue strategie per difenderci e assicurarci. Perciò l'amore di cui pensiamo di aver bisogno e di meritare. E così facendo ci allontaniamo dalla casa del Padre e scegliamo di dimorare in un paese lontano.

Poniamoci una domanda. A chi appartengo? A Dio o al mondo? Molte delle nostre preoccupazioni quotidiane fanno pensare che apparteniamo più al mondo che a Dio. La più piccola critica ci innervosisce e un rifiuto, anche se piccolo, ci abbatte. Un piccolo elogio ci rincuora e un piccolo successo ci eccita. Ci vuole molto poco per tirarci su o per deprimerci. Spesso siamo come una piccola barca in mezzo all'oceano, completamente alla mercé delle onde. Tutto il tempo e l'energia che impieghiamo per mantenere un certo equilibrio e impedire di capovolgerci e annegare mostrano che la nostra vita è quasi sempre una lotta per la sopravvivenza. Non una lotta santa, ma una lotta ansiosa che deriva dall'idea sbagliata che è il mondo a determinarci. Finché continuo a girarmi intorno chiedendo «Mi ami? Veramente mi ami?», rafforzo le voci del mondo e ne divento schiavo perché il mondo è pieno di sé. Il mondo dice «Sì, ti amo se sei bello, intelligente e ricco. Ti amo se sei istruito, hai un buon lavoro e le giuste conoscenze. Ti amo se produci molto, vendi molto e compri molto». Ci sono infiniti sé nascosti nell'amore del mondo. Questi sé mi rendono schiavo, poiché è impossibile rispondere adeguatamente a ognuno di essi. L'amore del mondo è e sarà sempre soggetto a condizioni. Finché continuerò a cercare il mio vero io nel mondo dell'amore condizionato, rimarrò irretito dal mondo, provando, fallendo e provando di nuovo. È un mondo che favorisce la dipendenza, perché ciò che offre non può soddisfare il desiderio più profondo del mio cuore. Dipendenza. Può essere questa la parola più adatta per spiegare lo smarrimento che permea così a fondo la società contemporanea. Le nostre dipendenze ci fanno abbarbicare a ciò che il mondo erige, a strumenti per il proprio appagamento. Accumulazione di ricchezza e potere, conseguimento di uno status, plauso e ammirazione, consumo eccessivo di cibi e bevande e piacere, senza distinguere tra lussuria e amore. Queste dipendenze creano aspettative destinate immancabilmente al fallimento quando intendono soddisfare i nostri bisogni più profondi. Finché viviamo nelle illusioni del mondo, le nostre dipendenze ci condannano a ricerche futili nel paese lontano, esponendoci a una serie infinita di delusioni che ci lasciano inappagati. In questi tempi di crescenti dipendenze, abbiamo vagato lontano dalla casa di nostro padre. La vita dipendente può essere giustamente definita come una vita vissuta in un paese lontano. È da lì che si leva il nostro grido verso la liberazione.

0: Sono il figlio prodigo, ogni volta che cerco l'amore incondizionato, dove non può essere trovato. Perché continuo ad ignorare il luogo del vero amore e persisto nel cercarlo altrove? Perché continuo ad andarmene da casa dove sono chiamato figlio di Dio, il prediletto di mio padre? Rimango sempre stupito di come continuo a prendere i doni che Dio mi dà, la salute, l'intelligenza e le emozioni, usandoli per fare colpo sulla gente, ricevere approvazioni ed elogi e competere per dei premi, invece di svilupparli per la gloria di Dio. Sì, spesso li porto via, in un paese lontano, e li metto a servizio di un mondo privo di scrupoli, che non conosce il loro vero valore. È quasi come se volessi dimostrare a me stesso e al mio mondo che non ho bisogno dell'amore di Dio, che posso costruirmi una vita tutta mia, che voglio essere del tutto indipendente. Sotto tutto questo c'è la grande ribellione, il no radicale all'amore del Padre, la maledizione non detta, ti vorrei morto. Il no del figlio prodigo riflette la ribellione originale di Adamo, il suo rifiuto del Dio nel cui amore siamo creati e dal cui amore siamo sostentati. È la ribellione che mi pone fuori del giardino, fuori della portata dell'albero della vita. È la ribellione che mi fa condurre una vita sregolata in un paese lontano.
1: L'abbraccio benedicente. Meditazioni di Henry Nouwen sul ritorno del figlio prodigo, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'editrice Queriniana. Voce di Monia Parente.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

intratteniamo nel ricordo della grande santa di cui la Chiesa oggi ha fatto memoria, Teresa d'Avila, uno dei fari luminosi nella storia della spiritualità, nel cammino dei cristiani. Lo Spirito Santo ha trovato questa ragazza tutta fuoco della terra castigliana e l'ha trasformata in un ardente amore per Dio e per i fratelli, rendendola proprio in un secolo in cui sembrava imporsi attraverso la riforma

conosciamo forse le tappe principali della vita di Santa Teresa e non vogliamo soffermarci ancora, ma piuttosto ricavare dal suo straordinario insegnamento spirituale alcuni spunti per la nostra vita quotidiana. Uno dei problemi che viviamo tutti è sempre quello di mettere insieme la preghiera e il lavoro, la contemplazione e quello che nella vita pratica siamo chiamati a vivere, l'amore per Dio e l'amore per i fratelli. Ebbene, Teresa ci colpisce quando dice che Dio è tutto, Dio solo conta, Dio solo basta. E questo non per escludere le persone alle quali siamo chiamati a dare la nostra testimonianza, il nostro servizio, ma perché anch'esse vanno ritrovate nel Signore. E Teresa, attraverso Cristo, ci dice che possiamo entrare in contatto con Dio e con la sua volontà santissima. Non andate a immaginare che vi siano qui altri misteri, cose che voi non sapete o non riuscite a capire.

di ogni giorno realizzare il suo disegno di amore. Sappiamo che propone alle sue suore, nella grande riforma dei monasteri carmelitani, una vita austera, ma non solo per ottenere la propria salvezza. Migliori voi sarete, più gradite saranno le vostre lodi al Signore e più utile al prossimo sarà la vostra orazione. Proprio dall'orazione, che è la parola chiave della sua dottrina spirituale, Teresa fu e resta anche per noi una maestra incontestata. L'orazione, o più semplicemente la preghiera silenziosa, è l'amorosa attenzione alle cose di Dio e diventa nella vita di Teresa il centro, il grande mezzo per esprimere l'amore di Dio e per crescere in questo amore. L'orazione comporta di dar libero sfogo al desiderio di trattenersi con Dio, e nelle Sacre Scritture lei scopre il desiderio che ha Dio di intrattenersi con le sue creature. La preghiera allora è il punto di congiunzione di due grandi desideri: Dio che desidera stare vicino a noi, in colloquio con noi, e noi che desideriamo stare in colloquio con Lui, a scoprire sempre nuovi particolari del suo volto dipinto solo di amore. A volte questa orazione, dice Teresa, riferendosi alla sua vita concreta, conosce momenti di buio, di fatica. Non per questo bisogna demordere, trascurare. Anzi, lei dice che anche attraverso queste notti oscure è possibile affinare il nostro dialogo con Lui, renderci sempre più nuovi e divini nel contatto con il Signore. La preghiera va fatta con amore. Teresa dice che non è altro che un tratto amichevole in cui l'anima parla spesso intimamente con colui dal quale sa di essere amata. È un'espressione che dice ancora: l'orazione non consiste nel molto pensare, ma nel molto amare. L'amore di Dio non sta nelle lacrime e neppure in quelle consolazioni e tenerezze che ordinariamente si desiderano tanto e tanto in esse ci si ricrea. Consiste invece nel servire Dio con giustizia, con fortezza d'animo e umiltà. Quindi, più che le emozioni facili, quello che Teresa ci insegna è un amore forte, fedele, vissuto nell'umiltà. Il dialogo con Dio ci porta a questa intimità. Cuore a cuore, solitudine a solitudine, attraverso la trasparenza della purezza e del pensiero. L'amore diventa esercizio di preghiera, e spesso la preghiera è esercizio di silenzio. Per Teresa è come riposare in Dio, riposo sempre umile, sereno, pieno di fiducia davanti all'amico, al maestro, all'innamorato. La santa si preoccupa di difendere l'anima dalla tirannia di tanti metodi troppo rigorosi e opprimenti, per lasciarla volare come un uccello
fin tra le mani e le braccia del nostro Dio. Quello che ci insegna ancora Teresa è l'impegno ad andare al centro della nostra anima. Lei, lo sappiamo, nel suo libro Il Castello Interiore immagina l'anima come un meraviglioso castello. Nella dimora, nella stanza centrale, troneggia il Cristo come re e la sua splendida gloria illumina tutta la dimora del castello. Questo comporta che noi siamo sia attivi con Dio, capaci di parlargli, ma anche passivi, lasciandoci condurre da Lui, come nella camera nuziale, dove si realizza l'unione piena e permanente, quello che Teresa chiama il matrimonio spirituale.

comportano da parte nostra una purificazione e un esercizio di abbandono continuo alla volontà di Dio che ci vuole trascinare a sé, sedurre nel suo amore, unirsi sempre più intimamente con ciascuno di noi. Teresa dice che vorrebbe avere 1000 vite per impiegarle tutte per il Dio, desidererebbe che tutte le cose della terra fossero altrettante lingue che lo lodassero per sempre al suo posto. Ecco come vede la trasfigurazione dell'ambiente, del mondo, creature non banalizzate nel puro uso e consumo, ma creature che diventano lingue di fuoco che cantano l'amore di Dio. Le cose dell'anima si devono sempre considerare con ampiezza, senza paura di esagerazione, perché la capacità dell'anima sorpassa ogni umana immaginazione. Portate il vostro sguardo al centro, dove è situato l'appartamento e il palazzo del re. Questa intimità vissuta nel palazzo del re, del nostro Dio, ci farà uscire da ogni tristezza, da ogni avvilimento e senso di abbandono. Allora diventiamo sempre più una cosa sola con lui, come un piccolo ruscello che va a finire nel mare da cui non è più possibile separarlo. Si realizzano le parole di Cristo: Dio in noi, noi in lui. Vivo, ma non più io, perché Cristo vive in me. Più l'anima è inondata dalla delizia del Signore, più si consacra ai bisogni del prossimo, specialmente alle necessità delle anime, più sarà pronta a sacrificare 1000 vite pur di liberarne anche una sola dal peccato mortale. Teresa lo ripete tante volte e con forza: desideriamo e pratichiamo l'orazione non per godere, ma per avere la forza di servire il Signore. Questo è il fine dell'orazione. A questo tende il matrimonio spirituale, a produrre opere e opere. E la vita di Teresa è stata un susseguirsi di opere, ma in lei l'azione e la contemplazione diventano una cosa sola. Negli ultimi anni della sua vita divenne particolarmente fecondo il suo apostolato, conobbe affari, viaggi, fatiche, sofferenze, cercò in ogni modo di diffondere quella riforma spirituale che voleva in tutti i monasteri. Colui che sale più in alto nella vita spirituale può dare una maggiore consistenza e una maggiore perfezione alle sue azioni pratiche, concrete, quotidiane. Se teniamo ben alti i nostri pensieri, se teniamo acceso l'ardore spirituale, certamente avremmo il coraggio di operare, di essere utili agli altri, di andare incontro ai fratelli. Dio solo basta, ma in questo Dio noi abbiamo ritrovato il volto di tutte le persone che sono il nostro prossimo da curare e da servire. Chiediamo che questa unità di vita, faticosa ma possibile, venga anche in noi come dono
e come esercizio. Quel Dio solo basta, quell'intensità di comunione cercata superando le varie tappe, ci porti ad aprire il cuore e ad essere anche nella Chiesa e nel mondo un segno efficace del Cristo vivo che soccorre, aiuta, dona speranza a tutti. E per intercessione di Santa Teresa d'Avila, della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Sia benedetto il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Dal libro di Coelet al capitolo 4. Tornai a considerare questa vanità sotto il sole, il caso di chi è solo e non ha nessuno, né figlio né fratello, eppure non smette mai di faticare, né il suo occhio è mai sazio di ricchezza. Per chi mi affatico e mi privo di beni? Anche questo è vanità, è un'occupazione gravosa. Meglio essere in due che uno solo, perché otterranno migliore compenso per la loro fatica. Infatti, se cadono, l'uno rialza l'altro. Guai invece a chi è solo, se cade non ha nessuno che lo rialzi. Inoltre, se si dorme in due si sta caldi, ma uno solo come fa a riscaldarsi? Se uno è aggredito, in due possono resistere. Una corda a tre capi non si rompe tanto presto. È parola del Signore.

Sorelle e fratelli, queste parole della Bibbia, dal libro di Coelet, pseudonimo che in ebraico ha il significato dell'uomo dell'assemblea, di colui che convoca il popolo, corrispondono a situazioni molto vere della vita, in situazioni in cui chiunque di noi abbia affrontato problemi difficili, è vero che il sostegno concreto di persone care, vicine, ha fatto la differenza nella ricerca di una soluzione. È vero che in due si è più forti che soli. Coelet è un predicatore sapiente che si lascia interpellare dalla realtà e ha risposte sapienti. Si pone domande e ha risposte. Qui si dice, nei versetti che abbiamo ascoltato, che si affrontano le fatiche con maggiore entusiasmo, ci si difende meglio dai pericoli e dalle avversità solo se si è insieme. In questi versetti si immaginano due viandanti che si spostano a piedi. Possono cadere in una buca, farsi male, e sanno per esperienza quanto è importante non essere soli in quei momenti. Sono due che dormono all'aperto e che quindi si scaldano stando vicini, e insieme affrontano meglio eventuali aggressioni notturne di animali selvatici o di malintenzionati. E l'esistenza umana, insomma, che viene rappresentata, il suo cammino nel quale non dovrebbe capitare a nessuno di ritrovarsi da solo, senza qualcuno che lo possa rialzare. E invece capita. Capita spesso che uomini e donne, giovani, tante volte giovani, e soprattutto anziani, si ritrovino soli, sole, senza che nessuno li possa rialzare. Il libro del Coelet è un libro particolare, pieno di sapienze e anche di amarezza. E ci potremmo chiedere, ma c'è bisogno della parola di Dio per ascoltare una parola che sembra di una saggezza popolare? Perché la Bibbia ci mette di fronte a questa affermazione che è pienamente comprensibile anche senza di lei? Io penso che ci voglia far capire che la vita di fronte a Dio non è la vita di eroi solitari, di persone sufficienti a se stesse, e che l'esistenza umana, secondo il volere di Dio, non è l'esistenza di uomini e donne che sfidano il mondo con la loro forza o con la loro sofferenza e che devono farcela per forza da soli, ma un'esistenza destinata alla relazione, al sostegno reciproco, all'amicizia, alla solidarietà. Non solo e non anzitutto quelli della propria famiglia, ma il sostegno, l'amicizia e la solidarietà delle persone con cui si può condividere un tratto di vita, di pensiero, di fede. È un modo bello, umano, comprensibile per dire che la fraternità è alla portata di tutti ed è una vocazione da raccogliere in ogni ambito della vita, a qualunque età. C'è qualcosa da scoprire in queste parole per accorgersi che una corda a tre capi non si rompe così presto o che due valgono più di uno solo. Bisogna guardarsi attorno, scorgere le persone, sorprendersi che ognuno, proprio come noi, ha bisogno di compagnia, di sostegno e di calore nel viaggio della vita. Ci sono, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, parole simili, addirittura più dense sullo stesso tema, come l'invito a portare i pesi gli uni degli altri,
o quello di piangere con chi piangere e gioire con chi è nella gioia. Ma questa immagine così concreta dei due viaggiatori che camminano insieme e sperimentano la vicinanza come aiuto, come sostegno, come maggior forza, è un'immagine bella ed efficace per la nostra vita personale e per la vita delle nostre comunità. E approfitto per salutare i giovani liceali della diocesi e adulti della diocesi di Rouen, così come gli amici della Caritas di Amburgo in Germania e a tanti nostri fratelli e sorelle che sono qui per un convegno da vari paesi africani. Insieme, facendo affidamento gli uni sugli altri, riconoscendo i nostri limiti e la bellezza del sostegno reciproco, possiamo capire la forza di queste parole. Camminiamo insieme, veniamoci incontro ogni giorno, sperimentiamo la fraternità nella concreta certezza che l'essere davvero una comunità ben ricompensa dalla fatica.

Preghiamo il Signore per la Chiesa di Roma nel giorno in cui facciamo memoria di San Callisto, Papa nel III secolo, amico dei poveri, che ha fondato la casa di preghiera sulla quale sarebbe sorta questa basilica di Santa Maria in Trastevere. Preghiamo per il nostro Vescovo, Papa Leone, perché il Signore gli sia vicino, lo guarisca, gli dia forza per guidare con sapienza la Chiesa e perché la parola di pace, la parola a favore dei poveri della Chiesa sia sempre una parola che ha a favore dei poveri della Chiesa sia sempre una parola

0: sempre.
1: Amen.
0: Amen. Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumettons pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Pai nosso,
2: che stai in cielo,
0: santificato sia il tuo nome, venga il nostro regno,
2: sia fatta la vostra volontà,
0: assieme alla terra come nel cielo.
2: O pane nostro di cada dia nos dai oggi, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos da mão.
0: Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive those who trespass against us. Il Signore doni pace al mondo, doni salute a Papa Leone e guidi la nostra comunità sempre sulla via del Vangelo, oggi e sempre.
1: Amen. Amen.

0: Horoscopi italiani a cura di Sergio Valzania.
1: Sono con Monsignor Giampaolo Crepaldi, arcivescovo di Trieste, e gli chiedo di presentarsi per i nostri ascoltatori, raccontarci la sua vita, cominciando dalla vocazione, come mai è diventato sacerdote, quando è che ha deciso?
2: Ma è difficile rispondere a questa domanda, comunque una decisione chiara, una decisione convinta, una decisione direi anche molto gratificante. È arrivata attorno all'età di 18-19 anni. Però entrai in seminario da bambino perché così costumava quei tempi, no? Però insomma i primi anni sono stati anni di discernimento, poi è arrivata certamente una decisione ponderata, aiutato dai miei superiori, è stata una cosa molto, molto bella, eccomi qua. E ho vissuto tutti i miei anni di sacerdozio, prima viceparroco, parroco, poi ho fatto un lungo servizio.
1: Ma come mai è entrato in seminario? Qual è la storia di questo arrivare al
2: seminario? Allora, la storia è molto semplice. Io vivevo nella parrocchia di Villa Tosi, che è una parrocchia della diocesi di Rovigo, e c'era un parroco che era veramente animato sul fronte della proposte vocazionali, la fece a me, la fece a molti altri, e difatti non sono l'unico che divenne prete di quella parrocchia, diventammo preti un bel gruppetto, e pensi che a un certo punto eravamo perfino 12 seminaristi originari di quella parrocchia. Quindi quando ricevetti un grande insegnamento che adesso da vescovo io lo ripropongo ai miei sacerdoti, dico: quando, se volete che nascano vocazioni, dovete essere voi bravi preti, ma nello stesso tempo prendi l'iniziativa di fare la proposta vocazionale ai ragazzi.
1: Lei è stato in seminario, Monsignor Crepaldi, in anni importanti,
2: in anni complicati.
1: Sì, ma anche in anni nei quali succedevano grandi cose nella Chiesa.
2: E questo è vero, insomma gli anni sono stati gli anni del post-concilio. E direi, ho utilizzato quell'aggettivo anni complicati, perché indubbiamente si iniziò a vivere anche all'interno delle strutture del seminario quei complicati passaggi dalla una forma educativa a un'altra forma educativa.
1: E lei li ha vissuti sulla sua pelle?
2: E io li ho vissuti un po' sulla mia pelle, mi ricordo un fatterello che evidentemente si sposò una mia sorella, e il rettore non mi diede il permesso di partecipare al matrimonio di mia sorella, perché così erano le regole di quegli anni. Ecco l'altra faccia della medaglia che rende il quadro complicato. Tutta la scuola di teologia, per manifestarmi solidarietà di fronte a questa presa di posizione e a questo divieto del rettore, fece lo sciopero di una giornata e non parteciparono alle lezioni di teologia. Capisce, no? Come abbiamo nel divieto del rettore la rispondenza a una determinata forma educativa, nello sciopero dei miei compagni non solo di classe ma di teologia, il passaggio a un'altra forma. Dopo, piano piano, anche questi processi che quei tempi erano un po' tumultuosi hanno trovato una forma più pacata, più utile anche alla formazione dei seminaristi.
1: Furono anni nei quali però molte persone anche abbandonarono lo stato ecclesiastico.
2: Furono anni, sì, furono anni che segnarono la crisi di una certa figura di prete, e insomma li vissero lì, io li ho vissuti anche lì a diocesi mia originali, a Adria Rovigo, però ho sentito che la stessa cosa capitò anche qui nella diocesi di Trieste. E poi insomma lo sforzo che fece la Chiesa, soprattutto con Paolo VI, soprattutto con San Giovanni Paolo II, direi di ridisegnare la figura del sacerdote, soprattutto attraverso il grande sinodo sul stato dei sacerdoti e l'esortazione apostolica Pastores Dabo Vobis. Direi tutto questo ha riportato a una, direi un approccio direi più nuovo e, insomma, però meno tumultuoso alle questioni legate alla vita sacerdotale.
1: Intanto lei nel 71 viene ordinato sacerdote e poi diventa presto anche parroco.
2: Feci per 5 anni viceparroco in 2 parrocchie diverse, una nel centro del Polesine, un'altra proprio nell'Alto Polesine, vicino proprio alla provincia di Mantova. Sono stati anni straordinari, affascinanti, di grande lavoro, di grande lavoro. E poi il vescovo mi impegnò direi sul fronte della pastorale sociale. Nel frattempo mi fece studiare filosofia prima all'Università di Bologna e poi all'Università di Padova. Quindi insomma ero uno studente lavoratore, un lavoratore studente. E anche questo è stata una formula piuttosto interessante che contribuì, direi, molto a formarmi, a farmi crescere, a farmi conoscere, a farmi aprire alla realtà della vita di quegli anni. E direi quegli anni, soprattutto dopo i 5 anni di viceparroco, l'impegno soprattutto nelle acri, a passare del lavoro, eccetera, determinarono poi i miei impegni a livello nazionale con la Santa Sede.

0: ascoltatori.
1: Sono con Monsignor Giampaolo Crepaldi, l'arcivescovo di Trieste, ci ha raccontato della sua esperienza di pastore, vice parroco, poi di parroco nella sua diocesi di provenienza, che è Rovigo, e poi lo sbarco a Roma.
2: Sì, lo sbarco a Roma. Giovanissimo, Sono stato il primo assunto del neo segretario della CEI, l'attuale Cardinale Ruini, che era appena arrivato lì alla CEI, era succeduto alla sua eccellenza Monsignor Caporella, e ereditai l'ufficio che era stato di sua eccellenza Monsignor Cherie, che adesso non c'è più, quindi l'ufficio della pastorale sociale del lavoro, e mi trovai di fronte a uno scenario.
1: Ma come mai era stato chiamato lei?
2: Ma sa che non lo so.
1: La provvidenza?
2: Ma non lo so. Insomma, il dito della provvidenza credo che ci sia sempre in tutte queste cose, però ero anche molto giovane, insomma non so perché arrivarono la sottoscritta. So che mi chiamò il mio vescovo e mi disse in dialetto veneto: guarda Childis, che è una lettera del Cardinal Poletti, che era allora presidente della CEI, che ti vogliono a Roma. A me, dico. Dice: pensaci una settimana. Dopo tre giorni andai in curia, lo incontrai, il vescovo era Monsignor Sartori, poi divenne arcivescovo di Trento, adesso non c'è più, e gli dissi: allora eccellenza, dico, io sto pensando. Dice: io ho già risposto. Ha già risposto, dico, ma lei mi ha dato una settimana, dice, non preoccuparti. E che cosa ha detto? Che tu vai. Va bene, insomma, e quindi io ho obbedito. Devo dire però, insomma, per insomma, rispetto della verità, che ogni tanto l'Ufficio Nazionale, nella persona di Monsignor Cherie, mi chiamavano a Roma per qualche consulenza, per qualche lavoretto, per sistemare documenti dell'ufficio, eccetera, insomma, quindi forse là mi avranno un po' conosciuto, insomma.
1: E quanto è rimasto a Roma?
2: Sono rimasto 25 anni, sa.
1: Cambiando anche di ruolo.
2: Cambiando di ruolo, 10 anni come direttore dell'ufficio per le questioni sociali della CEI, poi sono passato alla Santa Sede, Pontificio Consiglio di Giustizia e Pace, prima come sottosegretario e poi come segretario. Sono stati anni molto intensi di grande lavoro. Lì alla CEI soprattutto con la prima grande sfida era quella di passare da una pastorale che era essenzialmente operaia a una pastorale sociale più ampia, e si lavorò molto per il rilancio delle settimane sociali, l'avvio delle scuole di formazione di pensiero politico, poi insomma scrissi anche quel documento Evangelizzare Sociale, che è un po' la magna carta di tutta la pastorale sociale, almeno in quel tempo per la Chiesa italiana. Poi alla Santa Sede lì si lavorò molto, soprattutto su un punto che stava particolarmente a cuore a San Giovanni Paolo II, che era quello del rilancio della dottrina sociale della Chiesa, dopo una stagione di grandi problematiche, insomma, che avevano sostanzialmente messo all'angolo la dottrina sociale della Chiesa. E lavorai tanto, devo dire tanto, giorno e notte, per 3-4 anni, alla pubblicazione del compendio della dottrina sociale della Chiesa.
1: Perché stavano succedendo grossi sconvolgimenti il mondo era cambiato.
2: E direi che di fronte a questi grandi sconvolgimenti, uno scenario, il venir meno dei due blocchi, l'avvio dei processi di globalizzazione, la necessità di dare risposte di pace e di giustizia in un mondo direi frammentato sul piano economico, sul piano politico, e in crescente disuguaglianza sociale, poneva la Santa Sede e in particolare il Pontificio Consiglio di fronte a sfide non indifferenti, che sono state affrontate però, devo dire, con grande diligenza, grande determinazione, grande volontà, soprattutto dico attraverso l'impegno di grandi figure di presidenti. Voglio ricordare qui il presidente che incontrai quando arrivai in Vaticano, il cardinale Cegherai, poi il cardinale Vantoin, qui avviata la causa di beatificazione, lavorai con lui 10 anni, avvia io la causa di beatificazione, poi il cardinale Martino che arrivava insomma con 16 anni di grande esperienza come osservatore permanente presso le agenzie dell'ONU di New York, quindi insomma personalità di grande livello, di grande esperienza, che riuscivano a intercettare con finezza intellettuale e saggezza pastorale queste grandi sfide che...
1: E lei era l'elemento di continuità.
2: E io ero l'elemento, non solo io, ero un po' l'elemento di continuità, così mutuando dal linguaggio economico, ero quello che produceva e loro erano dei venditori formidabili.
1: In che senso? Tu ce lo devi spiegare. Insomma, questa metafora.
2: Sì, nel senso che c'è il lavoro umile nascosto anche all'interno della Santa Sede, per cui bisogna produrre testi, bisogna eccetera, e dopo c'è anche chissà, direi, piazzare questo prodotto che era, insomma, che io coordinavo, che oppure che in qualche caso specifico riuscivo anche a fare, piazzarlo nelle sedi adeguate, che voleva dire soprattutto organizzazioni internazionali, sistema delle Nazioni Unite, rapporti con le conferenze episcopali. Io qui voglio ricordare, insomma, che sono state esperienze incomparabili anche dal punto di vista spirituale. La presentazione che abbiamo fatto del compendio di Teologia della Chiesa nei 5 continenti sono state esperienze veramente molto, molto belle, molto coinvolgenti, direi che hanno provocato all'interno della Chiesa finalmente, devo dire, dopo anni di epidezza, hanno provocato una stagione di entusiasmo, di interesse, di volontà anche di far transitare il Vangelo all'interno della complessità delle realtà sociali, economiche e politiche, insomma.
1: E su questo ricordo del Vangelo che partecipa, entra in queste realtà del mondo, io ringrazio Monsignor Gianpaolo Crepaldi, Arcivescovo di Trieste, di questa conversazione. Grazie.

0: Paolo, dono e provocazione per la Chiesa, è ciò di cui vogliamo parlare questa sera. Allora, parto subito da una considerazione, che così almeno ci togliamo i sassolini dalle scarpe. San Paolo è incomprensibile, ok? Quando lo leggiamo in Chiesa e non seguite, fate bene, d'accordo? Se avete la disgrazia di essere dei lettori, vi inciampate, normale. Perché è onestamente problematico. Perché non è facile parlare di Paolo? Ma anzitutto per la complessità della sua vicenda umana. Se pensate anche solo a quante cose ha fatto quest'uomo, già solo da quello che noi sappiamo attraverso gli atti e soprattutto attraverso le sue lettere, i giri che ha fatto, le vicissitudini, le botte che si è preso, i litigi che ha dovuto affrontare, lui stesso ne fa un elenco a un certo punto, cioè è proprio complicato per come ha vissuto, non ha fatto il casalingo o l'impiegato, è stato un uomo di temperamento molto forte e quindi anche la sua vita di conseguenza è così, e questo un po' ce la rende complicata. Ma soprattutto la cosa che ci rende faticoso l'approccio a Paolo, molto più faticoso che non con Gesù, ovviamente, o con uno degli evangelisti, è la distanza che abbiamo da lui geograficamente, culturalmente, dal suo pensiero. Cioè, nel senso che quando leggiamo lettere filippese, ai Colossesi, ai Corinti, tanto piacere che ne sappiamo. Però voi sapete che, e io lo so in particolare perché ho la gioia di annunciare la parola in giro per l'Italia, che Roma non è Milano, Milano non è Vicenza e Vicenza non è Catania. E guai anche solo immaginare che siano simili. E così Colossi non era Atene, Atene non era Efeso e così via. Abbiamo le città che lui tocca e di cui noi non sappiamo praticamente quasi nulla. Noi vuol dire un adulto normodotato come siete voi, ovviamente un biblista ne sa un po' di più. Ci sono un po' distanti, distanti per cultura, per lingua, per storia. Nelle comunità evangelizzate da Paolo c'è di tutto, c'è una città come Corinto che era la New York di allora. Siamo tutti adulti e vaccinati? Sì. Allora, a Corinto venivano mandati i rampolli della nobiltà romana per essere iniziati ai piaceri della sessualità. Dire una ragazza se una corinta non era un complimento. E Paolo lì fonda una comunità. Grande, Ma c'erano anche, per esempio, una cosa che pochi sanno è che c'erano delle colonie evangelizzate da Paolo di Celti. Avete presente i Celti? La Lega, i Lombard, i Vichinghi, ecco, che curiosissimo, in un contesto greco, ma le colonie romane capitava così, cioè spostavano delle persone e quindi Paolo si trova a gestire sensibilità molto diverse. Certo che in una chiave di fede è curioso come lo spirito si sia divertito, perché Paolo è un ebreo, però cresciuto in una città greca di fatto, che è Tarso, ma è anche cittadino romano, probabilmente per merito dei suoi genitori, e quindi Paolo riesce a mettere insieme queste tre culture che gli saranno utilissime, perché veramente il pensiero giudaico, soprattutto dell'epoca in cui vive Paolo, rispetto a un pensiero ellenistico, erano piuttosto diversi. Questo ce lo rende un po' distante, perché noi viviamo nella cultura del mordi e fuggi, quindi metterci lì a capire perché Paolo dice quella cosa lì a quella comunità ci è un po' complicato. Una delle difficoltà più grandi da affrontare Paolo è una cosa che spesso dimentichiamo, che lui non scrive un trattato di teologia, neanche un libro per l'edizione San Paolo. Lui scrive delle lettere in risposta a delle sollecitazioni che vengono dalle sue comunità. Ma noi non abbiamo le lettere che stanno alla base delle sue risposte, noi abbiamo solo le sue risposte. A volte si riesce a capire, ma non è così semplice, peggio. Le risposte di Paolo sono a comunità che lui ha già evangelizzato, a noi manca la fase 1. Che cosa Paolo diceva per annunciare Gesù? Luca un po' ce lo racconta negli Atti. Riusciamo a intuirlo quando Paolo nelle sue lettere dice: come già sapete, come vi ho già detto e vi ripeto. Allora riusciamo un po' a ricostruire, potremmo dire, la strategia comunicativa di Paolo. Ma in realtà le sue lettere sono per situazioni molto pratiche, molto concrete, casi che capitavano in queste neonate comunità che stavano imparando a essere chiesa. E poi c'è un'ultima difficoltà che mi sembra è noto, questa è un po' una considerazione critica, ma dobbiamo riconoscerlo, cioè io credo che Paolo sia stato un po' semplificato, perché era troppo complicato, no? Allora abbiamo fatto copia e incolla, abbiamo un po' ridotto, abbiamo fatto una sintesi. E così di Paolo ci arrivano degli stereotipi. Paolo il misogino, quale marito non conosce la famosa affermazione mogli state sottomesse ai mariti, dimenticando poi e voi mariti amate le vostre mogli. E quindi Paolo è giunto, come a volte, con delle maschere vere e proprie di semplificazione. Devo dire una cosa, io ho avuto modo di approfondire Paolo, i miei studi già mi avevano permesso, studi teologici, di approfondirlo, ma molto di più, l'ho riappropriato, io ringrazio perché il mio editore mi obbliga a stare aggiornato, mi sono rinnamorato di lui veramente, e soprattutto dell'aspetto della criticità di Paolo. Paolo è un apostolo imbarazzante, lo possiamo dire. Perché? Perché storicamente nei primissimi secoli della Chiesa tutti i più grandi eretici si ispiravano a lui. Infatti era chiamato l'apostolo degli eretici, in realtà stravolgendo il suo pensiero, ma proprio perché ha detto così tante cose, bastava prendere una frase per dire tutto il contrario di tutto. Allora Paolo ha fatto un po' di fatica ad essere accettato. Allora, per tutto questo insieme di cose, non sentitevi in colpa se non avete mai letto le lettere di San Paolo. Oppure avete deciso, basta, l'anno paulino, mi ci metto, lettere ai Romani. La lettera più complessa dell'antichità. Leggete il biglietto a Filemone, così ve la risolvete in 15 righe. Resta comunque un dato di fatto, cioè Paolo ha radicalmente segnato il pensiero cristiano, al punto che alcuni, come spesso accade nella storia della Chiesa, dicono che il cristianesimo l'ha inventato Paolo. Non è vero, ma certamente Paolo è stato usato dallo Spirito per dare un impulso al cristianesimo che altrimenti non ci sarebbe oggi, sicuramente. Ricordiamoci che Paolo da solo ha fondato tutte le chiese del Mediterraneo, che era il mondo conosciuto allora. Ricordiamoci che con le sue lettere, che grazie al cielo abbiamo conservato, non tutte ma alcune, ci danno un po' il quadro di come nasce il pensiero teologico. Paolo ha fatto un'esperienza, Paolo è una persona particolare, e grazie alla sua straordinaria personalità e sicuramente a un quintale al giorno di Spirito Santo è riuscito a fare delle riflessioni che ancora oggi sono talmente importanti che la Chiesa quasi dal suo inizio le ha considerate ispirate. Non sono solo parole di Paolo, ma Dio ha usato le sue parole per dire a tutta la Chiesa e a ogni uomo un pensiero su Cristo e su Dio. È sicuramente uno dei grandi doni che Dio ha fatto alla Chiesa, e penso che la Chiesa di Roma debba essere veramente fiera di custodire le ossa di Pietro e Paolo. Allora, in questa mezz'ora e 35 minuti voglio dire, ok, ci sono delle difficoltà, ma proviamo a sintetizzare. Paolo dono e Paolo provocazione. Ho fatto questa meditazione per condividerla con voi una mattina all'alba, al fresco, quando ero da me, e ho provato a dire, ma per te Paolo, San Paolo cos'è stato? Che dono hai ricevuto da San Paolo? Beh, guardate, onestamente il primo dono che mi viene, la prima cosa che mi resta, e sono contento perché ho scoperto che non sono l'unico a pensarla, è la passione di Paolo. Paolo è un eccessivo, di quelle che a me piacciono, e piacciono in particolare a Dio. Dio non sopporta la mediocrità. E sono contento perché ho trovato San Girolamo che scrive, San Girolamo è un grandissimo santo di origine dalmata, della Dalmazia, vissuto a Roma, un temperamento un po' particolare. Se è santo lui, chiunque può diventare santo, ok? È riuscito a litigare con tutti, ha dato dell'incompetente a Sant'Agostino, insomma era proprio un personaggio. Da solo ha tradotto tutta la Bibbia. La CEI per fare la revisione si è messo 12 anni, 80 biblisti, ecco, quindi per darvi un'idea. Girolamo quindi ha tradotto tutte le lettere di Paolo in latino, la sua Bibbia è stata tradotta talmente bene che ancora oggi è all'origine, la Vulgata è all'origine delle nostre traduzioni. Scrive, Paolo è la tromba del Vangelo, il ruggito del leone, un fiume di eloquenza divina. Ogni volta che lo leggo mi sembra di udire non parole, ma tuoni. Bellissimo. E penso che abbia ragione. Quello che colpisce di Paolo, anche solo leggendo qua e là, spulciando, aprendo a caso la Bibbia, leggendo qualche sua lettera, è la passione con cui lui affronta quello che pensa essere il mandato diretto da Dio. È veramente, vive ciò che dice. Poi è un eccessivo, Paolo non è un bel carattere, ha fatto anche un sacco di stupidaggini, come tutti i santi. Essere santi non vuol dire non fare stupidaggini, ma amare talmente Cristo che anche le stupidaggini vanno via quasi lisce. Paolo è travolto dal mistero di Cristo, ne è abitato, per lui è guai a me se non predicassi il Vangelo. Lo annuncia, lui stesso lo dice in maniera opportuna e non opportuna. Poco gli importa di sé, non tanto vero, ma poco gli importa di sé, purché la parola venga annunciata. Paolo è dono perché ci ricorda, a me fa venire una grande nostalgia della santità, di questo cristianesimo un po' fiacco, un po' da colpo d'afa anticipato. Ecco, noi viviamo un cristianesimo da colpo d'afa anticipato, un po' boccheggiante. Paolo ci dà una sveglia, altro che trombe, ha ragione Girolamo, dice: voi, ma secondo voi un cristianesimo così fiacco come lo stiamo vivendo noi oggi avrebbe fatto 2000 anni? In nome di che cosa? Cioè, i nostri padri, i nostri nonni erano più idioti di noi? No, no. Paolo è uno di questi grandi doni che Dio fa alla sua Chiesa e all'umanità, che scuote le coscienze, che fa vibrare. Al di là del fatto che noi credenti crediamo che quella è parola impregnata di Dio, passatemi un po' il neologismo, ma anche un non credente leggendo Paolo resta affascinato, perché ciò che egli dice è veramente una totalità. È una passione, una forza. Paolo è un eccessivo. Tutti noi, avessimo Paolo in parrocchia, saremmo imbarazzati. In consiglio pastorale Paolo fa saltare tutti. La sua profonda riflessione è piena di passione, ma attenzione, la sua profonda esperienza di Cristo, anzitutto quella, è all'origine di tutto. È un po' volta dal mistero l'amicizia tra Gesù e Paolo. Tutela della privacy. Giusto, giusto. Però si coglie che dietro c'è qualcosa di grande, non una decisione a tavolino, ma uno sconvolgimento radicale, così autentico che segna tutta la vita. Tutti noi veniamo fuori mistici dopo un ritiro di 3 giorni, un pellegrinaggio a Lourdes, una giornata a Mole dei Giorni, bravi, bravi, bravi. È 20 anni dopo che si vede se siamo credenti o no. Paolo muore credente, ricordate la seconda Timoteo, ho combattuto la buona battaglia, ho sciolto le vele, sono pronto, ho conservato la fede. Ecco, credo che il primo dono che Paolo fa alla sua Chiesa a noi è la passione. E il secondo, e credo sia assolutamente attuale come pensiero, è il dono che Paolo ci ha fatto di costruire comunità cristiane. Mi spiego. Tutto ciò che noi oggi viviamo e che diamo per scontato è Paolo che lo ha inventato. Esagero un po', lo so, ma mica poi tanto. Paolo si è inventato una strategia di evangelizzazione, si è inventato una strategia di comunità, si è inventato una strategia per conservare il deposito della fede, creando i vescovi, i presbiteri, creando i carismi, è riuscito a fare da solo ciò che a volte non riusciamo a fare noi in una parrocchia, in un movimento, in un'associazione. Ha affrontato questioni che allora erano veramente fluidissime. Pensate, per esempio, non so se avrò occasione di accennare, una cosa che per noi è superficiale, ma per Paolo è stata determinante ed è ciò che ha permesso al cristianesimo di essere qui a Roma in questo 26 maggio 2009. Cioè, quando a un certo punto gli apostoli dicono: ma chi è che deve essere discepolo di Gesù? Gli ebrei o tutti? Guardate che non era una domanda così birichina, perché Gesù era un ebreo, Maria è un ebrea, tutti gli apostoli erano ebrei. Era difficile recuperare l'originale spirito del popolo ebraico. Il popolo ebraico è stato scelto da Dio non per essere primo della classe, anche se lo è, ma per annunciare, per essere specchio, faro, illuminazione. Era un po' difficile che i 12 capissero questa cosa qua. È stato Paolo a spaccare tutto lì dentro. E lui stesso, avete presente che razza di fanatico era Paolo, ha dovuto superare questo. Paolo si è trovato nelle stesse comunità con gente che mangiava kasherut, quindi rispetto ai cibi consentiti dalla Torah, con pagani che proprio non gli poteva fregare di meno. Si è trovato con nella stessa assemblea a pregare insieme lo schiavo e il suo padrone. Si è trovato con delle persone che vivevano secondo giustamente i costumi dell'epoca. Quindi il problema dei militari, il problema di chi aveva una vita affettiva disordinata, secondo i nostri canoni, ma che allora era assolutamente esemplare. Paolo si è trovato ad affrontare cose che in questo momento noi ci metteremo probabilmente una decina d'anni in commissioni teologiche per riuscire a trovare una vaga traccia, ma lui l'ha avuta lì davanti. Litigi, cose che sono un po' rimaste, all'interno della comunità. Io sono di questa spiritualità, io di quest'altra, io sono di Paolo, io sono di Kefas, io sono di Apollo. Paolo si è trovato ad affrontare tutto questo, avendo a cuore non il suo amor proprio, ma il sogno di Dio che è la Chiesa. È stato incredibile. Lui da solo, anche se Gesù lo aveva sicuramente intuito e voluto, ma Paolo ha poi concretizzato questo sogno di Dio che è la Chiesa, la comunità dei credenti, affrontando problemi concretissimi, prendendo dei collaboratori e formandoli, per poi lasciarli e affidare alle comunità e mantenendo poi questo rapporto. Oggi avesse avuto internet sarebbe molto più semplice, allora si trattava di mandare lettere e si aveva informazioni dopo 3 o 4 mesi. Quindi io credo che se il primo dono che Paolo lascia alla sua chiesa è la passione, il secondo è Paolo è un costruttore di comunità. Tutto ciò che per noi oggi è ovvio e scontato, che a Roma ci sono delle parrocchie, trovate dei luoghi dove trovare la parola, poi come è un altro discorso, ma ci sono, è intuizione di Paolo, lui da solo l'ha pensata questa cosa. Ciò che per noi è ovvio, per lui è stato profezia. Dall'organizzazione delle comunità all'istituzione dei carismi e criteri di verità della predicazione. Chi dice il vero nel predicare Gesù Cristo? Paolo si deve porre questo problema, visto che lui è accusato dai fratelli cristiani, non da giudaizzanti provenienti da Gerusalemme, di non essere del gruppo dei dodici. Vero? Vero? Vero. Paolo non ha i titoli per essere apostolo. Giusto. Hanno ragione. Ma lo Spirito non è d'accordo. Allora Paolo si difende rispetto a questi super apostoli. Cioè, è bello che ci sia un po' di polemica anche nella Chiesa iniziale. Ma c'era lo spirito di mezzo, c'era il desiderio di costruire il sogno di Dio di mezzo, ma lo vedremo questo. E un'altra cosa che per me è rimasta come dono di Paolo, quindi questa sua passione di cui ho un po' invidia, questo suo desiderio di intessere comunità laddove a volte parlo di me, non di voi. Davanti a certe fragilità della Chiesa io tendo a sentirmi un po' migliore, e a glissare. Paolo invece ci si butta in mezzo, si spacca le ossa, litiga, ma c'è. E una terza cosa, un terzo dono sicuramente è che Paolo ci consegna un Vangelo vivo, ben lontano dalla polvere, come dire, accademica, efficace, tagliente, provocatorio. Non è lui che lo dice, la lettera agli Ebrei. Ricordate che parla della spada che taglia, la parola di Dio come una spada che a doppio filo che ci spacca metà. Però certamente c'è un po' di pensiero paolino lì dietro, perché Paolo lo vive questo. Il Vangelo che propone Paolo non è la conservazione, al contrario, è l'innovazione assoluta. Paolo giunge a provocare e nello stesso tempo in certi tratti è dolce, comprensivo, articolato. È curioso, perché su questo è un consiglio che vi do, se vi appassionate un po' nel leggere Paolo, tenete presente che Paolo cambia idea, per esempio, leggete certe sue affermazioni, certe sue lettere e poi si contraddice, perché lui stesso capisce delle cose, perché la fede non è un blocco di marmo, di travertino, la fede è dinamica, è sempre la stessa, ma evolve, è dentro di noi, e anche la comprensione che la Chiesa ha della fede evolve. Sto dicendo cose cattoliche, state tranquilli, sereni, è tutto col timbrino, d'accordo? Paolo è così, Paolo ci consegna questo Vangelo che è veramente efficace, che cambia, che evolve, che cresce, che matura. E mi sembra, io ho riflettuto molto, nel libro è un po' venuto fuori alla fine, perché è un tema che mi è stato particolarmente caro, per tutta una serie di ragioni che vi lascio intuire in questi ultimi anni, sull'esperienza spirituale profonda di Paolo che emerge dai suoi scritti. Mi spiego. Come spesso accade nella Bibbia e nella dinamica spirituale, credo, di molti di noi, a un momento di euforia nell'incontro col Signore segue un momento di difficoltà. Un buon film, una buona commedia americana finisce con risolvere i problemi. Nella vita non succede così. Che a volte uno ci schiatta con i problemi. Paolo nella sua vita subisce tutta una serie di persecuzioni, anzitutto perché l'impero romano aveva una legge unica: fai pure quel che vuoi purché non rompi le tasche. E quindi Paolo può fare quello che vuole, ma quando per esempio a Filippi cominciano ad esserci delle tensioni, allora l'impero romano comincia, una volta lo arresta, un'altra volta lo fustiga, insomma Paolo comincia ad avere delle persecuzioni non indifferenti. E poi Paolo trova un contrasto non indifferente, che per lui è molto doloroso. Pensate alle lettere ai Romani: vorrei essere maledizione per i miei fratelli ebrei, perché lui si immaginava che così come lui, cocciuto com'era, si era convertito, magari anche alcuni dei fratelli ebrei. Ma questo incontra un po' di difficoltà. Ma come dire, tutto sommato questo tipo di persecuzioni sono sul contratto, Gesù l'ha detto. Anzi, Paolo passa interi brani delle sue lettere in cui si vanta di questo, fa l'elenco di tutte le botte che ha ricevuto, di tutte le volte che è stato in galera. Come dire, vedete, io veramente, ma ciò che mai si sarebbe aspettato è la persecuzione da parte dei suoi stessi fratelli cristiani. Una corrente di pensiero proveniente da Gerusalemme, i cosiddetti giudaizzanti, che là dove Paolo va a evangelizzare arrivano loro dicendo: ma crederete mica a quello che ha detto Paolo? Paolo non è un apostolo, bisogna farsi circoncidere. Ricordate la lettera ai Galati: ma chi gli ha storto la testa? Stolti Galati, se vi fate circoncidere la croce di Cristo è resa vana, non abbiamo bisogno di segni sulla carne, Cristo è morto, quale più grande segno della croce di Cristo? Paolo passerà tutta la vita a combattere i suoi stessi fratelli di fede, che minano la sua credibilità. Che dolore. E poi soprattutto, Vangelo vivo, prima parlavo con qualcuno di voi, se volete innamorarvi di Paolo, prima delle sue lettere leggete bene la sua vita. Per la sua vita è Vangelo, da lì capite che cosa ha detto. Pensate Paolo che si trova qui a Roma a essere giustiziato. Sapete che le ultime serie indagini storiche, come dire, hanno, come spesso accade, state tranquilli, nell'esegesi, ridisegnato. Quindi probabilmente Paolo non è, come si intuisce anche dal suo epistolario, non è ucciso la prima volta che viene a Roma arrestato. Anzi, tutto sommato, le è andata ancora bene, era una specie di libertà vigilata, lui stesso poteva muoversi, ricevere gente, predicare la parola. No, Paolo torna a Roma, probabilmente, quando viene a sapere che la comunità è perseguitata da Nerone. Il problema è che quando arriva lui, in seconda lettera a Timoteo, che la critica attuale tende a riassegnare a Paolo, è straordinaria perché in quella lettera si vede l'amarezza dell'apostolo, che arriva qui e i romani tutto volevano meno che avere uno come Paolo. Tutto volevano. E quindi Paolo stesso, nella seconda Timoteo, scrive durante l'udienza preliminare, secondo il diritto romano, straordinario, se uno veniva, un buon cittadino veniva a testimoniare, dice: no, ma guardate che Marco è un bravo ragazzo, il giudice ne teneva conto. E Paolo si lamenta, nessuno si è presentato. Lui è andato lì per sostenere la comunità di Roma, che ha detto cucù. Paolo veramente finisce la sua parabola. Paolo, secondo la tradizione, ma probabilmente è molto anziano per il tempo, e veramente si rende conto di essere un po' abbandonato. Eppure, se leggete la seconda Timoteo, sentite tutta la straordinarietà nella sua fede. È lì che dice: ho combattuto la buona battaglia, ho conservato la fede. Ecco, per questo io credo che Paolo sia un dono, e per molto altro. Mi è venuto in mente questo: il dono della sua passione, che ci restituisce un'immagine di fede molto diversa dalla nostra un po' afosa. La sua capacità di costruire comunità, quando noi a volte tendiamo a farci delle comunità a nostra immagine e somiglianza, oppure a essere troppo concentrati sull'aspetto critico più che su quello profetico. E poi che ciò che dice lo vive, è un Vangelo vivo. Di sicuro Paolo non sbaglia mai per timidezza, al limite sbaglia perché sbrocca, si dice dalle nostre parti, cioè un po' eccessivo. Ma in questo ultimo quarto d'ora mi sembra di poter dire che Paolo sia anche una provocazione per la nostra Chiesa. Cioè, come dire, meditando su Paolo, la prima cosa che mi ricorda, che mi provoca, che mi fa un po' inquietare, è che Paolo ci ricorda una cosa terribile. su cui tendiamo a glissare. Ma guardate che questo è uno sport molto praticato dai cattolici, avete presente?
1: Sì.
0: Quando ci sono delle pagine imbarazzanti, delle cose imbarazzanti, tendiamo a vedere nel Vangelo, o comunque nella Bibbia, qualcosa che alla fine ci dia ragione. Un esempio fra tutti, Luca 15, l'abbiamo chiamato la parabola del figlio prodigo. Scusate, i figli sono due, primo. Non è che magari il secondo ci assomiglia un po' troppo e quindi... La stessa cosa, la conversione di Paolo, giusto? Voi andate a San Paolo fuori le mura, andate ai Musei Vaticani, che c'è il Caravaggio. La conversione di Paolo è l'emblema di tutte le conversioni, vero? Giusto, giusto. Una conversione fortissima, esemplare, è la conversione più citata in tutta la storia dell'arte della cristianità. La madre di tutte le conversioni. Peccato che ci dimentichiamo che Paolo era già un credente. E che credente? Paolo non è passato dall'ateismo alla fede, ma dalla troppa fede alla fede. Paolo era uno zelante assoluto. Cioè, Paolo ci ricorda come provocazione che non basta essere credenti e zelanti per essere discepoli, anzi, bisogna sempre avere un po' paura di chi è troppo credente e troppo zelante. Chiedetelo a Giovanni, il mistico, che quando è stato rifiutato per i poveri samaritani ha chiesto a Gesù di mandargli il fuoco dal cielo. Cioè abbiamo sempre bisogno di conversione, soprattutto se credenti. Paolo ricorda a noi discepoli, a me discepolo, a noi cercatori di Dio, che dopo la prima, primigenia, importante, fondamentale conversione, dall'essere lontani all'essere vicini, dal non appartenere all'appartenere, uso una parola che abbiamo usato spesso nel tempo pasquale, da non dimorare a dimorare nell'amore, la seconda più difficile conversione è restare, e restare in quel modo lì in cui lui è stato. Come dire, la conversione di Paolo è sintomatica, emblematica, perché è una conversione che avviene in un momento particolare. Dicevo che la madre di tutte le conversioni più difficili sono quelle a cui il Signore ci chiama quando cresciamo, quando siamo un po' avanti. Mi viene in mente, non so perché, ringrazio l'Angelo Custode, la scorsa settimana ero a Chieri, che è una città della periferia di Torino dove ha lavorato per 10 anni da bambino e poi ha fatto il suo ministero San Giovanni Bosco, Don Bosco, grandissimo santo. E Torino in quegli anni è stata una cosa incredibile, perché è riuscito a dare 3 santi, poi si è arenata, ma ha dato 3 santi incredibili, Don Bosco, Don Cafasso e Don Cottolengo, non so se lo conoscete un po'. Cottolengo, vi racconto per parlare della conversione. Giuseppe Cottolengo era un prete tra i 45 e i 50 anni, lui stesso si definisce un pingue canonico, nella Torino Sabauda, di metà 800, e era canonico, esisteva da noi, adesso posso ridere, ma era canonico della Cappella Reale dei Savoia, cioè vuol dire che diceva i vespri e le lodi al posto del re, capito? Ed era pagato per questo. Lui stesso dice che andava in giro a fare qualche meditazione alle pie figliole della borghesia, insomma, tutto bene, vedete? E poi è successo che un giorno, mentre era lì di servizio nella cappella che c'è ancora oggi a Piazza Castello, sono venuti a chiamarlo perché lì vicino c'era una signora francese che stava morendo. È andato e questa madre di famiglia, con 2 figli o 3 figli e il marito, venendo dalla Francia, aveva contratto un'influenza, un'infezione che stava morendo. È andato e questa madre di famiglia, con 2 figli o 3 figli e il marito, venendo dalla Francia, aveva contratto

torna nella chiesa, chiama il sacrista, gli dice di accendere tutte le candele dell'altare del rosario e fa suonare le campane a distesa. La gente sente, allora si usava, va a vedere cosa c'è e trova il canonico in ginocchio, in cotta, davanti all'altare della Madonna e fa recitare il rosario a tutti. Poi si alza, si gira e dice: andate, la grazia è stata fatta. E da quel giorno diventa San Giuseppe Cattolengo. Vivrà solo più 9 anni, facendo una cosa, se andate a Torino restate impressionati ancora oggi. Costruisce un ospedale dal nulla in cui si accoglie chiunque. E tutte le volte che le suorine andavano preoccupate di me: non abbiamo i soldi per mangiare, cioè, è che non ci fidiamo della provvidenza, mi faccia vedere in tasca, mica ha conservato del denaro, ah, ce n'era fuori dalla finestra, vede, non si fida. Però i santi sono un po' matti, meno male. Le conversioni arrivano quando meno te l'aspetti, anche quando pensi di essere già abbastanza convertito. Ecco, mi sembra che Paolo ci provochi così. Paolo è un credente che diventa credente. Come? Lungo la strada, quindi state bene in carreggiata. E questa conversione cosa fa? Lo porta verso la Chiesa, conosciuta nella sua dimensione più fragile. Anania che lo aspetta, ricordate, spaventatissimo. Il racconto degli Atti è divertentissimo, ha molta parte comica la Bibbia, con questo Anania che dice, riceve l'angelo, dice: ah, sta arrivando Paolo, lo devi battezzare. Come Paolo? Stai scherzando? Oh Signore, ho sentito brutte cose su di lui. Che bello che il Signore si affidi alle fragili mani di Anania, non a un eroe, non Agostino con Ambrogio, ma Paolo con Anania. Bellissimo. La seconda provocazione per me, e va bene ricordarcelo in questi tempi faticosi e fragili, Paolo ci ricorda che Gesù si identifica con la Chiesa. Quando appare, sapete, 3 volte viene raccontato la conversione di Paolo, tra gli Atti e le sue lettere, questo particolare è citato più volte, cioè Gesù che dice: perché mi perseguiti? Quasi certamente Paolo non ha mai visto Gesù in vita sua, pur abitando a Gerusalemme. Quindi non perseguita affatto Gesù, sta perseguitando i suoi discepoli. Gesù si identifica con i suoi discepoli. E questo credo che in un tempo come il nostro, in cui la Chiesa stenta a farsi capire, e forse anche a capire se stessa, è il compito della profezia che ci ha affidato come credenti, a volte un po' offuscato dall'incoerenza, ma a volte ancora di più dalla rigidezza, ricordarci che la Chiesa appartiene a Cristo, e Cristo è servito dalla Chiesa, e l'unica ragione per cui esiste la Chiesa è rendere presente Cristo. Questa semplice verità deve essere forse di nuovo al centro di ogni programmazione pastorale e di ogni riflessione. Una terza provocazione che mi sembra notevole è: Paolo ci ricorda che in questo mondo abbiamo delle difficoltà da affrontare, delle incomprensioni. La vita di Paolo è stata costellata veramente da fatiche enormi, da scoraggiamenti. Quante volte mi succede nel mio servizio così alla parola e di condivisore di sofferenze altrui, di incontrare dei credenti, dei discepoli che sono provati duramente. A me fa, non è che consola molto, ma fa riflettere il fatto che grandi santi come Paolo hanno avuto una vita molto faticosa e che pure sono riusciti, Paolo è riuscito a superarli come con questa grande passione per Gesù. Questa grande passione per Gesù, questo amore infinito per Gesù. A me sembra che se, ma voi siete bravi, se una cosa manca alla nostra Chiesa contemporanea è proprio la santità e la spiritualità. Paolo, attraverso le sue lettere, ci restituisce questa cosa di leggere la propria vita alla luce dello Spirito, non dei ragionamenti umani. Purtroppo non abbiamo più tanta gente che ci aiuta a far questo. La nostra Chiesa italiana manca di accompagnamento spirituale, manca, ma non per malavoglia, ma proprio per fatica organizzativa. Credo che Paolo ci insegni, ci provochi a tornare all'essenziale. Il parrocchio si fa fatica? Vabbè, allora pensa a lui. La vita è uno sfascio, siamo tutti in crisi economica, e vabbè, e dillo a lui. Abbiamo a volte la sensazione che, questo io non sono d'accordo, non sono d'accordo, e posso non essere d'accordo. A volte la Chiesa si piange un po' addosso, ce l'hanno tutti con noi. Ragazzi, fatevi un giro nei paesi del terzo mondo e poi ne riparliamo, eh? Ok?

0: Io credo che rischiamo di essere superficiali nella nostra fede. Io penso che se di una cosa abbia bisogno la Chiesa italiana in questo momento è di essenzialità evangelica, tornare alle radici, al Cristo. È così chiaro che noi diciamo Cristo. Quindi Paolo ci provoca. Davanti alle difficoltà bisogna tornare all'essenziale. Leggete le sue lettere. Davanti ai casi concreti di litigio, di incomprensione, bla bla bla bla, Paolo richiama sempre ad andare all'essenziale. Gesù Cristo e questi crocifissi. Anzi, Paolo a volte contrappone quasi le lamentazioni infinite, oppure penso alla comunità di Corinto che erano tutti esaltati, tutti mistici, e Paolo li mette coi piedi per terra, no? Bellissimo. Tornare all'essenziale. Infine una quarta provocazione, tra le tante, e vi ho detto la conversione da credente a credente, non da ateo a credente. Il fatto che Paolo sperimenta un Gesù che si identifica con la Chiesa, quando noi forse no, ma tendenzialmente c'è un pochettino la voglia di distinguere, no? Di distinguere. Ieri mi è venuta in mente una bellissima frase di un romanzo che ho letto un migliaio di anni fa, l'altro secolo, l'altro millennio, di Antonio Fogazzaro, questo scrittore italiano ottocentesco, Il piccolo mondo antico, secondo me. E c'è una continuazione del libro, del romanzo, che si chiama Il Santo, molto bella, in cui lui immagina che uno dei protagonisti del piccolo mondo antico diventa santo. E il Papa lo riceve, lo vuole vedere, perché la Chiesa, stiamo parlando della Chiesa dell'Ottocento, sta attraversando l'unità d'Italia, momenti difficilissimi. E a un certo punto il Papa stesso dice a questo personaggio: ma perché non fate come vi invitano e ve ne andate dalla Chiesa? E lui risponde: come posso disprezzare mia madre solo perché indossa un vestito che non mi piace? Oppure mi viene in mente, ho appena dato una piccola tesi su un prete che amo moltissimo e che è poco conosciuto, che è Don Lorenzo Milani, che è conosciuto solo per il suo ruolo educativo straordinario. Era un prete impossibile, veramente insopportabile. Ho avuto occasione di conoscere i suoi compagni di seminario ed è sempre stato un po' letto in maniera univoca, il contestatore. In realtà ho provato a sviluppare una riflessione su cosa lui pensava dell'essere prete, a partire dalle sue corrispondenze. E a un certo punto lui dice a padre Reginaldo Santilli, che è un domenicano di Firenze, perché a un certo punto lui avrebbe potuto cavalcare la tigre, e dice: molti vengono a intervistarmi e mi dicono perché non me ne vado dalla Chiesa che mi tratta così male.
1: Bellissimo.
0: E lui dice: e chi mi roderà il perdono? I giornalisti. Chi mi darà la confessione? I giornalisti. Credo che questa faticosa appartenenza alla Chiesa, obbediente e libera, Don Primo Mazzolari, un altro che ha faticato, che scriveva: dobbiamo restare dentro, liberi, ma dentro. Fuori saremo come un cielo senza nuvole, che non fa pioggia. Paolo ci ricorda questo, c'è un'identità fra Cristo e la Chiesa, e questa è la grande sfida. Allora, entrare dentro le difficoltà da affrontare. Infine, l'ultima provocazione, io credo sia proprio la disputa feroce con i giudaizzanti. Paolo ha sofferto molto dai suoi fratelli di fede, ed è vero che a volte, non voi, gli altri, si ha un po' l'impressione che all'interno delle nostre comunità ci sia un po' di gara a chi fa il preferito della maestra, non so, oppure quelli più devoti di Dio e più papisti del Papa. Cioè ci sono davvero a volte delle cose così, che lasciano un po' l'amaro in bocca. Paolo, che era un ultra conservatore, una persona veramente, è stato ve lo ha portato il fanatismo, a desiderare di uccidere chi non la pensava come lui, santamente, in nome di Dio, niente di peggio che ammazzare in nome di Dio, seppure giustificato. Ebbene, Paolo ci ricorda che anche da discepoli c'è il rischio di far nascere in noi un eccesso di zelo e di giuridismo che acceca e uccide il Vangelo. Allora, le figure da imitare, sono rimasto molto colpito oggi, ho fatto una bella meditazione, in Basilica ho pregato un'oretta, e non avevo mai notato che nel catino absidale ci sono gli apostoli, non so se siete presenti, Gesù in trono, ci sono, e poi sono andato a guardare la guida, in effetti ci sono anche Barnaba e Marco, che in teoria non c'entrano niente, non sono apostoli, e che invece sono stati messi, quando i veneziani hanno fatto quel catino absidale nel XII secolo, nel XIII, oltre a mettere le pecorelle, i fiorellini, bellissimi, hanno messo Barnaba e Marco. Ecco, io credo che la nostra Chiesa abbia bisogno molto di Barnaba, il figlio dell'esortazione, che va nelle comunità, mandato dagli apostoli dopo l'incontro di Gerusalemme, per controllare cosa sta succedendo, e vede e loda lo Spirito e li incoraggia a perseverare. Abbiamo bisogno di grande incoraggiamento. Barnaba l'esortatore, e lo stile della Chiesa che si apre allo Spirito. La Chiesa ha dovuto fare questa fatica enorme di capire che cosa fare. Gesù non ha detto tutto, ha dato tutto. Ma come organizzare la pastorale nella vostra parrocchia? Come affrontare situazioni delicate in ambito etico? Ne sappiamo qualcosa in questi ultimi mesi. Non l'ha detto. La fatica della Chiesa è proprio quella del Concilio di Gerusalemme, di ascoltare. C'è una definizione bellissima dei Verbum in cui si parla del ruolo del Magistero, che dice: fedelmente ascolta, venera la parola che gli è affidata. Io credo che questo sia un aspetto che dobbiamo davvero far emergere nella quotidianità delle nostre vite parrocchiali. Concludo. Paolo mi sembra che ricordi a tutti l'essenziale, interrompendo la litania di lamentazioni tipiche del cattolico medio italiano. Fatevi un giro. Io ho la fortuna di abitare ai confini dell'impero. Credetemi, oltre al fresco ci sono grossi vantaggi. A 12 chilometri la Svizzera, a 18 la Francia. La parrocchia confinante con la Valle d'Aosta è Chamonix. Siete seduti tutti? Sì. 82.000 abitanti, un prete. Percentuale di partecipazione alla messa domenicale 0,8%. Ok? Ti ridimensiona un po', Ti ridimensiona. Non è che sono più cattivi di noi i francesi, anzi. Però c'è una storia dietro, si sono giocati male alla rivoluzione, purtroppo, ed è rimasto. La gente non dimentica. Ecco, io credo che davvero Paolo ci può dare quel colpo d'ali che manca. Io spero di sì, penso di sì. Ebbene, bellissimo, è uno dei brani che mi ha più aiutato nella mia vita interiore di questi ultimi 20 anni, che è un brano della Lettera ai Romani che conoscete benissimo, ma che mi sembra proprio ciò che Paolo ci dice: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Proprio come sta scritto: per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo trattati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. Sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù nostro Signore. E questa cosa Paolo la scrive nel 51, più o meno, avrà ancora un bel po' di strada da fare. E penso che sia proprio un tesoro che la Chiesa di Roma deve conservare. Questa certezza che niente ci separa dall'amore di Cristo, che possiamo davvero recuperare quella passione, almeno convertire noi stessi, cerchiamo, va bene. Grazie del vostro ascolto.

abbiamo trasmesso Acqua Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Oggi avete ascoltato Paolo Curtaz.

Continuiamo nel nostro cammino di conoscenza della preghiera del cuore, chiedendo sempre con insistenza allo Spirito Santo che dalla conoscenza ci faccia passare alla pratica, a vivere la preghiera del cuore. E abbiamo ricordato l'ultima volta che c'è una preghiera che ha capacità, potere di chiedere tutto, ed è questa: Gesù, dammi il tuo cuore. Per raggiungere però la pienezza della preghiera del cuore dobbiamo passare a chiedere questo cuore di Gesù anche per i nostri fratelli. Non possiamo sentirci soddisfatti di essere soltanto noi possessori del cuore di Gesù, ma desideriamo che tutti posseggano il cuore di Gesù, e in modo particolare quelli che magari possiamo chiamare i nostri nemici, cioè quelli che vediamo in qualche difficoltà di rapporto con noi, perché desideriamo che Cristo sia tutto in tutti, che non sia nessuno escluso da questo possesso, perché nel cuore di Gesù c'è la salvezza del mondo. Ecco, noi vogliamo approfondire questo desiderio, questo bisogno, e quindi chiediamo con questa preghiera il massimo dono che porta la pace, l'amore, la comunione, la collaborazione, la disponibilità, l'accoglienza. Anche se tutto questo comporta del sacrificio, della rinuncia, della morte, perché dobbiamo scavalcare tutto ciò che ci può disturbare per giungere direttamente al cuore di Gesù, che è l'unica ricchezza, che è l'unica pace. Quindi cambia prima di tutto me. Cambia me che sono peccatore, che ho bisogno di essere trasformato nel cuore, perché dal cuore vengono tutte le mie cattiverie. Però ti prego, Signore, questo dono fallo anche a tutti i miei fratelli. E dobbiamo anche specificare un'altra attenzione, che potremmo chiamare anche una certa furbizia. Una furbizia perché noi spesso complichiamo le cose, mentre dovremmo ridurle alla massima semplicità. E ci viene quindi nella preghiera del cuore suggerita, per dire, una tattica, un'attenzione intelligente, saggia, che quando noi chiediamo il cuore di Cristo, non dobbiamo far sommergere questa preghiera nel vuoto, nell'astratto, nel vago di una richiesta che resta lì campata in aria, ma dobbiamo fare una richiesta precisa, ben collocata. Quindi è chiaro: dammi il tuo cuore, non darmelo adattato al mio cuore. Dammi il tuo cuore, basta, che venga a sostituire il mio, in modo che io non abbia da riservarmi nulla del mio cuore. Ci deve essere il cambio totale. Devo avere questo coraggio, perché se c'è qualche cosa di buono dentro di me, questo lo troverò nel cuore di Gesù. Quindi dammi il tuo cuore, tutto, totale, incondizionato. Però questo cuore te lo chiedo per adesso, per oggi, perché per domani ci penserò con la preghiera di domani. Sempre questo il punto di attenzione, ed è la parola di Gesù che ce lo conferma,
si dice e non preoccuparti del passato, perché se ieri non avevi il cuore di Gesù ormai non rimedi più a nulla. Non preoccuparti del domani, perché domani non so neanche se ci sei. E poi domani avrai modo di continuare a chiedere per domani. Oggi, adesso ti interessa avere il cuore di Gesù. Riferito alle tue particolari situazioni nelle quali ti trovi. È un modo intelligente questo di pregare, semplificando e attualizzando, concretizzando. Perché chiedendo il cuore di Gesù in maniera così astratta, indefinita, io resto sempre distaccato dalle mie realtà. In qualche maniera corro il rischio sempre di andare per la mia strada. E in realtà Gesù, quando ci insegna il Padre nostro, ci insegna a chiedere il pane quotidiano, quello di oggi, non quello di domani. Perché io posso mangiare soltanto il pane di oggi, quello di domani non posso mangiarlo. Quindi è inutile che vada a chiedere il pane domani, e domani può darsi che neanche non ne abbia bisogno. Oggi. Allora è importante che lo abbiamo da puntualizzare. Questo bisogno che noi abbiamo del cuore di Gesù per quest'oggi, per questa mia situazione attuale, concreta, in modo che tutta la mia giornata abbia da acquistare questo adeguamento al cuore di Gesù, perché io oggi ho potere di adeguare tutti i miei avvenimenti, tutte le persone che io incontro, tutti i miei doveri concreti con il cuore di Gesù. Perché se il cuore di Gesù ce l'ho adesso, allora io adesso ho possibilità di rapportarmi con i fratelli che ho vicino. Adesso ho possibilità di rapportarmi con il cuore di Gesù agli avvenimenti che sto vivendo, alle situazioni che incontro, ai miei doveri che devo svolgere. Ma se io dico dammi il cuore tuo Gesù, intanto io faccio quello che mi aggrada meglio e seguo un po' i miei istinti o il mio sentimento, questo cuore di Gesù è troppo astratto, lontano, assente, non mi serve. È uno sforzo questo, perché devo pregare per poter vivere adesso con fedeltà a Gesù Cristo, col cuore di Gesù Cristo, tutti gli avvenimenti che in questo momento io sto vivendo, in modo che la mia attenzione sia piena, totale, viva alla volontà di Gesù per questo momento critico che sto vivendo adesso, per questo momento di prova che sto superando o affrontando, per questa pesantezza che mi sta aggravando e che mi sta un po' rendendo faticosa la strada che ho davanti. Quindi adesso dammi il tuo cuore perché io possa vincere questa mia cattiva volontà che mi paralizza, perché adesso in questo momento io possa affrontare questo momento di calo, di fervore, di voglia di far del bene, di voglia di pregare, di voglia di perdonare. E tutto questo non deve essere compiuto con tante parole, ma con molta semplicità, con pochissime parole. Basterebbe anche soltanto la parola Gesù. Purché io di fronte a questa parola, a questa invocazione del nome di Gesù, io verifichi la genuinità della preghiera del mio cuore, perché è sufficiente una parola perché io abbia da verificarmi, perché la mia preghiera del cuore non è altro che un rapporto vivo, autentico con Gesù. E perciò, per riuscire a verificare in questo momento, dopo di aver chiesto il cuore di Gesù, se la mia preghiera del cuore è veramente autentica e genuina, e devo tenere presenti tre test, tre punti di riferimento. Prima di tutto, devo vigilare su di me
per poter essere ben sveglio e presente a quello che faccio in questo momento. Perché le mie distrazioni, l'abbiamo detto già ormai, sono sempre determinate da proiezioni che mi distraggono da questo momento, da proiezioni del passato, di quello che mi è capitato ieri, di l'altro, o di proiezione del futuro, di quello che mi capiterà domani. Perciò io scopro che la mia preghiera del cuore è veramente autentica e genuina, che incomincio a entrare nel cuore di Gesù se io in questo momento mi rendo conto che sono ben sveglio e che sono ben presente a me stesso e al Signore. Che in questo momento proprio sono riuscito a sbarazzare ogni pensiero che mi distrae. Che in questo momento che sto ascoltando la parola del Signore e penso a questa parola del Signore, non penso ad altro. Non sto vagando nelle nuvole, non sto fantasticando, farnaticando con la mia fantasia su ragionamenti miei, su fantasie mie, perché allora la preghiera del cuore se ne va, perché la preghiera del cuore è fatta di cose piccole, di cose semplici, di cose anche sciocche se si vuole qualche volta, ma di situazioni che mi aiutano a essere presente, a vedere in questo incontro sciocco, in questa situazione banale, una presenza, un passaggio del Signore che mi invita a essere presente, a essere sveglio, a essere attento, a capire che qui c'è il Signore. Perché allora tutti gli avvenimenti, le situazioni anche sciocche, non sono altro che dei segni che mi portano alla presenza del Signore. Ora, a me non interessa il segno perché quello mi distrae, ma di scoprire attraverso il segno questa presenza, questo passaggio del Signore, per cui la mia preghiera in questo momento è veramente preghiera del cuore, perché mi accorgo che sono attento in questo momento a ciò che ascolto e non ad altro, e che in questo momento sono presente al Signore, che è Lui che mi parla, perché è Lui che in questo momento dà a me questa grazia di parlarmi e che dà a me la grazia di parlare. E quindi io sento in questo momento che è il Signore qui con me, perché se io non pensassi in questo momento a Lui, io non potrei dirvi niente. Ecco allora la mia presenza, l'essere attento, sveglio, presente a me stesso e al Signore in questo momento. Ecco la concentrazione. La preghiera del cuore è, per dire, lo sforzo di concentrazione. Questo è il primo test. Il secondo test è di verificare che Dio resta sempre al centro di tutti i miei pensieri. Quindi che con il cuore di Gesù i miei pensieri vengono dominati da un unico pensiero, che è quello di Dio, che è l'unico pensiero che vale la pena che io sostenga, che io coltivi, che io abbia da accogliere e da favorire perché abbia da portarmi la presenza di Dio dentro di me. Perché la presenza di Dio diventa operante in misura che Lui è al centro dei miei pensieri, che è Lui che domina la mia fantasia, la mia intelligenza, la mia memoria. Allora ecco lo sforzo di lasciare proprio il posto assoluto a Lui, Dio, Dio. E questo pian piano mi abitua a vedere Dio in tutte le situazioni, per cui scavalco sempre tutte quelle situazioni che mi fanno soffrire, che mi contristano, che mi contrariano, e le supero tutte, perché per me è Dio, solo Dio mi basta, Santa Teresa d'Avila, no? Niente mi turba, niente mi preoccupa, niente mi agita, solo Dio mi basta. E allora ecco che diventa anche facile verificare il terzo test, per vedere che tutto questo sforzo che io sto compiendo è uno sforzo di amore, perché una volta che mi concentro in Dio, Dio è amore, e quindi vengono tolte, superate tutte quelle situazioni di disagio, di confusione, di ribellione che si scatenano talvolta dentro di me, perché ormai l'amore ha coperto tutto questo turbamento, questa agitazione interna che tante volte prende il primo posto, scaraventando fuori dal mio cuore Dio, perché sono pieno di tante altre preoccupazioni e agitazioni. Mi preoccupo della casa, mi preoccupo del lavoro, mi preoccupo delle medicine,
mi preoccupo dei rapporti, mi preoccupo delle cose che non vanno, mi preoccupo di quello che mi dicono, di quello che pensano di me. Ecco, questo diventa faticoso, però sappiamo benissimo che la preghiera è fatica, è sforzo. C'è lo Starez, un maestro di spirito, Teofane, il recluso. Sapete che ci sono i reclusi anche. I reclusi sono quelli che si fanno immurare a Camaldoli, oltre che essere in clausura, c'è un luogo dove qualcuno che ha i nervi molto a posto, logicamente, perché altrimenti impazzirebbe, dopo di essere ben stato consigliato e di essersi verificato per lungo tempo, proprio per avere anche la possibilità di essere estraniato totalmente dal mondo ed essere incentrato in Dio, si fa immurare. Chi fa immurare dentro? Un muro proprio, capito? E quindi la finestrella è dove li passano i viveri, se li ripassano, se no resta senza. E se andate a Camaldoli troverete là che c'è il cimitero dove è scritto recluso. C'è qualcuno che è rimasto recluso per decine di anni. Ah, ci vuole vocazione, no? Il Signore ne fa di tutti i colori. E c'è questo Starez, Teofane, il recluso, che dice: nulla si ottiene senza sforzo. Quindi immaginate questa sua reclusione, quanto sforzo gli deve aver costato. Eppure, e perché si arriva a questo? Qualcuno dice: ma sono tutte cose pazze, inutili. Quando Dio è al primo posto, se Dio chiama anche per dare questa testimonianza al mondo che in fondo l'unico interesse è Dio, Dio chiama anche qualcuno a vivere una vocazione così eroica, incredibile, perché lì, e se non c'è Dio, non si spiega più niente. O è pazzo, o Dio c'è veramente. E questo comporta un grande sforzo. Tutto, nulla si ottiene senza sforzo. L'aiuto di Dio, dice questo maestro di spirito, l'aiuto di Dio è sempre pronto e sempre vicino, ma viene dato solo a coloro che cercano e si danno da fare. Quindi niente ci capita per scontato. Tutto deve essere pagato. Tutto deve passare attraverso un impegno. Il regno di Dio patisce violenza, dice Gesù, e solo i violenti lo rapiranno. Naturalmente è uno sforzo di amore, non è uno sforzo di avvilimento, di rassegnazione, di rabbia, logico. È uno sforzo di amore, uno sforzo di concentrarsi nella fedeltà di Dio. Quindi quel recluso pensa che qui c'è Dio. Il mio sforzo è di capire che non sono solo, che se sono chiuso da quattro mura dal mondo, e qui dentro con me c'è Dio, e allora non c'è più nulla che mi distrae, non c'è più null'altro che mi interessa, che solo Dio mi basta. E così il regno di Dio viene reso visibile. E anche noi dobbiamo fare degli sforzi per poter realizzare questa attenzione massima con Dio. Vi trovate davanti al Santissimo, davanti al tabernacolo, provate a fare questo esercizio. E adesso proprio mi sforzo di concentrarmi in Lui. E il mio sforzo è di essere lì, con il fucile spianato, a sparare contro tutte le tentazioni che mi capitano. Ecco, faccio uno sforzo di attenzione, di essere sveglio, di vigilare. Perciò, siccome che in questo momento voglio pensare soltanto a Gesù, ecco, dopo arriverò anche a pensare soltanto a Gesù, intanto sparo a tutte le distrazioni che mi capitano, quindi le voglio allontanare. Mi capita la distrazione di casa, di altre cose, del lavoro, delle cose che devo fare, ecco, via via, mi sbarazzo. È uno sforzo, un'attenzione, un non lasciarsi trascinare o travolgere da tutti, da tutto questo ribollimento
che dentro di me mi porta a mille altre cose all'infuori che è il Signore. Ecco, lo sforzo di liberarmi dalle distrazioni. Provate a farlo questo esercizio, è molto interessante. Riuscirete magari per 10 minuti, forse per 5, pian piano potrete farlo anche più a lungo. Riuscire proprio a non pensare ad altro se non a Lui. Poi mi concentro in Lui, Gesù, penso a Lui. C'è qualcosa che mi distrae, non ci penso, Signore, sono con te. E avanti, proprio c'è la sforza di sbarazzarmi da ciò che mi distrae. E dice ancora un altro stare, che chi ama non si stanca. E qui possiamo misurare il nostro amore. Quando mi stanco vuol dire che il mio amore è crollato. Ora bisogna che io torni a chiedere, dammi il tuo cuore, Gesù. Perché il cuore di Gesù è un cuore pieno e traboccante di amore, una fornace ardente. Allora veniamo a capire che l'attenzione è l'essenza della preghiera. Ecco, questo sforzo di essere attento. Sto ascoltando la predica, sto ascoltando questo insegnamento, il mio sforzo di seguire questo insegnamento. Quindi quando mi vengono altri pensieri, perché ragioni o mi vada a svagare in altre cose, le allontano. Proprio sto attento, voglio vigilare, è uno sforzo. Però questa attenzione diventa l'essenza della preghiera. Quindi la qualità anche della mia attenzione, cioè della capacità della mia attenzione, è strettamente collegata con la qualità della preghiera. Più riesco a essere attento, più la mia preghiera diventa qualificata. Più la mia attenzione è difetta, più è difettosa la mia preghiera. Perché? Perché l'attenzione è la vigilanza, è la sentinella che sta attenta a allontanare ogni nemico. E c'è ancora un altro maestro di spirito che dice che la vera preghiera non è costituita dalle nostre parole, ma dal nostro sforzo di essere presenti a Lui, a Gesù. È molto importante questo, eh? Tante volte noi crediamo che riusciamo a pregare perché diciamo tante parole. Ma se noi diciamo tante tante parole e non siamo presenti a Lui, siamo fuori strada. E quindi la vera preghiera non è costituita da tante parole. Potremmo anche dire tante parole quando noi fossimo già in grado di essere sempre presenti a Lui. Ma il nostro sforzo iniziale non è quello di dire tante parole. Il nostro sforzo iniziale è quello di essere presenti a Lui. Quindi mi metto davanti al Signore, non mi aspetto nulla, solo sto davanti a Lui. E poi lascio che accada quel che si vuole e quel che vuole Lui. Perché mi interessa Lui. Tutto il resto so che poi viene da Lui. Quindi è Lui che se ne interessa di quello che mi capiterà. Quindi non mi dà preoccupazione, mi interessa Lui. Ecco la nostra concentrazione, il distacco, la liberazione interiore, la pace. C'è una considerazione, anche se volete abbastanza curiosa, semplicistica se si vuole, ma molto significativa, che ci fa pensare come Dio avrebbe potuto creare la nostra testa in altro modo. Questo per dire che dobbiamo saperci accettare così come siamo. E noi purtroppo non ci accettiamo così come siamo, no? Avrebbe potuto creare la nostra testa in altro modo. Per esempio, avrebbe potuto mettere in noi un interruttore che possa spegnere la fantasia quando dobbiamo concentrarsi. Crack! E la mia fantasia è imbrigliata e posso concentrarmi senza fatica. Magari un altro interruttore, qua così, per spegnere la memoria, in modo che quando io devo concentrarmi non mi venga più in mente niente. Magari un altro interruttore ancora per moderare o frenare la sensibilità mia interiore, in modo che possa dominare la mia memoria, che possa dominare la mia fantasia, che possa dominare la mia sensibilità. Sono i miei tre cavalli bizzarri che ho dentro di me, no? La fantasia, la memoria e la sensibilità. Invece Dio
si è risparmiata questa fatica a lui e mi ha lasciato libero. Quindi Dio ha pensato bene di lasciare dentro di me tutti questi ostacoli che mi impediscono continuamente la mia riflessione, la mia concentrazione. Perché questi ostacoli ci sono molto necessari. Arrivare a questo vuol dire trovare già la pace, no? Quando Paolo chiede a Gesù di essere liberato dalla spina conficcata nella sua carne, e Gesù gli dice no, non te la tolgo, ti sta bene, è nell'infermità che si perfeziona la virtù. Quindi anche questi ostacoli ci sono necessari per fare che cosa? Per dimostrare al Signore che li vogliamo veramente bene quando andiamo da noi. Perché se noi andassimo dal Signore senza fatica, che bella bravura. Signore, vengo da te, però ho spento la fantasia, ho spento la memoria, ho spento la sensibilità, che merito ho davanti a te? Il mio amore cosa mi costa? Niente? Allora? Non vale niente. Quindi il Signore mi lascia questi ostacoli perché io li possa veramente dimostrare che lo amo sul serio, perché le dico, Signore, se vengo da te con tutta questa fatica che mi costa, vuol dire che ti voglio bene sul serio. Però dobbiamo essere intelligenti e quindi saper valutare tutte queste situazioni in modo da non scoraggiarmi, ma da vederle con chiarezza. Quindi questo insegnamento diventa estremamente prezioso per la nostra preghiera, per essere molto equilibrati nella pace e per saper valutare queste situazioni. Quindi il mio sforzo è orientato contro gli sbisiramenti della fantasia, della sensibilità e della memoria. Ecco perché sono sempre in agitazione queste mie facoltà. Allora io mi concentro e vigilo e dimostro al Signore che li voglio bene. Ecco allora che la preghiera del cuore si rende difficile perché esige semplicità, perché io non sono adatto, non sono tanto attratto dalla semplicità. Se voi vi accorgete nella vostra vita, fate un po' di esame di coscienza, lo faccio anch'io, noi ci accorgiamo che di solito noi amiamo sempre le cose complicate, siamo stolti, perché le cose semplici ci creano disagio, non siamo fatti per le cose semplici, noi amiamo le cose complicate, magari quelle un po' particolari, le cose che magari esigono un po' di genialità e che ci danno la possibilità un pochino di emergere, di poter soddisfare in qualche maniera il nostro io. E vado alla ricerca, no, di queste scappatoie. Quindi complico le cose, perché? Perché sono tentato, il mio orgoglio, di mettere sempre in evidenza io, il mio io. E quindi sfuggo dalla semplicità che mi invita a essere umile, a essere fiducioso, abbandonato. Quindi a noi piace spesso complicare le cose. Perché? Così possiamo un po' complimentarci con noi stessi per dirci che siamo bravi, che abbiamo fatto delle cose abbastanza geniali. Ma nella preghiera del cuore, che sta tutta questa preghiera del cuore nell'andare a Dio e lasciar fare tutto a Lui, resta ben poco da complimentarci e da autoesaltarci. Cioè noi siamo sempre nemici della gratuità. La gratuità ci disturba moltissimo, no? E noi non ci rassegniamo a ricevere tutto gratuitamente da Dio, perché sappiamo che la salvezza viene da Dio gratuitamente, perché Lui ci ha salvati senza di noi e ci dà la grazia non per i nostri meriti, non perché preghiamo, ma perché Lui è morto. Quindi al pensiero che Lui ci dà la salvezza gratuitamente ci disturba. Signore, ma come gratuitamente? Ma non posso anch'io dire me la sono meritata un pochino?
E qui abbiamo bisogno dell'umiltà e della semplicità. La preghiera del cuore, poiché è una preghiera profonda, e mi apre ai frutti dello Spirito Santo. Ecco allora dove mi arriva la grazia, perché se io libero la strada, sbarazzo tutto quello che mi disturba e lascio libera l'azione allo Spirito Santo, perché divento semplice, attento a Dio, allora ecco che i doni dello Spirito Santo crescono dentro di me e io sempre più mi arricchisco, mi trasformo e Gesù mi dà il suo cuore. A un certo momento chi ha imparato poi a pregare così col cuore deve sentirsi in obbligo di trasmettere questa sua preghiera agli altri, ecco, senza però presumere di aver imparato a pregare col cuore. Io vi sto parlando della preghiera del cuore così perché mi sembra di intuire tutte queste verità che sto insegnandovi. Però è evidente che io non posso dire ho imparato a pregare col cuore. Mi sforzo anch'io di pregare col cuore, come vi state sforzando voi. C'è un poeta indiano che dice una cosa stupenda a riguardo della preghiera del cuore. Ecco, forse questo potrebbe essere la conclusione. Molto interessante. Dice questo poeta indiano: quando ti metti ad amare, non dire ho Dio nel cuore, ma devi dire invece sono entrato nel cuore di Dio. E vi voglio spiegare la finezza di queste affermazioni. Penso che abbiate anche intuito ormai. Perché quando io mi metto ad amare e dico ho Dio nel cuore, io mi gratifico, no? Ho Dio nel cuore, sono ricco, sono fortunato, sono bravo, sono privilegiato, sono io che manovro in qualche maniera, che dispongo di Dio, l'ho nel mio cuore, sono io che lo possiedo. Capito? Invece io dico, Signore, sono entrato nel tuo cuore, è un'altra roba. Allora è lui che ha in mano la situazione, io sono perso dentro. Fortissimo questo, eh? Ecco, sono finezze che mi aiutano a semplificare e a umiliarmi, a essere semplice proprio. Ecco, Signore, non sono io che ti possiedo, sei tu che mi possiedi. Non sono io che ti ho nel mio cuore, sono io che sono entrato nel tuo cuore. E ti ringrazio perché è un privilegio enorme questo. E so che sono entrato nel tuo cuore non perché lo merito, ma perché tu sei infinitamente buono, che mi hai accettato, nonostante che sia peccatore, limitato, ribelle, capriccioso, superbo, testardo e avanti. E sono nel cuore di Dio, perciò là mi riposo, là sono al sicuro, là sono nella pace. Ecco la preghiera del cuore. Io arrivo e posso dire di pregare quel cuore quando sento questa realtà realizzata, concretizzata, di sentirmi nel cuore di Dio, di trovarmi perso nel cuore di Dio, immerso nel cuore di Dio, in possesso del cuore di Dio, posseduto dal cuore di Dio. E immaginate di sentirci anche nel cuore di Gesù e essere immersi in questa fornace di amore, in questo torrente di grazia, in questo oceano di sangue. Quindi la preghiera, dammi il tuo cuore Gesù, ecco, dammi il tuo cuore non perché io possa possederlo, dammi il tuo cuore perché io possa perdermi dentro nel tuo cuore. Ecco la finezza, abbiamo fatto un passo ancora più avanti. Quindi dire dammi il tuo cuore non è ancora la preghiera perfetta. Dammi il tuo cuore sì,
ma non perché io lo possieda, ma perché io sia posseduto e sia perso dentro questo cuore. Allora, per incominciare a entrare nel cuore di Gesù, entriamo nel cuore della Vergine Maria, nostra mamma immacolata.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin, puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

0: Teresa Davila, 1515-1582.
1: La mia vita era una vita tra le più penose che si possa immaginare, perché non godevo di Dio, né trovavo felicità nel mondo. Anelavo a vivere, giacché mi rendevo conto di non stare vivendo, bensì lottando contro un'ombra di morte. Oramai la mia anima si sentiva stanca e, sebbene lo volesse, le sue antiche abitudini non le permettevano assolutamente di riposare.
0: La donna che parla così di se stessa, colta in un momento di disperante stanchezza spirituale, è Teresa d'Avila. A circa 40 anni di età, quando non si era ancora resa totalmente a Dio, anche se era già monaca carmelitana da 20 anni. Che cosa accadeva dunque dietro le mura di quel monastero dell'Incarnazione ad Avila, in cui Teresa de Ahumada viveva ormai da 2 lunghi decenni? Ella confessa:
1: io sono la più debole e misera creatura dell'intera umanità.
0: E noi abbiamo ragione ad immaginare un dramma interiore di estrema gravità e violenza. Teresa parla della sua vita disgraziata di allora, della sua vita rovinosa, ma noi resteremmo molto sorpresi se ci mettessimo a cercare quelli che siamo soliti chiamare peccati gravi. C'è quindi nella sua vita qualcosa che non si può neppure chiamare peccato, anzi, alcuni confessori la tranquillizzavano dicendole che col suo comportamento faceva del bene al prossimo. Eppure era per lei talmente grave che Teresa diceva di sé:
1: ero come una che si porta addosso la sua perdizione.
0: Per capire di quale dramma si tratti, dobbiamo tornare all'infanzia di Teresa. Agli inizi di quel secolo XVI in cui nasce ad Avila Teresa de Ahumada, nel 1515, la Castiglia si apriva al mondo. Non era più una semplice contea e neppure solo un regno, ma era diventata improvvisamente, con Carlo V, il centro di un impero su cui non tramontava mai il sole. Nella casa di Don Alfonso de Cepeda y Ahumada vivevano 6 maschi e 3 femmine. La madre era morta quando Teresa aveva appena 12 anni. Uno alla volta i maschi partivano per il nuovo mondo scoperto da Cristoforo Colombo, al di là dell'oceano, spinti da un impulso che stava a metà strada tra il desiderio di carriera e di conquista e la coscienza di avere una missione cristiana da compiere. Restavano a casa le 3 femmine, delle quali la più impetuosa era certamente Teresa. A 6 anni era già capace, in quel tempo, di leggere da sola, e il libro che la affascinava era il Flos Santorum, che raccoglieva assieme la vita di Cristo e quella eroica di alcuni santi, martiri, eremiti e sante vergini. Durante le lunghe sere lo si leggeva insieme in famiglia, ma poi Teresa si prendeva il volume per suo conto e ne ragionava col fratellino Rodrigo di 8 anni. Tra i due nasceva una specie di gioco spirituale. Diceva Teresa:
1: c'è una vita che è per sempre, per sempre, per sempre.
0: E Rodrigo doveva rispondere esattamente: sì, Teresa, per sempre, per sempre, per sempre. E poi quella minuscola bambina riprendeva implacabile:

0: una pena che è per sempre, per sempre, per sempre.
1: E Rodrigo obbediente, sì Teresa, per sempre, per sempre. E i due bimbi restavano lì, assieme, a gustare, un po' atterriti e un po' deliziati, il brivido dell'eternità. Il gioco divenne così serio che un mattino, assai presto, i due piccoli fuggirono di casa. Volevano andare in una imprecisata terra dei Mori. La Spagna era stata liberata dal dominio arabo solo da poco, in modo da farsi uccidere per la fede, come i martiri, e così poter entrare in quella vita eterna che tanto li affascinava. Allo zio che riuscì a rintracciarli, quando ormai quasi li piangevano morti, pensandoli caduti in uno dei numerosi pozzi aperti nelle campagne, e poi anche alla mamma che li rimproverava inquieta, Rodrigo rispondeva piangendo di aver fatto quello che aveva voluto Teresa. Ma Teresa, con la voce e gli occhi pieni di desiderio e di sfida, aveva insistito.
0: Io voglio andare a vedere Dio.
1: Nell'autobiografia scriverà poi con tenerezza e humor.
0: La difficoltà più grave per mettere in atto i nostri progetti era quella di avere dei genitori.
1: La piccola comunque non si disarmò. Se non potevano diventare martiri, potevano almeno vivere come eremiti. Era la seconda categoria di santi che conoscevano. E così convinse il fratellino a costruire assieme, nel giardino di casa, una specie di celletta in muratura, ma accatastavano piccoli sassi che finivano per cadere quasi subito. Certo, noi possiamo sorridere di questi ardori infantili, eppure Teresa, divenuta ormai una grande mistica, e rileggendo questi primi episodi, scrive:
0: suscita in me una devota tenerezza constatare come Dio mi abbia concesso subito, fin da principio, ciò che poi ho perduto per mia colpa.
1: In fondo è quello che ognuno di noi dovrebbe dire, anche solo pensando al suo battesimo. Anche se ella spinge la sua analisi fino a sottolineare, con totale sincerità, una certa radice non del tutto sana che avrebbe avuto poi conseguenze negative nella sua vita spirituale. Dice:
0: desideravo molto di morire così, cioè da martire, non perché avessi per Dio un vero amore, ma piuttosto per andare a godere assai alla svelta e a buon mercato di quei beni che leggevo esserci in cielo.
1: Come esigente Teresa con se stessa bambina. Eppure è proprio in questa prima radice che si nasconde il problema esistenziale che travaglierà a lungo la sua vita. Allora la traeva più il gioco del paradiso che l'amore di Dio. Ed ecco che man mano Teresa entra nello splendore della sua adolescenza e poi della giovinezza. Scopre sì da amare Dio, così come si ama la bellezza, la felicità, l'eternità, ma scopre anche di amare la vita, il suo corpo, il fascino degli affetti e delle avventure umane. Comincia ad amare assieme, per così dire, il cielo e la terra, e non sa bene come le due cose si possano conciliare. Come a 6 anni aveva letto ripetutamente il Flos Sanctorum, così ora, nella prima adolescenza, Teresa legge di nascosto quei romanzi di cavalleria che allora riempivano la Spagna, con i quali la madre malaticcia si distrae nelle lunghe ore di degenza. Intanto fiorisce la squisita femminilità di questa fanciulla, che per tutta la vita riuscirà sempre ad affascinare chiunque le si accosti. E lei stessa ammette semplicemente:
0: il Signore mi ha fatto trovare affetto dappertutto e sempre.
1: Iniziò a coltivare esageratamente, per l'età e l'ambiente in cui viveva, la sua persona.
0: Cominciai a vestirmi con ricercatezza e a desiderare di comparire. Avevo somma cura delle mani e dei capelli. Usavo profumi e ogni altra possibile vanità. Tutte cose che per essere io molto raffinata non mi bastavano mai.
1: Da un lato resta inestirpabile in lei la persuasione dei valori eterni, definitivi, ai quali occorre consacrare interamente la vita. E questo, soprattutto nella mentalità di quel tempo, voleva dire vocazione monastica. Dall'altro si sviluppa in lei il fascino di tutto ciò che nel mondo è bello, desiderabile, cavalleresco, raffinato, amabile. A volte il pensiero del chiostro la affascina col suo radicalismo, e a volte ne prova fortissima avversione. E d'altra parte anche il matrimonio le sembra limitare la sua passione per il tutto. Così Teresa, a 20 anni, decide di rischiare tutto. Sfida il padre, che non vuole neppure sentire parlare di vocazione monastica, e all'alba del 2 novembre 1535 fugge di casa e si presenta al monastero carmelitano dell'Incarnazione. Tra parentesi, poiché è sempre la Teresa di un tempo, ha convinto uno dei fratelli a fare lo stesso e a presentarsi contemporaneamente al convento dei Domenicani. Scrive poi:
0: rammento, e credo di dire proprio la verità, che quando lasciai la casa di mio padre provai un dolore così lancinante da farmi pensare che non se ne provi uno maggiore neppure quando si sta per morire. Sembrava che le ossa mi si slogassero ad una.
1: In convento, a dire il vero, si trovò bene e iniziò subito un impegnativo lavoro ascetico su se stessa, dando prova di grande generosità e virtù. Ma forse, poiché quella vita era troppo impegnativa e diversa da ciò cui era abituata, forse perché lo sforzo psicologico era stato eccessivo, ne subì il contraccolpo fisico. Cadde in una strana malattia che non si sapeva come curare. Scrive Teresa:
0: dalla testa ai piedi ero tutta uno spasimo.
1: I rimedi sbagliati e debilitanti fecero il resto e si aggravò talmente da giungere in punto di morte. Anzi, per qualche giorno la credettero morta addirittura. Si riebbe infine, ma era completamente paralizzata e soprattutto le era rimasta addosso una terribile paura di morire. Pian piano si riprese. Era diventata una monaca saggia, matura, che aveva imparato a pregare. Era amata e ricercata dentro e fuori il monastero, soprattutto da chi voleva percorrere le vie della santità. Lo stesso papà di Teresa veniva da lei per farsi guidare spiritualmente e divenne così maturo da morire come un santo. Attorno a quella monaca di Avila si creò ben presto una cerchia di amici, affascinati dalla sua forte dolcezza e dolce severità. Dobbiamo ricordare che ella viveva in un tempo in cui i problemi spirituali destavano comunque attenzione anche in gente ingolfata nelle preoccupazioni e nelle vanità del mondo. Di preghiera e di vita interiore si parlava allora anche nei salotti delle duchesse. Così l'antico problema di Teresa si ripresentò con più matura violenza. Ella scrive:
0: avevo un difetto gravissimo da cui mi sono venuti molti mali, ed era questo, che appena m'accorgevo che una persona mi voleva bene e mi era simpatica, mi affezionavo ad essa così da averla sempre in mente. Intendiamoci, non già che io volessi offendere Dio in nulla, ma gioivo nel vederla, nel pensare a lei e alle buone qualità che possedeva, al punto di farmi rischiare seriamente di perdere l'anima.
1: Quando vuole spiegare questo suo dramma, da un lato dice che non faceva nulla di male, e su questo i suoi confessori non solo erano d'accordo, ma la spingevano a continuare nel suo apostolato. Dall'altro dice che si stava dannando, e spiega:
0: non ero intera, mi sentivo impastoiata davanti alla determinazione di darmi totalmente a Dio. Non riuscivo a rinchiudermi in me stessa per pregare, senza trascinarmi dietro anche l'ammasso delle mie vanità.
1: Insomma, messa davanti ai due grandi comandamenti, quello di amare Dio con tutto il cuore e quello di amare il prossimo, Teresa capisce che giunge un momento di intensità spirituale in cui bisogna saper mettere Dio non al primo posto, ma all'unico posto, rinunciando ad ogni attaccamento, ad ogni altro amore, per ricevere poi nuovamente tutto, anche il prossimo da amare, dalle sue mani. Teresa intuì questa richiesta che Dio fa quando si matura davvero nella fede, ma aveva paura ad abbandonare tutto. Non riusciva ancora a credere completamente che l'amore di Dio solo potesse colmarle il cuore. Perché non riusciva a fidarsi? L'episodio risolutivo che le accadde ci aiuterà a comprenderlo. Un giorno, tornando da uno di quei colloqui spirituali che ormai la turbavano e la impoverivano, si trovò a passare davanti a un'immagine di Cristo piegato, che occasionalmente era stato portato in convento per una certa celebrazione che vi si doveva tenere. Ecco il racconto.
0: Appena lo guardai, fu così grande il dolore che provai, la pena dell'ingratitudine con la quale rispondevo al suo amore, che mi parve che il cuore mi si spezzasse. Mi gettai ai suoi piedi tutta in lacrime e lo supplicai di darmi la grazia di non offenderlo più.
1: Quasi contemporaneamente, Teresa incontrò un giovane sacerdote che, confessandola, l'aiutò a giudicarsi non più dal punto di vista del male che faceva o non faceva, ma dal punto di vista del bene che ella poteva impedire opponendosi alla ricca invasione della grazia di Dio. Fu come una nuova nascita. Teresa ne parla come dell'inizio di una nuova vita. Era accaduta una conversione profonda, difficile da descrivere, ma che, detta con semplici parole, consisteva in questo. Quell'antica tensione che lei provava tra il mondo di Dio e il mondo degli uomini, tra l'eternità e il tempo, tra l'amore dovuto al Signore e quello dovuto al prossimo, si scioglieva improvvisamente davanti alla percezione immediata, viva, come se un velo cadesse dagli occhi, del fatto che Cristo è assieme il nostro Dio e il nostro prossimo, l'Eterno che è entrato nel tempo, l'amico con cui si può vivere, parlare, stare, come e di più di quanto si faccia con ogni altro amico. Da allora si dedicò con passione assoluta alla preghiera, percepita secondo un metodo particolare: fare compagnia a Cristo nei misteri della sua vita terrena, attraverso il massimo realismo possibile, quello delle immagini, quello dell'Eucarestia soprattutto. E fu una inondazione di visioni, di esperienze, come se si fosse appunto lacerato quel velo che sempre ci separa un po' da Cristo, che sempre ci tenta di considerarlo come un'idea, un sentimento, un personaggio. Scriveva Teresa.
0: Mi sembrava che Gesù mi camminasse sempre a fianco. Sentivo chiaramente che mi stava sempre al lato destro, testimone di ciò che facevo. E mai mi potevo dimenticare, se appena mi raccoglievo un pochino e non ero molto distratta, che lui era accanto a me.
1: Teresa ha ormai 45 anni e una nuova pagina della sua vita sta per essere voltata. Attraverso circostanze apparentemente casuali, le è chiesto di ripensare alla sua vocazione. Era entrata in un monastero carmelitano per purificarsi come si entra in un purgatorio. Ora l'amorevole vicinanza di Cristo le fa comprendere un'antichissima verità, che in terra bisogna invece saper anticipare il cielo, quel centuplo che Gesù stesso ha promesso a chi lo segue. Teresa vive in un monastero dove sono radunate quasi 200 monache. I problemi pratici, economici, disciplinari non mancano, e anche questo faceva pensare a un purgatorio. Eppure ella dirà che quel gran numero di suore non la disturbavano nel suo rapporto con Dio, più che se fosse stata sola. Tuttavia, ascolta qualche amica che le fa balenare dinanzi il progetto di un piccolo, povero convento, con poche suore, 12 come il Collegio degli Apostoli, che nel profondo silenzio e in una vera povertà sia come un angolino di cielo. Dopo molte traversie Teresa lo realizza, accogliendovi alcune ragazze di Avila, a cui fa da madre nelle vie dello spirito, e là vive convinta di avere toccato il porto della sua vita, felice soprattutto di quella sintesi finalmente accaduta tra l'Eterno e il tempo, tra l'amore di Dio sommamente amato e l'amore altrettanto pieno e caldo per quelle creature che lui stesso le affida. Diceva Teresa.
0: Egli ci provvedeva del necessario, senza che lo chiedessimo, e quando ce lo lasciava mancare, cosa che avveniva assai di rado, la gioia era ancora più grande.
1: Sono le prime parole del libro delle fondazioni. Nei primi capitoli Teresa raccoglie i fioretti carmelitani, assai simili a quelli dell'esperienza francescana. Tutto sembra concluso, e invece tutto sta per cominciare. Per ora Teresa muore di non morire, cioè vive, come dice lei stessa, sobbalzando di gioia ogni volta che l'orologio scandisce le ore, pensando che l'incontro definitivo con Cristo sia ancora un po' avvicinato. Scriveva Teresa:
0: questa casa è un cielo, se ce ne può essere uno sulla terra.
1: Ma ormai appartiene totalmente a Cristo ed è disponibile a tutto. A volte veramente all'intuizione che qualcosa non sia ancora compiuto. Ciò che sta per accadere lo possiamo anticipare così. Fino ad ora Teresa ha vissuto il dramma del suo rapporto personale con Cristo, la sua dolorosa e gloriosa vicenda con Lui. Ora Cristo decide di immergere ulteriormente tutta l'esperienza di Teresa nel dramma vivo della Chiesa del suo tempo. Per una qualsiasi monaca spagnola di allora, la Chiesa era una realtà di cui si viveva pacificamente. Il mondo era un mondo cristiano in cui tutto trovava un posto armonico, sia il Papa come l'imperatore, sia la cultura sacra come quella profana. Anche se l'unità di questo mondo cristiano è già stata spezzata da Lutero, Teresa non ne sa nulla e la Spagna è allora la nazione più protetta. Ed ecco che ad un tratto le viene rivelato il volto tragico e dolente della Chiesa del suo tempo. Proprio mentre ella fonda il suo primo nuovo monastero carmelitano, in Francia si scatenano le guerre di religione. Il cardinale di Lorena, giunto al Concilio di Trento, vi racconta tutto l'orrore che sta accadendo nella sua patria. E le notizie giungono fino al piccolo monastero da due fonti: dagli amici religiosi di Teresa, alcuni dei quali lavorano al Concilio come teologi, e da una lettera circolare che Filippo II invia a tutti i monasteri, raccontando i fatti e chiedendo una crociata di preghiere. Uno scenario mai immaginato si apre davanti alla coscienza di Teresa. Cristiani che combattono e uccidono altri cristiani, le chiese incendiate e devastate, monasteri aggrediti e svuotati, l'Eucaristia profanata, il Papa e i Vescovi divenuti oggetti di odio e di disprezzo. Teresa poi era troppo intelligente per non capire subito che quei grandi mali della Chiesa, come li chiamava, erano il triste risultato di una realtà antecedente. Troppi cristiani erano stati infedeli alla loro vocazione, soprattutto tra coloro che avrebbero dovuto essere totalmente consacrati a Cristo e alla Chiesa, e troppi avevano insudiciato il volto della Vergine Sposa di Cristo. Non aveva ancora assorbita questa prima esperienza, che la faceva soffrire e la sconvolgeva anche fisicamente, che un'altra notizia, forse ancora più dolorosa, venne a colpirla. Si presentò per una visita al suo conventino un frate francescano che tornava dalle Indie, cioè dalle nuove terre scoperte da Colombo. Teresa aveva seguito da lontano, con gioia e fierezza, l'avventura conquistatrice in cui erano impegnati non solo il suo popolo, ma i suoi stessi fratelli. Considerava quell'avventura come una gloriosa cavalleresca missione. Quando le era giunta alcuni anni prima la notizia che Rodrigo, il compagno delle sue infantili avventure e dei suoi desideri mistici di allora, era morto combattendo sul Rio della Plata, ne aveva parlato alle altre monache, con la convinzione di avere finalmente un fratello martire, poiché era morto per la difesa della fede. Anche il fratello Antonio, quello che in un primo tempo aveva convinto a farsi religioso come lei, era morto combattendo. Ma quel francescano che portava le notizie era il celebre padre Maldonado, uno dei più ardenti seguaci di Bartolomeo de las Casas. I confratelli del padre Maldonado dicevano che a lasciarlo fare avrebbe parlato per un giorno intero di ciò che gli stava a cuore, e fu quello che accadde alla grata di quel conventino. Davanti allo sguardo e alla coscienza di Teresa passavano scene accesissime di popoli nuovi che non solo non incontravano Cristo, ma che si perdevano, invece, divenuti preda da cacciare da parte di certi conquistatori spagnoli disumani e feroci. Non tutti, certo, ma come dovevano suonare alle orecchie di Teresa frasi come questa terribile attribuita a Las Casas: ho visto indiani morire rifiutando, piangendo, gli ultimi sacramenti perché non volevano entrare nel paradiso degli spagnoli. Racconterà Teresa:
0: Rimasi così afflitta che mi ritirai tutta in lacrime.
1: Scriverà un giorno al fratello Lorenzo che si trovava ancora oltremare.
0: Quanto mi costano questi indiani, quante sventure sia qui da noi che là da voi. Molte persone mi parlano e molte volte non so proprio cosa dire, se non che siamo peggio delle bestie.
1: Dobbiamo necessariamente essere molto schematici nel raccontare l'evoluzione interiore di Teresa. Anzitutto maturò in lei quella coscienza così propria dei santi che si sentono sempre parte in causa, provocati a riconoscere la loro propria responsabilità.
0: Forse sono proprio io quella che ti ha incollerito con i suoi peccati, al punto di far piombare sulla terra tanti mali.
1: Non è falsa umiltà né vittimismo, e aver raggiunto una tale coscienza della Chiesa come unico corpo di Cristo, una tale coscienza dell'abisso che ognuno raggiunge quando commette il male, anche se superficialmente non sembra tanto grave, che il senso della propria corresponsabilità inonda l'anima. Questa prima reazione tuttavia non provoca abbattimento e meschinità, ma generosità e impeto. La seconda conclusione che Teresa ne trasse fu che non c'era sulla terra alcuna altra sofferenza paragonabile a quella che la Chiesa pativa, tanto che disse:
0: «Mi sembra una cosa indegna provar dolore per qualsiasi altra cosa».
1: E possiamo anche solo intuire quanta libertà dia all'uomo il saper soffrire solo per cose che ne valgono la pena, senza perdersi in infinite meschinità. La terza conclusione che fu lei, Teresa, avrebbe fatto quel poco che stava in lei. Quel poco però ci lascia senza fiato per la sua conseguenziale radicalità. Si impegnò davanti a Dio ad agire con quanta maggior perfezione possibile, cioè si impegnò con un voto a scegliere in ogni occasione ciò che le apparisse maggiormente perfetto. Infine, per un insieme di circostanze e di richieste autorevoli, capì di doversi dedicare non solo alla guida di quel primo conventino che aveva fondato, ma riempire la Spagna di comunità monastiche simili a quella, fino a diventare la riformatrice dell'intero ordine carmelitano. Alla sua morte la Spagna aveva 16 nuovi monasteri femminili, tutti immaginati e vissuti come piccoli nuclei, in cui il mistero della Chiesa, sposa, vergine e madre, si incarna e si offre nella sua espressione più viva e bruciante. Lo stesso farà ai giorni della croce per il ramo maschile dell'ordine. L'ampiezza di questa sua opera è narrata in un libro scritto da lei stessa, Le Fondazioni, che da solo offrirebbe materiale per un lungo racconto. Possiamo solo ricordare come la situazione ecclesiale del tempo e certe traversie proprie dell'ordine carmelitano e delle condizioni socio-ecclesiastiche vigenti allora in Spagna coinvolsero Teresa in un lavoro faticosissimo, che non fu soltanto quello di lunghi ed estenuanti viaggi e trattative per far nascere quelle sue nuove comunità, ma fu ancora più l'indicibile fatica di doversi districare tra tutti coloro che in quel panorama confuso e turbato la sommergevano di ordini e di consigli spesso contraddittori tra loro. Giunse fino a cadere nelle mani dell'Inquisizione, fino a sentirsi definire dal nunzio pontificio come una donna disobbediente e vagabonda che va contro gli ordini del Concilio di Trento, fino a sapere che da Roma il generale dell'ordine era disgustato di lei e di tutte le notizie che la riguardavano. E Teresa attraversò tutto con pazienza, energia, intelligenza, con un sano orgoglio di donna e soprattutto con la sua intensa passione per Cristo, comunicando dovunque intorno a sé un nuovo modo di capire e di vivere il mistero della preghiera. Prima di lei si credeva spesso che pregare, in quella fase altissima e profonda che si chiama contemplazione, volesse dire tentare di raggiungere la purezza tranquilla del mondo di Dio, astraendo dalle preoccupazioni della terra. Teresa insegnò alle sue monache che contemplare vuol dire tenere gli occhi fissi alla santa umanità di Cristo, e dunque a tutto il mistero di questa umanità, alla gloria della sua risurrezione, ma anche al dolore della sua passione, e non solo alla passione accaduta un tempo, ma anche a quella che continua ad accadere nel corpo di Gesù, che è la Chiesa. La Chiesa, con i suoi drammi, le sue sofferenze, i suoi problemi e le sue realtà più concrete, le persone singole che la compongono, è non solo lo scopo per cui bisogna pregare, ma tutto ciò è anche, per così dire, la materia della preghiera, ciò di cui il dialogo con Dio è sostanziato. E mentre la vita di Teresa trascorre in un'attività che all'occhio superficiale sembra frenetica e che invece la lascia sempre nella profondissima pace dell'amicizia sponsale con Cristo, ella ha ricevuto delle grazie mistiche così intense che definisce come matrimonio spirituale, e sa d'avere il cuore realisticamente ferito da tale amore, ella deve sviluppare anche, quasi controvoglia, una intensa attività magisteriale. Teresa è in senso proprio la prima donna scrittrice della Chiesa. Aveva una sua cultura, conosceva abbastanza bene la Bibbia, alcuni padri della Chiesa e molti autori spirituali, sia medievali che quelli più in voga al suo tempo. Ha raccontato per iscritto la sua vita, soprattutto quella interiore, come si racconta un viaggio al centro della propria anima. Ha raccontato i lunghi viaggi compiuti per le strade di tutta la Spagna e le avventure corse durante le sue varie fondazioni. Ha scritto il cammino di perfezione per insegnare alle sue monache e ai suoi amici come si prega, per reagire all'editto dell'inquisitore che ha fatto bruciare gli altri libri, creando qualcosa di nuovo. Ha scritto migliaia di lettere in cui dialoga con i personaggi più diversi, dal re ai teologi, ai confessori, ai suoi collaboratori, ai familiari, ai suoi frati e alle sue suore. Lettere che ci offrono un panorama stupendo, non solo della sua attività e dei suoi interessi, ma anche delle affinità che ella è capace di far sorgere e di alimentare. Non c'è movimento ecclesiale del suo tempo che non l'abbia vista interlocutrice attenta e piena di simpatia. Una bella espressione di quel tempo ci dice che molti, perfino il re Filippo II, ricevevano le sue lettere come dottrina viva per il loro bene. E infine, nell'ultimo periodo della sua vita, scrisse il suo capolavoro, Il Castello Interiore. Teresa d'Avila descrive un castello, quello dell'anima, ricco di molteplici dimore e migliaia di stanze, tutte disposte concentricamente attorno alla dimora centrale, quella più intima, nella quale abita Dio Trinità e da cui emana uno splendore intensissimo che si riflette in tutto l'edificio. La porta d'ingresso per tutti, anche per chi è ancora nel freddo e nel buio del peccato, in compagnia di animali e di rettili che infestano la periferia del castello, è la preghiera. Chi prega come può, senza rinunciarvi, anche se ancora invischiato nei peccati, tiene comunque aperta la porta e tiene vivo il desiderio di quel cammino che dovrebbe percorrere. Soprattutto tiene la porta aperta a Dio, che può sempre far sentire il suo irresistibile richiamo. Una volta superato l'ingresso, sarà quel sentore di sicurezza, di calore, di luminosità, di bellezza sempre crescente, che invoglierà l'uomo a camminare fino a quando si incontrerà, già in questa terra, col Signore del Castello. Teresa descrive accuratamente tutte le tappe del percorso, creando immagini piene di poesia e di verità per spiegarle una dopo l'altra. Quando ad esempio si giunge a quella dimora decisiva in cui l'anima deve decidersi finalmente a lasciar fare a Dio, abbandonandosi alla sua azione per essere da Lui trasformata, la Santa ci racconta la parabola del baco, il piccolo verme che pian piano matura finché comincia a secernere la seta. E con la seta si costruisce lui stesso la sua casa dorata, dove può nascondersi e morire, da dove poi rinascerà come splendida farfalla bianca. Commenta Teresa.
0: Questa casa è Cristo. Infatti la nostra vita è nascosta in Cristo. Oh grandezza di Dio, in che sublime stato esce l'anima dopo essere rimasta per qualche tempo immersa nell'immensità di Dio e così strettamente unita a Lui.
1: Teresa scriveva quando ormai era giunta al centro del castello della sua anima, quello che lei chiama l'ultima dimora. Chiedendo a una persona amica di far leggere a un teologo in segreto le pagine che descrivono questo punto di arrivo, Teresa confessò umilmente.
0: Gli dica che la persona da lei conosciuta, cioè lei stessa, è giunta a questa dimora e gode la pace ivi descritta. Così la sua anima è molto tranquilla.
1: Questa confessione non deve però trarci in inganno. Ha scritto un giorno Teresa.
0: Dio non vezzeggia le anime.
1: Più le ama e più fa loro percorrere tutta la strada percorsa da Gesù Cristo fino alla croce. Così, per un disegno misterioso di Dio, negli ultimi giorni della vita le accadde ciò che fino a qualche tempo prima le sarebbe sembrato impossibile. Sperimentò quella che il suo biografo chiama la tristezza dei sentimenti sanguinanti e anche l'appuntamento con la solitudine. Il suo ultimo viaggio, affrontato con pena e per pura obbedienza, perché ormai si sentiva molto vecchia e stanca, fu tutto un seguito di umiliazioni e di delusioni. In un monastero, per una questione di eredità, si vide male accolta e quasi cacciata. In un altro, la priora, che le era sempre stata affezionata, le si mostrò così ostile per un richiamo ricevuto che la santa afflitta non riuscì a prendere sonno e la mattina se ne partì febbricitante, senza avere il coraggio di chiedere nulla per il viaggio. Durante il lungo cammino si sentì male e chiese qualcosa da mangiare. La suora che l'accompagnava non riusciva a trovare nulla e le portò piangendo dal dispiacere qualche fico secco rimasto nella bisaccia. Le disse Teresa:
0: «Non piangere, figlia mia, questo è quello che Dio ci chiede adesso».
1: Mi consolava, raccontò la compagna, dicendomi che non mi dovevo affliggere perché quei fichi erano veramente molto buoni e che tanti poveri non avevano neppure quel piccolo dono. Finalmente giunse ad Alba de Tormes e chiede di potersi subito coricare.
0: «Mio Dio, come mi sento stanca. Sono più di 20 anni che non mi corico così presto».
1: Numerose emorragie la sfinirono. Stava nel suo letto come una povera vecchietta e tutti la udivano ripetere:
0: «Oh Dio, non disprezzare il mio cuore contrito e umiliato».
1: Alle sue suore diceva di restare fedeli alla loro vocazione e alla regola e di non guardare il cattivo esempio che lei aveva dato. Le guardava tutte attorno al suo letto e diceva:
0: «Sia benedetto Dio che mi ha condotto in mezzo a voi».
1: Come se esse fossero il suo rifugio e la sua protezione. Ripeteva spesso, come per spiegarlo al Signore:
0: «In fondo sono figlia della Chiesa». E aggiungeva: «Ti ringrazio, Signore Dio mio e sposo della mia anima, perché hai fatto di me una figlia della tua santa Chiesa Cattolica».
1: Raccontò il suo biografo. Alle 5 della sera chiese il Santissimo Sacramento e stava ormai così male che non riusciva più a muoversi nel suo letto. Quando si accorse che giungevano con l'Eucaristia e vide entrare per la porta della cella quel Signore che tanto amava, benché fosse così prostrata e avesse addosso una pesantezza mortale che le impediva anche solo di rigirarsi, si sollevò senza l'aiuto di nessuno, tanto che pareva si volesse gettare dal letto e bisognò tenerla. Diceva:
0: «O Signore mio e mio sposo, è giunta l'ora che ho tanto desiderato. È tempo ormai che ci vediamo. È tempo che io venga. È l'ora giunta».
1: Verso le 9 di sera, poco prima di morire, il volto le si illuminò in modo impressionante. Divenne radioso e la mano che stringeva il crocifisso si serrò con tanta forza che non riuscirono più a toglierglielo. Morì muovendo le labbra e sorridendo come se parlasse a qualcuno che era finalmente giunto. Le suore di tutti i monasteri raccontarono poi i prodigi che accaddero dappertutto, mentre la loro madre moriva. Quelle di Alba di Tormes raccontarono il prodigio più delicato. C'era un piccolo alberello rinsecchito davanti alla finestra della cella in cui Teresa moriva. Non aveva mai dato né fiori né frutti. Ed ecco che dopo quella notte, all'alba, l'alberello era tutto coperto di fiori bianchi come la neve, ed era il 15 ottobre. Questo perché, se Teresa aveva amato Gesù come uno sposo, ancor più Gesù aveva amato Teresa.

Dalla prima lettera ai Tessalonicesi di San Paolo Apostolo. Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Amen.

che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di padre Serafino Tognetti trasmettiamo un insegnamento dal titolo Che cosa separa l'uomo da Dio? Buon ascolto.

In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Mi hanno affidato il tema del peccato, questa parola di derivazione latina abbastanza incerta. Più significativa per noi è la parola greca, col quale è stato scritto il Nuovo Testamento. La parola greca, peccato, viene tradotta con amartia. Amartia significa sbagliare il bersaglio. Fate conto di avere una freccia, un arco, un arciere e un bersaglio. Quindi c'è il tiro, ma la freccia non raggiunge il centro, e questo è il peccato. Di per sé verrebbe da dire: ma cosa c'entra questa immagine un po' sportiva, poco forte per segnalare il peccato?

invece ha un tutta una sua logica, cioè noi siamo la freccia e l'arciere chi è? Sarà Dio che ci lancia, e c'è un bersaglio che dobbiamo raggiungere, che sarebbe la vita eterna, la completezza del nostro essere, la forza che Dio ci dà nel spingere la freccia è la creazione, ci mette in essere e ci dà la forza dello spirito, poi ci dà la legge morale naturale per camminare secondo questa direzione. Nello spirito la freccia va molto più rapida, molto più veloce, e quindi colpisce se gli atti del cristiano sono in ordine alla volontà di Dio, colpisce il bersaglio e quindi fa centro. Però c'è un problema, che durante questo viaggio della freccia c'è qualcuno che si interpone, c'è qualcuno che ci dice: ma guarda che quel centro lì non è buono, io ho un centro migliore. E questo qualcuno ha un nome e un cognome e una casa, si chiama Satana, si chiama demonio, il quale demonio non può far nulla per far sì che la freccia stia andando, perché siamo nati e siamo direzionati, ma può far sì che la freccia sbagli il bersaglio, e questo si chiama seduzione, la seduzione del maligno, di Satana, che ci dice: non è vero, non è quello il centro, fai altro, guarda altro, dai un altro bersaglio. I casi dunque sono due, non sono tre: o siamo di Dio o siamo di Satana. Vi do questa bella notizia: non c'è un terzo proprietario, dice San Paolo, voi non appartenete a voi stessi, dunque di chi siamo? O di Dio, ma se non siamo di Dio siamo del demonio. Questo lo dicono i padri del deserto quando descrivono la situazione dell'uomo. Se l'uomo è di Dio, succede che Satana gira attorno. Avete presente l'immagine di San Pietro come un leone ruggente cercando chi divorare? Anche qui è presente il demonio, l'ho sentito fuori in San Pietro mentre entravo. Gira attorno cercando chi divorare, ma questo è un buon segno, vuol dire che siete di Dio. Quando l'anima invece, dicono i padri del deserto, è di Dio, no scusate, è del demonio, allora c'è il caso contrario, è il Signore che gira attorno alla città cercando il pertugio e il luogo da dove entrare. Dunque, è verissimo quanto detto prima da Padre Maurizio, la vita cristiana è un combattimento, è una lotta per essere di Dio, perché le lusinghe del demonio sono propagate in tutti i mezzi, in tutti i luoghi e in tutti i modi. Dunque c'è questa lotta furibonda, questo assedio, questi due contendenti, e il campo di battaglia sono io. Io sono come tirato da due parti, da una parte c'è il Signore, dall'altra c'è il demonio, il quale, come dicevo, rende seducente il male. Cioè il male lo chiama bene e dice: segui me perché seguendo me troverai il bene. Ma chiamando il male bene, voi capite che facendo così l'uomo non va nella direzione del giusto bersaglio, della giusta linea, e cosa fa? Perde se stesso, cioè segue altre direttive, non sta perseguendo il suo fine, finisce nel caos, e il primo effetto di questo caos è la sua tristezza. Come diceva San Francesco, non c'è un peccatore felice, fa finta di essere felice. Francesco, il culmine della spiritualità francescana non è la povertà, non è Madonna povertà, ma è la perfetta letizia. Francesco è perfettamente lieto perché, nonostante tutte le tribolazioni, ha capito che la sua direttiva, il suo bersaglio è il Signore Gesù. Dunque non ci sono altri bersagli, non ci sono delle distrazioni. Oggi il demonio, come sempre, lavora moltissimo sulle distrazioni,
ma aprite una televisione, dove vivo io non c'è la televisione, non l'abbiamo. Aprite qualsiasi canale di informazione, distrazioni, che creano in noi una tensione per cui non andiamo più nella giusta direzione. Allora il vero problema non è la direzione, ma è il virus. Il vero problema è un virus. O il vero problema è la guerra. No, no. Ovviamente non minimizzo problemi di guerra e di malattie, ma non è il vero problema. O il vero problema qual è? La bolletta del gas. Io vi auguro di non avere bollette del gas, ma se vi arriva una bolletta del gas di 10.000 euro, cosa fate? Butta male. Ma è meglio questa o cadere nel peccato? Attenzione cosa scrive il cardinal Newman, il santo cardinal Newman. La Chiesa cattolica ritiene che sarebbe meglio che il sole e la luna cadessero dal cielo, che la terra venisse meno, attenzione, e che tutti i milioni di uomini che ci sono morissero di fame, piuttosto che una sola anima, non dico vada perduta, ma commetta un solo peccato veniale. Questa è la visione del, non lo dico io, Cardinal Newman canonizzato. Un solo peccato veniale è la rovina del mondo. Bene, quando l'uomo sbaglia direzione, cade nel peccato, sente questa tristezza dovuta alla colpa, che lo sappia o non lo sappia, che ha contratto. Perché la colpa crea questo senso di disagio e nessuno la vuole. Neanche l'ateo, infatti siamo bravissimi a dare la colpa agli altri. Il primo è Adamo. Adamo, cosa hai fatto? No, colpa di Eva, non c'entro io. Eva, cosa hai fatto? No, non c'entro io, colpa del serpente. Serpente, cosa hai fatto? Lui non può dare colpa a nessun altro, però a un certo punto uno cerca di gettare fuori di sé la colpa. Ebbene, la notizia della morte e resurrezione del Signore si pone su questo piano. Siccome non possiamo stare con la colpa, è venuto uno, Gesù, che cosa ha fatto nella sua morte di croce? Ha preso su di me quella colpa, su di sé quella colpa. Cioè l'operazione del Cristo che toglie i peccati del mondo la può fare solo lui, la può fare solo Dio. Entrare nella tua vita, entrare nel tuo passato, mettiamo che tu 10 anni fa abbia commesso un qualcosa di terribile, che ti è lì e non se ne va. Ebbene, se tu ti confessi, se tu dici è colpa mia, l'ho fatto io, Signore abbi misericordia di me, ecco l'effetto della salvezza della croce. Gesù entra nella tua storia, è un modo di dire, cercate di capire, torna indietro nel tempo, prende quella colpa e te la toglie. Ma chi lo fa questo? Ma chi lo fa se non Dio? E dove la mette? Dove va a finire quella colpa? Sulla croce, viene distrutta dal sangue di Cristo, perché Cristo è Dio ed è venuto per salvare i peccatori. Cioè questo atto del Cristo perdonante sulla croce è sempre presente. La funzione del Signore è e rimarrà sempre quella che ha detto Giovanni il Battista. Ecco l'agnello di Dio. Cosa ha detto? Ecco colui che mette a posto le bollette. Ecco colui che mette a posto le malattie. Ecco colui che mette a posto le cose del mondo. No, ecco colui che toglie i peccati del mondo. E questa è la missione della Chiesa. Se no, cosa ci sta a fare la Chiesa nel mondo? Scusate. Cosa ci sta a fare la Chiesa nel mondo? La Chiesa nel mondo continua la missione del Cristo. Pulire, fa lo spazzaneve, porta via i peccati di chi glieli dà. Fa presente il Cristo ed ecco la messa ed ecco la confessione. Tutto il resto possono farlo anche gli altri, sapete. Le opere benefiche può farle anche Carlo Marx o qualsiasi Croce Rossa. La Chiesa non è nel mondo per compiere queste opere, è una conseguenza. La Chiesa è nel mondo per togliere il peccato, come dovremmo ballare in questo momento sentendo questa notizia. E per farvi capire meglio
la potenza del male nel peccato e la grazia del bene nella grazia, vi narrerò di due sguardi. Ho preso due immagini fatti con lo sguardo. La prima immagine sono i tre pastorelli di Fatima. La Madonna appare a Fatima e dice: volete offrire i vostri sacrifici, eccetera, per la salvezza, per la riparazione dei peccati e la conversione dei poveri peccatori? Cosa dicono i bambini? Sì, lo vogliamo. Però non si erano mica resi conto bene di quello che stavano dicendo. Si rendono conto bene di quello che stanno dicendo il 13 luglio 1917. Cosa è successo il 13 luglio del 1917 a Fatima? Questi bambini vedono l'inferno. Attenzione, non ne hanno esperienza, lo vedono con i loro occhi. E ne sono totalmente traumatizzati, ne vengono scioccati. E io ho preso questa fotografia, questa immagine, mi dispiace che non possiate vederla. Questa fotografia è stata fatta a Fatima 3 giorni dopo che i bambini avevano visto l'inferno. Tutte le altre foto, ce ne sono foto di bambini, ma sono normali. Guardate questa foto, la trovate, comunque dopo la lascio la Costanza. Guardate questa foto, la faccia di questi bambini che hanno visto l'inferno. Francesco e Giacinta sono totalmente sotto shock, ma Lucia è il massimo. Lucia non sembra neanche lei, sembra un pesce, non so, cambia anche i connotati. Bene, questi bambini hanno visto dove finiscono le anime dopo il peccato, nell'inferno. Bene, questa non è per far paura, perché alcuni dicono: ma la Madonna ha fatto vedere l'inferno, ha traumatizzato sti bambini, come se non fosse un principio pedagogico accettabile far vedere ai bambini l'inferno. No, invece lo è, perché l'ha fatto la Regina del Cielo, la più buona, la più santa, la più tenera e la più perfetta delle mamme, delle madri. Ha fatto vedere ai bambini dove finiscono le anime. Bene, da quel momento Francesco, Giacinta e Lucia non fanno altro che fare delle continue penitenze. Perché? Perché vogliono impedire alle anime di finire nell'inferno, perché la Madonna ha detto: se fate questo, tante anime non vanno nell'inferno. Quindi sono saltati tutti i programmi, tutte le impostazioni, non facevano altro che fare dei piccoli sacrifici per impedire alle anime di finire in questo luogo. Questo è lo sguardo. E Giacinta, prima di morire una sera, dopo aver sofferto terribilmente perché aveva avuto un'operazione, si volta verso l'alto e dice a Gesù: Gesù, tu oggi sei contento? Non punto di domanda, sei contento oggi? No, tu oggi sei contento perché io ho sofferto molto. Allora voleva dire, per questa bambina di 9 anni, la sua sofferenza aveva salvato delle anime dall'inferno. E lei ci credeva perché l'aveva detto la Madonna. Questa è la nostra cifra. Una volta parlavo al vescovo di Faenza e dico: Eccellenza, sa che i suoi parrocchiani mi hanno scritto una lettera dicendo che sarebbero contenti se lei si gettasse in un cespuglio di ortiche per loro. Il vescovo non capiva se stessi scherzando o meno, non era vero evidentemente, però lo scosse un pochettino e Eccellenza si butta in un cespuglio di ortiche, vedrà che i suoi parrocchiani saranno felici. Perché? Perché ripara i loro peccati. Secondo sguardo è di un peccatore patentato, un comunista di serie A, Giovanni Bardazzi. L'avete mai sentito nominare? La sua storia della confessione con Padre Pio, una citazione forse un po' lunga, ma merita perché è il suo racconto. Attenzione cosa racconta questo comunista spinto dalla moglie ad andare a confessarsi da Padre Pio. Nel pomeriggio andai nel convento ed entrai in sacrestia. La porta si aprì ed entrò un frate con le mani guantate, era Padre Pio. Si soffermò un po' e disse: è arrivata la pecora rognosa. Si avvicinò a me un signore con il rosario in mano e mi disse: ha sentito cosa ha detto il padre? Pecora rognosa. Ma di chi avrà detto?
Io lo mandai a quel paese e forse c'è ancora. Però reagendo in quel modo feci capire a tutti che quella pecora rognosa ero io. Venne il momento della confessione, entrai. Non avevo ancora finito di piegare le ginocchia che mi disse: che sei venuto a fare? A confessarmi. Alla messa ci vai? No. Vattene figlio, cosa posso fare? Vai a confessarti da un altro, io all'inferno per te non ci voglio andare, torna tra 2 mesi, non ho tempo da perdere. Dovetti venir via senza nemmeno dire una parola, avevo ricevuto un tremendo pugno in faccia. Seconda puntata, dopo 2 mesi tornai a confessarmi, feci il viaggio da Prato a Foggia senza mangiare, senza bere, ritto su un piede solo. Arrivai a Foggia alle 4:30. Tutto il viaggio su un piede solo, per far penitenza, per dire questa volta mi devi dare la soluzione. Provate voi a fare Prato-Foggia su un piede solo. Mi facevo domande e mi rispondevo da solo. Arrivato al convento mi piazzai, ma Padre Pio nemmeno mi guardò. Quando arrivai alla confessione mi disse: da quanto non ti confessi? Rimasi deluso, aspettavo una congratulazione perché ero andato a messa tutte le domeniche, però ero andato alla prima messa del giorno per vergogna nei confronti dei miei amici. Padre, non mi riconoscete? Ma lui ripeté: a messa ci sei stato, sì o no? Gli dissi di sì, alla prima messa. Risposta di Padre Pio: perché non ci sono altre messe nel tuo paese? Ci sono, padre, ma mi vergogno. Fuori tu no, sei peggio di prima, torna tra 2 mesi. Dopo 2 mesi tornai da lui e il padre mi disse: finalmente ti trovo, a messa ci sei stato? Sì, a che ora? Quella centrale. I comandamenti di Dio li sai? No. Quanti ne hai offesi? Padre, non so neanche quanti sono i comandamenti. Ma dove vivi? Nella foresta? Disse Padre Pio. Disse: allora prova a dirmi i tuoi comandamenti. Mi scappò detto: in un atto di rabbia a volte mi scappa qualche bestemmia. Il tono della voce cambiò improvvisamente e mi disse: vattene, torna tra 2 mesi. Rimasi fuori nel piazzale. Se ci fosse stato uno che mi avesse detto che cosa avrei dovuto fare per avere la soluzione di Padre Pio, anche buttarmi nel fuoco, mi sarei buttato. Ascoltai 2 donne che parlavano tra loro di Padre Pio. A un signore era stata negata la soluzione, ma era andato nel cimitero a supplicare i genitori di Padre Pio. Non persi tempo, mi informai dove fosse il cimitero dei genitori di Padre Pio. Comprai 2 lumini e mi presentai a loro e dissi: sentite, sono stato a confessarmi da vostro figlio, ma non fa che cacciarmi. Ho sentito dire che voi intercedete per i disperati, più disperato di me non c'è nessuno. Vedete di fare qualcosa, arrivederci. Tornò la 4ª volta ed ebbe la soluzione, e questo è un po' il centro di tutto l'episodio. Ma io ebbi paura perché mi parve che il padre nel pronunciare la soluzione facesse un grande sforzo. Che fosse stata l'intercessione di genitori o non so che cosa, alla fine mi diede la soluzione, ce l'avevo fatta. Ecco il punto finale. Quel giorno fu il giorno della mia seconda nascita. Uscii fuori e non ci sono parole adatte per esprimere il mio stato d'animo. Le persone, il paesaggio, l'erba e persino le piante mi sembravano diverse. Il padre mi aveva fatto intravedere un mondo di cui io non sospettavo nemmeno l'esistenza. Ero un uomo nuovo, quello vecchio non c'era più. Ecco allora l'effetto della grazia: non solo ti toglie il peccato, ma vedi tutto in un modo nuovo. Anche le piante diventano più belle, anche la moglie diventa più bella, anche i figli diventano più belli. Tutto diventa nella grazia di Dio. Ma pensate a questo comunista: tutto mi parve nuovo, ero come rinato. E i cittadini di San Giovanni Rotondo dicono: eravamo abituati a queste scene. Bene, cosa allora dobbiamo fare? Per vivere la confessione
e la remissione dei peccati. Dovete prendervi la, come dire, l'imputazione, cioè dire sono stato io. Non andate a confessarvi e dite la colpa è della suocera, la colpa è della cattiva salute, la colpa è di questo, la colpa è di quell'altro. Dovete dire come disse il profeta Davide quando Nathan, mandato da Dio, gli disse tutta la storia della parabola delle pecorelle. E Nathan, Davide disse, quell'uomo che ha preso la pecorella va punito. Nathan gli disse, sei tu quell'uomo. Ebbene, Davide avrebbe potuto dire colpa di Bezzabea, che non doveva fare il bagno di fronte alla mia finestra. Poteva dire colpa degli ormoni, perché era un momento un po'... No. Appena Nathan gli dice, tu sei quell'uomo, cosa dice Davide? Ho peccato. E appena dice, ho peccato, Nathan gli dice... Dio ti ha perdonato, la confessione più lunga della storia, più breve della storia. Sei tu quell'uomo, ho peccato, sei perdonato. E aveva ucciso e ha fatto adulterio, quindi non tanti discorsi. Dio ti ha perdonato. Bene, questa rinascita è a disposizione tutte le volte che ci confessiamo. Non confessarsi è una colpa gravissima e la Santa Chiesa di Dio, se manca su questo, manca a far rinascere le anime dal peccato. Ho un mio amico olandese che è venuto a vivere in Italia a 30 anni, dice in Olanda non ci si confessa. Quei pochi che ancora vanno in chiesa in Olanda, cioè i cattolici dell'Olanda, non si confessano. Mi dite, ma perché? Dice, vado dal sacerdote, dico, padre mi confesso. No, non importa, chiedi perdono così al Signore. Cioè l'unica cosa che essi possono fare non fanno, non confessano. E allora questi sbagliano il bersaglio parecchio. Il peccatore rimane nel caos. Come fai a fare la comunione dopo 30 anni che non ti confessi? Vedete, tornando al discorso della freccia, la freccia torna, arriva nel suo punto centrale, prende il bersaglio, quando rinasce continuamente dalle seduzioni di Satana, perché l'abbiamo anche noi. E allora la confessione, diciamo la festa che Dio fa quando l'anima torna in grazia, viene perfettamente descritta nella parabola del figlio prodigo. È l'ultima immagine che vi do. Quando il figlio prodigo torna, si era preparata l'atto di dolore. Padre, non son degno di essere tuo figlio. Se l'era tutto scritto, l'atto di dolore in ante litteram. Bene, il padre non lo fa neanche finire. Dice ai servi, preparate la festa, e butta il figlio nella sala da ballo e lo costringe a ballare. Cioè, non è soltanto il rientro, è anche il fatto che eri morto, sei tornato in vita. Questa è per me una festa, per me padre, una festa straordinaria che va celebrata. Eri morto e sei tornato in vita, eri all'inferno e sei tornato in paradiso. E non si deve ballare per questo. Ma guardate, non è facile ballare. Una volta Divo Barsotti diede a una suora per penitenza della confessione di ballare mezz'ora. Non ho mai saputo se l'abbia fatto o meno. Ma queste erano le penitenze che dava. Perché ballare? Perché il Signore ti ha perdonato i peccati. Ed è quello che fa imbestialire il fratello grande. Il fratello grande dice, ma perché fai la festa? Il fratello grande non è arrabbiato perché il piccolo è tornato, ma è arrabbiato per la festa, non bisogna fare festa per un peccatore che si converte. Questo vuole il fratello grande, ma questo lo vuole anche il demonio. Ebbene, noi invece facciamo festa. Ogni volta che usciamo dal confessionale c'è una standing ovation in paradiso. Voi non la sentite, ma io la sento. Veramente un ola di 40, quanti sono in paradiso? Ci conoscono tutti, eh? Paradiso c'è la comunione perfetta, c'è una ola onda da San Pietro all'ultimo dei salvati quando esco dal confessionale e il figlio minore deve ballare e il padre va fuori dal fratello maggiore e dice vieni dentro e balla perché questo figlio era morto. Bene, le nostre feste sono queste, sono le feste del perdono, le feste di essere passati dalla morte alla vita, ogni volta che ci confessiamo. Ma insisto, assumetevi la colpa. Ho detto una parolaccia, sono stato io, l'ho detta volontariamente, chiedo perdono, va bene? Sono stato io. Benissimo.
Finisco con una citazione di Don Divo Barsotti. Io ho vissuto 25 anni con l'uomo di Dio Don Divo Barsotti, veramente un santo, un mistico. Leggendo i suoi diari ho trovato una frase che scrisse quando aveva 30 anni. Questo diario è La fuga immobile. Attenzione cosa scrive, perché scrive, parla di frecce e di bersagli, e quindi finisco come ho iniziato. Scrive: Gesù riempie tutta l'anima, tutta la vita. La mia anima non vuole più nulla, non cerca più nulla. Tutta la mia vita è gettare via tutto e possedere Gesù. Andiamo via, fuggiamo Gesù. Vuole fuggire con Gesù. Avete presente Giulietta e Romeo? Andiamo via, io e te. Andiamo lontani finché non saremo indisturbati e soli. Tutta la mia vita è questa fuga incontro a te. Fuga che non è un abbandono del mondo, e questo va bene per il monastero Wi-Fi, non è l'abbandono del mondo, non è la vita eremitica, non è la pace di un chiostro, ma è il sibilo di una freccia che taglia l'aria per fermarsi vibrando nel bersaglio. Così l'anima non evita il mondo, noi viviamo nel mondo, l'anima non evita il mondo, ma lo passa e lo trapassa in un volo deciso, dritta al suo fine che è Dio. L'anima non evita l'ostacolo, non lo gira, ma lo travolge, attenzione, lo travolge l'ostacolo, la vita, nella sua foga, senza deviare, e lo fende nel bersaglio in una ferita che rimane sempre aperta. E questo è il cuore di Cristo. Abbiamo centrato il bersaglio perché abbiamo puntato la freccia arrivata nel cuore di Cristo, ferito, sempre aperto. Io mi auguro che tutti voi, avendo scoccato la freccia, possiate trovare e arrivare nel vostro bersaglio. Allora, quando entreremo in paradiso, speriamo, ci sarà una standing ovation di tutti quelli che ci aspettano. Sia lodato Gesù Cristo.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

0: È tempo di preghiera. Itinerario dei gruppi di preghiera guidati da Don Angelo Pandin.
1: Pagine,
2: pagine,
1: fogli,
2: fogli,
1: parole,
2: parole. Pagine,
1: pagine,
2: fogli,
1: fogli,
2: parole,
1: parole.
3: L'immagine tradizionale della Madonna del Rosario raffigura Maria che con un braccio sostiene Gesù Bambino e con l'altro porge la corona a San Domenico. Questa significativa iconografia mostra che il rosario è un mezzo donato dalla Vergine per contemplare Gesù. È la consegna che la Madonna ha lasciato anche in diverse sue apparizioni. Penso in particolare a quella di Fatima, raccomandò con insistenza di recitare il rosario tutti i giorni per ottenere la fine della guerra. Anche noi vogliamo accogliere la materna richiesta della Vergine, impegnandoci a recitare con fede la corona del rosario per la pace nelle famiglie, nelle nazioni e nel mondo intero.
2: Così il Papa ieri all'Angelus nella memoria della Beata Vergine del Rosario, 8 ottobre 2007, ben trovati tutti cari amici da Laura De Luca per pagine, fogli, parole. Allora, Rosario, Maria, pace, le parole pronunciate appunto da ieri dal Papa all'Angelus sono le mie parole guida di oggi.

0: i Beatles, Let It Be, Rosario, Maria, Pace, parole pronunciate ieri dal Papa all'Angelus di Mezzogiorno, sono le mie parole guida di oggi, che sono quasi un sillogismo. E ieri, in memoria della Beata Vergine del Rosario, Benedetto XVI ha ricordato le molte apparizioni mariane in cui la richiesta di recitare il rosario è stata praticamente una costante. Ha citato, come avrete sentito, Fatima 90 anni fa, e proprio delle apparizioni di Fatima parla uno dei due libri che vi segnalo oggi. L'ultima veggente di Fatima è un libro per Rai Eri Rizzoli e praticamente è la raccolta delle dichiarazioni, delle ultime dichiarazioni di Suor Lucia dos Santos, l'ultima veggente di Fatima, appunto, morta nel 2005, che rilasciò a Sua Eminenza il cardinale Tarcisio Bertone, il segretario di Stato. Il cardinale ha redatto questo libro, appunto, su Suor Lucia dos Santos, insieme a Giuseppe De Carli, che è in studio con noi.
1: Beh, intanto diciamo che questo volume ha due aspetti per essere definito eccezionale. Il primo aspetto è che abbiamo il primo libro di un segretario di Stato in carica, almeno io non ricordo che un segretario di Stato avrà pubblicato le memorie, ricordiamo il martirio della pazienza del cardinale Casaroli, oppure anche un libro che era la raccolta di alcuni suoi discorsi fatti in occasioni particolari dallo stesso cardinale Angelo Sodano, che è adesso il decano del collegio cardinalizio. È la prima volta quindi del libro di un segretario di Stato, ed è la prima volta che un Papa, perché riporta la presentazione di Papa Benedetto XVI, presenta un libro che non è suo. Questo non è mai accaduto nella storia della Chiesa. Cosa ero interessato a fare io? Non tanto a fare uno scoop di carattere giornalistico, a fare un'inchiesta di carattere giornalistico sulla veridicità o meno del terzo segreto, sull'esistenza o meno di un quarto segreto, quanto di capire che cosa era successo, ecco, tra lui e Suor Lucia. Ci sono tutti quindi in retroscena di questi tre lunghi incontri che l'allora Monsignor Tarcisio Bertone, poi diventato cardinale, avrà con l'ultima veggente di Fatima.
0: Quando, come si sono verificati?
1: Si sono verificati il primo nel 2000, nel maggio del 2000, alla vigilia della beatificazione dei cuginetti Giacinta e Francesco, cuginetti di Lucia, a Fatima, beatificazione fatta da Papa Giovanni Paolo II il 13 maggio del 2000. Giovanni Paolo II aveva bisogno dell'autentica interpretazione da parte dell'ultima veggente di Fatima del terzo segreto, perché aveva deciso in quell'occasione, infatti, sarebbe stata un'omissione non comprensibile. Il Papa ormai era il Papa della glasnost e della chiarezza, e allora aveva deciso di pubblicare questo segreto che aveva fatto impazzire milioni di persone, milioni di studiosi. L'altro elemento era di capire che tipo era questa suora, quali erano le domande che voleva fare Giovanni Paolo II, quali erano le risposte che dava Suor Lucia, e perché questo evento di Fatima ha inciso così profondamente non solo sulla vita della Chiesa ma sulla vita di un Papa, Papa Wojtyła.
0: Ecco, tutti questi elementi rientrano in queste conversazioni. Per inciso, avrete notato, cari amici, che è venuto fuori il ruolo fondamentale che Giuseppe De Carli ha avuto nella redazione di questo libro. Non è soltanto la spalla del cardinale Bertone, ma è stato proprio l'animatore, l'ideatore, diciamo, di questa pubblicazione. È lui che ha spinto per arrivare a questo volume. E volevo chiederti un altro elemento di grande curiosità che ruota attorno alla vicenda di Fatima, oltre ovviamente al contenuto del segreto, del terzo segreto, che è stato rivelato, come hai ricordato, da Giovanni Paolo nel 2000. È proprio la personalità di questa donna, no? Non a caso il titolo forte di questo libro forse ha già richiamato tanto interesse, perché lei ha vissuto per decenni, per tutta la sua vita, sepolta in questa clausura.
1: Sì, prima lei era stata suora Dorotea, poi in Spagna, e aveva cambiato persino nome, perché naturalmente era inseguita dalla curiosità di milioni di persone. Poi, tornata in Portogallo, il vescovo di Coimbra le aveva proposto di entrare nel monastero, dove entrerà nel 1948, quindi lei diventerà suora carmelitana per 57 anni, perché morirà il 13 febbraio del 2005.
0: E saranno pochissime, nulle le sue uscite.
1: Saranno le uscite, saranno pubbliche. Solo in quattro occasioni. Nella prima occasione, nel 1967, per la visita di Paolo VI a Fatima, che sarà il primo papa che sigillerà, darà il suo sigillo pubblico e definitivo alle apparizioni di Fatima. Poi le tre volte di Papa Giovanni Paolo II, nel 1968. 1982, ecco. Nel 1992 e poi nel 2000.
0: Però lei non ha modo di esprimere, di non farsi conoscere psicologicamente.
1: La conosciamo molto meglio adesso attraverso questa intervista, perché io ero anche incuriosito di sapere che qual era la personalità di questa suora straordinaria. Questo emerge in maniera netta, viene fuori il ritratto di una suora molto determinata, cocciuta, che aveva una ferita nell'anima, che era quella di non aver saputo, di non saper scrivere, di aver imparato tardi a scrivere, e quindi lei si sentiva ancora la bambina, la contadina penalizzata, no? E poi il fatto che lei è stata una suora controcorrente, che è stata la spina nel fianco per ben 5 papi, perché lei era depositaria di un messaggio della Madonna. I papi dovevano seguire questo messaggio che la Vergine, la Signora Splendente di Luce, gli aveva dato, ma i papi non l'ascoltavano, finché ha avuto la fortuna di trovare un papa che le ha spalancato le porte. Questo papa è stato Giovanni Paolo II.

0: era Raff, oggi un Dio non ho. Rosario, Maria, Pace, 105 Live, Radio Vaticana in diretta, pagine, fogli, parole, sono le mie parole chiave di oggi. Maria ci consegna il rosario, ha ricordato ieri il Papa all'Angelus di mezzogiorno, perché sia ci accompagni in questa preghiera costante per la pace. La devozione a Maria, la fedeltà alla pratica del rosario lega tra di loro davvero tanti papi del Novecento. Ecco per esempio un'omelia, un passo da un'omelia di Giovanni Paolo I, risalente al periodo però in cui ancora non era papa, ma era ancora patriarca di Venezia. La voce di Rosario Trondolone.
1: Se invitassi durante una adunanza di cattolici signore e signori a mostrare quel che tengono in tasca o nella borsetta, vedrei certo in quantità pettini, specchietti, tubetti di rossetto, portamonete, accendi sigarette ed altre coserelle più o meno utili. Ma quante corone del rosario! Anni fa ne avrei viste di più. Nella casa del Manzoni a Milano, appesa in capo al letto, si vede anche oggi la sua corona. La recitava abitualmente e nei Promessi Sposi la sua Lucia tira fuori la corona e recita il rosario nei momenti più drammatici. Windhorst, uomo di stato tedesco, fu invitato una volta da alcuni amici non praticanti a mostrare la sua corona. Era uno scherzo, gli avevano prima sottratta la corona dalla tasca sinistra. Windhorst, non avendola trovata nella sinistra, mise la mano nella tasca destra e fece bella figura. Aveva sempre una corona di ricambio. Cristoforo Gluck, grande musico, durante i ricevimenti alla corte di Vienna, si appartava alcuni minuti per recitare il suo rosario. Il beato Contardo Ferrini, professore universitario a Pavia, invitava a recitarlo gli amici nella cui casa era ospite. Santa Bernadetta assicurava che quando la Madonna le apparve aveva la corona al braccio e le chiese se essa pure l'avesse, invitandola a recitarla, mentre la Vergine raccomandò ai tre pastorelli la recita del rosario. Perché ho incominciato con questa serie di esempi? Perché il rosario da alcuni è contestato. Dicono è preghiera infantilistica, superstiziosa, non degna di cristiani adulti. Oppure è preghiera che cade nell'automatismo, riducendosi a ripetizione frettolosa, monotona, stucchevole di Ave Maria. Oppure è roba d'altri tempi. Oggi c'è di meglio, la lettura della Bibbia, per esempio, che sta al rosario come il fior di farina sta alla crusca. Mi permetto di dire in proposito qualche impressione di pastore d'anime. Prima impressione. La crisi del rosario viene in secondo tempo. In antecedenza c'è oggi la crisi della preghiera in generale. La gente è tutta presa dagli interessi materiali. All'anima pensa pochissimo. Il fracasso poi ha invaso la nostra esistenza. Macbeth potrebbe ripetere: ho ucciso il sonno, ho ucciso il silenzio. Per la vita intima e la dulcis sermocinatio o dolce colloquio con Dio si fa fatica a trovare qualche briciola di tempo. È un danno. Diceva Donoso Cortés: oggi il mondo va male perché ci sono più battaglie che preghiere. Si sviluppano le liturgie comunitarie, che sono certo un gran bene. Esse però non bastano. Occorre anche il colloquio personale con Dio. Seconda impressione. Quando si parla di cristiani adulti in preghiera, talvolta si esagera. Personalmente, quando parlo da solo a Dio e alla Madonna, più che adulto, preferisco sentirmi fanciullo. La mitra, lo zucchetto, l'anello scompaiono. Mando in vacanza l'adulto e anche il vescovo, con relativo contegno grave, posato e ponderato, per abbandonarmi alla tenerezza spontanea che ha un bambino davanti a papà e mamma. essere, almeno per qualche mezz'ora, davanti a Dio, quello che in realtà sono, con la mia miseria e con il meglio di me stesso, sentire affiorare dal fondo del mio essere il fanciullo d'una volta, che vuol dire chiacchierare, amare il Signore, e che talora sente il bisogno di piangere perché gli venga usata misericordia, mi aiuta a pregare. Il rosario, preghiera semplice e facile, a sua volta mi aiuta ad essere fanciullo e non me ne vergogno punto. Preghiera a ripetizione, il rosario? Diceva padre de Foucault, l'amore si esprime con poche parole, sempre le stesse, e che ripete sempre.

0: Rosario, Maria, pace, le mie parole chiave di oggi. Siamo su 105 Live, Radio Vaticana in diretta, pagine, fogli, parole. Oggi 8 ottobre 2007 ha pronunciato queste parole Maria, Rosario, pace, ieri Benedetto XVI all'Angelus, e ha affidato tra l'altro proprio alla protezione della Vergine del Rosario tutti i missionari e le missionarie sparsi nel mondo. Perché? Perché proprio sempre nell'Angelus di ieri il Papa ha ricordato che proprio il mese di ottobre è particolarmente dedicato all'impegno missionario. Il prossimo 24 ottobre infatti sarà la giornata missionaria mondiale sul tema Tutte le chiese per tutto il mondo. Vorrei proporvi ora un piccolissimo stralcio dal messaggio che Benedetto XVI ha siglato proprio per questa giornata, prossima giornata missionaria mondiale, grazie alla voce di Stefano Cavallo.
1: Il mandato missionario affidato da Cristo agli apostoli ci coinvolge veramente tutti. La giornata missionaria mondiale sia pertanto occasione propizia per prenderne più profonda coscienza e per elaborare insieme appropriati itinerari spirituali e formativi che favoriscano la cooperazione fra le chiese e la preparazione di nuovi missionari per la diffusione del Vangelo in questo nostro tempo. Non si dimentichi tuttavia che il primo e prioritario contributo che siamo chiamati ad offrire all'azione missionaria della Chiesa è la preghiera. La messe è molta, ma gli operai sono pochi, dice il Signore.
0: Fogli d'agenda.
1: Libri.
0: Libri.
2: Libri.
1: Libri.
0: Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli. Rosario, Maria, pace, sono le nostre parole guida di oggi, e su Maria il libro che vi segnalo adesso è un libro edito da EDB, appena arrivato in redazione. Il titolo è Maria secondo le scritture, sottotitolo Figlia di Sion e Madre del Signore, ne è autore Alberto Valentini. Leggo dal risvolto di copertina che Alberto Valentini ha conseguito il Pontificio Istituto Biblico, il dottorato in Scienze Bibliche, con una ricerca sul Magnificat. Allora, questo libro è una raccolta di tutti i testi e i temi che nella Bibbia si riferiscono appunto a Maria. C'è un'introduzione del cardinale Carlo Maria Martini. A prima vista si direbbe, scrive il cardinale, che non ci sia molto su Maria nel Nuovo Testamento, ma chi scruta i pochi testi vi trova una profondità e una ricchezza insospettata. Segnalo che questo volume, bello corposo, sono, lo dico subito, oltre 450 pagine, si conclude con un capitolo espressamente dedicato agli studi biblici del XX secolo, appunto sulla Vergine. Allora, di Alberto Valentini, Maria secondo le scritture, figlia di Sion e madre del Signore, è appena uscito per EDB.

pagine Fogli Parole, 105 Live, Radio Vaticana in diretta, Maria Rosario Pace, le nostre parole guida di oggi. Ricordiamo tutti la particolarissima devozione mariana di Giovanni Paolo II. Sulla sua devozione a Maria ha praticamente costruito tutto il suo pontificato, ricordate il motto totus tuus, e particolarmente la vicenda che lo lega così strettamente alla Vergine di Fatima. Bene, io ho ritrovato nei nostri archivi proprio un momento di preghiera, di affidamento a Maria, pronunciato da Giovanni Paolo II proprio alla vigilia del suo viaggio a Fatima del 1000.

0: 1982, cioè a un anno esatto dal suo attentato.
1: O madre degli uomini e dei popoli, tu conosci tutte le loro sofferenze e le loro speranze. Tu senti maternamente tutte le lotte tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre che scuotono il mondo. Accogli il nostro grido, rivolto nello Spirito Santo direttamente al tuo cuore, ed abbraccia con l'amore della madre e della serva del Signore gli uomini e i popoli che questo abbraccio più aspettano, e insieme gli uomini e i popoli il cui affidamento tu pure attendi in modo particolare. Prendi sotto la tua protezione materna l'intera famiglia umana che con affettuoso trasporto a te, o madre, noi affidiamo. S'avvicini per tutti il tempo della pace e della libertà, il tempo della verità, della giustizia e della speranza. Il mondo contemporaneo è minacciato in diversi modi, è forse minacciato più di quanti lo sia stato in qualsiasi altro tempo nel corso della storia. È dunque necessario che la Chiesa vedi ai piedi di colui che è l'unico Signore della storia e il principe del secolo futuro. Desidero quindi vegliare insieme a tutta la Chiesa, elevando un grido al cuore dell'Immacolata Madre. Invito tutti a unirsi in spirito con me.

Cari amici, ci salutiamo qui per oggi. Vi segnalo che domani alle 19 Pagine e Fogli vi propone per Storie un'intervista con Lorenzo Ostuni. Lorenzo Ostuni è un collega, giornalista, autore di notissimi programmi televisivi di grande successo, ma soprattutto uno scrittore, uno studioso, un filosofo, un personaggio veramente a tutto tondo e soprattutto un grande conoscitore di temi di parapsicologia, e ho la sensazione di ridurlo raccontandovelo così. Sta preparando un singolare allestimento, tra le altre cose, con 12 immagini di Gesù, pensate, che lui stesso ha inciso su specchi, su lastre di specchio. Domani alle 19 per Storie. Allora, grazie per averci seguito, buona serata, buon proseguimento di ascolto.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2026.

0: O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Carissimi fratelli e sorelle, recitiamo ora i misteri dolorosi che ci portano a rivivere la morte di Gesù, ponendoci sotto la croce accanto a Maria, per penetrare con lei nell'abisso dell'amore di Dio per l'uomo e sentirne tutta la forza rigeneratrice.
1: Primo mistero del dolore. Gesù agonizza nel Getsemani. Dal Vangelo secondo Matteo. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani. Cadde faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Santa Maria,

0: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di affrontare le angosce della vita abbandonandoci alla volontà di Dio e sentendoci consolati dalla sua tenerezza paterna. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,
1: prega per noi.

Secondo mistero, Gesù è flagellato. Dal Vangelo secondo Giovanni. Pilato uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: «Io non trovo in lui colpa alcuna. Volete dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei giudei?» Allora essi gridarono di nuovo: «Non costui, ma Barabba!» Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di non essere mai causa di sofferenza per i nostri fratelli e di prenderci cura di quanti sono provati dall'ingiustizia e dal dolore. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,

Terzo mistero. Gesù è coronato di spine. Dal Vangelo secondo Giovanni. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora e gli davano schiaffi. Allora Gesù uscì portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: «Ecco l'uomo».

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

nome di Gesù aggiungiamo che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici che contemplando Gesù coronato di spine, sentiamo grande dolore per i nostri peccati e crediamo al suo Vangelo come fonte e misura di vera umanità. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega.

Quarto mistero. Gesù porta la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Pilato disse ai giudei: ecco il vostro re. Ma quelli gridarono: via, via, crocifiggilo. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi.

0: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici che portiamo con fortezza le croci della vita, sentendoci accompagnati da te e sostenendo i nostri fratelli. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,
1: prega per noi.

Quinto mistero: Gesù muore in croce. Dal Vangelo secondo Luca. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi.

0: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici che contemplando la morte di Gesù sentiamo in noi i frutti della sua redenzione e la testimoniamo con la santità ai nostri fratelli. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,
1: prega per noi.

preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre e in modo particolare per la pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Dio Padre Celeste.
1: Abbi pietà di noi.
0: Dio Figlio Redentore del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Dio Spirito Santo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Trinità Santissima, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega.
0: Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Grazia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Intemerata, Madre amabile, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del creatore, Madre del salvatore, Vergine prudentissima, Vergine venerabile,

Vergine fedele, specchio di giustizia, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tempio degno di onore, modello di vera pietà, rosa mistica, torre di David, torre di Avorio, casa d'oro, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute dei malati, rifugio dei peccatori, conforto degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che toglie, regina della famiglia, regina della pace.

0: Beni della salvezza eterna, concedi a noi che, venerando questi misteri nel Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo

presento i fioretti di San Francesco. Sono antichi racconti edificanti. I 39 fioretti sono stati adattati alla lingua italiana moderna, rispettando la lingua originale.

Santo Francesco insegnava a Frate Leone a rispondere, e questi non poté mai dire se non il contrario di quello che Francesco voleva.

Essendo frate Francesco una volta nel principio dell'ordine con frate Leone in un luogo dove non avevano libri per dire l'ufficio divino, quando venne l'ora del mattutino, così disse santo Francesco a frate Leone: carissimo, noi non abbiamo breviario con il quale possiamo dire il mattutino, ma per non sciupare il tempo riservato a lodare Dio, io dirò e tu mi risponderai come io ti insegnerò. E guarda di non mutare le parole che io ti insegnerò. Io dirò così: o frate Francesco, tu facesti tanti mali e tanti peccati nel secolo che tu sei degno dell'inferno. E tu, frate Leone, risponderai: vera cosa è che tu meriti l'inferno profondissimo. E frate Leone, con la semplicità di una colomba, rispose: volentieri, padre, incomincia nel nome di Dio. Allora santo Francesco cominciò a dire: oh frate Francesco, tu facesti tanti mali e tanti peccati nel secolo che tu sei degno dell'inferno. E frate Leone rispose: Dio farà per te tanti beni che tu andrai in paradiso. Disse santo Francesco: non dire così, frate Leone, ma quando io dirò: frate Francesco, tu hai fatto tante cose inique contro Dio, che sei degno di essere maledetto da Dio, e tu rispondi così: veramente tu sei degno di essere messo tra i maledetti. E frate Leone rispose: volentieri, padre. Allora santo Francesco, con molte lacrime e sospiri, e picchiandosi il petto, dice ad alta voce: oh Signore mio, del cielo e della terra, io ho commesso contro di te tante iniquità e tanti peccati che sono del tutto degno di essere da te maledetto. E frate Leone risponde: oh frate Francesco, Dio ti farà tale che tra i benedetti tu sarai singolarmente benedetto. E santo Francesco, meravigliandosi che frate Leone rispondeva il contrario di quello che gli aveva imposto, così lo riprese dicendo: perché non rispondi come io ti insegno? Io ti comando per santa obbedienza che tu rispondi come io ti insegnerò. Io dirò così: o frate Francesco Cattivello, pensi tu che Dio avrà misericordia di te? Tu hai commesso tanti peccati contro il Padre della misericordia e il Dio di ogni consolazione. Perciò tu non sei degno di trovare misericordia. E tu, frate Leone Pecorella, risponderai: in nessun modo sei degno di trovare misericordia. Ma poi, quando santo Francesco disse: o frate Francesco Cattivello, eccetera, frate Leone così rispose: Iddio Padre, la cui misericordia è infinita, più che il tuo peccato, avrà di te grande misericordia, e sopra essa ti aggiungerà molte grazie. A questa risposta santo Francesco, dolcemente addirato e pazientemente turbato, disse a frate Leone: e perché tu hai avuto la presunzione di fare contro l'obbedienza? E già per tante volte hai risposto il contrario di quello che io ti ho imposto. Rispose frate Leone molto umilmente e reverentemente: Dio sa, padre mio, che ogni volta io mi sono imposto in cuore di rispondere come tu mi hai comandato, ma Dio mi fa parlare secondo che gli piace e non secondo piace a me.
Di questo Santo Francesco si meravigliò e disse a Frate Leone: io ti prego carissimamente che tu mi risponda questa volta come io ti ho detto. Risponde Frate Leone: parla in nome di Dio, che per certo io risponderò questa volta come tu vuoi. E Santo Francesco, lacrimando, disse: oh Frate Francesco Cattivello, pensi tu che Dio abbia misericordia di te? Risponde Frate Leone: anzi, grazia grande riceverai da Dio. Egli ti esalterà e ti glorificherà in eterno, perché chi si umilia sarà esaltato. E io non posso altro dire.